0: passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
1: Siamo noi gli animali notturni, siamo noi che vi facciamo compagnia per 3 ore da mezzanotte alle 3 su RTL 102.5 con i nottambuli.
2: C'è chi è appena atterrato a Bergamo di ritorno dalla Calabria, ciao nottambuli, e allora ciao a tutti voi, quindi chiamateci, l'abbiamo detto giusto?
1: Sì.
2: Il numero giusto? Poi
1: no,
2: l'abbiamo detto 0225 1515, il 378 378 1025, non l'abbiamo detto?
1: Bravi, l'hai detto adesso,
2: okay,
1: vedi?
2: Bene, okay. Questi sono i numeri giusti da fare.
1: Comunque, due pasticcini potevi portarli.
2: Ma scusami, tu dove sei?
1: Ma no, per me, anche per i tecnici, capito, che fanno lì la regia, gli potevi portare anche.
2: Ma qui sono tutti minion, a dieta, no. Ogni volta non vogliono mai nulla, basta.
1: Va bene, c'è la nuova di Miley, sentiamola.
3: LTL 102.5 Power Hit. Let's go.

0: Beh, insomma, se ti innamori muori serenamente, hai capito, Grey? Vabbè. Quindi tocca innamorarsi o non innamorarsi?
1: Sì, ti innamori serenamente.
0: E poi muori.
1: No, e vai tranquillo, muori serenamente.
0: Muori serenamente, appunto. Senti, allo 0225 sì? 1515 c'è un nostro amico che dal rumore
1: sì.
0: sembrava fosse un autotrasportatore,
1: invece
0: è un collaboratore scolastico.
1: Ah.
0: Dino.
1: Ciao Dino.
2: Ciao, festeggiate tanti tantissimi auguri.
1: Grazie mille. Tu dove sei?
2: Allora, sono all'altezza quasi di Firenze, devo raggiungere Ferrara.
1: Ah,
0: perché?
2: Perché per lavoro.
1: E okay, che lavoro fai? Raccontacelo meglio.
2: Collaboratore scolastico.
0: Ex bidello, non si dice più bidello.
2: No, adesso mi offendo e fai offendere i colleghi.
0: Ma sempre bidello sei, anche se cambi il nome, sempre bidello fai. Cioè, non fai più quello che facevano i bidelli di un tempo, Dino, che passavano la scopa, lo straccio, pulivano tutto. Adesso ci sono società esterne che fanno questo, Dino.
2: Adesso purtroppo lo sai, come dico sempre io, è allungato il termine, la tipologia è sempre quella, però le mansioni sono aumentate, ma lo stipendio non è aumentato.
1: Quindi fai più cose, ma i soldi sono sempre gli stessi.
2: Purtroppo sì.
0: Senti, ma tu da Avellino vai a Ferrara perché ovviamente...
2: No, aspetta, eppure qua mi fai offendere, purtroppo
1: non è Avellino, giusto?
2: Di Avellino.
0: Hai detto che sei da Avellino.
2: Benevento.
0: Provincia di Benevento.
1: Ma senti, ma tu lavori a Ferrara?
2: Sì, Ferrara.
0: E quindi, qui mi offendo, perché
1: E quindi cosa fai? Cioè, di solito il weekend vai giù a Benevento, poi risali, come sei organizzato?
2: Per ovvi motivi ogni mese devo scendere per forza giù.
0: Va bene, ma tu hai chiesto il trasferimento?
2: Lo devo chiedere, ma...
0: Allora mi stai offendendo di nuovo.
1: È difficile, non c'è posto giù?
2: Per adesso è ancora troppo presto, mi auguro che al più presto arrivi.
0: Evviva i collaboratori scolastici ex bidelli!
2: Evviva!
0: Non fanno una mazza, però, e si lamentano pure,
1: evviva,
0: capito?
1: Tutti
0: mannaggia.
1: I lavoratori!
0: Allora mi stai offendendo. Ciao Dino,
1: ciao.
0: Grazie!
1: Ciao. Mitici. Comunque devi fare una visita,
0: No.
1: Secondo me sì. Oppure le cuffie troppo basse.
0: Avevo capito digici.
1: Digiti.
0: Come stai? Che stai facendo?

0: Phil Collins, A Groovy Kind of Love su RTL 102.5. Sono le 2:19 minuti. Vocali!
1: Buongiorno ragazzi, Giorgio, servizio stampa, appena partito Milano direzione Parma, La Spezia. Volevo intervenire per la storia delle feste. Ragazzi, sì. Ma dai, ma una festa, io organizzo la festa del mio compleanno, invito degli amici che ho piacere. Aprirà che faccio, richiedo, devono pagare, ma non esiste, ma è da pezzetti.
0: Ma è da pezzetti. Bravo! Bravissimo!
1: Assurdo, ciao, buona giornata.
0: Hai ragione, quello che ho detto io prima all'inizio. Ma capito, c'è chi non vuole spendere tanti soldi, che è un po' tirato, insomma, un po' taccagno.
2: Quindi ci faccio lo stesso alla festa.
0: Zia, ragiona così, dai, cioè.
2: Dai, però non ci sta. Ascoltiamone un altro.
3: Ciao ragazzi, buongiorno. Tanti auguri, Vanessa. Ciao.
2: Grazie.
3: 23 anni li porti benissimo. Comunque ha ragione Armando, dice, come non per forza si deve fare una festa, ma puoi fare qualcosa di diverso. Io quest'anno mia moglie l'ho portato a un concerto e poi tra qualche giorno facciamo la crociera, perciò per il suo compleanno quest'anno sono uscito un po' pazzo. Bacio, vi voglio bene a tutti.
0: Ciao anche noi. Ciao,
2: cioè,
0: ciao.
2: Scusami, concerto e crociera, chapeau, che chapeau, regaloni. Certo, è uscito un po' pazzo, ha detto.
0: Sai, le compagne, le donne costano.
2: Dai, se si può fare un regalo.
0: Basta con questi regali, basta.
2: Regali. RTL
4: 102.5. Per chi sta lavorando, per chi è in viaggio o per chi proprio non ha voglia di dormire. La radio è fatta di voci in diretta e musica sempre con te, pure di notte. Fino alle 3, ascolta I Nottambuli su RTL 102.5. Very Normal People.
5: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
6: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
7: E da oggi anche il mobile.
6: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
8: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Adele con Turning Table su RTL 102.5. Tra poco vi faccio sentire qualche vocale che, perché mi pigliano per taccagno? Io sono taccagno. Quella ha detto che vuole, non vuole spendere i soldi, non ha portato manco un pasticcino
1: di
0: radio.
1: Ma io li ho già spesi, sono 3 giorni che li spendo i soldi. Ma basta, ho smesso, stop, chiudo il compleanno.
0: Vabbè, va, oggi, cioè ieri, è finito oggi alla mezzanotte.
1: Ma non lo sto festeggiando da venerdì, ragazzi, è iniziato già da venerdì, perché si festeggia nel weekend, incontri amici e non amici, femmine, famiglie, capito? Funziona così,
0: alla
1: bello.
0: Grandissima. Va bene, allora 02 25 15 15, questo è il numero che raccoglie le vostre telefonate. Ce n'è anche un altro, se volete mandateci un bel vocalino. E guardate che io non sono taccagno, eh?
1: No, no, magari sei oculato, giusto? Oculato, sì, perché bisogna pensare alle spese da affrontare, giusto? Va bene, certo. Fatemi salutare Urbano che dice: ma se un bidello si fa in tre, diventa un tridello?
0: Mamma mia, Ermanno, ma che. E quella ride, ti fa ridere questa cosa?
1: Mi fa sorridere, ragazzi, che vi devo
0: io
1: dire?
0: Ho voglia di buttarmi dal
1: buttati,
0: terrazzo
1: buttati,
0: adesso.
1: Non ti salverà nessuno.
0: Allora, ne vale la pena? 22 Simba e la novità.

Panca le aggrada anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mi ledi, si le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

fatto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

0: Kiss Me, Sixpence, Non The Richer su RTL 102.5, 2:38 minuti. E adesso però ci tuffiamo su qualche vocalino.
1: Vai, vai, vocali,
2: non
1: vocali.
2: Non parliamo di regali con Armando, perché ha le braccine corte.
0: Ma non
2: si va a prendere un giubbotto a Pasqua per Natale, vuoi che faccia regali?
1: Vedi, scusa, come sono informati i nostri amici. Se lo ricordano, ma chi non se lo ricorda del tuo giubbino che hai comprato a maggio? Dai, ce lo ricordiamo tutti.
0: Ma scusate, ma io non ho capito. Allora, ve lo rispiego. Ero in questo centro commerciale, ho visto questo giubbotto invernale a poco prezzo, ho detto quasi quasi mi faccio un regalo per Natale. L'ho comprato a poco prezzo.
1: Bravissimo.
0: E lo metterò a Natale perché era invernale.
1: Ma perfetto, ma la cosa che sembra strano è che tu abbia pensato al Natale, di regalartelo per Natale, non è che tu dici me lo regalo per l'inverno.
0: Scusami,
1: perché conviene, allora, è che è lì sotto l'albero, sarà sotto l'albero di Natale, quello che è strano, ma niente, non ce la facciamo ragazzi. Non ce la facciamo.
0: Niente. Tu i costumi da bagno più o meno li compri.
1: Ma non me li regalo
0: primavera.
1: Per l'estate, li metto, che ne so, in spiaggia già, oppure vicino,
0: allora, io...
1: alla borsa da mare.
0: No, vabbè, ma li conservi. Io, per esempio, ho comprato un costume da bagno di una marca. anche bello.
1: Non
0: l'ho comprato adesso che ci sono i saldi. Tanto è uguale, l'anno prossimo quella marca c'è sempre.
1: Guarda.
0: Invece di pagarlo 90 euro, l'ho pagato 57 euro.
1: Ecco, ma io ripeto, non continuerei su questa scia.
0: Mamma mia. Ma se uno ne approfitta dei saldi, fa l'affare, non ho capito.
1: Vabbè.
0: Siete solo invidiosi.
1: Sì, super,
0: ecco.
1: Invidiosi. In Ottamboli siamo tutti invidiosi. Ascoltiamo un altro vocale.
3: E pensare che domenica pomeriggio sono passato con la famigliola in Piazza Duomo a Milano con la speranza di vedere Ma chi sei, Vanessa Gray. Mi è andata male.
1: È
3: tanto
1: vero.
3: È ancora Giovincella.
0: Non è che c'è la processione di Vanessa che sta a Milano, la portano in spalla.
1: Però,
0: come una santa.
1: Ti posso dire, scusa, che ero in Piazza Duomo? Ed è vero?
0: Sì.
1: Quindi magari ci potevamo incontrare, chi lo sa.
0: Sì, aspetta un attimo, la devo segnare.
1: Delle cose che non frega niente a nessuno.
0: Anche la carta e la penna.
1: Bravo.
0: Non frega
4: ma chi sei, Vanessa Gray? Happy birthday da Toronto, Canada, Angie, come sempre. Dai,
0: ciao.
4: Armando, fa il bravo, fa il galantuomo. Lei ce lo merita e anche di più. Tanti auguri. Ciao.
1: Grazie,
4: auguri.
1: Grazie.
0: Se fosse qui a Roma sarebbe stata sicuramente ospite mia a casa mia. No, avevo un impegno, scusa. Per
1: ragazzi, ma non mi ha fatto nemmeno gli auguri, che vi devo dire? Ma io
0: ma
1: non sono
0: messo
1: una...
0: il like,
1: ma non sono
0: ti
1: una...
0: ho messo un like
1: su
0: Instagram, social.
1: Ma scusami, uno manda un messaggio al telefono,
0: ti spiego una cosa.
1: Litighiamo nel fuori onda, dai.
0: No, continuiamo, perché ti voglio spiegare questa
1: Prego.
0: Cosa scientifica.
1: Sì, super scientifica.
0: Allora, mi sono addormentato pomeriggio.
1: Ma
0: mi
1: dopo
0: sparato...
1: 24 ore ti sei svegliato.
0: No, mi sono sparato 2 ore di sonno e quindi mi sono sentito rimbambito. Chi dorme tanto il pomeriggio? La pennichella, massimo 30 minuti, perché sennò fa male.
1: Comunque,
0: poi ti
1: questo discorso sappi che non ci convince come il giubbino che hai comprato a maggio. Però vabbè,
0: vado via. Ciao.
1: Vado con Emma e Fabri Fibra.

0: Che belli vestiti questi trasparenti di plastica. Molto. E questo diciamo è quello più edulcorato. Mm-hmm. Ne esiste una versione invece dove
1: censurata.
0: Sciala popolo. Ecco.
1: Sì, vabbè. Ci sono varie versioni. Qui su sì. RTL 102.5, amici, con i nottamboli c'è un messaggio che ascoltiamo.
2: Vamos. Buonasera a tutti, qui Fabri Panetta. Ma io non ho capito una cosa però. Ma continuate a dire Armando braccino corto, tirchio di qua e di là. Ma perché Vanessa che si è presentata senza niente, neanche un
0: bravo.
2: Concetto? Modo di bravi. Fare. Comunque auguri Vanessa, Ciao,
0: Fabio il Panetta ha detto la verità.
1: Ma io ho una spiegazione. Beh. Siccome il compleanno è il 5 ottobre, partiamo con i nottamboli a mezzanotte e siamo già al 6 ottobre, quindi mica si può festeggiare il 6, si deve festeggiare il 5.
0: Tu sei falsa. Sentite, c'è la nuova di Giorgia, si intitola Parafulmini.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Alberto, dove sei? È lì che si aggira nella parte tecnica in regia, ormai deve fare anche il regista, perché vuole mettere mani ovunque lui. C'ha ragione.
3: Va bene, io volevo salutare nel frattempo Andrea e dirvi che siamo pronti per il Millennium Hit.
2: Sì.
3: Chi c'è?
2: E allora, Shake Your Booty, la Casey and the Sunshine Band.

0: Shake Your Body, Casey and the Sunshine Band su RTL 102.5. Allora, noi siamo in ottambuli, grazie a tutti quelli che ci hanno chiamato allo 02 25 15 15, continuate a farlo, tra poco c'è il Crazy Club di Alberto Bisi. E poi, quelli che mi prendono ancora in giro sul fatto di quando uno risparmia, ok, e io se volete vi posso anche svelare come comprare una macchina nuova, quando acquistare una macchina nuova per avere uno sconto.
1: Guarda, lo sappiamo tutti.
0: Dai,
1: fine anno, perché le devono vendere le macchine e via. Vabbè. Poi c'è la nuova immatricolazione. Dai, su, la prossima, prossima domanda. Dai.
0: Sei una persona molto cattiva, aggressiva, cioè, mi hai trattato malissimo.
1: Io
0: avevo studiato questa cosa, comunque è vera. Cioè,
1: brava, tu, Vanessa.
0: Brava, Vanessa, quante ne sai? Visto che abbiamo un po' di anticipo, allunghiamo, Leo. Io non te li voglio dare sti secondi. Allora, stavo dicendo sì a fine mese, ma non solo a dicembre, anche a fine agosto, anche a fine maggio. Ok, è il periodo giusto per. E questo, se stai guardando la ricetta.
1: Sto guardando la prossima città, veramente. Che devo dire il segnale orario. Vai.
0: Vabbè, quindi se quello che dico te ne frega niente.
1: Tanto abbiamo capito quando dobbiamo comprare le macchine, in caso anche a maggio, ma compratele a dicembre.
0: Sono una persona molto cattiva. Grazie.
1: Come, snobbare in un attimo, Armando Piccolillo.
0: Distruggere
1: grazie.
0: Proprio l'autostima. Adesso io me ne vado e piango.
1: Vai, vai a piangere.
0: Grazie a Leo Di Mauro, a Manuel Bella e David Bella, anche se non c'è.
1: Ci
0: sono tutti,
1: sì,
0: bene,
1: sì.
0: Bravi ragazzi, tra poco Alberto Bisi, ma grazie alla principessa che oggi ha compiuto gli anni, auguri.
1: Buonanotte a tutti, a domani, ciao. Anche a Lentiscosa, in provincia di Salerno, sono le 3, buonanotte.
2: RTL 102.5 giornale orario.
3: Una buona nottata da Tommaso Angelini. Nuovo allarme dalla Germania sul rischio di un conflitto con la Russia. Il capo degli 007 tedeschi accusa Mosca di condurre una guerra nell'ombra e cita il tentato attentato di Lipsia. Intanto l'Estonia avvicina truppe e armi al confine russo. Il Cremlino replica di avere mezzi per monitorare la frontiera. Si avvicina l'ipotesi di un election day a maggio. Il presidente dei senatori di Fratelli d'Italia Malan evoca il voto anticipato insieme alle amministrative nelle grandi città, richiamando però le prerogative del Quirinale. Alla Camera il governo pone la fiducia sulla riforma elettorale. Le opposizioni protestano, mentre giovedì è previsto il voto finale a scrutinio segreto. La Corte d'Assise di Bergamo ha respinto la richiesta della difesa di Massimo Bossetti di effettuare nuove analisi sui reperti del caso Iara. L'avvocato annuncia ricorso e assicura: non ci arrendiamo, Bossetti è condannato all'ergastolo per l'omicidio di Iara Gambirasio. Da oggi aumentano le accise sul gasolio con un rincaro di circa 6 centesimi al litro. Non scatterà infatti il meccanismo delle accise mobili perché non è stato pubblicato il decreto necessario a compensare l'aumento. Scompare così lo sconto fiscale sui carburanti per la prima volta dallo scorso marzo. Infine il calcio, l'Italia batte la Turchia 3-1 a Bologna e chiude nel migliore dei modi la lunga sosta di Nations League. La nazionale di Roberto Mancini ora è seconda dietro la Francia. Gli azzurri torneranno in campo a novembre proprio contro i transalpini. È tutto il traffico.
2: Via Radio.
4: Buona nottata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. La circolazione è regolare su tutta la rete in gestione. Fa eccezione la 14 Bologna-Taranto, dove per lavori di ripristino incidente è chiuso il tratto tra Foggia, zona industriale, Cerignola Est verso Bari. Ricordo che per lavori notturni sulla 7 Milano-Genova è chiuso il tratto tra Genova-Bolzaneto ed il bivio per la 12 in direzione di Genova. E da Autostrade per l'Italia per ora è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
0: Eccoci qua il Crazy Club. È il club dei poveri pazzi, la notte dei poveri pazzi. Su RTL 102.5 la radio VMP, very normal people.
5: Sì,
0: 24 ore su 24, sempre in diretta nazionale. Very normal people, noi un po' meno, ne facciamo 28, 29 su 24.
5: Sì, perché
0: non siamo molto normali, insomma, ma è il club dei poveri pazzi.
5: Perché noi siamo bravi a dare i numeri.
0: Ecco qua.
5: Cercate
0: di capire, insomma, va bene? Del resto sarebbe effimero. Se così non fosse, un salutone a Armando.
5: Chi è
0: no, un attimo.
5: Chi è? Il ragioniere.
6: Ad Armando, non mi veniva la connessione. Ad Armando.
5: Ma basta dire il ragioniere.
6: Ah, il ragioniere.
5: Stanotte ragioniere.
6: No, commercialista era.
5: Commercialista, ragioniere.
6: Mi dicono dalla regia che ultimamente Armando Coccodrillo è diventato un ragioniere.
5: L'altra notte era un po' più impiegato da catasto, sai quando vai dall'ufficio del catasto? Ecco,
6: all'ufficio catastale, impiegato dell'ufficio catasto.
5: Ufficio catastale.
6: Domani
5: non si sa, vedremo.
6: Mamma mia. Salutiamo Armando e basta, tranquillamente. Adesso tutti i lavori che fa dobbiamo elencarli. Lui ne fa tanti, è poliglotta anche lui. No? Va bene. Va bene, dai. Allora, buona settimana, come è andato il weekend? Ci salutiamo più tardi, insomma, siamo ormai a domenica, ragazzi. Domenica mattina si chiude il locale. Intanto, a proposito di salutare Armando e Vanessa, un saluto a loro, un saluto a Leo Di Mauro, a David Bella e a Manuel Bella, la regia al completo, la regia video e anche la regia è finito lì, la regia video e regia. La regina, certo.
7: La regina, viva la regina.
5: Le idee sono sempre belle confuse,
7: Ma la confusione è importante.
6: Sì. Beh, grazie David, vedi che David mi capisce. Noi siamo qui ad aprire il nostro locale, ci date una mano, non ce la date, cosa ci date?
5: No ragazzi, dateci una mano, perché altrimenti siamo nella
6: 02 25 15 15
5: su,
6: grazie a voi
5: su.
8: Ciao ragazzi, ciao. belli che siete.
9: Buongiorno, sono Gianni, il suo maggiordomo.
6: Ciao a Betto.
10: Buonanotte ragazzi, Curio stanotte c'è.
8: Sì, ciao, bene. Sono Lidia, ci tenete compagnia tutti i giorni. Grazie. Ciao a tutti.
9: Buongiorno a tutti.
6: Grazie.
8: Buongiorno ragazzi.
6: Sì, bene, bene.
9: Medici, buongiorno a te.
11: Buongiorno signor Alberto, le auguro una buona programmazione e io sono qui a sua disposizione.
6: Il nostro maggiordomo. Maggiordomo.
5: Maggiordomo, lui Enzo, però ho sentito anche Gianni da qualche parte.
6: Sì, perdonami Leo, maggiordomi, al plurale.
5: Beh, se sono due, maggiordomi.
6: Maggiordomi, se si dice domi?
5: Sì, certo.
6: In italiano, come dite voi in italiano?
5: Sì, si dice.
6: Vabbè,
5: si dice.
6: Fatemelo sapere. Intanto, cosa vi devo dire di più?
5: Su!
6: Grande radio, ancora!
5: Su!
6: Grande radio, grande musica e grandi aficionati. Sarà un'altra gran bella nottata insieme a voi. Come sempre, spazio alla fantasia e spazio anche alla musica. La musica di ultimo tutto.
5: Come?
6: Ha detto?
5: Ah, ho capito.
6: Ultimo tutto.
5: Ah, ok, tutto.
6: Lutto tutto.
5: Oh, mamma.
6: Cosa?
12: Tutto.
6: Tutto, vedi?
12: No. Tutto.
6: Sì.

0: brava, eh? Olivia Rodrigo! Hey! Drop Dead! Bella! Oh, è bella questa canzone! Che ne dici, Leo? Ti piace un mare?
1: Ma io che ti devo dire? Wow, che bella!
0: Wow, te piace?
1: Wow, che bella!
0: Te piace?
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Va bene, drop dead. Va bene, mi sento. Bate la bata. Cotopo 02 25 15 15. Va bene, poi 378 per la vostra community. 378 378 1025. Va bene, forza, sotto con i vocali, i messaggi, tutto quello che volete, ma anche con le telefonate. Si comunica by telephone, a tu per tu, tempo reale, sotto chi tocca.
1: Dai, che inizia la settimana, dai, va bene. Dai, su, su, allora, coraggio,
0: le presentazioni le abbiamo fatte, ragazzi, sarà un'altra grande nottata. Poi ci dite, insomma, e scrivete anche quello che vi pare piace, eh? È il club dei poveri pazzi questo, la notte dei poveri pazzi.
1: David, mi dicevi che non ci sono novità con Federica, giusto? Nessuna novità. Vabbè.
2: Al momento sembrerebbe che le indiscrezioni diano un po' di quiete.
1: Vabbè, se salta fuori qualcosa faccio sapere.
2: Ma attenzione.
0: Di che cosa state parlando?
1: Ah, tutto a posto, tutto a posto.
2: Attenzione, Leo, potrebbe spuntare qualcosa in qualsiasi momento.
1: Tu in diretta vai come...
2: a gamba tesa.
1: Cioè, a gamba tesa, bravo. Vai, entra a gamba
0: questa
1: tesa.
0: Questa storia, cioè, quindi continua.
1: Vabbè, continua.
0: Tra di voi, continua questa storia?
2: Beh, non dipende da noi.
0: Ah, no, ah, pure. Grazie. Sì. Allora sei culo e camicia con lei adesso?
2: Sì, io faccio la camicia perché...
0: Te fai sempre la camicia?
2: Sì, sì, è più bello fare la camicia.
0: David, perché fai sempre la camicia?
2: Perché l'altro... Io, non è proprio...
0: Perché anch'io che domande che faccio. Va bene, allora 02 25 15 15. Apriamo le telefonate insieme agli aficionados.
1: Dai, proviamoci. Pronto?
3: Pronti?
1: Partenza?
0: Via!
1: Visto che bello carico?
0: Sì, così è bello, mi piace, mi piace.
3: Oddio, più che carico, scarico.
0: Come mai?
1: Perché prima, quando scarichi, vuol dire che prima hai caricato.
0: Adesso hai scaricato.
3: Oh, magari, ma che ne hai preso per un autotrasportatore?
0: Io? No, ti ho preso per un aficionato.
3: Allora,
0: va bene, chi sei?
3: Allora, sono Dino di Sant'Agata de Goci, provincia di Benevento.
0: Ah, Dino, sì, ogni tanto ci sentiamo, è vero, mi fa
3: bene,
0: molto
3: bene, sì.
0: Bene, bene. Quindi?
3: Niente, adesso raggiungerò quelli di Ferrara.
0: Quelli di Ferrara?
3: Ebbene sì.
0: Ah, bene.
1: Ma chi sono quelli di Ferrara?
0: Non lo so, sono amici suoi, Leo.
3: Amici, colleghi, vai.
0: Eccetera. Trasporti qualcosa di particolare?
3: Sì, bagaglio, il bagaglio. Niente, che cosa devo trasportare? Non sono un autotrasportatore, ma sono un collaboratore scolastico.
0: Collaboratore scolastico, quindi quaderni, matite.
1: Sì, esatto,
0: blocchi, roba di cancelleria, notes, sì, cancelleria.
1: Sì, sì,
0: cioè diverso. Quindi ci sei ancora?
3: Ci sono, sì.
0: Trasporti cancelleria, qualcosa trasporterai, no?
3: Ma sì, tanta voglia di lavorare.
0: Ah, che bello, quello è importante.
1: Bravo,
0: complimenti.
1: Bravo,
0: è qua
1: bravo,
0: che
1: bravo,
0: ti
1: bravo.
0: Volevo, è se, vero, è vero. Alla
1: se, se dovessimo tornare a scuola, tu ci accogli, non so, ci accoglieresti? Ti piace questa idea?
0: Non credo.
1: Di vedere così queste facce qua?
0: Non credo.
3: La verità, vi faccio uscire direttamente dal piano di evacuazione.
0: Okay, vabbè, certo, l'ho detto, non credo. Non siamo del suo genere. Dino, un abbraccio.
3: Altrettanto, ciao.
0: Ci sentiamo presto, grazie, ciao, buon lavoro.
4: Ladies and gentlemen.
5: Signore e signori, ora in onda il Crazy Club.
0: Ma
5: l'unico
0: cos'è?
5: Programma dove vi è l'esclusiva del Crazy Spogliarello del conduttore. Vai Alberto, lanciaci la canottiera.
0: Ma cos'è? No. Sta novità, ma voi non state bene, dai,
1: non
0: andiamo.
1: State bene?
0: Non continuiamo con la musica,
1: hai
0: Leo.
1: Detto non state bene? Perché non sei mai contento. No, Leo. Io lo so, non sei mai con te.
0: No, senti cosa sta arrivando. Subito sì, di lunedì sì. notte, per favore.
1: Non hai apprezzato l'abilità di no. Giovanni, eh?
0: No, l'ho apprezzata. Ah, bene, certo, è bravo bene, Giovanni.
1: E allora beccati Angela.
0: Ma dai, perché mi tratti così?
1: Dai, Angela, no. Sai cosa devi fare?

0: Malikaglian, tre cose, tre.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno a voi, cari aficionados. Allora, carissimi lampascioni.
2: Ma quanti lampascioni ci sono?
0: Siete dei carissimi lampascioni. Qua su RTL 102.5 vi ricordo che oggi alle 12 in Viva l'Italia saranno nostri ospiti Francesco Montanari e Sara Felberbaum, bellissimo questo cognome, pazzesco, mi piace, del cast del film Maschi Veri, un po' come noi, insomma, mi sono allargato un pochettino. Va bene.
2: Ho notato che ti sei allargato.
0: Un po'
2: Maschi Veri, qua ci siamo girati tutti. Ma ce l'ha con noi?
0: Dice, dove sono?
2: Ma parla di noi.
0: Va bene, continuate con i vostri vocali al 378-378-1025, che si dice tutto quello che vi pare piace. Poi entreremo anche nella crazy curiosità.
3: Da quasi 40 anni, di notte alla radio, su RTL 102.5, succede un po' di tutto. Storie, momenti folli e curiosi, con tanta musica per far volare le ore fino all'alba. Quando sei ancora sveglio o ti stai già alzando, il tuo posto è il Crazy Club, fino alle 6, su RTL 102.5. Very normal people. Con le calzature Grulland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grulland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grulland.it.
4: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
5: Ma deve essere anche complicata?
4: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
5: La procedura XPIR?
4: La attiviamo noi.
5: La conservazione digitale è a norma?
4: Ce ne occupiamo noi.
5: Ti servono SPID o firma digitale?
4: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
5: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
4: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.

0: Ma chi è? È incredibile. Mambo Salentino Bundabash con la collaborazione di Alessandra Amoroso.
1: Albano è entrato a gamba tesa. Si parlava di entrare a gamba tesa.
0: Ma ci sta, ogni tanto ci sta anche la gamba tesa.
1: Albano!
0: Insomma,
1: Oh, mamma mia,
0: che voce però, pazzesca. Va bene, insomma, abbiamo sentito questo Mambo Salentino qua su RTL 102.5, allora, la radio.
1: Caro Alberto,
0: ecco,
1: perdonami, ti tocca darci la nuova password. Bisogna ricordarsi.
0: Sì, adesso me lo so.
1: Perché poi alle 3.50 più o meno c'è il jukebox.
0: Il crazy jukebox, sì. E ci vuole la crazy password. Va bene, ve la lascio tra pochissimo. Ma vogliamo aprire anche la crazy curiosità? E vai, così, alla grande, è piaciuta questa. Va bene.
1: Sì,
0: allora.
1: Sì.
0: Sentiamo un attimino di cosa si tratta. Praticamente.
1: Avete presente?
0: Si parla della capa, no? Ah, capa.
1: Esatto. Quando in quella capa, no?
0: Cioè,
1: in quella capa che avete tutti quanti, ce l'abbiamo tutti.
0: Cosa vi è passato per la capa?
1: Oppure cosa avete perso in quella capa?
0: Allora, che cosa vi è passato per la capa ultimamente?
1: Sì.
0: Ma anche che cosa avete perso dalla capa? Nella capa? Nella capa? Nella capoccia? Che cosa avete perso? Insomma, è la crazy curiosità. Ultimamente parliamo della crazy curiosità, quindi battute veloci, insomma, ok?
1: Secondo me David ha la faccia di uno che ha perso qualcosa ultimamente.
0: Alla capa che ha perso qualcosa.
2: Ho perso
0: capa, dalla capoccia.
1: Scusa David, ma intanto la capa c'è, no? Ce l'hai?
2: Non lo so, ci sto pensando. A fine del programma ve lo dirò.
0: Esatto.
2: Detto questo, ho perso tanto sonno.
1: Quindi che aveva la faccia di uno che aveva perso.
0: Ha perso con la capoccia, ha perso il sonno dalla capoccia.
2: Esatto.
0: Mamma mia, mi viene una capa quanto un pallone.
1: Appunto.
3: Ciao Alberto!
0: Ciao!
3: Un saluto anche agli altri tre moschettieri che fanno i registi. Certo. Buon inizio e si va!
4: Forza RTL Alberto. Su. Buongiorno Albertone. Un saluto a tutta la tua banda di popolo misiano.
5: Misiano? Non parlo italiano, ma vi ascolto da Ourinhos in Brasile.
6: Buongiorno amici di RTL.
0: Grazie.
6: Sono Richard e sono appena partito in realtà da Bassano del Grappa direzione Chalon Champagne ad una fiera del Movimento Terra.
0: Ah, bella, interessante. Ce ne puoi parlare poi?
1: Richard, non abbiamo capito bene. Sei partito con lo champagne.
0: È partito con lo champagne.
1: Sotto le ascelle.
0: Carico. Intanto se è andato a fare un giro per la terra persa.
1: Ok, adesso ho capito.
0: E quindi ci racconterai qualcosa, soprattutto dello champagne. Che bevi. Va bene? Richard, bello il nome Richard.
1: Un abbraccio agli amici brasiliani.
0: Un abbraccio, complimenti a tutti gli stranieri che ci ascoltano dall'Italia e anche dall'esterno dell'Italia, va bene?

0: Hey Moby, è un pezzo bellissimo questo che abbiamo riascoltato più che volentieri, anni 2000, proprio sì, agli inizi del 2000. Pazzesco, è un tuffo nel passato, eh.
1: E poi
0: sembra dice negli anni 2000, il 2000 quando è stato, qualche anno fa. Sono passati più di 20 anni,
1: sempre
0: ragazzi.
1: Sempre avanti Moby.
0: Ah, pazzesco.
1: E poi di notte crea questa atmosfera particolare, eh?
0: Sì.
1: Oh, chi è?
0: Ancora col citofono, basta.
1: Che poi uno sta parlando.
0: Ma non si può rompere?
1: Appunto, quel non citofono. Si possono staccare i fili?
0: Infatti.
1: Chi è?
2: Oh, mamma mia. Ciao, tu cosa mangi? Nell'altra bocca larga. Oh, sì. Quello non essere onesti. Dove sei, bambina la bella?
0: Oh, ma chi è?
1: No, questa fa paura.
0: Ma chi è questa?
1: No, no.
0: Ma cosa mangi tu?
1: Pensaci tu che io, a me fa paura.
0: Io? Andiamo bene. Biagio Antonacci con la featuring di Safe, right? Sono

0: Bella, bella ballata. E tiro mancino su RTL 102.5. Angoli di cielo.
1: Ma questa è stupenda.
0: Dai, ti piace?
2: Stupenda.
0: È sempre stupenda, dice. O sbaglio? No, domando.
2: Leggermente ripetitiva, ma comunque ha un senso.
0: Sì. Beh, sì, quello è vero. Cozza, punto di domanda, trattino, bra.
2: Cos'è che è?
0: Cozza, punto di domanda, trattino, bra.
2: Bra.
0: Sì.
2: Ah, è la password.
0: È la password, certo. Vabbè, ma... me l'hai chiesta prima.
2: Sì, ma detta così...
0: Non è una bella cosa.
2: No, no, no.
0: Jukebox.
2: All'improvviso, all'incoscienza. Non capivo, cioè... Cozza, punto di domanda, trattino, bra.
0: Ecco.
2: Ecco, facile, dai.
0: E finisce così. Qua, va bene? Continuiamo con la musica, tra un po' ci sarà l'appuntamento appunto col Crazy Jukebox. Adesso Madonna per voi e intanto a tutti voi buona nottata. Olè.

0: Crazy Club Jukebox.
1: Ed eccoci arrivati all'appuntamento con il Crazy Jukebox, il vostro disco dedica, un brano già pronto per voi, lo dico per i nuovi afficionati, insomma. Per cui potete fare una dedica a chi volete. Crazy Jukebox, abbiamo il gettone anche vintage, naturalmente tutto dal punto di vista dell'artigianato locale è perfettamente in ordine.
2: Sì, il problema è che avevamo un Pamela, ma in questo momento l'abbiamo
1: Pamela
2: persa.
1: Pamela si è persa. Sì, sì, allora vediamo se la rintracciamo, se no prendiamo un altro afficionato. Intanto partiamo con il brano di John Lennon, Yoko Ono, per quanto riguarda il Crazy Jukebox, Just Like Starting Over.

0: Crazy Jukebox, disco dedica, bellissimo questo brano di John Lennon, Yoko Ono.
1: La salutiamo Pamela con i figli da Bologna, direzione Frascati, un abbraccio.
0: Sì, un abbraccio, certo, non siamo riusciti a rintracciarla. Alla prossima!
1: Beh, Pamela, ti arriverà un verbale lo stesso.
0: Ma non basta questi verbali, guardate, verbali a tutti! Anche a Baiano, provincia di Avellino, sono le 5.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Una buona nottata da Tommaso Angelini. Avrebbe agito per vendicare Gaza con l'obiettivo di morire da martire il copilota omanita accusato di aver tentato di far precipitare il volo Fly Dubai con quasi tutti i passeggeri israeliani. Secondo Channel 12, il Mossad indaga su possibili contatti con organizzazioni ostili a Israele e analizza il suo cellulare per capire se abbia agito da solo. Rimaniamo in Medio Oriente. Nuovi attacchi degli Houthi contro l'Arabia Saudita. I ribelli yemeniti affermano di aver colpito l'aeroporto di Riyadh, una raffineria di Aramco e diversi siti militari nel sud del paese con droni e missili. Intanto Turchia e Pakistan, legati a Riyadh da un patto di difesa, annunciano l'invio di forze militari nel regno. Nuovo elemento sul caso Garlasco. Il RIS di Parma avrebbe fatto analizzare la personalità di Alberto Stasi senza una richiesta della procura e senza depositare il documento agli atti. La criminologa citata nega di averlo redatto. Il comandante dei carabinieri Luongo assicura: se emergeranno irregolarità, chi ha sbagliato ne risponderà in ogni sede. Pedro Sanchez rompe gli indugi e convoca le elezioni anticipate in Spagna per il 29 novembre. La decisione arriva dopo la bocciatura dei decreti sulla casa e le proteste in tutto il paese. Il premier socialista punta sulla rabbia della piazza per recuperare nei sondaggi che danno avanti il blocco di destra. Infine il calcio: l'Italia batte la Turchia 3-1 a Bologna e chiude nel migliore dei modi la lunga sosta di Nations League. La nazionale di Roberto Mancini ora è seconda dietro la Francia. Gli azzurri torneranno in campo a novembre, proprio contro i transalpini. È tutto il traffico.
2: Via Radio.
4: Buona nottata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. La circolazione è scorrevole sull'intera rete, ad eccezione della 14 Bologna-Taranto. Qui per il ripristino di un incidente è chiuso il tratto tra Foggia, zona industriale, e Cerignola Est in direzione di Bari. Ricordo che per lavori notturni sulla 12 Genova-Sestri-Levante è chiuso il tratto tra Sestri-Levante e Lavagna verso Genova. E da Autostrade per l'Italia per ora è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
0: E la diretta nazionale continua nel cuore della noce. Con i nostri aficionados, naturalmente, continuate con i vocali, con i messaggi e anche con le vostre telefonate. Stiamo parlando della capa. Cosa vi è passato per la capa ultimamente? Sai, la crazy curiosità. Ultimamente giochiamo sulla crazy curiosità, una sorta di temino veloce, no? La crazy curiosità. Che cosa vi è passato per la capa ultimamente? Si può sapere o no? Caspita!
1: Non fatelo incazzare.
0: No? Perché ecco, non si può sapere? Cosa vi passa?
1: Cosa? Raccontateci, come? Perché altrimenti mi si arrabbia, capite? Capite?
0: Ma no, cosa c'entra? No, mi sto arrabbiando, Leo!
1: No, infatti si sente.
0: Per carità!

Che nome dai d'un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono l'eclair e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé quando ce n'è bisogno. Tra i palazzoni e le villette a schiera ho visto in te una vecchia amica e una madre severa. E dir che spesso tu non hai pietà fa brutto. Beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopotutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, oh.

0: Daddy Yankee, featuring Snow. Con calma, ok? Con calma.
1: Appunto.
0: Quiet, please.
1: Noi stiamo qui fino alle 6 del mattino, quindi con calma. Volete, ecco, entrare in contatto con noi? Volete fare, cioè, una chiacchierata?
0: Ma sì, come, ma volete. Sì.
1: Tranquilli, tranquilli.
0: Cioè, non è problema. Però parliamo della capa. Che cosa vi sta passando per la capa ultimamente? Botta risposta veloce, con la crazy curiosità. Poi... la passo rimane uguale per il Crazy Jukebox.
1: Ah, infatti volevo, sì, chiedertelo, ecco.
0: Ecco, cozza, punto di domanda, trattino, bra.
1: Ecco, ecco. Cozza, cozza.
0: Punto di domanda.
1: Punto di domanda.
0: Trattino, bra.
1: Bra, ok.
2: Oh, Alberto, certe volte vorrei veramente capire, sì, cozza, punto di domanda, trattino, bra, ti passa per la testa.
0: non è facile, hai ragione.
1: Grande Cri, grande.
0: Brava. Bravo, tra l'altro la password perfetta, eh? Se vuoi puoi fare anche il Crazy Jukebox. E senza... oh, no, mamma. Leo. No, per favore, non puoi farmi questi scherzi, Leo.
1: C'è un uomo dal volto oscuro.
0: Oh, mamma mia santissima. Ma perché mi torturate così?
1: L'uomo misterioso.
0: Non farmi spaventare.
1: Non sappiamo nulla su di lui. Niente.
0: Ma chi è?
1: Però ogni tanto si fa sentire. Vediamo l'ombra.
0: Aiutatemi, per favore.
1: C'è l'ombra, l'ombra. Tu hai paura dell'ombra?
0: Mamma mia, chi è?
3: Ciao, Alberto. Gioia mia, questa notte ti ho sognato che eravamo insieme sulla spiaggia a camminare tutte e due insieme, Alberto. Sei il mio cipollino sulla torta, scusa, il mio ciliegino sulla torta. Sai che quando ti sogno mi arrezza tutta la peluria. La tua compagnia non ha limite. Ciao, gioia mia. Mua, mua, mua, mua, mua, mua.
1: Hai visto quanti
0: balzi? Ma tu sei fuori come un balcone.
4: Signore e signori, benvenuti!
0: Siete dei pazzi scatenati! Ecco, ma non si può andare avanti così! Adesso, tu che mi ascolti, ho qualcosa per te.
5: Ti ho sentita comunque tremare e provavi a non farlo vedere e di colpo

0: bello, bello il brano Garbage, The World Is Not Enough. Bene, bene, con sto citofono adesso lo rompo, eh. Non se ne può più.
1: Vado io.
2: Chi è?
3: Ma siete brutti, ma brutti, brutti, veramente, ma brutti.
0: Oh, ma ti sei visto te? Compragli uno specchio, va, per favore. Va bene, va. 02 25 15 15 per continuare anche le vostre telefonate. Cosa vi passa per la capa ultimamente?
1: Che poi, okay? Stavo pensando, magari brutti sì, ma no brutti, brutti, brutti, brutti, brutti.
0: Ma gli dai anche ragione.
1: Magari brutti, ma non brutti, brutti.
0: Ma te gli dai anche ragione.
4: Da quasi 40 anni, di notte alla radio, su RTL 102.5 succede un po' di tutto. Storie, momenti folli e curiosi, con tanta musica per far volare le ore fino all'alba. Quando sei ancora sveglio o ti stai già alzando, il tuo posto è il Crazy Club, fino alle 6, su RTL 102.5. Very normal people. Con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
5: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
6: Fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA come porti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore, tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Tiziano Ferro, eccolo qua, Fingo e Spingo.
1: Bravo.
0: Qui ci vorrebbe il messaggio di chi è quell'altro?
2: Sì, spingi Alberto, spingi.
0: Aspetta, mi sfugge il nome adesso.
1: Il mascherato?
0: Sì. Il mungitore mascherato.
1: Mascherato.
0: Spingi, dai, spingi. Va bene, va bene. Ma Antonio, chi sono questi? Me lo devi dire. Io non capisco.
1: Con chi ce l'hai, Alberto?
0: Antonio di Soveria. Finalmente sono super contentissimo. Mi scrive perché sono riusciti loro a sanzionare doppiamente il signor Leo Di Mauro. Ma chi? Chi è che ha sanzionato Leo Di Mauro? Se non mi dici chi, so come prima io. Cos'è successo?
1: Vedi, per la testa di Antonio passa solo della confusione. C'è confusione nella sua testa.
0: Non ti ha sanzionato nessuno.
1: Noi stiamo chiedendo cosa vi passa per la testa. E lui così ha risposto.
0: Ah, questo è. Sì. Ah, per quello non ha detto chi. Ma sei sicuro?
1: Ma c'è.
0: Non hai avuto sanzioni verbali tu, niente?
1: Assolutamente no.
0: Va bene. Un salutone anche a Sergio di Cinisello Balsamo. Ciao Sergio, vogliamo sentirti un po' in diretta, anche te, tutto. Rob da Tokyo! Rob sempre presente. Veramente dobbiamo combinare con Rob di Tokyo, la prima volta che rientri in Italia. E poi ancora Filippo di Genova. Grazie, ma i messaggi sono tanti. Mi raccomando anche al 378-378-1025 di rispondere anche con i vocali.
1: Sì,
0: per la crisi curiosità.
1: Esatto, ho visto anche dei messaggi, ci seguono anche dalle fabbriche, perché di notte ci sono alcune fabbriche appunto che... ragazzi, si lavora di notte.
0: Infatti, è vero. Ed è bello, tra l'altro seguono moltissimo anche la nostra musica che li tiene
1: sempre ci fanno i complimenti, svegli.
0: Va bene, buon lavoro col Club dei Poveri Pazzi, ragazzi, veramente, grazie.
1: Non vi addormentate, occhio.
3: Buongiorno Alberto, buongiorno Leo, buongiorno a tutti belli e brutti. Mimmo da Reggio Emilia.
4: Ciao carissimo. Amico Alberto, un saluto da Gioacchino da Marsala, un abbraccio a tutti, ciao Leo.
1: Ciao
0: Gioacchino, grazie. Cos'è che è? Ragazzi, un attimo, velocemente, vi ricordo la password perché tra poco c'è il Crazy Jukebox. Cozza, punto di domanda, trattino, bra. Ma adesso abbiamo l'appuntamento con il nostro cinesino del mattino.
1: Vedi, io stavo cominciando a rilassarmi quando hai detto cinesino. Mi hai letto quasi nel pensiero.
0: Guarda, il cinesino con il saggio del mattino.
1: Esatto,
0: è vero,
1: perché quando arriva questa musica a me rilassa.
0: Che bello che
1: è. Mi sento in estasi, guarda.
0: Stai calmo, ci ne abbasso. Va che va su. Scendi giù.
1: Adesso mi addormento quasi. Svegliatemi. Oh.
0: Scendi un attimo.
5: Alberto, buongiorno. Dice il saggio, ogni volta che inizia il programma sembra quasi che esci di un dramma. Non sai mai se sei fuori onda in diretta. Devi fidarti di Leo, non hai altra scelta.
0: Certo.
5: Non dare retta a ciò che di Lemo. Fai sempre la figura del povero scemo.
1: Ma come si...
0: grazie cinesino, troppo buono. Ci sta.
1: T'ha dato dello scemo.
0: Guarda che io faccio lo scemo, ma sono scemo. Ehi, eccoci qua. Arriva un intramuscolare di energia pura. Bella, dritta, per tutti noi. Non solo per voi, per noi. Sono loro, YouTube. Silenzio. Silenzio. Più forte.

Freed from Desire.

0: ne dite? Ancora meglio con la musica bella carica?
1: Questa
0: vi siete ripigliati se avete avuto un momento di sbandamento?
1: Ecco, dura poco, però adesso...
0: Ci sta, dai. Bene. Beh, l'energia è sempre molto attiva. Poi con questi brani ancora di più, ci sta.
1: Ma ancora per poco, dicevo. Cioè.
0: Sì, beh, l'energia non puoi averla continuamente.
1: Certo.
0: Ragazzi, arriva anche con qualche lentone a volte.
1: E quando ti arriva... Cosa ti stende proprio.
0: Ma io sto cercando di sistemare il quadretto.
1: Ma non c'è niente da sistemare.
0: E tu ci hai buttato su della vernice.
1: Ma
0: va. Come capita.
1: Cosa vuoi sistemare?
0: Ma anche il lentone. Il peso. La ballatona.
1: Sì.
0: La ballata. Come diciamo così.
1: La ballata, se la soffri di cervicale. Ti stende.
0: Ma la ballata può avere una musica veramente di grande energia. Comunque.
1: Sì, sei bravissimo. Ma sei stato convincente.
0: Vengo lì. No, vengo lì. Ti giro il collo a 360 gradi e ti faccio vedere il mondo in un secondo.
1: Come direbbe il Conte, non vedo l'ora.
2: Ciao, buongiorno a tutti. Giovanni, trasporto prosciutti. Volevo salutare il mungitore mascherato. Lui sì che spinge. Ciao, Biagio.
1: Ah, vedi, si salutano tra di loro.
0: Tra di loro, bravo. E qua non ci saluti, ti costerà un prosciutto intero?
1: È un verbale.
0: Tra l'altro,
1: non te lo toglie nessuno un verbale.
0: Va bene.
1: Oh, ma ragazzi, ma non abbiamo parlato qua di partite? L'Italia, l'avete vista l'Italia?
0: Sì,
1: vabbè,
0: dai.
1: Non l'ho vista perché mi sono messo lì a dormire, tranquillo.
0: Vabbè. La Turchia, caspita, insomma.
1: Vabbè, però.
0: Si è data da fare, una bella squadra.
1: Sì, vabbè, bella squadra. Insomma.
0: Siamo riusciti a vincerne due, per fortuna.
1: È andata bene anche stavolta, dai.
0: Per adesso. Poi ci sono squadre anche più grosse, più forti, è così.
1: Forse David l'ha vista.
0: L'hai vista?
3: Sì, allora, era un po' tutto nero. Sento che ho provato a vederla.
1: Sì.
3: Mi sono messo lì, però era stranamente era un poco chiaro, dunque... Cioè, non riuscivo a vedere, poi a un certo punto.
1: Ha capito che
0: streaming?
3: Ho cominciato a vedere le pecore che saltavano.
1: No, ha capito che la televisione era spenta.
3: mi sa che la partita è finita, giusto?
0: Sì. Aspetta un attimino.
3: Ha vinto l'Italia?
1: È finita bene.
0: Un attimo,
1: sì.
0: Ti do conferma adesso.
3: Esatto.
0: Fammi vedere il mio calendario personale. Ok, è finita.
3: Bene.
0: Parità.
3: Fischio finale.
0: 0-0.
3: 0-0. Ah, buono. Vabbè, un punto, meglio niente.
0: Perché le notizie prima passano da noi.
3: Sì.
0: Dai, va bene, un applauso anche alla Turchia.
3: Bravi, complimenti.
0: Bella partita, veramente. Adesso una piccola pausa, riprenderemo il campionato. Io cercherò di sparire per un mesetto e quando riprenderemo ancora con... l'Europa, allora sorgerò come il sole. Non parliamo di calcio italiano.
1: Ma perché fai così? Allora io cosa devo dire?
0: Cosa devo dire
1: con Allegri?
0: Ma
1: meno male che c'è la gente della notte, vero David?
3: Sì, sono
0: certo.
3: I migliori.
4: La gente della notte ascolta il Crazy Club. C'è chi va in onda oggi e chi domani andrà. Insonni, infermieri, tassisti e camionisti, fornai e pasticceri e gli scambisti.
0: Ma come? Mamma mia. Ti è piaciuta? E poi risorgo come il sole.
1: Ma dai.
0: Com'è?
1: Non fare così.
0: Ma dai. Com'è questa cosa?
4: Lost myself.

0: Lose myself. Grande musica, grande radio, grande musica. E grandi aficionados. Cosa vi è passato per la testa ultimamente? Per la capa, cosa vi è passato? Stiamo parlando anche di questo. Sono arrivati messaggi anche molto carini. Grazie a voi. A dove vanno le matite in vacanza?
1: No.
0: Alle Canarie. No, sai perché?
1: Perché?
0: Clima temperato.
1: No.
0: Vabbè, no. Dai. No. Ciao Ermanno, grazie. No. Ermanno ogni tanto ci sta con queste battutine così.
1: Ermanno.
0: Freddure.
2: Ermanno.
0: Ehi.
2: Ermanno.
0: Non fare così.
2: Ermanno.
0: No.
2: Ermanno.
0: T'ho detto di no.
2: Se ti prendo Ermanno.
1: Non parlo più Ermanno, dai, per favore.
0: Mamma mia, bellissima.
1: Come te lo devo dire, Erma?
0: Basta.
1: Allora.
0: Allora.
1: Per dire, Stefano, sì. Sai cosa gli è passato per la testa a Stefano?
0: A chi?
1: Stefano.
0: Ah, Stefano?
1: Diceva, sai che c'è? Io chiudo, me ne vado via, me ne vado per 3 settimane, vado in vacanza.
0: Ah, è vero.
1: E vi mando tutti a quel paese.
0: Ma c'ha ragione anche lui.
1: Ah,
0: certo
1: sì,
0: punto.
1: Ci sta, hai ragione.
0: Quando c'è voce, si dice, no? Così. E allora, quindi, comunque, dove di bello? Ci porti qualcosa di carino poi?
1: Stefano,
0: domando,
1: parla con te.
0: Va bene, va bene.
1: Mentre in diretta, vediamo un po' chi c'è.
3: Pronto, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno, buongiorno.
3: Io sono Marina.
0: Ciao Marina.
1: Buongiorno.
3: Buongiorno.
0: Io sono Fabio.
1: Ma Marina, chi cercavi?
3: Non ho capito.
1: Su, a chi cercavi, Marina?
3: Volevo solo salutarvi, augurarvi una buona giornata.
1: Ma pensavo cercassi qualcuno in particolare.
3: Mi fate un saluto in diretta?
1: No, in diretta a quest'ora poi no.
0: Siamo in diretta, ma Marina.
1: Alberto, pure tu. Tu sei registrato?
0: Io sì, ma cosa c'entro io?
1: Io
0: Marina.
1: Non sono registrato.
3: Sì, dimmi, Alberto. Sì.
0: Ciao.
3: Ciao, Alberto.
0: Ciao. Ma sei in diretta adesso? Non ci capisco più niente.
3: Sono al telefono io.
0: Ah, sei al telefono? No, scusami, pensavo fossi in diretta, non riuscivo a capire.
3: Ma vi sto guardando.
0: Ah, allora guardi la diretta comunque.
3: Sì, sì.
0: Questo è bello. Se vuoi ci sentiamo anche in diretta, ma magari facciamo una chiamata in diretta.
3: Va bene, ok, dai.
0: Facciamo così allora, dai. Dove sei tu?
3: Io sono di Cesano Maderno.
0: Ah, bene, quindi sei abbastanza vicino a Milano.
1: Che bella conversazione, ecco, però.
0: Sì. E cosa fai di bello?
3: Niente, sto facendo colazione.
0: Bene, brava. E adesso ci hai dato un input per ricordare a tutti gli aficionados di cominciare a mandare le foto anche tu della vostra prima colazione che facciamo in chiusura del Crazy Club, lo sai, no?
3: Però ascolta Alberto,
0: dimmi.
3: Io non posso mandarvi la foto della prima colazione perché non ho WhatsApp io sul telefono.
0: Ah,
1: allora mandacela via posta.
0: Aerea, fai via aerea.
3: Sì, vi mando il piccione, mi mando.
0: Brava! Il piccione viaggiatore,
1: brava.
0: Sei bravissima Marina, lo aspettiamo con ansia, con gusto e anche con sincerità, va bene?
3: Okay. Va bene.
0: Ti è piaciuta questa?
1: A noi ci piacciono queste cose un po' alla vecchia maniera.
0: Sì, infatti.
1: I nostri piccioni viaggiatori erano qui fino a poco tempo fa.
0: Fino a poco tempo fa ne avevamo diversi. Recupereremo molto probabilmente. Sono sparsi in giro per l'Italia. Va bene, ci sentiamo ancora pensi che sia l'ultima questa?
3: No, ci sentiremo ancora,
0: Va bene, un abbraccio.
3: Una buona giornata.
0: Anche a te, ciao cara.
4: Lavoratori! Siete grandiosi! Ba ba ba ba ba ba ba!
0: Animal!

Gianluca Grignani. Destinazione paradiso, molto bene. Allora, cozza, punto di domanda, trattino, bra. Vai, Anna.

0: Crazy Club Jukebox.
1: Crazy Jukebox, disco dedica. Claudio, buongiorno.
2: Buongiorno Alberto, buongiorno. Come va?
1: Beh, abbastanza male, grazie. Tu piuttosto?
2: No, io abbastanza bene. Ehi, oggi è il tuo compleanno.
1: È il tuo compleanno, auguri e meloni di buon
2: grazie
1: compleanno
2: mille,
1: Claudio,
2: grazie.
1: E per il tuo compleanno abbiamo un bellissimo brano dei Bee Gees, How Deep Is Your Love, molto bello. Vuoi fare una dedica?
2: Allora, innanzitutto a mio fratello che lavora qua con me.
1: Sì,
2: e
1: si chiama?
2: Dei bambini, è Davide.
1: Davide, lo salutiamo, ciao Davide. E poi?
2: E ai miei bambini, Alessia e Cristian, che stanno dormendo, ma domani io faccio
1: certo,
2: il podcast.
1: Certo, tramite il podcast. Ah, certo. Ci sentiamo quando vuoi, intanto buon compleanno ancora.
2: Grazie,
1: auguri, auguri,
2: grazie, grazie. Ragazzi. Grazie
1: dai,
2: mille, grazie.
1: Un abbraccio.
2: Grazie mille, ciao ciao.
3: Ciao.
1: Bellissima ballata questa, un po' anche per tutti voi cari aficionados lampascioni. I Bee Gees, How Deep Is Your Love. Ancora.
4: Oh, questo è stupendo.
1: Buongiorno Italia. Questa è stupenda.

0: How deep is your love?
1: Poi Claudio è stato bravissimo, ha memorizzato la password perfettamente.
0: Sì, bravo, molto bravo.
1: Bravo, bravo.
0: Questi bravo. Per voi erano i Bee Gees. Anche a Galatina, provincia di Lecce, quella mi fa piacere, sono esattamente le 10 in punto.
1: Ah, che perfezione! Oh.
0: Sei contento?
2: RTL 102.5 giornale orario.
3: Una buona giornata da Tommaso Angelini. La Corte d'Assise di Bergamo ha respinto la richiesta della difesa di Massimo Bossetti di effettuare nuove analisi sui reperti del caso Iara. L'avvocato annuncia ricorso e assicura: non ci arrendiamo. Bossetti è condannato all'ergastolo per l'omicidio di Iara Gambirasio. Si avvicina l'ipotesi di un election day a maggio. Il presidente dei senatori di Fratelli d'Italia Malan evoca il voto anticipato insieme alle amministrative nelle grandi città, richiamando però le prerogative del Quirinale. Alla Camera il governo pone la fiducia sulla riforma elettorale, le opposizioni protestano, mentre giovedì è previsto il voto finale a scrutinio segreto. Le vittime degli incidenti sulla rete autostradale sono diminuite del 59% negli ultimi 20 anni, gli incidenti del 46% e i feriti del 43%, a fronte di volumi di traffico cresciuti fino a superare i livelli precedenti alla pandemia. È quanto emerge dai dati di un convegno di AISCAT e Polizia Stradale. Infine chiudiamo con il calcio. Si avvicina la soluzione sul commissariamento della Federcalcio, con l'ipotesi di nominare commissario l'attuale presidente FIGC Giovanni Malagò. Una mediazione per evitare la spaccatura nella giunta CONI. Oggi Buonfiglio e Malagò si incontreranno prima della riunione per cercare un accordo definitivo. Chiudiamo con la Nations League. L'Italia batte la Turchia 3-1 a Bologna e chiude nel migliore dei modi la lunga sosta nazionali. La squadra di Roberto Mancini ora è seconda dietro la Francia. Gli azzurri torneranno in campo a novembre proprio contro i transalpini. È tutto, ora il traffico.
2: Via Radio.
4: Buona giornata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. La circolazione è scorrevole sull'intera rete. Ricordo che per lavori notturni sulla 1 Milano-Napoli fino alle ore 6 è chiuso il tratto tra Caianello e Capua in direzione di Napoli. E sulla 10 Genova-Savona fino alle 5.30 è chiuso il tratto tra Genova-Pra ed il bivio per la 7 per chi viaggia in direzione di Genova. Ed Autostrade per l'Italia per ora è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
0: Buongiorno Italia, eccoci qua con il Club dei Poveri Pazzi su RTL 102.5.
1: Buongiorno.
0: La notte dei poveri pazzi insieme a Leo Di Mauro, David Bella, Emanuele Bella, i fratelli Bella, che seguono anche la regia video del Crazy Club. I montaggi, gli smontaggi, insomma, poi Manuel veramente deve seguire tantissime operazioni. Siamo pronti per questa bellissima ora insieme in chiusura del Crazy Club, sotto con le vostre foto per la vostra colazione che facciamo in chiusura del Crazy Club.
1: Ragazzi, sono arrivate diverse foto, qualche video anche.
0: Sì,
1: adesso
0: sì.
1: Bisogna valutare un po', bisogna fare, esatto, una cernita, ma... Se non mettete il nome,
0: no, io, Leo, non fare.
1: Io vengo, no, vengo, no, a casa, vengo a casa, vengo a casa vostra. Fai,
0: prenditela con me, Leo. Prenditela con me.
1: Vengo a citofonarvi a casa, vai, vostra.
0: Ti metto tutti i nomi che vuoi. Prenditela,
1: ma
0: con me.
1: Ma come glielo devo dire?
0: No, no, lascia perdere, non è successo niente. Oh. Se qualcuno è distratto, ma
1: lo
0: le
1: dici
0: foto
1: tu?
0: Le mando.
1: Glielo dici tu?
0: Mi raccomando. Ma mandate, scrivete il nome, così vi salutiamo in diretta. Anche perché quest'altro collega qua davanti a me, quando fa così, mi fa girare le cozze attaccate allo scotto.

0: Ah, bravissima! Piace molto Miley Cyrus. Brava, eh?
1: Wow, che bello!
0: Ti piace, Mar? Va bene.
1: Anche in tempesta va bene.
0: Ah, sì, non è problema. Va bene, 02 25 15 15. Salutone anche a Peppe, diavolo bianco, da Mazzaro, Racket Gomma. Adesso... salti fuori a salutare Leo Di Mauro, t'ho sentito io, qualche notte fa. E io là attaccato a lui, vicino a lui, e no, non mai considerato per niente. Adesso saluto solo Giuliano qua, come si chiama? Di Mauro? Giuliano Di Mauro, saluti sì. Solo lui. Ma... hai capito? No, cioè, quando ce vuole io.
1: Hai fatto bene.
0: Sei testimone.
1: Hai fatto bene.
0: Recchia de gomma.
1: Beppe, se io fossi in te, guarda, gli porterei, non lo so, un pacco da giù.
0: No, un paio di bottiglie.
1: Un pacco di bottiglie.
0: No,
1: da giù.
0: Un paio.
1: Se io fossi in te, cioè, giusto per calmare le acque un attimo. Sai che
0: c'era un altro pacco che doveva arrivare, ma non è arrivato.
1: Sì,
0: Il tuo amico Giuseppe.
1: Ma siete tutte chiacchiere distintivo. Giuseppe, sei chiacchiere distintivo, sei. Ma come sei messo, Giuseppe?
0: Va bene.
1: Dici.
0: No, vabbè, là è così, è uno scherzo, ci sta.
1: Ah, sì?
0: Però i gadget sono arrivati, va, due gadget.
1: Ah, era uno scherzo?
0: Già, facciamo fatica ad averli sempre, no, ovviamente.
1: Stavo pensando, Alberto. Allora, dunque, cosa vi passa per la testa?
0: Sì, appunto, lo chiedo a te io.
1: Appunto, io lo rigiro la domanda a Graziello. Graziello, sì. Cosa ti passa? Anzi, sì. Non cosa ti passa per la testa.
0: Che cosa
1: è successo? Ti passa per l'agendiario?
2: Per l'agendiario, Leo, mi fai parlare con Alberto, gentilmente.
0: Mamma mia.
1: Sì, certo. Pronto? Te lo passo.
0: Sì.
2: Alberto, buongiorno, scusami, ti chiamo qui dall'ufficio del Gara, del Crazy Club.
0: Sì.
2: Sì, il Gara è praticamente il luogo dove viene custodito l'agendiario.
0: L'agendiario.
2: Dove il Gara sta per gestioni, appuntamenti riservati di Alberto.
0: Grazie. Gelsomino, chi è lui? Cosa?
2: Graziello, Alberto, Graziello. Allora Alberto, bando alle ciance, tre appuntamenti importanti.
0: Sì.
2: Questo fine settimana ed il prossimo sarai ospite di Sebastiano di Monaco di Baviera per l'Oktoberfest, Alberto.
0: Birra, salsicce e

0: Einaudi e Broccoletti. Poi
1: senti,
0: Alberto,
1: mi dice l'orario per favore?
0: 18:21, ah, 18:21, okay, orario di cena. Grazie. Poi Alberto sarà impegnato la settimana successiva con Andrea De Lizzano per la degustazione del vino novello.
1: Sì.
0: E la manifestazione si chiamerà Ti in vino a pranzo.
1: Beh, vino novello
2: con Andrea,
1: con Campa Andrea De Lizzano. Sì, lì sì. Parliamo dell'aspetta, ricordami il tipo di vino lì. Il buonissimo
2: mi sfugge
1: dai, dopo ci arriviamo.
2: Sì, quello pugliese.
0: E poi
2: insomma,
0: come ultimo appuntamento,
1: sì,
0: Alberto,
1: grazie,
0: devi passare in sartoria dalla signora Angela e della signora Federica,
1: sì,
0: la tua maga amica, perché ti stanno preparando il costume per la notte della festa di Halloween. E pensa Alberto, stanno pensando a te dalla mutanda al cappello.
2: Vedi come ti pensano, eh?
1: Guarda, sono molto contento. Dalla mutanda al cappello, però devo tenere coperto il mio.
3: No! Andate via! Wow!

0: can play that game.
1: Hey! Bobby Brown su RTL 102.5 alla grande. You can play but gay.
2: Wow, che bello come sempre.
1: Chi è? Chi è? Chi è?
2: Che ti passa per la testa? Scusami.
3: Cosa mi passa per la testa? Sì. Quello che mi passa tutte le mattine quando devo alzarmi alle 3 per andare al lavoro. Tante cose brutte. Ma si va, si tiene duro e si va. Buona Brava. Giornata, anime belle.
1: Bene, però come ha detto? Buona serata.
2: Arrivederla.
1: Arrivederla. Vabbè, ma comunque stai con noi, ti ripigli un po', no? Senz'altro.
2: Allora, carissima amica nostra, sono soltanto i primi minuti, poi dopo sarà peggio. Vai così.
1: Sai come si dice? Never give up.
2: Ecco.
1: Ok? Va bene, buona giornata. Come si chiama la ragazza?
2: Non lo so. Arrivederla.
1: Arrivederla.
2: Buongiorno.
1: Chi è? Pronto?
4: Buongiorno.
1: Buongiorno.
4: Buongiorno.
2: Buongiorno Alex.
1: Buongiorno. Chi è?
4: Buongiorno, sono Alex da Legnano, sto andando al lavoro, provincia di Varese, Lonato e Pozzolo.
1: Sì, Alex, sì. Stai andando al lavoro, no? Ma la mia domanda è semplicissima, cioè chi te l'ha chiesto, voglio dire?
4: Non è che... Grazie per la compagnia.
1: Grazie a te, caro.
2: E poi piuttosto sei sveglio? Sei sicuro di essere sveglio?
4: Oh, sì, sono sveglio, anzi volevo qualche consiglio da Alberto.
1: Sì? Eccomi.
4: Praticamente sono anni che dal 2021, insomma,
1: sì.
4: Adesso c'è il contratto, ho lavorato per un anno qua, metalmeccanica, c'è il contratto fino al 12 e dopo mi lasciano a casa, non mi rinnovano, ma il motivo dice perché ho sentito il feedback dei colleghi. Cioè questo è un motivo un po' strano, perché dove siamo, al Grande Fratello?
1: Sì, infatti, ma non ti devono lasciare a casa, assolutamente no. Ma non esiste
4: cosa devo
1: una cosa.
4: Fare? Cosa devo fare? Niente. Mi incateno davanti all'azienda.
1: No, cosa faccio? No.
2: Alex, se vuoi un consiglio, se posso permettermi, Alberto, tu fai il nome di Alberto Bisi. Guarda che io sono amico di Alberto Bisi,
1: il Crazy Club, eccetera, eccetera.
4: Le lo dico.
1: Sì.
2: Diglielo.
1: Male che vada ti arrestano, ma no. Però facci chiamare da quello che ti vuole cacciare, che gli parlo io, insomma, non si fanno queste cose e basta. Oh. Fammi sapere. Sennò mi girano le cozze. Mi girano le cozze attaccate allo scoglio poi.
2: Dai, sentiamoci. Sentiamoci domani con calma, Alex.
1: Va bene.
2: Spiegaci bene, ok?
1: D'accordo, aspetto.
4: Allora, domani a quest'ora.
1: Domani notte, quando sei libero, appena puoi.
2: Secondo me oggi pomeriggio l'ho licenza.
1: Non voglio questa cosa.
2: Ciao,
1: non
2: Peppe.
1: Scherziamo.
2: Peppe.
1: Un abbraccio, Peppe.
5: Ciao, ti aperto a caso. Buongiorno.
1: Sì, era ora Casugno.
5: Allora, io questa notte sono rimasto allocuto, sono rimasto scioccato, perché io te avevo fatto un pacco con dentro una bella botta di acqua asciutta, però Leo Di Mario
1: sì.
5: Mi ha mandato un piccione viaggiatore un pochettino vecchio, lasciate lunga di qua, venire là. Ora io cosa sto facendo? Sto facendo un bello pacco di acqua

0: integrale.
1: Oh, questa ci piace veramente tanto. Guarda, ti perdono, credimi, ti perdono.
0: Un bellissimo pacco di acqua integrale. Oh, ho capito.
1: Un attimo, ho capito, ti perdono. Anzi, sai che ti dico?
2: Te ci hanno mai mandato a quel paese.
3: Ecco, piglia e porta a casa adesso. Ciao Peppe. Ecco.
1: Oh, mamma mia.
3: Ma che bella gente però.
1: Ragazzi, credetemi, insomma, tra un pacco e l'altro. Ve lo dico sinceramente, è stato proprio un meraviglioso errore. Buona mattinata.
4: Siamo andati al mare, c'era un freddo cane e quel pescatore che ha visto le balene volare.
1: Ma le balene volare? Ma io come...
4: Era pure un indovino, ci ha detto che vino bisogna stappare.

0: Bellissima. Quante foto per la prima colazione. Un salutone anche a Marione, Panificio Pugliese, San Giuliano Milanese. E questi erano, sono i Coldplay.
1: E quante scimmie, eh?
0: Sì. È bellissimo il video. Sì,
1: perché Lori sta guidando, si trova in macchina in questo momento e ci dice: ma ragazzi, questo è il video dove ci sono le scimmie. Sì, esatto.
0: Sì, è questo.
1: Sì.
0: È un bellissimo pezzo, dei Coldplay, sì, di qualche anno fa.
2: Buongiorno, ragazzi, anch'io come Alberto prendo e me ne vado.
3: Buongiorno stonati.
4: Buongiorno RTL, vieni Leo, vieni, ti aspetto così almeno ti conosco di persona, grande piacere, vedi. Ciao da Gigi.
5: Ciao Alberto, ciao Leo, vedi. Andrea, camionista della provincia di Brescia.
0: Sì, ciao, cos'è, come va con... il tuo carissimo amico Gigi di Monopoli, come va Leo, che parli tanto di me e David, come va?
1: Va bene, Gigi mi ha invitato, nella splendida Monopoli, città stupenda, bellissima, sempre solare, insomma c'è un mare,
0: certo,
1: meraviglioso,
0: certo.
1: Uno di questi pomeriggi prendo e vado.
0: E vai, fai bene, sei giovane, devi divertirti, anche tu, Gigi.

0: tutto, giuro che lo farei.
1: Non ho capito.
0: Tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare lontano.

nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

l'oro può essere rubato. Un regno può cadere. Ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.

0: Il bravissimo Bon Jovi con questa ballata che è molto trascinevole, trascinante e per certi versi esilarante.
1: Ma poi trascinevole, lo dicono tutti. Ma tu ti devi distinguere.
0: Sì. No, trascinante e trascinevole.
1: Trascinevole mi piace. Ecco, bravo, bravo.
0: Trascinevole.
1: Bravo. Sei stato convincente, bravo.
0: Esatto.
1: Bravo,
0: grazie. Bravo. Complimenti Alberto, complimenti. Va bene, parlavamo tanto di una bella ballata, eccola qua. Ma adesso c'è una novità, un'altra bella ballata, una ballata importantissima. La ballata dell'appuntamento con la viabilità.
2: Traffico
0: 02 25 15 15 strada autostrada che state percorrendo, il tratto e la direzione. Calimero, buongiorno.
3: Travellina Albertino, buongiorno. A 1 altezza de Valdichiana, direzione nord, 18 gradi, tutto positivo.
0: Molto bene, ciao, buona giornata. Franco, ci siamo.
4: Buongiorno a te Alberto, ciao. Buongiorno Leo, autostrada 14, direzione Ancona, altezza del Castello di Rimini Sud, 16 gradi, tutto positivo.
0: Bene, buona giornata e buon viaggio anche a te. Continuiamo con Giuseppe, ci siamo.
5: Buongiorno Alberto,
0: ciao.
5: Io sono sull'autostrada 14, all'altezza del Casello di Pesaro, direzione Foggia, ci sono 18 gradi e traffico scarso. Buona giornata a tutti.
0: Bene anche a te, alla prossima, grazie carissimo. Abbiamo chi adesso? Ah, Maurizio, grazie.
6: Buongiorno Alberto, buongiorno Italia, autostrada 10, direzione Genova, all'altezza del bivio con la 26 per Alessandria, traffico scarso, tutto positivo.
0: Bene, grazie, buon viaggio anche a te. Ci siamo, Ciccio.
7: Buongiorno a te Alberto.
0: Ciao.
7: Sto percorrendo la 4, Milano, direzione Torino, fino a Novara, 15 gradi. Tutto positivo, buona giornata a tutti voi.
0: Anche a te, grazie, alla prossima. Ci siamo, Daniel.
8: Sì, buongiorno, ciao. Sono sulla superstrada Firenze-Pisa-Livorno, direzione Firenze, altezza di Empoli, tutto positivo. Ciao, buona giornata.
0: Molto bene, grazie, buona giornata anche a te. E ancora, Michele, vai, grazie.
9: Buongiorno a tutti, siamo sulla A14 all'altezza di Canosa, direzione Napoli, 12 gradi e sì. Buona giornata a tutti.
0: Bene, buona giornata a tutti voi, grazie per la vostra collaborazione che è sempre molto importante e mi raccomando, per qualsiasi segnalazione mandateci un messaggio in tempo reale, voi che girate per tutta l'Italia, per tutta la penisola e anche sulle isole. Ma speriamo che sia tutto ok, ok? Bene, massima prudenza e a tutti voi, buon viaggio!
10: Da quasi 40 anni, di notte alla radio, su RTL 102.5 succede un po' di tutto. Storie, momenti folli e curiosi, con tanta musica per far volare le ore fino all'alba. Quando sei ancora sveglio o ti stai già alzando, il tuo posto è il Crazy Club. Fino alle 6 su RTL 102.5. Very Normal People.
11: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
12: Certo Fede, come per un neonato che affronta le

0: Virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
1: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
2: Messaggio promosso da Sanofi.
3: Giornate intense. C'è l'Opi Glic Bio, il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'Opi Glic Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.

0: Na, na, na, na, na, na. Eagle High Cherry! Save tonight! Alright! Vai così! Così alle 6 del mattino, così bisogna essere! Oh, sono 2 giorni che non dormo, Fa una cosa e quell'altra, e nessuno ci crede, ma tu ci puoi credere anche.
1: Giorni o anni?
0: No, anni, non parliamo di anni. Intanto abbiamo una bella manciata di saluti. Anna Maria di Montecatini, Iron Max, Paolo alla palestra che è di riposo, insomma ci segue comunque lo
1: stesso.
0: E poi Vittore di Pisa, Andrea camionista. Ma l'ho data la password, Andrea. Ma dov'eri?
1: Andrea, hai perso la testa, Andrea.
0: Ti gira la testa?
2: Buongiorno, manica di suocera.
3: Rodrigo dell'Ecuador!
4: Lo sapete, ho già nostalgia dell'estate, anche se c'era così caldo. Ciao!
3: Ciao, Fioi, nano da Venezia! Un abbraccio a tutti voi!
0: Ciao, ciao, bene! Ciao! Mannaggia!
5: Un amore quando ami troppo è più difficile da mantenere.
0: Eh beh.
5: Perché noi siamo due città di porto, non siamo fatti per rimanere.
0: Ciao Rodrigo!

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Corriamo subito velocemente per fare questo bellissimo tuffo nel passato grazie all'appuntamento con il Millennium Hit per ascoltare loro Pink Floyd, Another Brick in the Wall, right?

0: Ma questa è stupenda.
1: Ti piace male, eh?
2: Wow, che bello!
1: Questo è David Gilmour. Alla grande Pink Floyd su RTL 102.5. Per quanto riguarda l'appuntamento con il Millennium Hit, si chiude con la prima colazione che facciamo tutti insieme qua in chiusura del nostro localino. Ma che bel programmino. Saluto anche Mimmo e Kevin. Pronto?
3: Allora, chi abbiamo? Abbiamo una bella torta di mele.
1: Andrea.
3: Sì.
1: Oh, che bella tortona.
3: Sì. Bravo Andrea. L'avrà fatta lui o la moglie?
1: Penso la moglie.
3: Perché lui ci frega, eh?
1: Ah, sì, sì.
3: Dice, faccio io.
1: Il vino è il primitivo.
3: E lo fa la moglie. Lui non fa niente. Lui lo beve? Vabbè.
1: Solo lui?
3: Sì.
1: Grazie Andrea. Va bene. Claudio.

0: Claudio con i cannoli. Ah, che belli.
1: Mamma mia, che favola qua, eh. Molto bene, grazie, grazie per le vostre foto. Poi abbiamo...
0: ti do due paccheri. Due paccheri.
1: Ah, sono paccheri questi.
0: Paccheri, sono paccheri.
1: Mamma mia, di Renzo sono.
0: Esatto.
1: Ciao, ciao Renzo, grazie.
0: Che
1: ancora.
0: Bella colazione, eh.
1: Sì, sì. Poi abbiamo Sergio, se non
0: sì.
1: sbaglio. Dunque sono delle tartine, dei dolci, cosa sono?
0: Sì, saranno sì. due paste sì. di mandorla, due pasticcini,
1: ah, sembra,
0: insomma,
1: tipo
0: sì.
1: pasta di mandorla. Sì. E ancora chiudiamo con un video.
0: Gaetano cosa ci prepara? Ah, Gaetano prepara un po' di
1: tutto.
0: Che
1: bella cavellata.
0: Dalle pizzette.
1: C'è un po' di tutto.
0: Alle pizzette.
1: Va bene, un saluto a voi, grazie. L'appuntamento sarà per questa notte, come sempre, nel cuore della noce. Saluto anche... Giovanni Perria per quanto riguarda la redazione di RTL 102.5, prontissimo come sempre per l'informazione. Grazie a Leo, grazie ai fratelli Bella, ma soprattutto grazie di cuore a tutti voi! Ok, buona giornata e che l'energia sia con voi. Grazie ancora.
2: RTL 102.5 giornale orario.
3: È martedì 6 ottobre, ben ritrovati da Giovanni Perria e Giusy Legrenzi. In apertura torniamo a parlare del caro carburanti, perché da oggi aumentano le accise sul gasolio con un rincaro di 6,1 centesimi al litro. Non scatterà infatti il meccanismo delle accise mobili, perché non è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto necessario a compensare l'aumento. Scompare così lo sconto fiscale sui carburanti per la prima volta dallo scorso marzo. Resterà il taglio dei prezzi delle compagnie che lo hanno annunciato.
4: Ora le ultime notizie sul volo Fly Dubai. Il copilota omanita che ha tentato di dirottare l'aereo diretto a Tel Aviv avrebbe confessato. Sentiamo Sergio Gadda.
5: L'ho fatto per vendicare Gaza, volevo morire da martire. È quanto ha dichiarato agli inquirenti il pilota omanita Al-Ammami durante l'interrogatorio che si è svolto negli Emirati. Gli investigatori ora cercano di capire se abbia agito da solo o con l'aiuto di qualche complice. Di certo è stato escluso che gli assistenti di volo non erano suoi complici. Sono stati interrogati e dai loro racconti non è emerso nulla. Alle indagini sta partecipando attivamente lo Shin Bet, il servizio segreto interno dello Stato di Israele. Al setaccio anche il telefono del presunto terrorista. È stato intanto scoperto che negli ultimi anni ha visitato paesi ostili ad Israele, alcuni dei quali considerati paesi nemici. Si tratta di visite brevi. Chi indaga cerca di capire se qui qualcuno lo abbia incontrato e poi manipolato. L'intenzione di Ammam Al-Ammami era quella di far schiantare l'aereo sull'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv.
3: Il presidente americano Donald Trump ha approvato la fucilazione per Nidal Hassan, condannata a morte nel 2009 per l'attacco nella base militare di Fort Hood, nel quale uccise 13 persone e ne ferì 32. Hassan è stato condannato negli anni scorsi da una giuria militare al termine di un processo di corte marziale in cui l'imputato aveva rinunciato a difendersi.
4: E infine chiudiamo col calcio. Vittoria dell'Italia in Nations League contro la Turchia, ci racconta com'è andata Andrea Salvati.
6: Era importante vincere per continuare il momento positivo e confermare quanto di buono fatto nelle ultime due partite contro la Francia e proprio contro la Turchia. Un 3-1 netto, quello della squadra di Mancini, che consente agli azzurri di salire al secondo posto in classifica dietro alla Francia, scavalcando il Belgio battuto proprio dai transalpini. Un primo tempo con diversi inserimenti rispetto alle ultime due partite, giocato un po' sottotono, ma comunque chiuso in vantaggio. Poi ad inizio riprese Simsir a sfruttare un errore in difesa degli azzurri e portare il match sull'1-1, poi con i cambi fatti proprio da Mancini, con Caiode, Esposito e Calafiori per Di Lorenzo, Scamacca, comunque autore del gol del vantaggio degli azzurri, e Ruggeri, trovano il nuovo vantaggio con Calafiori e poi il definitivo 3-1 con Esposito nel finale. La nazionale tornerà in campo in Nations League a novembre per le altre sfide contro Francia e Belgio.
3: Lorenzo Dardano, buongiorno a te.
7: Buongiorno Giovanni, tra poco nella nostra linea diretta al centro ci sarà la casa traendo spunto da quello che è accaduto in Spagna con la protesta per uno sfratto, no, di un'anziana, che ha portato poi a tutto quello che avete saputo e alla crisi governativa. Che cosa possiamo fare in Italia? Qual è la situazione tra stipendi fermi, il boom di affitti brevi per i turisti, la scomparsa dei contratti a lungo termine? Qual è la soluzione? Vi chiediamo, anche se non è semplice.

0: più vincoli per tutelare chi non ce la fa, più garanzie per i proprietari perché tornino a fidarsi o ad affittare. Quanto è difficile o quanto è facile vendere o acquistare casa in Italia? 378 378 1025 02 25 15 15. A tra poco.
1: Previsioni del tempo.
2: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nelle prossime ore annuvolamenti compatti interesseranno parte delle regioni centrali della Sardegna con piovaschi a carattere sparso inizialmente sul resto del territorio, alternanza tra sole e nuvole, ma tra pomeriggio e sera avremo anche deboli fenomeni sui settori alpini con temperature minime che arriveranno a toccare diffusamente i 20 gradi. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Via Radio.
3: Buona giornata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. Al momento la circolazione è scorrevole su tutti i nostri tratti e in aumento invece il traffico pendolare commerciale sulle arterie autostradali in ingresso ai centri urbani. Tra le chiusure attive ricordo che sulla 26 dei trafori per lavori di ammodernamento dell'infrastruttura autostradale Mena è chiusa in entrata verso Gravellona Toce ed in uscita da Genova fino alle ore 17 del 18 di ottobre. Sulla 13 Bologna Padova Occhiobello è chiusa in entrata verso Bologna fino alle ore 6 del 18 ottobre per lavori alle barriere di sicurezza. E sulla 14 Bologna Taranto per i lavori di ammodernamento dell'infrastruttura autostradale Bologna Borgo Panigale è chiusa in entrata verso Bologna fino alle ore 5 del 27 di novembre. Queste al momento le notizie più importanti, quindi da Autostrade per l'Italia è tutto. Vi auguro un buon ascolto ed un buon viaggio.
1: Prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
4: Eccoci qui alle 6:07. Buongiorno, martedì 6 ottobre. Lo dicevamo, un tema che sembra così abbastanza semplice, in realtà lo ritengo piuttosto delicato, quello della casa, perché sì, non è solo quanto riesco a comprare, quanto riesco a vendere, eccetera. È tanto, è a chi abbiamo affittato, è tutto il problema della difficoltà anche degli sfratti in questo momento. Adesso qualcosa è stato fatto con le leggi nell'ultimo periodo, però insomma ci sono una serie di difficoltà intorno al tema casa e la prima tra tutte lo citavi Lorenzo, insomma è un po' quella degli stipendi che di fatto non si sono modificati rispetto invece ai prezzi di case e affitti che sono veramente aumentati tantissimo. Buongiorno a Lucrezia Bernardo.
5: Buongiorno.
4: Devo decidere chi per me,
6: vabbè, ho prima deciso, le donne, sempre. Sì.
5: Buongiorno a te Giosile Grenzi, sì esatto, un tema che in realtà è ben importante, è fondamentale, il diritto alla casa. L'altro giorno proprio con Davide Giacalone commentavamo anche poi l'aumento invece, per esempio per quel che riguarda gli studenti soprattutto, ma non solo, invece degli affitti di stanze singole all'interno di case, proprio perché salgono i prezzi, ma in qualche modo noi dobbiamo sì, poterci adattare.
4: Stanze
5: no?
4: singole intorno ai 6-700 euro.
5: Sì. Tra l'altro.
4: Parliamone.
5: Ecco,
4: parliamo.
5: Esatto. Sì. Intanto buongiorno anche a Lorenzo Dardano.
0: Buongiorno Lucrezia. Sì, in Italia qualcuno l'ha già scritto, mancano le case popolari o mancano le garanzie pubbliche per chi affitta, per esempio ai privati. Qual è, vi chiediamo tra le varie domande, la misura urgente, quella che fareste oggi, domani mattina? 378 378 1025 02 25 15 15. È il bene primario, Giusy, no?
4: Alla
0: quello
4: fine sì,
0: si definisce
4: e,
0: così.
4: E poi lo ricordiamo, è sempre stato detto, ma continua ad essere così in Europa, gli italiani sono i maggiori proprietari di case in Italia,
0: sì,
4: cioè siamo oltre l'80%.
0: Sì, sì, sì, sì,
4: non
0: sì,
4: riusciamo
0: sì,
4: a pensare, ma pensiamo
0: una
4: solo
0: vita,
4: ai giovani,
0: certo,
4: no? Per
0: certo,
4: esempio, che dicono adesso ci sposiamo prima la casa. Casa,
0: certo,
4: prima la casa comprata, noi, cioè, o in affitto, ma a breve poi la compriamo. Per cui insomma parliamo un po' anche di questo con tutti voi questa mattina.
5: E allora c'è tanto da affrontare, siamo qui proprio per parlarne con voi. 378 378 1025 per i vostri messaggi scritti o vocali e 02 25 15 15.

0: Eccoci qua con Elisa Kintsugi, sono le 6:12 minuti, buongiorno, buongiorno. Il tema casa scalda il nostro popolo di ascoltatori. Partiamo subito da un giovane, Gabriele, buongiorno, benvenuto.
1: Ciao Gabriele.
2: Ciao, buongiorno, buongiorno.
0: Da dove ci chiami? Dov'è che sei?
2: Da Palermo.
0: Oh, qual è il tuo rapporto col titolo casa?
2: Il rapporto col titolo casa, io penso che in questo periodo storico, io ho 30 anni, quindi comunque sono...
0: Sei giovane. Sei giovane, senza dubbio.
2: Rientro nei giovani.
0: Direi di sì, adesso fino a 50 siete giovani, ve lo dico.
2: Io penso che per tutti i trentenni arrivati in questo periodo storico, a meno che non ci sono i tuoi genitori che ti mettono metà e anche più del mutuo, quindi che ti mettono l'anticipo per il mutuo, è molto difficile comprare casa. Io ho vissuto 5 anni a Milano e pensavo, vabbè dai, sarà a Milano, sarà difficile comprare casa a Milano. Sono tornato a Palermo con la stessa azienda e adesso sto dicendo sarà difficile comprare casa a Palermo.
0: Senti, ma il tuo acquisto casa sarebbe una sorta di, cioè, vuoi tutelarti, insomma, stare tranquillo, avere una casa tua, o è per un progetto più ampio?
2: Diciamo che avere una casa propria penso sia l'inizio, cioè le basi per farti una vita al di fuori da casa dei genitori.
0: Perché non in affitto, ricordo... Gabriele? Fammi capire.
2: Ma perché comunque tu considera, paghi l'affitto, poi devi pagare, comunque l'affitto ti è...
1: Ti perdiamo
2: 600,
1: un po'.
2: 600-700 euro al mese comunque li paghi. I proprietari possono comunque buttarti fuori realmente quando vogliono, andiamo... Tra virgolette,
0: in Italia
2: vogliono,
0: più
2: ovviamente.
0: O meno, ecco, in più o meno, direi meno più che altro, sì.
2: Esatto, però comunque...
0: Sì, ma dico, come passaggio per uscire da casa? Perché uno poi non dice che stai in affitto tutta la vita, ma dico, che ne so, sei mesi, un anno, no?
2: All'inizio te ne vai in affitto, proprio ad andartene in affitto e a mettere qualche soldino da parte pagando l'affitto, magari ovviamente se ha qualcuno a macchina, ma comunque risulta difficile perché gli

0: stipendi sono fermi veramente a tanto tempo,
1: certo,
0: fa.
1: Questo è vero problema.
0: Dai racconti dei miei genitori, loro a 30 anni hanno comprato casa,
1: esatto.
0: I miei genitori, i miei zii, ma con chiunque parlo che abbia più di 60 anni ha comprato casa,
2: Gabriele,
0: a 30 anni.
2: Al di là di una stabilità che credo sia il tuo primario obiettivo lavorativo, l'altro è quello di essere un futuro, nemmeno troppo lontano, proprietario di casa?
0: Sì, ovvio.
2: Vorresti diventare,
0: certo,
2: proprio.
0: Certo.
2: E dove? Magari da un'altra parte, non so.
0: No, sempre nella mia città. Comunque
2: sempre a Palermo, non da altre parti.
0: Sì, No,
2: perché sai, cambia molto anche nord-sud,
0: certo,
2: la questione.
0: Certo,
2: quindi
0: che
2: anche
0: cambia
2: per
0: molto. Ho vissuto pure a Milano, appunto, cioè i prezzi a Milano sono il triplo di Palermo e già sono alti a Palermo.
1: Sì,
0: quindi
1: infatti.
0: È inimmaginabile.
1: Come sempre, tutto rispetto a quello che noi guadagniamo, no? Rispetto ai nostri stipendi.
0: Ovviamente. Perché io a Milano guadagnavo tot, a Palermo guadagno tot meno, ovviamente.
1: Ah, ok,
0: però,
1: perfetto.
0: Dico, rimaniamo sempre sul discorso stipendi, anche se diciamo usciamo un po' fuori dalla costia. Io con i miei ex colleghi mi racconto, io faccio un lavoro da trasfertista, quindi principalmente trasfertista, viaggio tanto, indennità di trasferto, indennità di cantiere, eccetera, eccetera. I miei colleghi che hanno 50-55 anni mi raccontavano, capire, noi con le trasferte, quando partivamo in un mese ci facevamo 3-4 milioni, con due trasferte ci riuscivamo a comprare la macchina. Adesso per comprarti anche una macchina devi fare 10-15 trasferte e forse riesci a comprarti una macchina.
2: Certo, il cambio insomma della vita nell'arco degli anni. Grazie davvero Gabriele per il tuo
0: grazie
2: contributo. Davvero, grazie, buona mattinata.
0: Grazie, buonanotte.
1: Andiamo alle notizie. Da oggi aumentano le accise sul gasolio con un rincaro di 6,1 centesimi al litro. Non scatterà infatti il meccanismo delle accise mobili perché non è stato pubblicato il decreto necessario a compensare questo aumento. Scompare così lo sconto fiscale sui carburanti per la prima volta dallo scorso marzo. Resterà il taglio dei prezzi delle compagnie che lo hanno annunciato.
2: Andiamo all'estero. Avrebbe agito per vendicare Gaza e con l'obiettivo di morire da martire il copilota omanita accusato di aver tentato di far precipitare il volo Fly Dubai con quasi tutti i passeggeri israeliani. Secondo Channel 12, il Mossad indaga su possibili contatti con organizzazioni ostili a Israele.
1: Andiamo al calcio. Si avvicina la soluzione sul commissariamento della Federcalcio con l'ipotesi di nominare commissario l'attuale presidente FIGC Giovanni Malagò. Una mediazione per evitare la spaccatura nella giunta CONI. Oggi Bonfiglio e Malagò si incontreranno prima della riunione per cercare un accordo definitivo.
3: Via Radio.
4: Buona giornata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. Apriamo con la 1 Milano-Napoli. Tra il bivio con la 1 direttissima e Sasso Marconi Nord, per chi viaggia verso Bologna si è formato un chilometro di coda con tendenza all'aumento per un veicolo fermo in avaria in galleria. Il traffico defluisce su due corsie. Ci spostiamo ora sulla A4, la Milano-Brescia, tra Dalmine e Cavenago, per chi è diretto verso Milano, code a tratti causate dal traffico intenso con tempi di percorrenza di 20 minuti. Ricordo poi che sulla 14 Bologna-Taranto, per lavori di ammodernamento dell'infrastruttura autostradale, Bologna-Borgo Panigale è chiusa in entrata verso Bologna fino alle ore 5 del 27 di novembre. Infine vi ricordiamo di guidare con prudenza, rispettare i limiti di velocità e ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Con questo è tutto da Autostrade per l'Italia, vi auguro un buon viaggio.
1: Grazie, naturalmente ci sentiamo più tardi. Stanno arrivando anche molti vocali al 378-378-1025, mandateli pure, non lunghissimi, altrimenti
2: non
1: riusciamo a mandarli. Sentiamo questo.
5: Buongiorno, io proporrei campus stile americani con palazzine con le stanze per tot numero di studenti, per quell'università che può avere tot numero di studenti. Un affitto base fisso per chiunque, senza differenze, in modo tale che possa anche esserci un basso costo dell'affitto, ma comunque per mantenere l'edificio, una spesa minima per mantenere l'edificio.
1: Credo si chiami housing sociale,
2: sì,
1: credo che abbia una sorta di nome di questo tipo, esatto, funziona già moltissimo per gli studenti, ne stanno costruendo uno grandissimo anche qui fuori Milano da qualche tempo. Ovviamente ci vogliono un po' di anni per mettersi un sistema come questo, in America ci sono da sempre.
2: Potrebbe essere questa una soluzione, 378-378-1025, a questa grande questione legata alla casa, e poi c'è tutto il tema affitto.

0: poi le abitazioni in Italia sono tantissime di più.
1: Marco, buongiorno, bentrovato.
2: Buongiorno.
0: Ciao Marco, da dove chiami?
2: Io chiamo da Novara.
0: Da Novara, hai casa di proprietà?
2: Sì. Sì. Proprietà, sì.
0: Beh, ricorda, cioè, te lo ricordi? Sì, l'hai comprata?
2: Sì, me la ricordo.
0: Ah, ok.
2: Sì, me lo ricordo.
0: Raccontaci un po' perché ci hai telefonato, dici.
2: Allora, ti ho telefonato per una cosa, che questa liberalizzazione degli affitti ha creato questo problema. Prima c'era l'equo canone, che questi problemi c'erano e non c'erano anni fa. Se ben
1: ma
2: mi
1: molti
2: ricordate.
1: Ormai, Marco, no?
0: Esatto. Stiamo parlando di decenni fa, mi pare, no?
2: Però hanno voluto togliere le cose vecchie, abbiamo messo le cose nuove e poi siamo ritornati, vogliamo ritornare. Qui da noi c'è tutta logistica, Amazon,
0: sì, tutti questi qua, tutte piattaforme, uffici, i magazzini delle piattaforme.
2: Gli appartamenti non ce n'è più, gli appartamenti le stanze, loro affittano anche 800 di affitto, tanto loro scaricano dalle tasse. Non hanno problemi e questa è la situazione, purtroppo è una situazione, ma non dovete dire solo gli studenti, dovete dire anche i professori.
0: No, ma certo,
2: i professori tutti vengono da giù e non trovano una casa.
0: Sì.
2: Però dobbiamo sempre ricordare che Novara, come anche altre città come Milano, così, abbiamo lì le caserme che sono vuote da 40 anni, devi sistemare qualcosa e fare, siccome tanto nelle caserme ci sono le stanze per dormire, si metteva a posto e si trova una soluzione. Ma la soluzione non si è mai voluta provare in questi ultimi anni.
0: Sì, stiamo parlando comunque sempre di una disponibilità molto limitata. Una volta che abbiamo fatto gli appartamenti nelle caserme è finita la proposta sul mercato.
2: Sì,
0: no?
2: Ho capito, però quante caserme ci sono in giro chiuse? Quante case dell'ANAS sono chiuse, visto che io lavoro, ma non dico dove lavoro perché non va bene.
0: No.
2: Quante case hanno sono chiuse a marcire. Mm-hmm. Però se queste cose non le fanno, siamo sempre a punto fermo. Mm. È così il problema.
1: In generale, domanda secca, Marco, metteresti un tetto agli affitti brevi?
2: Agli affitti brevi? Io metterei un tetto, perché anche per i negozi. La noi a Novara hanno chiuso tutti i negozi. I negozi di solito ci hanno chiuso tutti. Perché purtroppo è così. Però è come nelle assicurazioni, prima quando c'era lo Stato che ti aumentava il 2%, il 3% all'anno in base all'Istat, adesso le assicurazioni, liberalizziamo le assicurazioni e aumentano come hanno voglia.
0: Marco, grazie. Grazie, assolutamente la soluzione non è facile, ne stiamo parlando un po' con tutti i nostri ascoltatori questa mattina, ma insomma diciamo che ognuno propone delle idee. Grazie a te,
1: grazie Marco.
0: Ciao Marco. Sono andata a controllare, in realtà i denunciati, gli affitti brevi su una certa piattaforma arrivano all'1,8%, quindi
1: non
0: manco al 5%. Allargherei un po', proprio perché non c'è solo quella piattaforma, arriviamo pure al 3%. Il vero dato è che le case vuote in Italia costituiscono il 25-27%. Questo è il tema.
3: Svegliarsi con la radio sapendo cosa succede. Le notizie vere, gli ospiti, quello che accade in Italia e nel mondo. La giornata parte qui. Non Stop News, fino alle 9 su RTL 102.5. Very Normal People.
4: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con 2 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
6: Me ne passi un altro. Sono così buoni.
7: Così buoni? Buoni così, vorrei dire. I biscotti Galbusera senza zuccheri aggiunti.
6: Provali anche tu. Classico con avena e riso o integrale. Biscotti buoni senza zuccheri aggiunti. Per iniziare la giornata con gusto. Galbusera. Tanti modi di volersi bene.
8: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
9: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con Prima

0: Così Giuseppe prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: I Feel Good, l'evento dove il benessere è di moda. Un weekend di incontri, workshop, lezioni di yoga, fitness e consulti medici. A Milano il 10 e 11 ottobre. Info e iscrizioni gratuite su ifeelgoodmilano.it.
3: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
4: Sì, è di là sul divano.
5: Salve.
3: Ma questa signora non è mia madre.
4: E che fa? È uguale, no?
6: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12esimo mese di fornitura.
7: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
8: Il talento ha mille forme, ma la formazione sui temi più caldi della comunicazione ha solo un nome. UPA Academy. Con il master gratuito in strategie di comunicazione integrata, formiamo giovani professionisti della comunicazione da inserire nel network di UPA. Acquisirai le competenze più aggiornate con l'esplorazione di canali, piattaforme digitali e formati pubblicitari, passando per software, dati e intelligenza artificiale. Invia la tua candidatura entro il 30 novembre. Scopri di più su upa.it.
9: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano.

0: Nuovo allarme dalla Germania sul rischio di un conflitto con la Russia. Il capo degli 007 tedeschi accusa Mosca di condurre una guerra nell'ombra e cita il tentato attentato dell'Ipsia. Intanto l'Estonia ha avvicinato le truppe e armi al confine russo. Il Cremlino ha replicato di avere mezzi per monitorare la frontiera.
1: La Corte di Assise di Bergamo ha respinto la richiesta della difesa di Massimo Bossetti di effettuare nuove analisi sui reperti del caso Iara. L'avvocato Claudio Salvagni annuncia ricorso e assicura: non ci arrendiamo. Bossetti è condannato all'ergastolo per l'omicidio di Iara Gambirasio avvenuto nel novembre del 2010.
0: Siamo allo sport e il calcio. L'Italia ha battuto la Turchia 3-1 a Bologna e chiude così nel migliore dei modi la serie di match di Nations League. La nazionale di Roberto Mancini ora è seconda dietro la Francia. Gli azzurri torneranno in campo il 12 novembre proprio contro i transalpini. È tutto, a più tardi.
2: Grazie Giovanni, 6:32, eccoci rientrati. Sì, l'altro grande tema, no Giusy, adesso tra poco arriviamo anche da Mauro, faccio riferimento ovviamente ai messaggi che sono arrivati. Preferite magari un mercato, parliamo di casa ovviamente, deregolamentato, cioè con prezzi alti ma tanti alloggi disponibili, oppure magari bloccati dallo Stato col rischio che poi magari i proprietari ritirino le case dal mercato? Mi sembra che la soluzione...
1: La situazione attuale è quella del mercato libero, si chiama così,
2: certo,
1: dove io decido a quanto affittare casa mia e tu pure la tua.
2: Però il tetto, certo, dello Stato qualcuno l'ha chiesto, lo faccio riferimento a questo, poi non lo so.
1: Credo che sia molto complesso il tetto a cosa? Al monolocale, al bilocale, al trilocale, al quarto piano, al primo...
2: a quale prezzo?
1: Tetto come? Il tetto dove?
2: Mauro, dici la tua.
1: Raccontaci. Mauro.
3: Buongiorno a tutti, buongiorno RTL.
1: Ciao,
3: RTL anche mia.
1: Da dove?
3: Buongiorno. Dalla provincia di Brescia, dalla Valle Camonica per la precisione.
1: Prego Mauro, vai.
3: Allora, il mio punto di vista, che è così da parecchio tempo, è che nessuno, o meglio in pochissimi, sono disposti a rinunciare a tante piccole comodità, mettiamole così. Una volta, io vengo da un'altra generazione, ma i miei genitori mi hanno insegnato che se vuoi qualche cosa devi darti da fare per ottenerlo. Nella fattispecie, non ti basta lo stipendio, cerchi di aggiungere un altro lavoro. Cioè, tutti quelli che dicono: ma però una volta facevi la casa. Verissimo, ma tutti quelli che hanno fatto la casa facevano almeno due giornate di lavoro.
1: Cioè, e l'importante è lavorare nella vita, giusto?
3: Io l'ho messo alla base del mio, certo, del mio modo di vivere.
1: Mauro,
3: se voglio
1: una cosa,
3: mi impegno, rinuncio a qualche cosa, le comodità a volte...
2: No, chiaro Mauro, però c'è anche un tema di inflazione, no? Pensiamo a quanto adesso,
3: certo,
2: noi riusciamo a parità, no? di stipendio a vivere in modo differente rispetto magari...
1: Mauro quindi... sta dicendo, se l'affitto è 1000 euro oggi,
2: sì,
1: se è 1000 euro, io non guadagno abbastanza, faccio un secondo lavoro finché pago un affitto,
2: esatto,
1: 1000 euro.
2: Euro.
1: Dopodiché, esatto, la sua vita è tutta intorno al lavoro. Questo, per questo gli ho chiesto: la tua vita è il lavoro? Mi pare che la risposta tua sia stata sì.
3: Esatto.
1: Perfetto.
3: Esatto,
1: ecco, perché non tutti amano altrimenti... vivere lavorando. C'è qualcuno,
3: verissimo,
1: che vuole lavorare,
3: vero,
1: per vivere, non vivere,
3: vero,
1: per lavorare.
2: Famosissimo tema.
1: Quindi diciamo che la tua è un'esperienza che ci porti e che assolutamente rispettiamo e apprezziamo, ma rimane la tua.
3: Certo, benissimo.
1: Okay.
3: No,
1: quindi
3: ma
1: continuiamo a lasciar salire i prezzi e continuiamo ad aggiungere lavori. Questo è il tema, giusto?
3: No, beh, quello quello proprio.
1: Allora, come
3: quel
1: funziona?
3: Punto
1: aspetta.
3: È un tema complicato. Io ho portato avanti solamente il discorso che se voglio qualche cosa, non solo legato all'affitto, perché ovviamente l'affitto purtroppo è necessario avere una casa, però tantissimi miei coetanei, miei amici o anche più giovani di me, ma no, andare a lavorare ancora no, preferisco andare a passeggiare, preferisco andare al bar, preferisco, e poi si lamentano perché però il telefonino mi costa caro, però le ferie ho speso tanto.
1: E tu giustamente dici: ma fai un altro lavoro, no? È così, no?
3: Sì, qualche cosa da aggiungere per permetterti tutti gli extra che diversamente porti avanti come lamentela che non riesci ad avere. È cambiato, una volta si pensava più al dimostrare quello che si è in grado di fare, oggi invece c'è molta aria fritta, si vuol far vedere quello che non si è.
1: Mauro, solo una curiosità, quanti anni hai?
3: Io ho 62 anni.
1: Avevamo immaginato qualcosa del genere, perché sono quelle generazioni, insomma, che hanno, forse non hanno neanche troppo valutato il piacere del vivere senza lavorare 20 ore al giorno. Ecco. Quindi
2: è un altro periodo, un altro tempo.
1: Mauro, ti dobbiamo salutare, perché sei stato già in onda tanti minuti. Tanto, andiamo con un vocale.
2: Sì.
4: Roberto da Latina, la mia proposta per smuovere il mercato è affitti calmierati attraverso l'intervento dello Stato, che qualifica l'importo che può essere richiesto in base a dei parametri. Dall'altra parte, sfratti velocissimi per gli inadempienti, per chi non paga il canone. Questo da una parte rassicurerebbe i proprietari e dall'altra agevolerebbe chi ha bisogno di affittare con dei prezzi sicuramente più avvicinabili, diciamo.

0: Bellissima, Max Pezzali, Le Ali 6:41 nella nostra linea diretta all'interno di Non Stop News. Allora, hai sentito prima, no? Il tetto calmierato, qualcuno lo ipotizzava,
1: sì,
0: no?
1: Ipotizzava assolutamente, è un'idea abbastanza. Ma, sì, è una via percorribile, dopodiché non so i proprietari cosa decideranno di fare, perché poi è quello il tema. Ovviamente, devo dire che ci sono un sacco di persone che stanno scrivendo, ma che affittare, poi chi ti paga i danni di come viene lasciata a casa?
0: Lentezza, ecco, della giustizia.
1: Sì, no, intanto perché quando vuoi mandarli fuori fai molta fatica, quindi lentezza della giustizia. Poi dall'altro lato veramente ci sono case che vengono lasciate in maniere terribili e quindi li butti dentro tanti soldi.
0: Che voi umani non potete
1: immaginare, non so come dire, però insomma. E poi molti hanno risposto all'amico Mauro, hanno detto beato te che hai voglia e soprattutto la possibilità di trovarti secondi, terzi, quarti lavori.
0: No, qualcuno perché ha detto anche è giusto che queste nuove generazioni magari se la godano in maniera diversa da come abbiamo fatto noi sessantenni. Punti di vista, sentiamo anche Francesco che c'è in collegamento.
1: Ciao Francesco, benvenuto, ciao. Buongiorno.
2: Buongiorno a voi, ciao. Anche io sono della Valle Camonica, anche io sono nell'arco di età di quel signore di
1: che
2: prima.
1: Che meraviglia, vedi, sei sempre tu con un altro nome, di la verità, sei sempre Mauro.
2: Francesco,
1: sei Francesco.
2: Francesco. Vai. Però io stimo questi ragazzi del giorno d'oggi che vogliono vivere, su quali non sono totalmente d'accordo con quello di prima, ma tornando sull'argomento.
1: Vai.
2: Se io dovessi, avete toccato adesso, appena adesso, 5 secondi fa, una casa.
1: Esatto,
2: ho paura,
1: proprietario.
2: Casa. Io sono proprietario di una casa.
1: Sì.
2: Io questa casa qua ho paura affittarla, perché è tutelato più tanto quello che viene dentro che io che l'affitto, perché io sono l'orco cattivo. Quello che viene dentro invece il poverino deve essere aiutato.
1: Aspetta, l'orco cattivo ricco, perché il punto è che poi vieni additato come perché c'hai la casa, sei ricco.
2: Ma magari ho fatto debiti tutta la vita.
1: Ovviamente, magari c'hai quattro mutui.
2: Capito? È questo che non riesce a fare capire da questi da un certo tipo di personaggi.
1: Cioè, quindi tu, scusami, faresti parte di quel 25-27% che la casa ce l'ha, faresti se avessi la casa, ma non la mette in affitto, la tiene piuttosto la tiene vuota.
0: Quindi preferisci non avere un reddito, la metto giù.
2: Ma piuttosto che non essere tutelato dal momento che io questa casa qua ce l'ho.
1: Sì.
2: E non riesco a darla in affitto perché non sono tutelato, perché il problema di noi che abbiamo le case. Io ne ho un paio, per l'amor di Dio, ho la casa dove vivo, dopo me la sono trovata in eredità mia moglie. Però dico, se non siamo tutelati, come facciamo a rischiare di metterla dentro? Paghiamo il nostro IMU, paghiamo tutto quello che c'è da pagare, col rischio che quando moriamo ce la fanno i figli.
1: Sì, esatto, di fatto tu stai mantenendo un costo, tu hai un costo.
2: Brava, sì.
1: Senza poter usufruire, senza voler usufruire invece di un possibile guadagno, perché hai scelto di non affittare. Ho capito bene?
2: Dopo che mi diano anche il prezzo, che mi diano anche il prezzo che vuole il comune, che vuole lo Stato, di dire questa casa qua l'affitti a 400 euro.
1: No, ma questo non te lo impone euro. Nessuno questo. Oggi puoi affittarla
0: a quello
1: che vuoi.
0: No, lui dice al limite, anche se mi date un tetto faccio quello, insomma, purché io sia garantito.
2: Ma via, mi rispondi tu, quando questo qua va via che mi fa dei danni, sei tu come
1: però,
2: Stato.
1: Sei tu Stato.
0: Cioè
1: mi imponi il tetto, però poi risolvi tu i danni.
0: Esatto, sì. Esatto.
1: Sembra facile, tra l'altro, da mettere in atto.
2: No, non è facile, non è facile.
0: Cosa detto all'inizio Francesco.
1: Va bene, però molto chiaro il tuo punto di vista, tu sei. Quell'italiano su quattro, uno di quegli italiani su quattro che dice io piuttosto me la tengo lì vuota. Ciao Francesco.
2: Ciao, buona giornata.
1: Ciao
2: a voi,
1: anche a te, anche. Va fortissima stamattina la Valle Camonica.
0: Sì, molto molto presente. Io sono dell'opinione che le case da affittare ci sono, ci vorrebbe, vedi, una legge, un sistema che tuteli il proprietario. Questo adesso sta prendendo molto, no Giusy, questa linea qui.
1: Assolutamente.
0: La tutela.
1: Vi aspettiamo allo 02 25 15 15.

0: Il presidente americano Donald Trump ha approvato la fucilazione per Nidal Azan, condannato a morte nel 2009 per l'attacco nelle base militare di Fort Hood, nel quale ha ucciso 13 persone e ne ha ferite 32. Azan è stato condannato negli anni scorsi da una giuria militare al termine di un processo di corte marziale in cui l'imputato aveva rinunciato a difendersi.
1: La politica italiana si avvicina all'ipotesi di un election day a maggio. Il presidente dei senatori di Fratelli d'Italia Malan evoca il voto anticipato insieme alle amministrative nelle grandi città, richiamando però le prerogative del Quirinale. Alla Camera il governo pone la fiducia sulla riforma elettorale, all'attacco l'opposizione. Giovedì è previsto il voto finale a scrutinio segreto.
0: Assegnato ieri il Nobel per la medicina a Karl Deisseroth, a Peter Hegemann e Georg Nagel per le loro scoperte su come usare la luce per controllare l'attività di specifici neuroni e capire quale ruolo svolgono nel cervello. E a proposito di Nobel, oggi sarà assegnato quello per la fisica. Nel 2021 ricevette questo ambitissimo riconoscimento Giorgio Parisi, il professor Giorgio Parisi, e vogliamo ricordare che oggi sarà nostro ospite.
1: È un grande orgoglio, sarà con noi appunto intorno alle 8:45, autore del Nostro futuro su un piccolo pianeta bisognoso di cura. Parleremo di questo, ma non solo, ovviamente.
0: Anche, no, è che lui in questo libro parla di tantissime cose, quindi di cambiamenti climatici, di nucleare, di intelligenze artificiali. Insomma, avremo modo davvero di approfondire col professore intorno a 8:45, appunto già premio Nobel nel 2021. Vi aspettiamo e rimanete.
1: Sicuramente, mi raccomando, ci raccomandiamo. Fabio, buongiorno, ben trovato.
2: Buongiorno.
1: Allora, proprietario e sì o no, e da dove ci chiami?
2: Allora, da Orvieto, proprietario sì, c'è un'attività commerciale che affitto di solito. In questo momento è ferma perché, giustamente, come ha detto l'ascoltatore di prima, conviene tenerle ferme piuttosto che affittarle ogni tanto. Dico solo una cosa io, che chi ha comprato casa e le affitta, chiaramente ha fatto l'investimento e ci paga le tasse tutti gli anni. Quindi non c'è bisogno che lo Stato intervenga.

0: dire no, tu devi dare un tempo, non devi dare un tempo, io sì. casa mia l'affitto quanto
1: esatto,
0: vuole,
1: okay. Ma... e questa è la situazione attuale,
0: l'importante è quello,
1: diciamo,
0: che riscuoto, no? L'importante è che quello riscuoto, io lo denunci, spesso e volentieri chi affitta queste garde l'affitta, non diciamo in una maniera non troppo giusta, diciamo così,
1: in nero, si
2: illegale,
1: dice così
2: illegale.
1: Bravissima, nero illegale. Vabbè, adesso non è che si possa nascondere dietro un dito,
0: no. Quello, è quello il problema grosso, sì. Che poi che chi riscuote riscuote in nero e non sì. paga le tasse
1: e quindi?
0: E quindi niente, dobbiamo pagare pure le tasse a chi riscuote.
2: Si torna al problema della giustizia, mi sembra, Fabio, è un po' ruota intorno a questo,
0: sì,
2: cioè
0: allora,
2: l'incapacità.
0: Allora io ho avuto l'attività, ho affittato l'attività per qualche anno.
1: Sì.
0: Allora tutto quello che è tutto regolare, ricevuta, pagamento,
1: sì.
0: Allora, quello che io percepivo di
1: affitto? Affitto, sì, sì, il canone.
0: Esatto, sì. Mi va sul cumulo del mio punto per il lavoro, pago le tasse due volte. Alla fine dell'anno quello che mi rimaneva sull'affitto era poche migliaia di euro.
1: Vabbè, se, allora io ho fatto un po' di confusione, cioè tu stai dicendo che noi stiamo parlando, il tema adesso è molto più specifico.
0: Esatto, quindi cioè, capisco anche lo spazio.
1: No, perché è complesso, non eravamo arrivati a parlare di questa opzione ed è giusto che qualcuno come te l'abbia portata alla nostra attenzione, ma questo non è un tema, se tu fai una scelta come questa ne sei totalmente responsabile e ti lasciano pure il negozio come vogliono, sono affari tuoi.
0: Esatto.
1: Cioè, non è che puoi chiedere adesso lo Stato mi venga incontro, risolviamo, mi aiuti a mandar fuori l'inquilino. Lo Stato non c'è più per te, che hai scelto di non servire in qualche modo con le tue tasse lo Stato e tutta la comunità. È una scelta, quindi va bene così? Affittiamo in nero, stai dicendo?
0: No,
1: bisogna
0: affittare, sì. E pagare le tasse.
1: Ok, quindi tu farai questo, perché però hai detto che è sfitto per il momento il tuo.
2: Non hai deciso di...
0: Adesso è sfitto, ma è una scelta mia, perché non voglio poi far casino, preferisco tenerlo sfitto.
2: Come l'ascoltatore di prima un po'.
1: Mille motivi, tra cui lo diceva prima, alla fine pago tasse, pago troppa roba, quello che mi rimane è abbastanza poco. Grazie, ciao!
2: Ciao Fabio, ciao. Abbiamo anche Paolo, buona mattinata.
3: Buongiorno.
2: Buongiorno Paolo, da dove?
3: Da Torino.
2: Torino.
3: Io ho una quindicina di immobili e le gestisco anche un po' per parenti, cose varie.
1: Ma in versione affitto breve o in versione affitto lungo?
3: Lungo.
1: Ok, affitto normale, diciamo così. Sì.
3: Ho scelto di utilizzare la cedolare secca, che è un
1: sì?
3: imposta. È un tipo di affitto che ci viene imposto dal comune.
1: È il 21? È il 21%, ricordo bene?
3: Sì, il 21. Mi perdoni, però è la commercialista che me lo
1: sì,
3: dice.
1: Sì, ok, no, era. Ok.
3: Con tutte le tutele dovute, con la doppia busta paga, cerchiamo di fare una selezione delle persone.
1: Certo,
3: Il problema più grave sono...
1: Dici qual è?
3: Che affittano in nero. Che prendono per il collo la gente. È vergognoso. Io fossi lo Stato tutelerei il proprietario nel momento in cui...
1: Il proprietario che paga le tasse, quello.
3: Assolutamente.
1: Eccoci.
3: Ma abbiamo quartieri a Torino di gente che fanno stare in alloggi... Se possiamo chiamare così,
1: sì.
3: Con a 600-700 euro a cranio,
1: magari in 4-5 in un posto solo,
3: anche
1: in una casa sola.
3: Di più.
1: Sì, sì.
3: Anche
1: a Milano è così.
3: Andiamo a beccare questa gente e poi i proprietari che prendono per il collo anche chi deve affittare. Io ho dei ragazzi bravissimi, ho affittato degli stranieri stupendi. Ho tutto. Bisogna avere un po' solo di buon senso. Un po' di tutela, lo Stato dovrebbe aiutarci un po' di più nel momento in cui questi signori magari cominciano a fare danni,
1: o a non voler andarsene se il contratto lo prevede. Esatto, esattamente.
3: È tutto, perché comunque è un peso.
2: In chiusura, Paolo, visto che sei proprietario di diversi immobili, hai mai pensato anche ipoteticamente all'affitto breve? Ci hai pensato?
3: Sì, l'affitto breve, però c'è tanta richiesta, cioè io vedo, a volte bisogna proprio prendersi il cuore in mano, ci sono ragazzi che vogliono andare a abitare da soli e tutto. Io proprio ieri ho avuto a che fare con un mio inquilino che mi ha detto: ho rotto la serranda, mi costa questo. Lui mi ha detto: è a carico mio, facciamo metà. gli ho mandato un messaggio, facevo ah, ma fa grazie di
2: sì, il venire incontro, ma anche la questione turisti, per esempio, sei a Torino, quindi insomma una città che comunque è visitabile, visitata, no?
3: Sì. Ah sì, ma si può anche fare, io ho dei parenti che lo fanno, a degli universitari, ho due figlie universitarie e tutto, però io sinceramente non mi trovo male, perché poi oltretutto io lavoro, tutti quanti lavorano, andare a fare i contratti, far vedere la casa, comunque è un impegno, devi anche comunque dar retta, questa deve avere
1: assolutamente,
3: il tempo.
1: Assolutamente, certo, faccio poi una domanda, poi okay, ci salutiamo. Paolo, ma sei tu che stai seguendo tutto o hai dato tutto a qualche agenzia, delle agenzie esterne?
3: Cioè, no, sono io che seguo tutto.
1: Quindi segui tutto, è un bel impegno, è un lavoro per te, diciamo così, insomma.
3: Sì.
1: È un vero lavoro, sì, manutenzioni, sì, nuovi affitti, vai, vieni, raccogli. Beh, ti auguriamo buon lavoro. Però,
2: assolutamente.
3: Però quando vedi il sorriso di un inquilino contento,
1: è bello. Questo è proprio bello, hai fatto bene ad aggiungere questo pezzettino, ci aiuta. Grazie,
3: sì,
1: ciao.
3: Quando
1: ciao,
3: vedi la gente felice, buona giornata.
1: Ciao, ciao, quando vedi la gente felice, che bello. Allora, godiamoci, ecco, con un bel sorriso anche queste note così dolcissime di Arisa e la sua Controvento.

0: Canzone vincitrice di Sanremo 2014, Controvento, Arisa, alle 7 in punto.
1: Grazie a tutti per aver partecipato alla nostra chiacchierata, alla nostra linea diretta. Tra poco le notizie, chiudiamo con un vostro vocale.
2: Il problema è molto complesso. Io per esempio sono un proprietario e affitto due appartamenti. Su questi due appartamenti che affitto, di ciò che prendo, uno dei due affitti va in tasse, tra IMU, cedolare secca, eccetera, eccetera. Quindi non è molto facile.
1: Sono le 7, anche a Talla, in provincia di Arezzo.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: È martedì 6 ottobre, ben ritrovati da Giovanni Perria e Giusy Legrenzi. In apertura la politica, perché si profila l'ipotesi di un election day a maggio. A parlarne ieri il presidente dei senatori di Fratelli d'Italia, Malan, che ha evocato elezioni anticipate insieme con le amministrative in alcune grandi città, pur richiamando le prerogative del Quirinale.
1: Parole arrivate nel giorno in cui il governo ha posto la fiducia alla Camera su 3 dei 4 articoli della riforma elettorale modificati dal Senato e che dovranno essere rivotati. All'attacco l'opposizione, il voto finale è previsto per giovedì prossimo.
4: E ieri intanto la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha deciso di depositare la sua voce per impedire i cosiddetti deepfake. Ci spiega meglio Alberto Ciapparoni.
5: Il meccanismo è lo stesso del mondo dello spettacolo, vedi Giusy Ferreri e Luca Ward. La base è chiara, una registrazione della voce viene depositata come marchio sonoro. Da quel momento quel timbro diviene un segno distintivo, tutelato pure contro eventuali clonazioni, perché ormai sono sufficienti pochi secondi di registrazione per poi realizzare frasi che quella persona non ha mai pronunciato. All'Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale la Presidente del Consiglio ha registrato un audio di 4 secondi con queste 4 parole. Io sono Giorgia Meloni. In questo modo la Premier ha deciso di tutelarsi da casi di clonazione della voce tramite sistemi di intelligenza artificiale. E con Meloni la posta in gioco è davvero alta. Una voce clonata può trasformarsi in una dichiarazione mai rilasciata, in una telefonata mai fatta, in un audio falso. Ma se quella voce è del capo di governo, il deepfake non è solo un problema di tutela della identità personale.
1: Andiamo all'estero. Nella notte una pioggia di droni è stata lanciata all'Ucraina verso la regione di Mosca, oltre 650 quelli rilevati dalle difese russe, quasi tutti intercettati, un centinaio quelli diretti verso la capitale dove una persona è morta. Nel mirino in particolare un grande impianto petrolifero di Folodarsk. Secondo i media russi si è trattato del più grande attacco con droni che la regione abbia visto negli ultimi 2 anni.
4: E ora torniamo a occuparci del caso Garlasco. Tommaso Angelini.
6: Nuove ombre sulle indagini per l'omicidio di Chiara Poggi, mentre a Pavia sono attese le convocazioni di chi lavorò al caso 19 anni fa. Dopo i 2 esiti negativi sui test del DNA effettuati dai RIS sui pedali della bicicletta di Alberto Stasi, mai inseriti nel fascicolo dell'epoca, emerge ora una misteriosa relazione sulla personalità dell'allora fidanzato di Chiara. Il documento, trovato tra gli atti dei RIS di Parma, contiene 13 pagine con osservazioni sul carattere di Stasi e commenti sui suoi interrogatori. La psicologa Alessandra Bramante indica sulla carta intestata nega però di averlo redatto e di aver mai avuto rapporti con Stasi. Sulla vicenda è intervenuto anche il comandante generale dei carabinieri Salvatore Luongo. Se la magistratura accerterà irregolarità o responsabilità individuali nel passato, assicura, l'arma garantirà totale collaborazione e massima trasparenza. Intanto la difesa di Stasi continua a raccogliere elementi per la richiesta di revisione della condanna a 16 anni.
1: Siamo al calcio, l'Italia batte la Turchia 3-1 a Bologna e chiude nel migliore dei modi la serie di match di Nations League. La nazionale di Roberto Mancini ora è seconda dietro la Francia e gli azzurri torneranno in campo il 12 novembre proprio contro i transalpini.
4: È tutto, meteo e traffico.
3: Previsioni del tempo.
7: Una buona giornata da Daniele Berlusconi, aria più umida interessa l'Italia, l'anticiclone tende a indebolirsi, avremo maggiori annuvolamenti quest'oggi con anche qualche piovasco su Sardegna, Toscana, Umbria e Lazio, qualcosa anche sulle Alpi settentrionali, altrove più asciutto con temperature che si mantengono comunque piuttosto miti, in lieve calo i valori massimi ma comunque sempre oltre le medie del periodo. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
3: Via Radio.
8: Buona giornata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. Apriamo con il tratto campano della 1 Milano-Napoli. Appena arrivata la notizia, tra Napoli centro direzionale ed il bivio con la 3 Napoli-Salerno, per chi è diretto verso il capoluogo partenopeo, un chilometro di coda causato da un incidente. La tendenza è all'aumento. Rimaniamo sulla 1 Milano-Napoli, ci spostiamo più a nord, tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi, per chi viaggia verso Firenze, un chilometro di coda per un camion fermo in avaria. Ed ora sulla 4 Milano-Brescia, code a tratti per il traffico tra Dalmine e Cavenago verso Milano, con tempi di percorrenza di 20 minuti, e in direzione di Torino tra il bivio con la tangenziale est e Sesto San Giovanni, anche qui con tempi di percorrenza di 20 minuti. Sulla diramazione di Roma Sud, tra Torre Nove ed il bivio con il grande raccordo anulare, un chilometro di coda per le difficoltà del traffico sul raccordo stesso. Con questo è tutto, buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
1: Eccoci qui alle 7:06. Buongiorno ancora da Lucrezia Bernardo, buongiorno. Da Lorenzo Dardano, da Giusile Grenzi e dal noto proprietario immobiliare Enrico Galletti. Eccoci qua. Eccoci con quello che affitta interi buongiorno. Palazzi a Milano Centro. Tra l'altro.
9: Grazie
1: per l'applauso. Grazie.
9: Palazzi.
10: Allora vi faccio un annuncio, metterò l'equo canone, ok?
1: Sulla ma mia non proprietà. C'è. Lo fai da solo.
10: Per tutti i miei inquilini, non so se mi stanno ascoltando, io metterò l'equo canone.
9: Una misura okay. Nuova.
10: Così. Esatto. Buongiorno. Allora partiremo tanto la rassegna stampa di Davide Giacalone oggi e poi nel menù una bella Italia, una bella nazionale che insomma vince contro la Turchia e fa ben sperare. Poi andremo da un sindaco perché c'è un caso legato alle mense scolastiche. Ci sarà tanta attualità, comincia il mese della prevenzione, l'abbiamo detto, ne parleremo.
1: Assolutamente, e poi l'abbiamo già annunciato, lo ripetiamo, il Nobel per la fisica 2021, il professor Giorgio Parisi sarà nostro ospite alla fine di nostro Pinus intorno alle 8:40.
10: Tra l'altro nel giorno in cui oggi ci sarà l'annuncio del nuovo Nobel proprio per la fisica. Quindi insomma una puntata molto ricca, non vi resta che stare lì, incollati alla radio.
11: Ad accompagnarci come sempre c'è la musica e allora partiamo con Ultimo, a tra poco.

non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

0: L'opinione di Davide Giacalone.
1: Diverse aperture oggi sui quotidiani, le elezioni anticipate in Spagna, diciamo su buona parte dei giornali, la sospensione poi di Ranucci in Rai, le indagini sull'omicidio di Chiara Poggi, ancora si va avanti anche su questa questione, e poi la legge elettorale. C'è molto altro, questa mattina c'è grande varietà di informazioni e di notizie. Buongiorno e bentornato a Davide Giacalone.
2: Buongiorno, eccoci qua.
3: Buongiorno Davide. Allora, partiamo dall'apertura della Stampa di oggi. Tasse e prezzi, SOS famiglie, esplode il caro affitti, viaggio tra i giovani in difficoltà, non basta neanche lo stipendio, se ne è parlato a lungo nella linea diretta fra le 6 e le 7. I dati dell'Istat, la pressione fiscale sale al 43,5% e volano i prezzi, in calo il potere d'acquisto, da oggi accise più alte. E ancora sulla Stampa la ricetta dell'economista Tito Boeri, che dice serve un'imposta sulle grandi eredità. Dunque il dibattito che non è nuovo, anzi tutt'altro, si riapre. A te Davide.
2: Sì, più che altro è sempre lo stesso. E allora, le ultime elezioni politiche in Italia si sono tenute nel 2022, nella seconda parte, nell'autunno del 2022, le vinse la destra-centro, diciamo così, il principale partito Fratelli d'Italia, nasce il governo Meloni. Praticamente siamo a ottobre-novembre del 2022, quindi diciamo che comincia a governare dal 2023, diciamo, per fare le cifre tonde. Dal 2023 a oggi la pressione fiscale è costantemente aumentata. Il governo attuale la trovò al 41,2%, ieri l'Istat certifica al 43,5%. Questo significa che il governo Meloni ha scientemente aumentato la pressione fiscale e quindi ha di fatto realizzato il contrario non solo di quel che promise, ma di quel che continua a dire. Beh, questa è una versione molto propagandistica e superficiale, in un certo senso anche legittima, ma io la trovo profondamente sbagliata. Non è questo quello che è successo, non hanno scelto di aumentare la pressione fiscale. Forse la cosa è un guaio anche peggiore, cioè non si sono messi i piedi sui pedali, non si è cambiata la realtà, si è lasciato che proseguisse, tant'è che lo stesso Istat ieri certifica che la spesa pubblica in Italia è arrivata al 50,9% sul prodotto interno lordo, cioè più della metà della spesa, più della metà, diciamo, del complesso della ricchezza che si muove in un paese è dato dalla spesa pubblica. Questo, diciamo, serve per quelli che dicono basta col liberismo. E quando l'hai visto, voglio dire? E dove si vede? Questo è sostanzialmente un paese socialista. Quello che capita, quello che succede, è che se tu recuperi un po' di evasione fiscale, sul complesso, sul prodotto interno lordo, la pressione fiscale cresce. Se contemporaneamente la crescita del paese, sostanzialmente con 200 miliardi di europei spesi, ma nella pressoché totale assenza di riforme serie sul mercato per renderlo più dinamico, se la crescita del paese festeggerai alla stragrande, se arriva all'1%, beh, l'incasso del fisco è cresciuto più velocemente. Ecco perché, scontando un aumento dell'1%, hai un aumento dello 0,5 della pressione fiscale, che te la porta al 43,5, visto che prima era 43. Quindi quello che succede non è che abbiano scelto di avere questo, è che non sono riusciti a scegliere nulla di diverso, non sono riusciti a fare nulla di diverso. Ma non si era detto che diminuiva la pressione fiscale e che stavano effettivamente facendo diminuire? No, non si era detto, o meglio, si era detto così in maniera molto generica, è come le accise sul carburante. Se tu, quando cresce il prezzo della materia prima, diminuisci le accise e lasci invariato il resto, comunque il gettito fiscale aumenta, perché l'IVA si paga sul totale, per esempio. Se tu fai le flat tax, che sono una tragedia, quelle flat tax sono una peste bubbonica. A proposito, è tornata, cioè in Russia è morta una ricercatrice proprio su questo tema della peste. La peste bubbonica perché? Perché fa saltare anche la costituzionalità del sistema, già che due persone che hanno esattamente lo stesso reddito, ma la natura del reddito è diversa. Per esempio, uno è lavoratore dipendente e l'altro è lavoratore autonomo, pagano due pressioni fiscali diverse. Una follia, una cosa ingiusta, profondamente ingiusta. Ma non basta, perché per ciascuna questione, livello, origine del reddito, e la facciamo la flat tax degli affitti, facciamo la flat tax dei professionisti, facciamo la flat tax dei giovani. Un caos che però alla fine fa legittima chi dice: ma io ho diminuito la pressione fiscale sullo zio Peppino, però a Sora Maria ha pagato molto di più. Risultato: la pressione fiscale effettivamente cresce e il prodotto interno lordo non cresce a un ritmo che possa tenerla più bassa. Questo è il problema italiano. Poi, se volete affrontarlo dicendo la destra ha aumentato le tasse, ma la sinistra vi promette che le aumenterà, beh, contenti voi, contenti tutti.
3: 7:16, cediamo la linea al traffico e poi torniamo con la rassegna stampa di Davide Giacalone.
0: Via Radio.
4: Buona giornata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. Apriamo con il tratto campano della 1 Milano-Napoli 3. Il bivio con il ramo C di Capodichino e quello con la 3, la Napoli-Salerno, per chi viaggia verso Napoli. 2 km di coda con tendenza all'aumento per un incidente che coinvolge 7 veicoli. Ancora sulla 1 tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi, per chi è diretto a Firenze, 1 km di coda per un camion fermo in avaria. Ci spostiamo ora sulla 4 Milano-Brescia, code a tratti per il traffico intenso, si registrano tra Dalmine e Cavenago verso Milano con tempi di percorrenza di 20 minuti e in direzione Torino tra il bivio con la tangenziale est e Sesto San Giovanni, anche qui con tempi di percorrenza di 20 minuti. Sulla tangenziale di Napoli, coda per il traffico tra Secondigliano Aeroporto e Corso Malta verso Pozzuoli e tra Fuorigrotta e zona ospedaliera in direzione Capodichino. Con questo è tutto, vi auguro un buon viaggio.
3: Eccoci rientrati, buon viaggio naturalmente all'interno dell'edicola con Davide Giacalone. Alle pagine interne del Corriere della Sera, siamo a pagina 22 per la precisione, titolo che insomma è piuttosto impattante: la denatalità e l'effetto banchi vuoti, perderemo 2 milioni di studenti scuola. Queste sono le stime della Fondazione Agnelli, da qui al 2040, perché potrebbero sparire ben 100.000 classi. A te, Davide.
2: Questo è un fatto, questi sono numeri, non è che puoi dare la testa al muro per i numeri. I numeri sono, questo è il prodotto. Del resto, la denatalità, il fatto che si facciano meno figli, non è una cosa che si risolve con un decreto legge, con una legge, col finanziamento, con una cosa, è un costume, è un'epoca, è una stagione, e non riguarda solo l'Italia, anche se in Italia è più acuto che altrove. Dopodiché, diciamo così, con i fatti devi comunque misurarti. E quello che ti servirebbe in queste condizioni è fare del tuo sistema scolastico. Intanto ti costa un po' di meno, potresti utilizzare i soldi per migliorarne la qualità, renderlo competitivo su base globale e attirare competenze e curiosità da tutto il resto del mondo. Mi chiedo se è lo stesso paese che discuteva animatamente degli stranieri in classe. Ma vedete come, cioè, quello che è inquietante, poi diciamo, se volete parliamo dei premi Nobel, quello che è inquietante è l'assenza delle sinapsi, cioè la capacità di legare un tema all'altro. Ma come? E le classi diminuiscono, c'è la possibilità di fare del sistema istruttivo italiano, poi dire, qualche cosuccia sulla cultura potrebbe anche avercela da dire, però il nostro problema è tenere gli stranieri fuori. No, il nostro problema è tenere gli stranieri dentro, cioè attirarli, ma non per disperazione. Voglio dire, se mandare i figli all'estero per studiare l'inglese è una conquista, mi dovete spiegare perché insegnare l'italiano dovrebbe essere un supplizio. Cioè è una forma di minorità mentale, di minorità culturale. Quindi la denatalità non è una bella cosa. Ma una volta che ce l'hai, cerca di ragionare per metterla a frutto il tuo sistema dell'istruzione, che in molti campi, a cominciare per esempio dalla medicina, rimane uno dei migliori.
5: Davide, sulla prima del Corriere, premiati gli esploratori dei misteri del cervello, riferimento ovviamente al Nobel per la medicina, e spostandoci alle pagine interne di Repubblica, pagina 24, una luce sulle emozioni, il Nobel della medicina agli scienziati del cervello.

0: continuerà sempre ad andare avanti. La medicina progredirà e continuerà a progredire comunque sempre. Noi veniamo da una pandemia e in corso di quella pandemia, che è quella che è durata meno nella storia perché avevamo i vaccini, e ne abbiamo però uno in particolare che veniva dalla ricerca contro la prevenzione per il cancro, che adesso effettivamente in quel campo comincia a dare delle soddisfazioni, cioè quello che un vaccino che dà delle istruzioni al nostro sistema genetico. Questo sono dei passi avanti. Però, detto questo, in molti campi della medicina noi come funziona il fegato lo sappiamo, come funziona il rene lo sappiamo, come funziona il cuore. Non siamo proprio capaci di fare tutto quello che serve, ma lo sappiamo. Oh, come funziona il cervello? Continuiamo a non saperlo. Questo premio Nobel viene dato sulla base del fatto che questi premiati, individuando dei circuiti cerebrali che si attivano con la luce e avendo utilizzato per produrre quella luce la sensibilità delle alghe marine, che effettivamente diciamo sono fosforescenti, lo dico io da ignorante, nel senso che emettono effettivamente della luminosità, e attivando questi circuiti forse riescono a individuare qualche cosa che possa essere utile per le malattie neurodegenerative, l'Alzheimer, la demenza e altre cose di questo tipo. Ma noi come funziona il cervello veramente non lo sappiamo. Ed è un campo affascinante ancora tutto da scoprire. Tanto lo sappiamo poco che prendiamo 4 bidoni, tanta energia elettrica e 4 spacconi super arricchiti, e diciamo che tutto quello che loro hanno fatto si chiama intelligenza artificiale. No, quella è artificiale, ma non è intelligente. Non è intelligente. Non sapranno mai replicare il cervello umano. Tanto per cominciare, perché noi non sappiamo come funziona veramente il cervello umano. Le modalità con cui impariamo a vivere, ecco, tutto qua. Gli facciamo fare all'intelligenza artificiale la copiona, cioè tutto quello che è stato prodotto in qualche modo lo copia, ma non potrà mai fare qualcosa di diverso. Quello che noi dovremmo fare se usassimo il cervello è quello di mettere le leggi antitrust e i controlli e sapere esattamente come sono fatti i bilanci di queste società che in borsa prendono troppi soldi. Prendono troppi soldi. Questo è il problema grosso. Poi, voglio dire, il nostro tempo è finito, ma diciamo, l'intelligenza artificiale non potrà mai sostituirsi a niente. Non può manco fare le poesie, può copiare le poesie. Ma chi non ha provato il tremore e l'ansia del primo bacio, e chi non ha vissuto nel corso del primo bacio l'esperienza della fiatella che affligge il partner, la poesia non la può scrivere, perché della vita non sa assolutamente niente.
1: Grazie a Davide Giaccarone. 7:24
2: magari
1: minuti.
2: Si lavava i denti, voglio dire,
1: prima, o mangiava una mentina, fate qualcosa, insomma, risolvete. Grazie mille, ciao, a domani come sempre, buona giornata, buon lavoro.
0: Grazie a voi, buona radiovisione a tutti.
3: Tutta dedicata ovviamente alla vittoria dell'Italia contro la Turchia, tutte dedicate alle aperture dei quotidiani sportivi. Bella forza, dice la Gazzetta. Tutto Sport, Festival d'Italia e poi Corriere, la gioia è doppia. Vince Mancini, stravince Baldini, raggiunti 2 obiettivi. Bologna gode con Calafiori e Pio Ndur, segna da 65 metri. È tutto.
4: Svegliarsi con la radio sapendo cosa succede. Le notizie vere, gli ospiti, quello che accade in Italia e nel mondo. La giornata parte qui. Non Stop News, fino alle 9 su RTL 102.5. Very Normal People.
5: Sostituiscilo.
6: Leo, si dice sostituiscilo.
5: Sostituiscilo.
7: Leo ha ragione. Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
8: Me ne passi un altro. Sono così buoni.
9: Così buoni? Buoni così, vorrei dire. I biscotti Galbusera senza zuccheri aggiunti.
8: Provali anche tu. Classico con avena e riso o integrale. Biscotti buoni senza zuccheri aggiunti. Per iniziare la giornata con gusto. Galbusera. Tanti modi di volersi bene.
10: Quando ci fa sentire bene.

0: è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
2: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sinciziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
1: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
3: Messaggio promosso da Sanofi.
4: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samapp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samapp.
5: Casa Smart Beamer e diventi il regista di casa tua. Gestisci videocitofono, allarmi e temperatura. Accendi e spegni le luci. Alzi e abbassi tende e tapparelle. Anche da smartphone o con la voce. Che spettacolo! Facile da installare senza rompere muri. Un design unico e bello da vedere. Scegli un'energia nuova. La tua. Casa Smart Beamer. Vai su beamer.com o chiama il tuo elettricista di fiducia.
6: Beamer. Energia positiva.
7: 01 Distribution presenta.
8: Io sono Pino Daniele, suono la chitarra e canto in lingua napoletana.
7: La storia mai raccontata di una leggenda della musica italiana.
9: Tu non ti senti un re di Napoli?
10: Io non mi sento nessuno.
7: Io so pazzo, dal 15 ottobre al cinema.
11: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
12: Ma deve essere anche complicata?
11: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
12: La procedura X-FIR?
11: La attiviamo noi.
12: La conservazione digitale è a norma?
11: Ce ne occupiamo noi.
12: Ti servono SPID o firma digitale?
11: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
12: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
11: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
13: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
14: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu. Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
15: Giornate intense. C'è l'Opi Glic Bio. Il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico. In comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'Opi Glic Bio. Il tuo ritmo. Il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
16: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
17: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!

0: posto e segnati sti nomi.
1: Nella notte una pioggia di droni è stata lanciata dall'Ucraina verso la regione di Mosca, oltre 650 quelli rilevati dalle difese russe, quasi tutti intercettati, un centinaio quelli diretti verso la capitale, dove una persona è morta nel mirino, in particolare un grande impianto petrolifero di Volodarsk. Secondo i media russi si è trattato del più grande attacco con droni che la regione abbia visto negli ultimi due anni.
2: Alla Camera dei Deputati il governo ha posto la fiducia su 3 dei 4 articoli della riforma elettorale modificati dal Senato e che dovranno essere rivotati. Uno schiaffo al Parlamento, secondo l'opposizione. Il voto finale è previsto per giovedì prossimo.
1: Da oggi aumentano le accise sul gasolio con un rincaro del 6,1 centesimi al litro. Non scatterà infatti il meccanismo delle accise mobili perché non è stato pubblicato il decreto necessario a compensare l'aumento. Resterà al taglio dei prezzi delle compagnie che lo hanno annunciato.
2: Il presidente americano Donald Trump ha approvato la fucilazione per Nidal Azzan, condannato a morte nel 2009 per l'attacco nella base militare di Fort Hood, nel quale ha ucciso 13 persone e ne ha ferite 32. Azzan è stato condannato negli anni scorsi da una giuria militare al termine di un processo di corte marziale in cui l'imputato aveva rinunciato a difendersi.
1: Sono una cinquantina le persone che hanno dovuto lasciare la propria casa a seguito dello scoppio avvenuto ieri sera in una palazzina di Bergamo. 9 feriti, 2 in gravi condizioni. Lo scoppio sarebbe avvenuto nella cucina di un appartamento al piano terra.
2: Lo sport, il calcio, la nazionale seconda del girone di Nations League dietro la Francia dopo la quarta giornata e la vittoria per 3-1 contro la Turchia a Bologna. Il prossimo appuntamento il 12 novembre contro i transalpini.
1: E si avvicina la soluzione sul commissariamento della Federcalcio con l'ipotesi di nominare commissario l'attuale presidente FIGC Giovanni Malagò, una mediazione per evitare la spaccatura nella giunta del CONI. È tutto, a dopo.

0: L'oroscopo di Donna Moderna, a cura di Stefano Vichi.
1: Cari amici, ben ritrovati all'appuntamento con le stelle. Partiamo dall'Ariete. La Luna abbraccia Giove, rendendo di fatto inutile ogni regola, ogni logica o rinuncia. Tempo di credere alla bellezza, alle infinite occasioni e fortune del destino. Amici del segno del Toro, i dubbi di Venere si accendono grazie alla Luna, facendovi spesso chiedere se siete davvero in grado di fare qualcosa, se non state forse esagerando con le ambizioni. Gemelli, sarete particolarmente attenti agli altri, lo dimostrerete adottando espressioni e linguaggio che possano piacere a chi vi ascolta, parole che vadano al punto. Cari amici del segno del Cancro, usate questo momento per intraprendere qualcosa che ha bisogno di grande coraggio, che vi chieda di saper credere per davvero ad un sogno vicino. Leone, Giove e la Luna si incontrano nel vostro segno, aiutando le emozioni a credere nella bellezza, negli epiloghi migliori, nelle possibilità di un cielo che provvede. Vergine, avrete a che fare con persone particolarmente sensibili ed emotive, ma anche decise ad ottenere quello che vogliono, a non rinunciare a ciò che conta veramente. Cari Bilancia, la Luna non smette ancora di far parlare un desiderio, di tentarvi con idee e speranze che mettono in luce le vostre incertezze, piccole debolezze o contraddizioni. Scorpione, Marte, Giove e la Luna si uniscono in una sola voce che vi mette ancora a confronto con ambizioni difficili, con la voglia di misurare le vostre possibilità. Vi mettete in gioco. Sagittario, vivrete benissimo ogni emozione o percezione, consapevoli della forza del sentire, disposti ad abbracciare debolezze e passioni con intelligenza e coraggio. Capricorno, dovrete ammettere che qualcuno fa le cose in grande, in modo convinto e convincente, andando oltre quelle paure che spesso vi limitano, convincendovi di essere saggezza. Acquario, Luna e Giove sono vicini di fronte a voi, in opposizione, forse per farvi capire il senso di certe idee, di certe speranze e fortune, tutte da inventare. Aprite mente e cuore al meglio. Infine, amici dei Pesci, Giove si fida della Luna, mettendovi particolarmente a vostro agio se e quando sceglierete di lasciarvi andare alle emozioni. Fatevi guidare anche dall'istinto.
2: 7:41 minuti, allora torniamo in diretta, l'abbiamo anticipato, parliamo di calcio, Nations League, perché ieri sera bella partita dell'Italia in campo a Bologna con la Turchia, partita finita 3-1 per gli azzurri, dunque si riaccende l'ottimismo, come ci ricordava ieri proprio Paolo Pacchioni, con il quale ci colleghiamo. Buongiorno Paolo, grazie.
3: Eccoci, buongiorno, buongiorno a tutti.
4: Come sempre ti chiediamo subito di raccontarci la partita, com'è stata?
3: Non è stata una gara altamente spettacolare, però è stata una prova di maturità superata. Ieri sera serviva vincere e una vittoria è arrivata, con gli azzurri che sono stati particolarmente cinici nello sfruttare la gran parte delle occasioni create. Diciamo che ieri sera sono state create 4 palle gol, 3 sono state realizzate. 3-1 alla Turchia, comunque assolutamente meritato. Nel primo tempo ha segnato Scamacca, nella ripresa dopo il momentaneo pareggio dei turchi con Simsir è arrivato subito il 2-1 di Calafiori, poi nel finale anche il 3-1 di Pio Esposito. Inevitabilmente la squadra è parsa un pochino stanca dopo 4 partite in 11 giorni, 9 cambi nella formazione iniziale inevitabilmente hanno tolto un pochino di automatismi alla squadra, però comunque l'Italia ha saputo reggere. Ieri sera era importante il risultato, si giocava forse per la prima volta con i favori del pronostico e gli azzurri sono riusciti comunque a reggere anche questo tipo di pressione e sono stati bravi quando hanno subito all'inizio del secondo tempo il gol dell'1-1, lì insomma c'era la possibilità di mettere la partita su binari sbagliati. Reazione immediata, dopo 4-5 minuti il gol di Calafiori ha rimesso subito le cose a posto, quindi direi che il bilancio è assolutamente positivo.
2: Ecco Paolo, a questo punto com'è la situazione nel girone di Nations League? Paolo?
3: Adesso l'Italia è seconda nel girone alla spalle della Francia che ha vinto 4-1 con il Belgio. Belgio che è stato a lungo in vantaggio 1-0 a Parigi, poi negli ultimi minuti si sono scatenati i francesi e hanno segnato 4 gol. Adesso l'Italia è seconda, può comunque quindi cullare speranze di andare ai quarti di finale. A novembre ci saranno altre 2 partite difficili, a San Siro contro la Francia, in trasferta contro il Belgio, però diciamo che l'Italia comunque si è garantita la possibilità di essere nei primi 3 posti del girone. Questo vuol dire che al prossimo sorteggio per le qualificazioni agli europei saremo comunque teste di serie e già questo è un buon risultato.
4: È un buon risultato, c'è stata una bella vittoria Paolo ieri anche per gli under, la nazionale under 21, no? Vero?
3: Sì, la nazionale Under 21, guidata da Silvio Baldini, si è qualificata direttamente per la fase finale degli europei. Ieri a Pescara bisognava battere la Polonia con almeno 2 gol di scarto. Gli azzurrini hanno vinto 6-2, quindi insomma hanno dominato la partita giocando bene, segnando dei gol molto belli, particolarmente uno da segnalare è quello di Ndur, che ha segnato addirittura da 60 metri, da metà campo. Quindi complimenti a Baldini, ancora un ottimo lavoro. Insomma, vediamo che anche a livello giovanile arriva qualche buon segnale. Speriamo proprio che il calcio italiano stia iniziando una parabola di ripresa.
2: Ecco, a proposito, Paolo, del calcio italiano, oggi è una giornata importante per la FIGC perché è alle prese con il rischio commissariamento.
3: Oggi il CONI deciderà se commissariare o meno la Federcalcio e quindi levare dal ruolo di presidente Giovanni Malagò. Lo sapete, abbiamo seguito nel corso di questi giorni questa lotta di potere fra Luciano Buonfiglio, presidente del CONI, e il presidente della Federcalcio, la cui posizione viene messa in discussione sostanzialmente da un cavillo, cioè quando è stato eletto 5 mesi fa lui non era un tesserato della federazione. La cosa è sembrata piuttosto un pretesto per mettere in discussione il suo ruolo. Lo sviluppo clamoroso, molto all'italiana, consentitemi, che è emerso ieri, vede una possibilità che oggi, prima del voto del CONI, ci sia una riunione proprio fra Buonfiglio e Malagò. Addirittura ieri sera circolava questa ipotesi. Sì, commissario della federazione, ma il commissario sarà Malagò. Esatto. Quindi sarà lui che di fatto controlla se stesso e quindi lo toglie dal ruolo di presidente, ma gli lasci comunque la guida della federazione italiana. Insomma, una situazione veramente da film di Alberto Sordi degli anni 60.
4: Siamo d'accordo, Paolo, assolutamente così. Vediamo come va a finire. Poi, per quanto riguarda la nazionale, invece, poi ci spostiamo al 12 novembre con la Francia. E per ora ti salutiamo, ti auguriamo una buona giornata. Ciao Paolo, a presto.
3: Grazie a voi, buona giornata a tutti.
2: Grazie, grazie Paolo. Allora, restate con noi perché tra poco un caso che sta facendo molto discutere. Andiamo a Mortara, dove hanno servito il pasto in bianco per i figli dei genitori morosi, cioè per quelli che nella mensa scolastica non pagano. Sentiremo il sindaco, state con noi.
5: RTL 102.5. Svegliarsi con la radio sapendo cosa succede. Le notizie vere, gli ospiti, quello che accade in Italia e nel mondo. La giornata parte qui. Non Stop News fino alle 9 su RTL 102.5. Very Normal People. Sognare una vacanza d'inverno?
6: Previsto.
5: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
6: Inaspettato.
5: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
6: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
5: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.

0: quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con 2 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
3: Signore e signori, il futuro è in avvicinamento. La rotta è chiara. Prossima fermata, l'infinito e oltre.
4: Il futuro apre nuove possibilità. Sistemi lo scrive insieme a voi.
5: Dal 1976 scriviamo software gestionali per studi professionali, imprese e associazioni. Soluzioni innovative per una gestione più efficiente e competitiva.
4: E con i nostri partner in tutta Italia diamo risposte alla vostra domanda di futuro.
5: www.sistemi.com, il futuro digitale? Lo scriviamo insieme, da 50 anni.
6: I Feel Good, l'evento dove il benessere è di moda. Un weekend di incontri, workshop, lezioni di yoga, fitness e consulti medici. A Milano il 10 e 11 ottobre. Info e iscrizioni gratuite su ifeelgoodmilano.it.
7: Dici che lo conosco?
8: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
7: Ah, quello naturale, senza additivi.
8: Bravo.
7: DOP, solo carne italiana.
8: Esatto.
7: Il crudo.
8: E allora non lo conosci.
7: Perché non è crudo, è Parma.
9: Piacere, prosciutto di Parma.
10: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
11: Cosa fa Oscillococcinum?
12: Cosa fa Oscillococcinum?
11: Cosa fa Oscillococcinum?
13: Cosa fa Oscillococcinum?
12: Cosa fa Oscillococcinum?
13: Cosa fa Oscillococcinum?
11: Chiedilo al tuo farmacista. Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum, da Boiron.
14: Frigorifero nuovo? Pensa a Kronberg. Kronberg, con la C di cucina.
15: Amore, quanto di anticipo?
16: Zero.
15: E di interessi?
16: Zero.
15: E quanto ci pensi ancora?
16: Zero. La prendo.
17: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
18: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
17: Ti aspettiamo negli MG Store.

0: 49 minuti dopo le 7 del mattino, allora è diventato, lo dicevamo poco fa, un caso nazionale. Il provvedimento del comune di Mortara, siamo in provincia di Pavia, ai bambini delle famiglie con arretrati in senso economico sulla mensa veniva servito un pasto differenziato, in particolare un pasto che potremmo definire in bianco, no, la pasta in bianco, per provare a far pagare questi genitori. Solo che sono arrivate una quantità di polemiche esagerate, quindi ci colleghiamo col sindaco di Mortara, Fabio Farina, perché forse qualcosa si è mosso proprio sull'onda di queste polemiche, di questo malcontento. Sindaco, grazie per essere con noi intanto e buongiorno.
1: Sì, buongiorno, buongiorno.
0: Scusi, devo dire subito una verità, non per difendere nessuno, no, ovviamente, devo dire subito una cosa che, a cui ieri abbiamo pensato. Noi abbiamo detto, vabbè, il sindaco non ci risponderà mai, perché quando uno deve, diciamo, esaltare quello che di bello c'è nel suo comune, sono tutti pronti. Quando scoppia qualche polemica, solitamente ci rimbalzano, invece lei è venuto in onda, quindi la prima sottolineatura mi sembra doverosa, sindaco. Scusi se l'ho fatto, ma insomma, diamo a Cesare. No.
1: Grazie mille. Ma in realtà il provvedimento è stato associato ai debiti morosi, ma a coloro che avevano morosità per quanto riguarda la mensa, ma in realtà si tratta di un provvedimento che era nato per tutelare i bambini innanzitutto, perché moltissimi genitori

0: genitori, una sessantina di genitori, non avevano iscritto o comunque comunicato i dati degli allergenici e delle, diciamo, intolleranze alimentari che i propri bambini hanno, e li mandavano a mensa lo stesso. È chiaro che poi questo tipo di provvedimento è stato associato al fatto che questi genitori che non si sono preoccupati di comunicare questi dati avessero anche delle morosità passate o comunque degli insoluti con il comune per quanto riguarda i pasti. E quindi ovviamente è stato un provvedimento preso a tutela dei bambini innanzitutto, e successivamente per far sì che passasse il messaggio, e se vogliamo metterla in questi termini, la provocazione che abbiamo anche fatto, affinché i genitori si occupino un pochettino più dei figli e si possano prendere un po' più cura, perché in realtà se ne sono proprio disinteressati, non si sono neanche recati dopo i solleciti presso l'ufficio pubblica istruzione, chiaramente sollecitati dai bambini che chiaramente vedevano un pasto diverso dagli altri, si sono recati la gran parte presso l'ufficio della pubblica istruzione, hanno compilato quanto dovevano. Abbiamo recuperato circa un terzo degli insoluti che erano a bilancio, e quindi abbiamo effettivamente ottenuto due scopi. In parte far sì che i genitori si occupassero un pochettino più dei propri bambini, e dall'altro anche...
1: Chiarissimo, sindaco. Magari pur con le migliori intenzioni, non crede che questo abbia potuto magari provocare della discriminazione magari tra i banchi? Ripeto, pur con le migliori intenzioni. E poi c'è stata anche un'interrogazione parlamentare annunciata su questa vicenda, magari il comune come intende muoversi su questo?
0: Guardi, io francamente la cosa mi ha sorpreso dal punto di vista mediatico e dall'enfasi che è stata data, perché francamente così ci sono altri problemi a cui pensare. Abbiamo visto nei giorni scorsi innalzarsi il picco dello spread sui nostri titoli di Stato, che probabilmente varrà alcune decine di miliardi di euro di maggiore spesa per interessi, probabilmente il costo delle mense di tutta Italia.
2: Sì. Però insomma c'è sempre qualcosa di più importante di cui occuparsi, sindaco. Il dubbio, la pace del mondo e tutto il resto, ma il dubbio però viene, siccome tutti noi abbiamo avuto un'esperienza di questo tipo, o da figli o da genitori, molti magari ci stanno ascoltando e hanno i figli che vanno alla mensa scolastica, l'idea che siano i bambini a pagare, ecco, il prezzo della morosità dei genitori lascia un po' perplessi. Cioè il fatto che il mio vicino, che perché ha la fortuna di avere i genitori che pagano, abbia un menù e io un altro con la pasta in bianco e tutto il resto, beh, insomma, non so quanto possa essere efficace dal punto di vista della crescita di questi ragazzi.
0: Ha ragione perfettamente, chiaramente era uno degli aspetti sui quali ci siamo focalizzati. È ovvio che le problematiche dei genitori non devono ricadere sui figli, però abbiamo anche detto che i servizi sociali avrebbero accompagnato le famiglie non ce la fanno, e quindi ci siamo messi totalmente a disposizione per a sostegno e ad accompagnare, a rateizzare ed eventualmente fare tutte le pratiche che devono essere fatte in questi casi per ovviamente avere sia da una parte un certo tipo di comportamento e di rigore di bilancio, e dall'altra ovviamente aiutare le famiglie in difficoltà.
2: Mettiamola così, sindaco, se tornasse indietro prenderebbe di nuovo questa decisione, che mi pare sia stata interrotta fra l'altro nel frattempo?
0: In realtà abbiamo ottenuto, diciamo, gran parte, quindi quasi la totalità dei genitori si sono recati presso l'ufficio pubblica istruzione, hanno compilato i moduli che il comune gli aveva sottoposto già nel corso dell'estate, quindi diciamo abbiamo ottenuto lo scopo che avevamo che ci eravamo prefissi. Rifarei lo stesso provvedimento, magari con una spiegazione un pochettino più a appropriata.
2: Chiaro, è chiarissimo anche quest'ultimo punto. Grazie al sindaco di Mortara, Fabio Farina. Di nuovo grazie per essere venuto in onda. Non è scontato. 7.56, mettiamo un bel pezzo, eccolo qui, l'avrete già, no? Riconosciuto da quest'intro pazzesco.
1: Sono loro, sono i Litfiba, si ritorna a cavallo, insomma, tra gli anni 90 e 2000. È Il mio corpo che cambia.

0: È proprio così, il mio corpo che cambia. Sono Litz FIBA, 7.58, 7.59 minuti. Sono arrivati tantissimi messaggi. Io ne ho scelto uno, tu ne hai uno da leggere.
1: Questa storia della mensa, sì. Non si può prendere i bambini, si può prendere i bambini come strumento di ricatto. E qualcuno dà ragione al sindaco, dice solo, sì. Ma gli estremi, estremi rimedi.
0: Sì, invece ho trovato questa amica molto carina. Dice, io faccio la cuoca in una materna. Devo dire che la pasta preferita dai bambini è quella in bianco.
1: Ma devi fare bene, però, devi fare bene. Ultime notizie con Giovanni Perria. Poi la terza ora è ricchissima, piena di ospiti anche in studio di Non Stop News.
2: Gloria, il musical. RTL 102.5 ti invita a vedere a teatro il musical che celebra il glorioso repertorio musicale di Umberto Tozzi. Vai su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come partecipare. Con RTL 102.5 puoi esserci.
0: E sono le 8 anche a Serrara Fontana, siamo in provincia di Napoli.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: È martedì 6 ottobre, ben ritrovati da Giovanni Perria e Giusy Legrenzi. Subito andiamo all'estero per il massiccio attacco di droni lanciato dall'Ucraina verso la regione di Mosca, secondo i media russi il più intenso degli ultimi 2 anni. Valentina Iannicelli.
4: Il presidente Zelensky lo aveva annunciato i giorni scorsi. L'Ucraina intensificherà i suoi attacchi contro gli impianti energetici russi per fiaccare la capacità economica di Mosca che alimenta la guerra. E questa notte la regione della capitale è stata bersaglio di un attacco di eccezionale portata che ha coinvolto 650 droni, dei quali solo 100 intercettati. Si parla di uno dei più massicci attacchi dall'inizio della guerra. Colpita una raffineria che ha la capacità di stoccare e trasportare benzina e gasolio per 3 milioni di tonnellate l'anno. Secondo il sindaco di Mosca ci sarebbe una vittima, un giovane di 20 anni, 6 feriti e danni alle abitazioni in diverse località. Intanto il Cremlino ha colpito un ponte sul fiume di Dnipro a Zaporizhia. La Russia, che nega di prendere di mira infrastrutture civili nonostante le immagini mostrino tutt'altro, ha intensificato i bombardamenti sul territorio ucraino. Nelle scorse ore un attacco missilistico ha provocato 6 morti e 59 feriti nella regione di Kharkiv. Di pochi giorni fa il monito della Federazione agli stranieri e alle rappresentanze diplomatiche presenti a Kiev: abbandonate la città.
0: Adesso la politica con la riforma della legge elettorale. Ieri il governo ha posto la fiducia su alcuni articoli modificati dal Senato, scatenando così l'ira dell'opposizione. Ci racconta tutto Alberto Ciapparoni.
5: Per 48 ore spazio alla fiducia alla Camera sulla legge elettorale, il governo ieri di fatti, come previsto, ha posto la questione di fiducia sui primi 3 articoli del provvedimento chiamato Stabilicum. In una seduta lampo, dopo l'annuncio del ministro dei rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, sono state le opposizioni a prendere la parola in aula per protestare contro la scelta dell'esecutivo, uno schiaffo a mano aperta al Parlamento dato da una maggioranza che ha paura, hanno detto dal centrosinistra, che ha confermato inoltre la richiesta di voto finale segreto. Quindi oggi e domani il voto di fiducia, giovedì il voto finale in diretta televisiva. E da Fratelli d'Italia ribadiscono: se il governo va sotto, la Premier Meloni salirà al colle per dimettersi.
3: Ed è scaduto a mezzanotte lo sconto di 6,1 centesimi al litro sul gasolio e sembra tramontata anche la possibilità di una proroga dello sconto attraverso l'attivazione delle accise mobili sulla Gazzetta Ufficiale. Infatti non compare l'atteso decreto ministeriale che avrebbe dovuto attivare il meccanismo. Resta comunque il taglio dei prezzi delle compagnie che lo hanno annunciato.
0: E siamo al calcio con la vittoria di ieri a Bologna della Nazionale contro la Turchia per 3-1 in Nations League. Ce ne parla il nostro Paolo Pacchioni.
6: Era una prova di maturità e l'Italia l'ha superata. Il voto magari non è altissimo, ma serviva una vittoria. E una vittoria arrivata senza incantare, è vero, ma bisogna sottolineare che alla quarta partita in 11 giorni è emersa un po' di stanchezza e 9 cambi nella formazione iniziale inevitabilmente hanno tolto un po' di automatismi. Il 3-1 a una Turchia in crisi proietta gli azzurri al secondo posto nel girone, subito dietro alla Francia che ha strapazzato il Belgio. L'Italia per una volta ha avuto grandi percentuali offensive, 4 occasioni create, 3 gol segnati. Nel primo tempo ha sbloccato Scamacca. Nella ripresa, dopo il momentaneo 1-1 di Simshir, nuovo vantaggio con Calafiori e nel finale è arrivato anche il terzo sigillo di Pio Esposito. Ieri è stata una bella festa anche per la nazionale Under 21 di Baldini, che si è qualificata per la fase finale degli europei grazie a un rotondo 6-2 sulla Polonia.
3: E ora meteo e traffico.
2: Previsioni del tempo.
1: E allora cosa attenderci in questa settimana? Cominciare da questo martedì 6 di ottobre, pare piogge e quindi cambi armadi. Buongiorno Paolo Corazzon.
7: Esatto, ci siamo Lorenzo, siamo al primo cambio armadi ovvero di stagione, che poi non è che abbiamo già tirato fuori i piumini, però in qualche modo qualche maglione più pesante sarà utile, perché già oggi delle piogge interesseranno parte dell'Italia centrale, la Sardegna, il Lazio, l'Umbria, l'Abruzzo, anche la Campania verrà sfiorata e già lì temperature che un po' calano. Domani tocca alle regioni di nord-ovest, Piemonte, Liguria, Val d'Aosta e Lombardia, vedere arrivare delle piogge, e le piogge di domani poi tra giovedì e venerdì attraversano tutta l'Italia e a quel punto facendo anche calare le temperature. Quindi mi sa che sono gli ultimi giorni di pantaloncini corti questi, l'autunno finalmente si farà un po' sentire. Ecco qua.
1: Chiarissimo Paolo, a domani, grazie.
7: Ciao.
2: Via Radio.
8: Buona giornata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. Apriamo con la 1 Milano-Napoli, tratto emiliano, tra il bivio con la A22 Brennero-Modena e Reggio Emilia. Per chi è diretto verso Milano, 4 km di coda con tendenza all'aumento per un tamponamento tra un camion ed un'auto. Il traffico transita su due corsie. Per avere informazioni sui percorsi alternativi potete contattare il nostro call center viabilità, numero gratuito 803111. Rimaniamo sulla 1, andiamo sul tratto campano, tra il bivio con la diramazione di Capodichino e quello con la 3 Napoli-Salerno in direzione del capoluogo partenopeo, 4 km di coda con tendenza all'aumento per un incidente che coinvolge un camion e 6 auto. Ancora sulla 1 Milano-Napoli, tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi in direzione Firenze, 2 km di coda in aumento per un camion fermo in avaria. Con questo è tutto, vi auguro un buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
0: Siamo qui alle 8 e 6 minuti, martedì 6 ottobre, e adesso insomma ci spostiamo perché vogliamo conoscere questa informazione abbastanza interessante. Non c'è più solo il caffè sospeso
1: a Napoli, ma anche le cure sospese. Un team di medici e associazioni no profit che offrono visite e esami gratuiti anche a chi non può permettere di pagarsi.
0: È bellissimo. Molto bello. Si poteva fare anche con i pasti della scuola, no? Dei bambini.
9: Una rete solidale,
0: ma
9: dici?
0: Ma sì, dai, perché no?
9: Forse non è da tutti.
0: Dai. No, credo di no, hai ragione. Si parte con la musica, c'è Biagio Antonacci.

0: Biagio Antonacci con Safe su RTL 102.5 alle 8:09 minuti, martedì 6 ottobre. Allora, tanti temi di stretta attualità, tasse, prezzi, SOS famiglia, questo è il titolo della stampa di oggi, perché a prendersi la scena oggi sono i dati dell'Istat, la pressione fiscale che sale al 43,5%, i prezzi che volano e le accise che da oggi diventano più alte per effetto del non decreto, anche se bisogna dire che per quanto riguarda i carburanti, no, restano in vigore quei prezzi calmierati di cui molto si è parlato, sì, nei giorni scorsi, decisi dalle stesse compagnie, esatto, petrolifere.
1: Che li ricordiamo, sono 1,99 per la benzina, 1,999 e 2,19 per il gasolio.
2: Ma anche la sfida di Sanchez, no? Ne abbiamo parlato ieri proprio in chiusura di puntata, insomma, l'annuncio delle prossime elezioni il 29 di novembre, con il premier che punta sulla protesta per ribaltare i sondaggi. Appunto, alla sfida di Sanchez, la fotonotizia che campeggia al centro della prima pagina della stampa. Stiamo cercando di collegarci con il direttore del gruppo SAE, giusto? Appunto, Maurizio Molinari, per discutere di questo, ovviamente, e delle altre notizie dell'attualità di quest'oggi.
0: Sì, anche perché si guarda con estrema attenzione alla giornata di domani, giornata politica importante, lo raccontiamo ai nostri ascoltatori, perché ci sarà l'approvazione, che sembra quasi scontata, anche se nulla può essere diciamo scontato al 100%, della nuova legge elettorale. Non dovrebbero esserci sorprese, scrivono oggi gli analisti, i notisti politici sui quotidiani, sulla strada dell'approvazione, anche se i malumori tra Lega e Forza Italia non sarebbero completamente superati. In compenso starebbe crescendo l'ipotesi che si vada alle urne prima di settembre 2027, che sarebbe la naturale fine, scadenza della legislatura. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni continua a dire che governerà fino all'ultimo, e prende corpo l'ipotesi di una sola tornata elettorale, a questo punto intorno a maggio, che potrebbe unire sia il voto delle politiche sia quello di grandi città per eleggere i sindaci in centri importantissimi come Milano, Roma e Napoli.
1: Assolutamente.
0: Rifacciamo il punto.

0: Nelle nostre notizie flash sui fronti aperti in questo avvio di giornata, in questo avvio di martedì 6 ottobre e poi ci sentiamo.
1: Nella notte una pioggia di droni è stata lanciata dall'Ucraina verso la regione di Mosca, oltre 650 quelli rilevati dalle difese russe, quasi tutti intercettati, un centinaio quelli diretti verso la capitale dove una persona è morta, nel mirino in particolare un grande impianto petrolifero di Volodarsk. Secondo i media russi si è trattato del più grande attacco con droni che la regione abbia visto negli ultimi due anni.
0: Lo dicevamo poco fa, si avvicina l'ipotesi di un election day a maggio. La presidente dei senatori di Fratelli d'Italia, Lucio Malan, evoca il voto anticipato insieme alle amministrazioni nelle grandi città, richiamando però le prerogative del Quirinale. Alla Camera il governo pone la fiducia sulla riforma elettorale, va all'attacco l'opposizione, domani è previsto il voto finale a scrutinio segreto.
1: E lo sport, il calcio, si avvicina alla soluzione sul commissariamento della Federcalcio con l'ipotesi di nominare commissario l'attuale presidente FIGC Malagò, una mediazione per evitare la spaccatura nella giunta CONI. Oggi Buonfiglio e Malagò si incontreranno per un accordo.
2: Via Radio.
3: Buona giornata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. Apriamo con la 1 Milano-Napoli, tratto Campano, tra il bivio con la diramazione di Capodichino e quello con la 3 Napoli-Salerno. Per chi viaggia verso Napoli, 5 km di coda, la tendenza lamento. La causa è un incidente che vede coinvolti un camion e 6 auto. Ancora sulla 1 Milano-Napoli, tratto Emiliano, tra il bivio con la 22 Brennero-Modena e Reggio Emilia, per chi è diretto verso Milano, 4 km di coda con tendenza l'aumento per un tamponamento tra un camion ed un'auto, traffico che defluisce su due corsie. Per avere informazioni sui percorsi alternativi potete contattare il nostro call center viabilità al numero gratuito 803111. Ed ora sulla 12 Genova Sestri Levante, tra Recco e Genova Nervi, per chi è diretto verso il capoluogo ligure, 2 km di coda in aumento per un camion fermo in avaria e traffico su una corsia. È tutto, buon viaggio.
4: Grazie naturalmente. Io sono Giusy Legrenzi.
5: Chiaro, no?
4: Giusto?
5: Pensavo
4: è così, no?
5: Funziona Enrico
4: così.
5: Galletti invece.
4: No, io sono e ho registrato tutta questa roba qua io. Sì.
1: Lo hai fatto? Perché ora conviene di questi tempi. Lo ha fatto ieri la Presidente del Consiglio, ha brevettato appunto la sua voce, la sua registrazione audio. Ha fatto bene perché ora il deepfake si diffonde sempre di più e bastano 30 euro per clonare una voce.
5: Così come bastano anche pochi secondi per poterla riutilizzare a fini non proprio legali, no?
4: Vabbè, 30 euro, ma sì, ma li spendo.
0: Intanto vale registrarla per certificarne l'autenticità. Restate con noi, torniamo tra poco.
6: Svegliarsi con la radio sapendo cosa succede. Le notizie vere, gli ospiti, quello che accade in Italia e nel mondo. La giornata parte qui. Non Stop News. Fino alle 9 su RTL 102.5. Very Normal People. Fuori in furia la fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
7: Me ne passi un altro. Sono così buoni.
8: Così buoni? Buoni così, vorrei dire. I biscotti Galbusera senza zuccheri aggiunti.
7: Provali anche tu. Classico con avena e riso o integrale. Biscotti buoni senza zuccheri aggiunti. Per iniziare la giornata con gusto. Galbusera. Tanti modi di volersi bene.
9: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa. Ma per dirti che da Aldi trovi ciliegine di scamorza affumicate da 200 grammi a 1,99 euro e Speck Light da 90 grammi a 1,95 euro.
10: Ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
11: Sostituisco.
12: Leo, si dice sostituiscilo.
11: Sostituisco.
13: Leo ha ragione. Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
14: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te.
11: Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
15: Per il conto

0: faccio io, ci mancherebbe. Cioè, non ci mancherebbe, nel senso che ci mancherebbe che una donna si paghi la cena da sola. Ovvio che una donna può pagarsi la cena da sola, solo che ci tenevo a farlo io. Cioè, se poi vuoi pagare tu, va benissimo. Però, aspetta, non è per dire che devi pagare tu. So che puoi permettertelo, però mi fa piacere, è un gesto carino, senza secondi fini. Vabbè, passeggiatina?
1: Su alcune cose sono migliorati, su tutto il resto ci stanno lavorando. Maschi Veri 2, dal 7 ottobre, solo su Netflix.
2: Sognare una vacanza d'inverno?
3: Previsto.
2: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
4: Inaspettato.
2: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
4: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
2: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
5: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50€. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
6: Ehi, sveglia! Dark Planet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a 4 zampe. Vieni Dark Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
7: Dark Planet, convenienza nostra.
8: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
9: Bollettino Deghiversario numero 2.
10: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
11: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
12: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con 2 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
13: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista

sentivo di star bene. E nevicava molto, però io camminavo. A volte ho acceso un fuoco per il freddo e ti pensavo, sognando ad occhi aperti sul ponte di un traghetto

0: Ti ho voluto bene, veramente, Marco Mengoni, su RTL 102.5, alle 8 e 22 minuti. Allora, l'abbiamo anticipato ieri, ottobre è il mese rosa, il mese della prevenzione del tumore al seno, per sensibilizzare su un tema, insomma, che ci sta particolarmente a cuore, perché è oggettivamente un tema fondamentale. Allora dedicheremo una serie di approfondimenti per parlarne oggi con due ospiti che ci fa piacere incontrare. Intanto diamo il buongiorno alla professoressa Rossana Berardi, presidente eletta AIOM, che è l'Associazione Italiana di Oncologia Medica. Grazie per essere con noi, buongiorno.
1: Buongiorno a voi.
0: Ed è collegata con noi anche Flori De Grassi, presidente ANDOS, l'Associazione Nazionale Donne Operate al Seno. Buongiorno, benvenuta.
2: Buongiorno.
3: Allora, professoressa Berardi, partirei proprio da lei per chiederle qual è la fotografia che abbiamo oggi del tumore al seno in Italia, sia per quel che riguarda l'epidemiologia e anche la sopravvivenza.
1: Beh, il tumore al seno oggi rimane il tumore più frequentemente diagnosticato nelle donne in Italia. I casi sono circa 54.000 nuovi ogni anno. Però accanto a questo dato dobbiamo raccontarne un altro molto importante, che è quello che, se viene diagnosticato molto precocemente, per intenderci, primo stadio, probabilità di guarigione 99%, e questo è un risultato straordinario, frutto soprattutto di due grandi progressi: da una parte la diagnosi precoce, dall'altra parte terapie sempre più efficaci, personalizzate, mirate, costruite sulle caratteristiche della persona e del tumore.
0: Quindi, insomma, ci sono dei segnali anche di ottimismo e ci fa piacere sottolinearli. Flori De Grassi, l'associazione che lei rappresenta, ANDOS, compie 50 anni quest'anno. Allora, quanto sono cambiate sia la prevenzione sia la diagnosi precoce?
2: È cambiato tutto in questi 50 anni. 50 anni fa c'era la visita senologica per diagnosticare il cancro al seno, e in caso di difficoltà si faceva un esame che si chiama ancora, esiste ancora, che si chiama termografia, che dal punto di vista dell'anticipazione diagnostica non è molto utile. Poi col tempo, per fortuna, si è sviluppata la mammografia e poi l'ecografia, e ci sono stati, diciamo, dei centri che già negli anni nel 90 hanno cominciato a fare dei programmi di tipo di screening. Noi come associazione abbiamo capito subito che bisognava fare l'anticipazione diagnostica, quindi diagnosticare quanto prima possibile, perché questo avrebbe comportato un intervento meno demolitivo e soprattutto una terapia medica meno aggressiva. Quindi ci siamo battuti sull'anticipazione diagnostica. Nel 2000 sono partiti i veri e propri programmi di screening, anche se non diffusi completamente in Italia, di screening istituzionale dedicato alle donne dai 50 ai 69 anni. Nella finanziaria di quest'anno c'è un fondo, perché è dedicato al fatto che tutte le regioni possano ampliare lo screening dai 45 ai 74 anni. La situazione oggi in Italia non è omogenea, circa 10 regioni ce l'hanno dai 45 ai 69 anni o ai 74 anni, altre regioni sono ancora indietro e sono disomogenee. Questo fondo consentirebbe di avere tutte le regioni allo stesso modo, a partire dai 45 ai 74 anni. Ma chiaramente non è successo solo questo. Certo. Con la scoperta delle mutazioni, con la scoperta della familiarità, si fanno adesso dei programmi personalizzati per, diciamo, individuare quanto più precocemente possibile il cancro anche nelle donne giovani. Allora, l'evoluzione tecnologica, poi chiudo, ha consentito, adesso c'è la tomosintesi, la mammografia con mezzo di contrasto, c'è la risonanza magnetica, la biopsia, e con l'intelligenza artificiale si possono analizzare tante mammografie e consentire così al radiologo di andare sul sospetto radiologico.
0: Chiaro, vorrei restare su questo anche con la professoressa Berardi per capire, insomma, che panorama vede rispetto a quelle che attualmente sono le opportunità di screening in Italia, sia quello volontario sia quello organizzato.
1: Beh, la Presidente Flori De Grassi ha già anticipato come ci si sta muovendo in ambito nazionale riguardo allo screening organizzato, che vuol dire ricevere, quando si arriva all'età, diciamo, dei 50 anni o 45 anni, sempre di più in quasi tutte le regioni.

0: auspicabilmente in tutte a breve, si riceve una chiamata a casa e quindi la possibilità di aderire al programma che prevede una mammografia. Però sappiamo bene che alcune donne in maniera attiva si sottopongono a dei controlli, a volte anche prima di questa fascia di età. La cosa importante però è evitare il fai da te. Lo screening deve essere personalizzato in realtà in base al rischio. Per esempio, una donna con importante familiarità, con una mutazione genetica come quella di BRCA, che conosciamo molto bene perché ha colpito attrici, modelle famose, e quindi è venuta un po' alla luce anche al di fuori dei contesti ospedalieri o altri fattori di rischio, può aver bisogno di iniziare prima e di utilizzare anche magari altri esami quali la risonanza magnetica. Un aspetto che ricorderei è che purtroppo c'è un problema di adesione perché nel 2023-2024 circa il 75% delle donne tra i 50 e i 69 anni dichiarava di aver effettuato una mammografia. Ma se andiamo a guardare i dati, c'è un tasso di adesione allo screening che scende partendo da nord e andando verso sud. Quindi lo screening funziona se viene fatto, ricevere l'invito ad aderire può significare davvero trovare un tumore quando è ancora piccolo e le possibilità di cura sono massime e un occhio attento va posto alla nostra famiglia, perché in questo caso dobbiamo personalizzare per l'appunto lo screening.
1: Certo, torneremo sicuramente a parlarne perché sono ovviamente argomenti fondamentali. Intanto grazie ancora alla professoressa Rossana Berardi, presidente eletta dell'Associazione Italiana di Oncologia Medica. Grazie, una buona giornata.
0: Grazie a voi, buona giornata.
1: E grazie anche alla presidente Floride Grassi dell'Associazione Nazionale Donne Operate al Seno. Un buon lavoro e a risentirci, grazie.
2: Grazie.
3: Andiamo con le ultime notizie. Nella notte una pioggia di droni è stata lanciata dall'Ucraina verso la regione di Mosca, oltre 650 quelli rilevati dalle difese russe, quasi tutti intercettati, un centinaio quelli diretti verso la capitale dove una persona è morta. Nel mirino in particolare un grande impianto petrolifero di Volodarsk. Secondo i media russi si è trattato del più grande attacco con droni che la regione abbia visto negli ultimi 2 anni.
4: La Francia va verso una nuova giornata di proteste studentesche dopo quelle dei giorni scorsi che hanno infiammato il paese. Ieri quasi 1000 persone sono state fermate, 65 gli agenti rimasti feriti.
3: Dalle prime ore di questa mattina è in corso in Piemonte e in alcune regioni del nord Italia un'operazione della Polizia di Stato per l'esecuzione di misure cautelari legate agli scontri avvenuti in occasione del derby Torino-Juventus del 24 maggio scorso. È tutto.

0: YouTube U2 su RTL 102.5 alle 8:32 minuti. Allora, tra pochi minuti prenderà il via un appuntamento che vi accompagneremo a scoprire oggi durante la programmazione anche di RTL 102.5, il Longevity Day organizzato da Generali dal titolo Previdenza, Protezione, Futuro. Nuove età, nuovi bisogni, nuove risposte. Uno spazio di confronto su un tema che è molto molto sentito, che è già stato anche al centro di molti approfondimenti proprio qui in Non Stop News. Allora, è collegato dagli studi di Roma di RTL 102.5 la General Manager di Generali Italia, Massimo Monacelli. Grazie per essere con noi e benvenuto.
1: Buongiorno, grazie a voi dell'invito, un piacere essere qui.
0: E allora, perché un momento di confronto sul tema della longevità? Cominciamo da qui.
1: Ma perché parlare di longevità significa parlare di noi, parlare del nostro futuro, significa parlare di una grande conquista del nostro tempo. Avere conquistato 10 anni di vita dal 1975 ad oggi è una conquista del progresso, della scienza, della medicina, ed è importante parlarne perché la nostra società cambia velocemente, una società in cui non dobbiamo parlare di invecchiamento della popolazione ma proprio di longevità. Dobbiamo pensare a come si vive di più ma soprattutto come si possa vivere meglio, e per fare questo occorre creare consapevolezza, affrontare questo tema a 360 gradi, come hai correttamente detto tu, in modo tale che dalla consapevolezza si passi all'azione, perché le scelte che facciamo oggi saranno quelle che renderanno la nostra società più sicura domani. E per questo il Longevity Day è un momento importante di confronto aperto a tutti e che speriamo possa poi generare una spinta ulteriore verso le scelte importanti che la società deve fare per essere resiliente anche nel mondo della longevità.
0: È un po', Monacelli, il classico binomio tra il quantitativo, gli anni in più, e il qualitativo, cioè come vivere meglio. Allora, ci aiuta a capire perché prevenzione, salute e welfare, in questo miglioramento proprio qualitativo dello stile di vita, della vita di tutti noi, possono fare la differenza?
1: Ma possono fare la differenza perché creare le condizioni appunto per vivere meglio è la strada che dobbiamo percorrere. Dobbiamo pensare a una società che nei prossimi anni sarà diversa da quella di oggi, una società in cui ci saranno più persone anziane, sappiamo che ci sono meno bambini, le famiglie saranno e già sono meno numerose. Noi dobbiamo prendere questi come dei dati demografici, dei dati di fatto che daranno una forma diversa alla nostra società. Partendo di qui, lavorare su temi quali ad esempio la previdenza. Oggi tra 10 e 11 milioni di italiani hanno una previdenza, una pensione integrativa. Questo non è sufficiente, tutti devono dotarsi di forme complementari di previdenza, perché il futuro delle pensioni sarà un futuro meno ricco di quello che abbiamo oggi a disposizione. Bisogna pensare alla salute, creando dei sistemi di collaborazione tra mondo pubblico e privato che rendano il sistema sanitario sostenibile in una società che avrà più persone anziane. Il tema della non autosufficienza, che diventa determinante ma che richiede delle scelte da fare oggi. Ecco, io il mio pensiero è che questi temi siano abbastanza chiari a tutti, ma che non ci sia ancora il senso di urgenza, perché le scelte che facciamo oggi sono quelle che renderanno la nostra società solida domani. In tutto questo il welfare aziendale ha ad esempio un ruolo sempre più importante. La piccola e media impresa italiana sta investendo tantissimo per creare servizi, soluzioni per la salute, per la cura degli anziani, perché i collaboratori possano guardare alla genitorialità con fiducia. Sono tutti servizi che messi insieme, messi a sistema, possono portare verso una società che sia in grado di avere delle caratteristiche diverse rispetto a quelle che ha oggi.
0: È davvero un investimento, no? Che guarda anche a lungo termine. Di tutto questo si parlerà al Longevity Day, oggi a Roma, organizzato da Generali. Allora, grazie per queste anticipazioni al General Manager di Generali Italia, Massimo Monacelli, collegato dagli studi di Roma di RTL 102.5. Buona giornata, in bocca al lupo.
1: Buona giornata a voi, grazie.
0: E naturalmente nel corso della giornata con il nostro inviato Francesco Fredella, così capiremo le varie declinazioni di questo tema che, come detto, riguarda tutti noi. 8:36 minuti, questa è RTL 102.5.
2: E nel frattempo noi ci spostiamo, almeno con l'immaginazione, ad Agrigento, perché sono state fatte delle scoperte veramente meravigliose.
3: Non è più la Valle dei Templi, come si titola, ma è una metropoli di donne e uomini che ha vissuto oltre 16 secoli, ritrovamenti spettacolari, quelli che vengono definiti.

0: Uniti nella terra siciliana, terra spettacolare appunto.
1: Organizziamo un viaggetto quindi?
0: Ci sto.
1: Va bene.
0: Andiamo.
2: Svegliarsi con la radio sapendo cosa succede. Le notizie vere, gli ospiti, quello che accade in Italia e nel mondo. La giornata parte qui. Non Stop News. Fino alle 9 su RTL 102.5. Very Normal People.
3: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
4: Ma deve essere anche complicata?
3: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
4: La procedura X-Fir?
3: La attiviamo noi.
4: La conservazione digitale è a norma?
3: Ce ne occupiamo noi.
4: Ti servono SPID o firma digitale?
3: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
4: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
3: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
2: Con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino al 15 ottobre, detersivo lavatrice in polvere omino bianco da 70 lavaggi a 7,89 euro. Scopri di più su Conad.it.
7: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due!
2: Scegli anche tu GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con GranVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GranVision.it. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
8: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
9: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
10: Ciao ragazzi, vi ricordate quando aspettavate questa canzone alla radio per registrarla sulla cassetta?
11: Ecco, vi riportiamo proprio qui.
12: North Sud Ovest Est, il secondo incredibile album degli 883.
13: Siamo Elia Nuzzolo
14: e Matteo Ciuccioli,
13: alias Max Pezzali
14: e Mauro Repetto.
13: Vi aspettiamo nella nuova stagione.
15: Guarda Nord Sud Ovest Est, la leggendaria storia degli 883. Nuova stagione dal 9 ottobre in esclusiva su Sky. Scopri l'offerta su sky.it.
16: Proteggi la tua azienda e riprendi il controllo. Affidati a Bitdefender, uno dei leader europei della cyber security. Con Bitdefender Gravity Zone scegli una cyber security europea di livello enterprise, sviluppata, gestita e governata all'interno dell'Unione Europea. Riduci i rischi associati alle giurisdizioni straniere, mantieni il controllo sui dati della tua azienda e rafforza la resilienza digitale della tua organizzazione. Bitdefender, cyber security create in Europa. Bitdefender.com.
17: Ma come noi te lo giuro.
18: Gigi D'Alessio torna nella sua Napoli il 5 e 6 giugno 2027 con due grandi concerti allo stadio Diego Armando Maradona. Con RTL 102.5 puoi esserci.
19: Niente ci dividerà.
9: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
2: Ma che felicità scodinzolare.
9: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
5: Cosa fa Oscillococcinum?
3: Cosa fa Oscillococcinum?
5: Cosa fa Oscillococcinum?
13: Cosa fa Oscillococcinum?
3: Cosa fa Oscillococcinum?
13: Cosa fa Oscillococcinum? Chiedilo al tuo farmacista.
8: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum da Boiron.
6: Ci sono donne che alla Pitta Rosso Pink Parade corrono per se stesse. C'è chi cammina per un'amica che ce l'ha fatta e chi con un'amica che ce l'ha fatta. E donne che lo fanno per tutte le altre donne.
8: Il 18 ottobre torna la Pitta Rosso Pink Parade a sostegno della ricerca sui tumori femminili di Fondazione Veronesi. Partecipa anche tu a Milano o in tutta Italia.
6: Iscriviti nei negozi Pitta Rosso o su pittarossopinkparade.it e ricevi il Pink Kit con la t-shirt ufficiale, perché la ricerca non si ferma.

0: Possiamo venire anche noi?
1: Sì!
2: Amore, la vasca?
1: Leviamo.
2: Le piastrelle?
1: Leviamo.
2: Anche i mobili del bagno?
1: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
2: E i lavori?
1: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
2: Mi hai levato le parole di bocca.
1: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da...

0: pioggia di droni lanciata dall'Ucraina verso la regione di Mosca, oltre 650 quelli rilevati dalle difese russe, quasi tutti intercettati, un centinaio quelli diretti verso la capitale, dove una persona è morta, nel mirino in particolare un grande impianto petrolifero di Volodarsk. Secondo i media russi si è trattato del più grande attacco con droni che la regione abbia visto negli ultimi 2 anni.
1: Torniamo in Italia. Da oggi aumentano le accise sul gasolio con un rincaro di 6 centesimi al litro. Non scatterà infatti il meccanismo delle accise mobili perché non è stato pubblicato il decreto necessario a compensare l'aumento. Scompare così lo sconto fiscale sui carburanti per la prima volta dallo scorso marzo. Resterà il taglio dei prezzi delle compagnie che lo hanno annunciato.
0: Lo sport, il calcio, l'Italia batte la Turchia 3-1 a Bologna e chiude nel migliore dei modi la serie di match di Nations League. La nazionale di Mancini ora è seconda dietro la Francia. Gli azzurri torneranno in campo il 12 novembre proprio contro i transalpini. Per il momento con l'informazione è tutto.
1: 8:47 minuti, allora spazio al commento.

0: Dei fatti del giorno con Maurizio Molinari, direttore editoriale del gruppo SAE. Bentornato direttore, grazie.
1: Bentrovati a voi e a chi ci ascolta.
2: Allora, i dati economici in primo piano in questo martedì evidenziati nei titoli di oggi, appunto, con pressione fiscale che sale al 43,5% e in calo invece il potere di acquisto delle famiglie. Quale può essere il margine reale di manovra, che insomma sarà il tema di oggi e dei prossimi giorni del governo per la prossima legge di bilancio, senza destabilizzare insomma magari i conti pubblici sui mercati, no?
1: Questa è la sfida più importante per Giorgia Meloni. L'ultima finanziaria prima della campagna elettorale, la necessità di andare incontro a un ceto medio flagellato dalle diseguaglianze. Le risorse economiche, tuttavia, anche per le decisioni di Bruxelles, scarseggiano. La strada è molto stretta, ma quanto sta avvenendo in Francia e Spagna è un campanello d'allarme, e questo è il fronte sul quale il governo è atteso dalla prova più difficile.
3: Allora, andiamo proprio sulla questione casa. Sembra un po' centrale in questo momento, no? Soprattutto in Spagna lo stiamo vedendo molto bene, in realtà anche qui, perché per esempio oggi nella vostra apertura Casa e Salari, l'emergenza dimenticata, no? Perché dimenticata? Non se ne sta occupando nessuno, o qualcuno lo sta facendo ma non è sufficiente?
1: Perché il mercato porta sui prezzi, e le case sono sfitte, le persone, soprattutto le coppie che si sposano, hanno difficoltà, per non parlare degli anziani, che è il caso della Spagna, si trovano in grande difficoltà, ma anche in Italia ci sono situazioni simili. Gli interventi dovrebbero essere strutturali, ma come dimostra il caso di Milano, anche quando un sindaco vuole impegnarsi su questo fronte, le difficoltà oggettive sono davvero tante.
0: Direttore, per la serie a volte ritornano i temi. Oggi in prima pagina sulla Stampa troviamo illustrata la strada proposta dall'economista Tito Boeri. Si torna a parlare di patrimoniale, una patrimoniale generica spaventa e porta voti ai populisti. Dice: bisogna tassare le grandi eredità. Che ne pensi?
1: Ma naturalmente gli interventi di tipo patrimoniale da Amato in poi hanno sempre spaventato l'opinione pubblica in Italia. Io credo che questa discussione sulla necessità di risorse a favore del ceto medio sia importante in quanto tale, cioè servono dei provvedimenti strutturali e straordinari da parte del governo per andare incontro al ceto medio, e penso soprattutto a due fasce, i giovani, i molto giovani e i molto anziani. Credo che le parole di Tito Boeri vadano soprattutto in questa direzione.
2: Parliamo anche di Spagna, che campeggia insomma al centro della prima pagina della Stampa. Il peso anche della Spagna negli equilibri di Bruxelles, e quali ripercussioni potrebbe avere questa scelta appunto di ieri del Premier Sanchez, Italia compresa?
1: Ma qui ci sono due aspetti. Il primo, diciamo più politico, ha a che fare con il fatto che la Spagna è l'ultimo grande paese europeo a essere guidato da un governo socialista, ancorché molto indebolito da scandali ed errori di gestione. Ma il secondo, secondo me, ha proprio a che fare con la necessità di affrontare l'emergenza a casa. È vero che l'episodio di Mari Carmen ha sorpreso Sanchez, ma la scelta di convocare proprio su questo e su questa risposta le elezioni lascia intendere che Sanchez prova a riottenere la elezione sul terreno che paradossalmente potrebbe essere per lui il più difficile: aiutare chi la casa non ce l'ha.
0: Direttore, quali possono essere i riflessi sull'Unione Europea? Evidentemente su Madrid sono puntati anche gli occhi di Bruxelles, e con diverse ottiche, no? Quella economica, quella del progetto di pace per sostenere l'Ucraina. Come la metti su questo punto?
1: Ma la realtà vera è che se Sanchez cadesse ci potrebbe essere un'accelerazione sul fronte della difesa europea, perché Sanchez è uno dei paesi che, pur investendo sulla difesa, in realtà sull'accelerazione nei confronti dell'Ucraina è più timido, e invece i popolari europei, i popolari spagnoli, se prendessero il governo in Spagna, sarebbero assai più determinati e darebbero più forza alla Germania di Merz.
3: Veniamo un po' in Italia con Melonellum, così si chiamano, la legge elettorale nuova. Oggi ci sono due testi in aula, addirittura i deputati sono stati precettati, no? Con Donzelli che dice sì alla legge o è crisi. Allora cerchiamo un po' di capire cosa sta succedendo e perché insomma è così rilevante il passaggio odierno.

0: Perché è la prova di forza della Meloni che punta sulla riforma elettorale per riuscire comunque a concludere la legislatura con una riforma importante. Ci sono stati molti mal di pancia, soprattutto sulle preferenze all'interno della coalizione, e è una coalizione molto lacerata sui temi più diversi, a cominciare ovviamente dall'Ucraina, ma e anche dagli extra profitti, penso naturalmente ai dissensi fra Forza Italia e la Lega. E quindi la realtà è che la battaglia sulla riforma può consentire alla Meloni non solo a centrare l'obiettivo in sé, ma a riportare ordine all'interno della sua coalizione.
1: Prevedi scossoni e poi ci salutiamo nel voto decisivo che sarà giovedì, proprio per la tenuta di questo governo, no? Secondo il è vero che la Presidente del Consiglio Meloni dice che questo governo arriverà alla fine della legislatura, però insomma sembra che in caso di voto contrario alla legge elettorale andrà al colle.
0: Io credo che ci siano due opzioni. La prima è la fine della legislatura, come dice la Meloni, perché è il vanto più importante. La seconda, in caso di imprevisto che non si può mai escludere, il voto il 18 aprile.
1: Grazie al direttore editoriale del gruppo SAE, Maurizio Molinari, per essere stato con noi e averci aiutato ad analizzare l'attualità di quest'oggi. Grazie direttore, a presto.
0: Grazie a voi che ci ha ascoltato.
2: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
3: La più bella musica di sempre.
2: Interagisce con te.
3: La più bella di sempre.
2: E adesso ti sblocca un ricordo.
1: Otto e 53 minuti, il gran finale di oggi.
4: Va nel 1967, vi dice qualcosa, vi dicono qualcosa. Samuel David Moore e David Prater.
5: Sam and Dave erano, no? Sam and Dave.
4: Sono loro.
5: Il
4: sono
5: brano
4: loro.
5: È famosissimo, appena sentirete le prime note lo riconoscete. Arriva su RTL 102.5 Soul Man.

0: Soul Man, Sam and Dave, 8:56, tra poco siamo in conclusione della terza edizione. Della terza ora dell'edizione di oggi, martedì 6 ottobre, di nostro Blues. Sì,
1: molto
0: calma,
1: bene. Prima, ovviamente, calma. Di darci l'appuntamento domani, perché restano molti punti dell'attualità che continueremo anche domani a trattare, a cominciare da questo tema casa che sembra, devo dire, dominare non solo la

0: attualità italiana, ma state vedendo anche che cosa è accaduto in Spagna. A questo proposito salutiamo il protagonista di questa testimonianza che oggi è pubblicata da Repubblica, di chi cerca casa a Bari, nello specifico, dal 2024, dice: ne ho visitate 99 e le passa in rassegna una ad una. È un tema che si sposa benissimo col dibattito di questi giorni.
1: Entra, le guarda.
0: Sì. E non ne fa, a differenza di come fanno molti altri, un tema solo di prezzi. Dice: ho visto di tutto, dalla casa senza doccia, quella in cui il proprietario mi ha comunicato, ma io resterò a dormire qui.
1: Dorme in compagnia, quantomeno non è solo.
2: Hai anche trovato un amico.
0: Anche questo è lo specchio dei tempi. Mandiamo un abbraccio radiofonico a tutti coloro che sono alla disperata ricerca di una casa. E tra prezzi e difficoltà varie non riesco a trovare la
2: quadra. Sui social noi la mettiamo sul ridere, giusto per chiudere il discorso, però sui social pullulano, no, le pagine che ci raccontano anche di esperienze tragiche, poi le si rendono tragicomiche, però insomma la situazione è questa e non è piacevolissima.
0: Allora salutiamo e ringraziamo gli ospiti, i protagonisti della puntata di oggi,
3: a cominciare dal nostro Paolo Pacchioni, con cui abbiamo parlato naturalmente della bella vittoria dell'Italia in Nations League, e poi il sindaco Fabio Farina, il sindaco di Mortara in provincia di Pavia, così abbiamo fatto un punto anche sulla questione mensa in bianco, così è stato detto, e infine il direttore editoriale del gruppo SAI, Maurizio Molinari.
0: Ringraziamo.
2: Abbiamo anche parlato di quanto fosse importante, no, parlare della prevenzione al seno, del tumore al seno, con la dottoressa Berardi, presidente appunto AIOM, e anche Floride Grassi, presidente appunto dell'associazione ANDOS, nazionale delle donne operate al seno.
0: Grazie ai nostri registi, a Gigi Resta, Più Ingegno, Ricchi Aristarco a Milano, grazie a Pier Vincenzo Vitiello a Roma, a Giovanni Perria per il coordinamento news, e noi torniamo domani mattina puntuali alle 6 con Giusy Legrenzi,
1: con Lucrezia Bernardo,
2: con Enrico Galletti e con Lorenzo Dardano. Una buona giornata.
0: Domani.
1: Ciao. Sono quasi le 9 anche a Locate Triulzi, provincia di Milano.
4: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona giornata, ben ritrovati da Giovanni Perria e Giusy Legrenzi. Martedì 6 ottobre, subito andiamo all'estero perché la Francia va verso una nuova giornata di proteste studentesche dopo quelle che nei giorni scorsi hanno infiammato tutto il paese. Allora ci racconta i dettagli di questo Valentina Iannicelli.
5: La Francia si appresta ad affrontare il 10° giorno di proteste. Nella tradizione di un paese che ha inventato la rivoluzione, non accenna a sfiammare il movimento studentesco che oggi potrebbe arrivare al suo apice. Si prevedono tra i 20.000 e i 40.000 manifestanti per gridare il proprio sdegno contro le carenze scolastiche, la mancanza cronica di professori e obsolescenza degli edifici. Richieste legittime che vengono messe in secondo piano da gravissimi atti di violenza commessi soprattutto da giovani infiltrati che spesso non appartengono alla scuola. Black bloc che attaccano le forze dell'ordine hanno appiccato le fiamme a decine di istituti, anche modernissimi come quello di Nantes. Centinaia di licei chiusi, anche diverse università. A un quindicenne è stata amputata una mano a causa di una granata sparata dalla polizia. È successo a Lens, mentre a Tours un sedicenne ha perso un occhio perché colpito da un proiettile di gomma sparato a distanza ravvicinata. Al fianco dei giovani oggi sfileranno anche i sindacati. Intanto il ministro dell'istruzione ha denunciato il ferimento di oltre 700 agenti e di quasi 200 studenti.
1: Ha provocato almeno 2 morti l'intenso attacco lanciato nella notte dall'Ucraina contro la regione di Mosca, il più imponente degli ultimi 2 anni secondo i media russi. Oltre 650 i droni rilevati, la maggior parte intercettata dalle difese russe. Nel mirino anche un importante impianto petrolifero.
3: Passiamo alla cronaca con la svolta nelle indagini sull'omicidio di Michel Rocu, trovato senza vita lo scorso luglio in un'abitazione di Torino. Un uomo di 52 anni e una donna di 45 sono stati arrestati questa mattina, sono accusati di omicidio premeditato.
1: Dalle prime ore di questa mattina è in corso in Piemonte e in alcune regioni del nord Italia un'operazione della Polizia di Stato legata agli scontri avvenuti in occasione del derby Torino-Juventus del 24 maggio scorso. Una ventina le misure cautelari eseguite nei confronti di ultras granata e bianconeri appartenenti anche a gruppi noti della tifoseria bianconera come Viking e Drughi.
3: I numeri della Borsa di Milano, il FTSE MIB è positivo in apertura, più 0,56%, è tutto meteo e traffico.
4: Previsioni del tempo.
6: Una buona giornata da Vanessa Minotti. Contesto di variabilità per la giornata di martedì sul nostro territorio. Avremo nubi alternate a schiarite con qualche rovescio sparso, non escluso al centro Italia, tratti anche in Sardegna e poi a fine

0: giornata sui rilievi alpini, temperature massime tutto sommato ancora miti. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Via Radio. Buona giornata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. Apriamo con il tratto campano della 1 Milano-Napoli. Tra il bivio con lo svincolo per Acerra-Fragola e quello con la 3 Napoli-Salerno, per chi è diretto verso il capoluogo campano, sono 8 i chilometri di coda causati da un incidente ora risolto. Il traffico defluisce su tutte le corsie. Rimaniamo sulla 1, ci spostiamo sul tratto emiliano. Tra Modena Sud e Reggio Emilia, per chi viaggia verso Milano, 4 i chilometri di coda con tendenza alla diminuzione per un incidente risolto. Anche qui il traffico scorre su tutte le corsie. E per avere informazioni sui percorsi alternativi potete contattare il nostro call center viabilità al numero gratuito 803111. Ci spostiamo in Liguria, andiamo sulla 12 Genova Sestri Levante. Tra Recco e Genova Nervi in direzione Genova, 3 km di coda per un camion fermo in avaria. Il traffico defluisce su una corsia. Con questo è tutto, buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.

0: direttamente dal coro delle voci bianche, la nostra Giulia Laura Biati, sigla!
1: We are family. Sara, Luca, Jane, la Giù.
2: Sì.
1: Oggi già martedì.
3: Ah, vedi? Abbiamo anche la precisazione sul giorno.
2: Sì, amici.
3: Esatto.
2: Allora, i nostri amici all'ascolto sono sul pezzo più di noi. Cioè, noi se quando arriviamo qui dobbiamo leggere che è martedì, altrimenti ciao.
3: Dovevamo un dubbio su questo.
2: Sapete
0: mi piace
2: che è anche il 6 ottobre. Ecco. Lo sapete, domani il 7. Grazie,
3: Jane. Brava.
0: Allora, se ci sforziamo, forse arriviamo a dire che dopo domani sarà l'8, Jennifer.
3: No, vabbè, comunque, volevo chiedere una cosa, dato che il lunedì è il giorno di Jennifer. Il martedì è il giorno di uno di noi. Piace allora, a qualcuno in particolare?
2: No. Io da sempre dico che è la giornata che eliminerei dalla settimana. Proprio che
3: perché in mezzo.
2: Giornata inutile. Giornata
3: delle mie notizie, inutile.
0: No. Allora, alzi la mano e si faccia avanti chi ama il martedì al 378-378-1025. Ecco.
3: Gigi Resta, nostro regista, come mai? Ah, perché domani sta. No, vabbè. Non possiamo dirlo. Vabbè, amici, anche oggi stiamo insieme 2 ore fino alle 11. Vogliamo ricordare il nostro numero?
2: 378-378-1025. Comunque, allora, volevo dirvi: non rispondete al messaggio che alla chiamata che vi ha fatto Luca Viscardi, perché cioè le grandi inchieste della famiglia giù al nord.
3: Certo, ma noi solo cose serie.
2: Ah, scusate, invece, una cosa seria c'è oggi: cioè sono 100 anni della radio italiana.
0: È il primo che dice che io ero qua il primo giorno le prende, ok?
3: Aspetta, allora mi spengo il microfono perché stavo già andando lì.
2: Tanta roba, se non fosse nata la radio 100 anni fa noi quattro non ci saremmo qui.
3: Che è necessariamente un male o un bene?
2: Lo so, fate voi.
0: Allora, mentre ci pensiamo un attimo vi diciamo buongiorno dalla famiglia e salutiamo Grana Padano, il formaggio italiano dalla storia così antica e affascinante da essere famoso in tutto il mondo.
2: E non solo è famoso, è anche il formaggio DOP più consumato al mondo e nel mondo, porta i suoi valori: l'autenticità, la condivisione, il benessere e cos'altro? L'equilibrio.
4: Allora possiamo dire che Grana Padano è love ed è un amore da condividere.
0: Molto bene, siamo pronti a condividere tutto questo amore fino alle 11 del mattino.
2: Viscardi, che cosa hai fatto ieri sera che c'hai la voce così un po' ruvida, grattata?
3: È beato lui.
0: Ho guardato l'urlato per l'Italia.

0: Ibeme, tu per te, Joliet su RTL 102.5 alle 9.12, oggi martedì 6 ottobre, giornata specialissima.
1: Sì, sì, l'abbiamo detto prima, la radio italiana festeggia 100 anni, il 6 ottobre del 2024 nascevo ufficialmente, c'era la prima trasmissione radiofonica.
2: Del 2000?
1: Di 100 anni fa, del 1924.
2: Ah, ok, perché è 2024, ho capito.
1: Scusa,
2: ho detto cavolo.
1: No, oggi il compleanno.
0: Volete picchiarvi?
2: Sì. No, no, no, okay.
1: No, 1924. E la cosa carina che mi piace molto dire è che la voce pioniera di questa prima trasmissione fu Ines Viviani Donelli. Quindi la radio fu femmina.
2: Ma era, scusa, la trasmissione la fece che si chiama Luca Viscardi?
0: Certo,
2: o
0: certo,
2: è arrivato,
0: certo,
2: arrivato
0: certo.
2: Un mese dopo?
0: Sì, hai parcheggiato bene la macchina oggi, l'hai nascosta bene, l'hai colorata di un colore diverso.
1: Viscardi suonava il clavicembalo, perché tra l'altro fu proprio un concerto, lei presentava un concerto.
3: A parte che il nome Ines è bellissimo.
1: Bello,
3: vero? Salutiamo tutti Ines all'ascolto.
1: Sì, sì, sì, ci saranno, è vero. Salutiamo anche Deborah, secondo me, perché invece lei, a proposito di voce, radio e cose, è giù di voce perché è stata 3 giorni in Germania, reduce dal concerto dei Backstreet Boys.
2: Non solo, chi ieri ha seguito l'Italia, secondo me anche loro hanno strillato parecchio. Diceva Luca, il nostro esperto, che il primo tempo non ti è piaciuto.
0: I primi minuti così, poi ci ha pensato un giocatore fortissimo che è Scamacca, non vi dico per quale squadra gioca, che ha segnato un gol e a quel punto lì è cambiato tutto.
2: La solite banalità.
1: L'Atalanta.
0: No, io non l'ho detto.
1: Va bene, allora amiche Ines, fatevi sentire, perché no.
2: Ma solo loro, ma gli altri oggi non li caghiamo, Jay, scusami.
3: No, Ines, oggi è giornata di Ines.
2: Vabbè, per renderti felice, guarda cosa abbiamo messo.
3: Mio concittadino.
1: Samba.

0: bello vivere, anche se si sta male. Volevo dirtelo perché ce l'ho nel cuore, sono sicurissimo, amore.
1: Inutile dirlo, il più grande spettacolo dopo il Big Bang, la famiglia giù al nord su RTL 102.5. Allora, volevo complimentarmi con
2: Cosa
1: Giulia
2: vuoi da noi?
1: E con Sara, che hanno litigato sui 100 anni della radio.
3: Non è vero.
4: Aspetta, ricordiamo una cosa importante prima, che sennò poi zompa.
2: Perché oggi alle ore 12 in Viva l'Italia saranno nostri ospiti Francesco Montanari e Sara Felberbaum.
4: È difficile.
2: Del cast del

0: sfogare gli ascoltatori. Dopodiché noi contrattualmente abbiamo un vincolo.
1: Cioè?
0: Cioè i numeri che sono vicini al 102 li possiamo dire solo quando c'è il 102.5. Capito? Non sono 102.5 anni della radio, sono 102.
2: Secondo me erano finite le dita.
3: Se noi ci stiamo incartando. Comunque vogliamo tornare sul nome Ines, perché sono arrivati una marea di nomi su Ines, che salutiamo solo Ines oggi. Il resto delle donne che hanno altri nomi non ci interessano.
0: Ah, no,
3: Ines
0: non
3: vuol dire casta o pura, Jay.
0: Vedi?
3: Ti ho convinta ancora di più, ti piace ancora di più.
0: Vuoi fare di secondo nome Ines, Jay?
1: Ma insomma, è già tardi.
4: Un po' di consigli utili dalla radio, molti sorrisi e quella sensazione di sentirsi a casa anche se sei nel traffico. È l'energia che ci vuole per far partire la mattina. La famiglia giù al nord. Fino alle 11 su RTL 102.5. Very Normal People.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Amore, la vasca?
7: Leviamo.
6: Le piastrelle?
7: Leviamo.
6: Anche i mobili del bagno?
7: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
6: E i lavori?
7: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
6: Mi hai levato le parole di bocca.
7: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
8: Iperceramica.
9: Bollettino Digiversario numero 1.
10: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
9: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
11: Convenienza? Ma vai da Conad.
12: Via, via.
11: Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino al 15 ottobre, frullini mulino bianco vari tipi da un chilo a 2,49€. Scopri di più su Conad.it.
13: Dark Planet, c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a quattro zampe. Vieni Dark Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
14: Dark Planet, convenienza nostra.
15: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
16: Sognare una vacanza d'inverno?
17: Previsto.
16: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
17: Inaspettato.
16: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
17: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
16: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
18: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
19: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
1: La piadineria.
18: La più buona, perché mia.
4: Isoppa 01 Distribution presenta.
3: Io sono Pino Daniele, suono la chitarra e canto in lingua napoletana.
4: La storia mai raccontata di una leggenda della musica italiana.
8: Tu non ti senti un re di Napoli?
0: Io non mi sento nessuno.
4: Ieso pazzo, dal 15 ottobre al cinema.
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
13: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
13: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
7: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
9: Fuori in furia la fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di te.

0: Un po' d'Irlanda in questa mattinata su RTL 102.5, Ed Sheeran, Galway Girl alle 9.33. Allora, oggi giornata di compleanno della radio.
1: Sì.
0: Ma non solo.
1: No, non solo. Oggi è anche il compleanno di Instagram. Quindi vedi due mezzi che sono di comunicazione. Sì. Uno che esiste praticamente da sempre, da tantissimi anni. 102
0: per la precisione.
1: Certo, dobbiamo essere precisi. E l'altro invece relativamente giovane, anche se sembra che ci sia da una vita Instagram.
2: Beh, 16 anni.
1: Nel 2010, però a me sembra di più, se devo dire la verità.
0: Sapete qual è la cosa bella di Instagram? Che finalmente
1: sentiamo.
0: Voi che ascoltate la radio quotidianamente avete scoperto quanto belli sono i conduttori radiofonici.
2: Beh, quello l'hanno scoperto anche grazie alla nostra radiovisione.
0: Certo.
1: Sì. Ormai, allora, infatti i filtri.
2: Filtri che però la radiovisione non può mettere su Instagram, invece ha voglia.
1: Sì,
2: tanto
1: sì.
2: Conta oltre 3 miliardi di utenti, anche se io conosco un sacco di ragazzi della mia età che non usano Instagram.
1: Mm.
2: Quindi
0: 3
2: questa
0: miliardi?
2: Cosa va 3 miliardi.
0: Più o meno gli ascoltatori della famiglia.
2: Ho sbagliato pure sto numero, no perché so mi...
0: Più o meno gli ascoltatori della famiglia giù a nord.
1: Comunque,
0: più o meno.
1: La cosa carina, la curiosità carina è che l'ispirazione, il fondatore, l'ideatore di Instagram, l'ha presa a Firenze. Cioè era a Firenze quando ha immaginato di fare una foto in quel formato che troviamo su Instagram.
2: Sì, perché Firenze è talmente bella che non puoi fare la foto.
1: Perché già è l'Italia.
0: L'Italia
1: è tutta bella.
2: Però è più bella Venezia, giusto?
1: No, è tutta bella.
2: Tutta bella,
1: tutta, sì. Okay. Jay l'ha vista a pezzi Venezia, perché fa altre cose quando va in quella città.
0: Vabbè, novità, va?
1: Non dirlo. Disco.

0: Diamoci un po' di ritmo in questo martedì con The Colors. Un ragazzo e una ragazza, giornata di celebrazioni allora tra sì. i 102 anni quasi e mezzo della radio, quasi 5 della radio.
1: Vabbè, mo non t'allarga.
2: Dobbiamo aggiungere ogni intervento sì. aggiungiamo un anno.
1: Sì, sì, sì, sì, esatto.
0: No, 102 anni. Quasi 102 e mezzo, e quasi 102.
2: Okay. Yeah.
3: Sì, che parliamo di compleanni, sì. compie 16 anni anche mio figlio Giorgio, approfitto della vostra gentilezza per fargli gli auguri.
2: Luca, certo. con la tua voce suadente, vai.
0: Giorgio, auguri per i tuoi 16 anni. Puoi solo migliorare.
2: Mamma mia, che empatia, che pathos. Ah,
0: spazio sì. ad uno dei più grandi spazio uno dei più grandi protagonisti nel panorama gastronomico italiano, Grana Padano, ovviamente.
1: Certo, Grana Padano è il formaggio DOP più consumato al mondo. È buono, ricco di vitamine, proteine e sali minerali ed è adatto all'alimentazione di tutti, dai bambini agli anziani e agli sportivi. Grana Padano ci insegna anche una cosa bellissima: quanto siano importanti la condivisione e la vicinanza alle persone, perché Grana Padano, sapete cos'è?
2: Cos'è, Jay?
1: Hello.
2: Hello. Fammi vedere come lo chiudi questo cuore.
1: Hello.
2: Beh, sì. Attenzione.
1: Sì. Molta attenzione.
4: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
5: Sostituiscio.
1: Leo, si dice sostituiscilo.
5: Sostituiscio.
6: Leo ha ragione. Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
7: Giornate intense. C'è l'Opi Glic Bio. Il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'Opi Glic Bio. Il tuo ritmo. Il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
8: Ciao ragazzi, vi ricordate quando aspettavate questa canzone alla radio per registrarla sulla cassetta?
9: Ecco, vi riportiamo proprio qui. North Sud-Ovest Est, il secondo incredibile album degli 883.
10: Siamo Elia Nuzzolo
11: e Matteo Ciuccioli,
10: alias Max Pezzali
11: e Mauro Repetto.
10: Vi aspettiamo nella nuova stagione.
12: Guarda Nord Sud-Ovest Est, la leggendaria storia degli 883. Nuova stagione, dal 9 ottobre, in esclusiva su Sky. Scopri l'offerta su sky.it.
13: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
14: E da oggi anche il mobile.
13: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
15: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
16: Sì, certo.
17: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
18: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
19: Proteggi la tua azienda e riprendi il controllo. Affidati a Bitdefender, uno dei leader europei della cyber security. Con Bitdefender Gravity Zone scegli una cyber security europea di livello enterprise, sviluppata, gestita e governata all'interno dell'Unione Europea. Riduci i rischi associati alle giurisdizioni straniere, mantieni il controllo sui dati della tua azienda e rafforza la resilienza digitale della tua organizzazione. Bitdefender, cyber security create in Europa. Bitdefender.com.
5: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
11: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
5: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
16: Messaggio promosso da Sanofi.
20: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana cuscino a 12,99 euro e da giovedì termoventilatore a 19,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio. Scopri su aldi.it i negozi in cui questi prodotti sono disponibili.

facciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Possiamo dire che questo è uno dei pezzi dell'estate, The Woman, quello di Peggy Gou. Lo possiamo classificare tra i più forti in assoluto?
1: Allora, lo possiamo assolutamente dire. Possiamo anche dire che ha una casa bellissima.
2: Lei.
1: Perché ci sono delle immagini sui social di casa sua, stupenda. E possiamo dire anche
0: che non sta più con Berrettini, a quanto pare.
1: Ma cosa ne sai?
2: Lo dico quindi no. È libero.
0: Allora,
1: brava, Jay, occupiamoci di lui più che altro.
0: Qui su RTL 102.5 solo notizie inutili.
2: Ecco, quelle di Jennifer Pressman, però.
3: Buongiorno. Allora, sarete contenti di sapere che siete ancora in tempo per iscrivervi per poter partecipare al famoso balletto Thriller di Michael Jackson che si svolge ogni anno dal 2004 durante la parata di Halloween a New York City. Le prove saranno il 18 e il 15 di ottobre. Registrati, non è una pubblicità questa.
1: Sembra però, Jay,
0: lo sembra.
1: Pare quello proprio.
2: Scusa, com'è?
3: Registrati al thrillernyc.com. E i posti sono limitati, fanno sold out prestissimo. Devi avere almeno 15 anni e sotto i 18 devi essere accompagnato da un adulto.
1: Quindi Luca, tu devi andare accompagnato.
0: No, quando sono le prove per
3: il 18 e il 15 ottobre, Halloween è il 31, lo sappiamo.
0: Okay.
3: Va bene.
1: Madonna, che spavento!
2: Avete visto il ballo?
3: Io in questo periodo mi posso candidare per fare la risata vera dal vivo. Perché è un periodo in cui sono un po' così, quindi volendo mi esce bene la risata.
2: E chi va con la maschera?
1: Noi non ne abbiamo bisogno, direi. Siamo già a posto. Ne approfittiamo per vedere il film, per chi non l'avesse visto.
2: Già visto, aspetto il sequel. Comunque, secondo me, noi siamo pronti più per il genere famiglia Adams, noi quattro.
0: C'è Madonna, Into the Groove.

0: Anche Madonna su RTL 102.5 Into the Groove. Madonna che ha comprato una casetta, no, in questi giorni, Jennifer?
1: Sì, sì, sì. 25 milioni di dollari per la villa di Angelina Jolie a Los Angeles.
2: Sì, che tanta fa?
1: Tra l'altro lei è artista dell'anno ai Video Music Awards e in più l'anno prossimo tour mondiale passerà anche dall'Italia, non si sa esattamente dove, in quale città, in quale stadio.
2: Sarà a Torino, siete caldi?
1: Brava come all'epoca, fu del suo primo concerto in Italia.
0: Ma tutti qua in questi giorni, e Dua Lipa è sempre qua e Madonna
2: vabbè,
0: è sempre qua.
2: Vabbè, lamentiamoci, scusami, no?
0: No, non mi lamento.
1: Attenzione agli avvistamenti che ci saranno.
2: Anche a Mascali, Catania, sono le 10.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona giornata, ben ritrovati da Giovanni Perria. È martedì 6 ottobre, subito all'estero con il conflitto in Ucraina, la pioggia di droni lanciati da Kiev verso la regione di Mosca, il più imponente attacco degli ultimi anni. Secondo i media russi cresce anche la tensione nel Mar Nero, dove due navi sono state colpite nelle acque bulgare. E allora facciamo il punto con Valentina Iannicelli.
5: Il bilancio del nuovo attacco nella guerra in Ucraina aggiorna i suoi numeri. Sono 2 i morti e 9 i feriti, ma diversamente dal solito è accaduto in territorio russo, nella regione di Mosca, dopo uno dei più potenti raid lanciati da Kiev. Il presidente Zelensky lo aveva annunciato nei giorni scorsi. L'Ucraina intensificherà i suoi colpi contro le infrastrutture energetiche russe per fiaccare la capacità economica del Cremlino che alimenta la guerra. E questa notte la regione della capitale è stata bersaglio di un attacco di eccezionale portata che ha coinvolto 650 droni, una raffineria in fiamme. L'impianto aveva la capacità di stoccare e trasportare benzina e gasolio per 3 milioni di tonnellate l'anno. Secondo quanto riferito dal Ministero della Difesa della Federazione, la scorsa notte le forze armate russe hanno colpito centri logistici, infrastrutture di trasporto portuali in Ucraina, nonché navi impegnate a supporto militare ucraino. E nel frattempo la Bulgaria ha annunciato che 2 navi sono state colpite da droni nel Mar Nero, una è affondata. Il governo di Sofia ha convocato una riunione d'urgenza.
4: In occasione della plenaria dell'Eurocamera, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen è tornata a parlare della questione energetica. Siamo pronti a dare sostegno ai più bisognosi, ha dichiarato, lanciando anche una task force per aggregare la domanda di energia dell'Unione. Ed è scaduto a mezzanotte lo sconto di 6,1 centesimi al litro sul gasolio e sembra tramontata la possibilità di una proroga dello sconto attraverso l'attivazione delle accise mobili. Sulla Gazzetta Ufficiale, infatti, non compare la atteso decreto ministeriale che avrebbe dovuto attivare il meccanismo. E siamo ai numeri della Borsa di Milano. Marco Castelletti, buongiorno a te.
6: Buongiorno, apertura positiva per tutte le borse europee. A Piazza Affari il FTSE MIB registra un aumento di 1,11%, positivo anche il FTSE Italia Midcap più 1,26%. Tra le blue chips si distinguono Tecnoprobe più 3,63% e ST Micro più 2,34%, in controtendenza Telecom Italia meno 1,53% e Tenaris meno 0,81%. In diminuzione lo spread BTP Bund che si attesta a 109 punti, stabile infine il petrolio a $100 al barile. Dal Data Analytics è tutto. Buona giornata.
4: Grazie, viabilità.
3: Via Radio.
7: Una buona giornata da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Apriamo con il tratto toscano della 1 Milano-Napoli in direzione di Bologna. Registriamo 5 km di coda a causa di un incidente tra Impruneta e la 11, Firenze-Pisa Nord e 1 km di coda dovuta a lavori tra Firenze Sud ed Impruneta. Ci spostiamo sulla 13 Bologna-Padova, un altro incidente sta causando 2 km di coda. Il tratto è quello che va tra Terme Euganeo e Monselice verso Bologna. E sulla A14 Bologna-Taranto code a tratti dovuti al traffico tra Panigale e Casalecchio in entrambe le direzioni. Sempre su questa autostrada per lavori 3 km di coda tra Grottammare e Pedaso verso Ancona e 1 km di coda in direzione opposta. In Liguria altri lavori causano 2 km di coda sulla 7 Serravalle Genova tra Bolzaneto e Busalla verso Milano. Al momento si transita su una sola corsia con tempi di percorrenza di 20 minuti. Con questo è tutto, fate buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
0: Se sentite un leggero bisogno di caffè è giusto perché sono le 10:04, quindi momento pausa.
1: Let's go con la sigla.
8: We are family.
1: Ma tu tutta scordinata.
8: Sara, Luca, Jenny laggiù.
0: Yeah.
8: Oggi già martedì.
1: Ma grazie, che bella questa personalizzata sul giorno della settimana. Mi piace molto. Jay, se volessero mandarci altre sigle, come possono fare?
2: 378-378-1025. Si può tenere e cambiare giorno, perché finiscono tutti con D.
0: E mi piace molto anche il fatto che sia è già martedì, vuol dire che ottimismo, non è solo martedì.
2: Sì, perché non vedono l'ora che finisca la famiglia giù al nord, per quello che contano i giorni.
1: Addirittura!
2: No, a giocare. No, magari facciamo l'upgrade. Fate due vocali, uno per la prima ora e uno per la seconda ora.
1: Poi guarda che ci chiedono i soldi, Sara, se continuiamo con queste richieste avanzate.
2: Allora,
1: sì.
2: A casa mia si dice, dall'ospedale vuoi la salute? Qui altri soldi, ma

0: Anche Blanco con Sfera e Basta su RTL 102.5 mi fai impazzire, potrei dedicarlo a tutte le ragazze che sono dentro questo studio, bisogna capire se in senso positivo o negativo, alle 10.12 su RTL 102.5.
1: Ma poi come lo dice lui col suo tono, è quasi inquietante, mi fa impazzire.
2: Grazie Luca, grazie di esistere proprio, grazie. Va bene, la famiglia Giù al Nord che si occupa anche di temi importanti, diciamolo, no? Perché ne parlano tutti, ovviamente li trattiamo a modo nostro, chiaro, cercando di essere gentili in generale, a modo, mi raccomando, non facciamo casino.
0: Ho detto niente.
1: Noi, ma quando mai?
2: La premier Giorgia Meloni ha depositato il suo timbro vocale, ok? Per evitare tutta la storia dei fake sulla voce, eccetera. Ha registrato io sono Giorgia due volte, perché poi magari ci sono sfumature diverse, quindi è importante anche registrarlo due volte.
0: Ma tra l'altro è inquietante, sapete che c'è un nuovo software che clona una voce in 20 secondi.
2: Eccate.
0: Cioè, ormai ti ascoltano al telefono per 20 secondi e ti riproducono perfettamente.
3: Ma siamo felici di tutto ciò?
2: No.
3: Beh,
2: no,
3: parlavamo anche
2: avete
3: noi.
2: Avete voluto, ha creato un mostro.
3: Polemica.
2: Io guardo sempre il lato positivo delle cose. Se ci fosse la mia voce clonata con l'intelligenza artificiale dietro, innanzitutto direbbe cose più interessanti sicuramente di quelle che dico io, e poi si può sostituire a me, cioè quando litigo con qualcuno, capito, vado
3: schiacci il bottone
2: e vai.
1: Ci sono delle circostanze in cui ci fa proprio fatica, no, parlare, tipo litigare con qualcuno, tipo Luca alle poste,
0: ma anche una cosa diversa, cioè aiutarvi a dire le cose in modo più gentile. Cioè io spesso scrivo le email e poi uso l'intelligenza artificiale per trasformarle in messaggi meno aggressivi, no? Allo stesso modo di parla con quello lì senza mandarlo a quel paese.
2: Sì, sì, solo che la gente non riconosce il mittente, dice possibile che Luca Viscardi sia così gentile?
1: Esatto.
2: No, comunque, io la voce me la farei clonare solo per questa ragione e volendo anche altre parti di me.
1: Tipo? No, adesso lo dici, tipo?
2: Allora, le mani. Quando
1: per
2: non
1: fare
2: voglio...
1: cosa le mani?
2: Quando non voglio pulire casa, per esempio.
1: Ma lì serve proprio un umanoide. Serve un braccio, altro che marcio.
2: Ah sì, esagerata. Esagerata.
0: Io ascolterei... Credo stiamo entrando in un vicolo cieco.
2: No,
0: ascolterei Noemi con Tu cosa fai stasera?
2: Ma non ti vuoi far clonare qualcosa, Luca?

0: dance, we can dance all night.
1: L'abbiamo visto anche dal vivo con Ed Sheeran, Miles Smith con Nice to Meet You su RTL 102.5.
2: Allora, mi sa che in tanti procederanno a registrare la voce per evitare i deepfake e le cose, come ha fatto la nostra presidente Giorgia Meloni.
3: Sì.
2: Ci sono dei precedenti, non lo sapevo questo, Giusy Ferreri.
3: Sì, anch'io lo stavo leggendo, chissà come mai, cioè nel senso... posso immaginare, però no, tra tanti artisti
1: per evitare la copia della propria voce nelle canzoni per, online.
2: No, sì. Però uno dice magari è avuto una, sei stata scottata, è successo qualcosa.
3: Immagino di sì.
2: E poi ragazzi, Luca Ward.
3: Beh, una delle nostre voci migliori di cui andiamo più fieri, no?
2: Scusa Visca, vuoi provare a fare
1: benvenuti su RTL 102.5.
2: No, ma non è devi fare, ma devi fare adesso scatenate l'inferno.
1: Al mio via, scatenate l'inferno.
3: Poi c'è, scusa Gigi, il nostro regista, che è tu uguale. Ma dove uguale, ragazzi? Ma non è vero.
1: Sapete tanto che Russell Crowe in realtà ha una voce ancora più profonda di quella di Luca Ward e del suo
2: doppiatore.
1: Adesso
2: vuole fare Russell Crowe.
3: Vai.
1: Dovrei scendere in cantina, ciao, lasciate
2: ciao,
1: stare.
2: Ciao, sono il gladiatore, dillo.
1: Sono il gladiatore.
3: Ciao.
1: Ciao.
4: Un po' di consigli utili dalla radio, molti sorrisi e quella sensazione di sentirsi a casa anche se sei nel traffico. È l'energia che ci vuole per far partire la mattina. La famiglia giù al nord. Fino alle 11 su RTL 102.5. Very Normal People.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Amore, quanto di anticipo?
7: Zero.
6: E di interessi?
7: Zero.
6: E quanto ci pensi ancora?
7: Zero. La prendo.
8: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MGZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
9: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
8: Ti aspettiamo negli MG Store.
10: Un tempo, per andare lontano, serviva un cavallo. Oggi tutto è più veloce, più efficiente. Anche il frigorifero è cambiato. Oggi è più intelligente, più preciso.

0: è Kronberg. Kronberg. I frigoriferi con l'esperienza del passato e la tecnologia del presente li trovi su Kronberg.it.
1: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli.

0: delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
1: Da Troni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA. Come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto. Tua su di 163,90€. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Questa settimana da Aldi tante offerte, come sovraccosce di pollo da 950 grammi, 100% carne italiana a 2,99€ e patate Selenella da 1,5 kg coltivate in Italia a 1,99€. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: È uno di quegli ometti che fanno venire gli occhi a cuore quando arrivano sulla radiovisione. C'è lui, Adam Levine di Maroon 5 su RTL 102.5.
1: Bene, 10.30, notizie inutili di Jennifer Pressman.
2: Assolutamente sì, vai.
1: Buongiorno. Poco prima di compiere 62 anni, la meravigliosa Monica Bellucci ha rilasciato un'intervista parlando del come invecchiare. Ha detto: non c'è alternativa, o invecchi o accetti il processo con dignità o muori.
2: Bene,
1: visto
2: grazie.
1: Così, dice, preferisco di gran lunga invecchiare. Eh beh, diciamo che è condivisibile, non so, cioè, voi come la pensate.
2: Non ho capito cosa dice.
0: Dovete scegliere tra invecchiare o morire. Cosa fate? Così.
1: Cioè, così. Non c'è una via di mezzo.
2: Le dichiarazioni importanti, voglio dire.
1: Non c'è una via di mezzo. Comunque, se posso invecchiare come Monica Bellucci.
2: No, ci mettiamo la firma.
1: Lei
2: tutti,
1: è un'eccellenza italiana.
0: Perché sì, l'Italia è
1: tutta bella.
0: Oh, io avrei la terza via, ascoltare una novità.

0: Si parla ancora a distanza di qualche giorno del suo concerto a Milano straordinario. Laura Pausini su RTL 102.5 con Benvenuto.
1: Anche straordinario, grande ritorno a casa Gigi D'Alessio, due serate speciali. Lui arriva nel 2027 allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli per due concerti imperdibili il 5 e il 6 giugno. Preparatevi allora a cantare tutte le sue canzoni più amate e a vivere un grandissimo show dal vivo. Acquistate ora il vostro biglietto per i concerti di Gigi D'Alessio su ticketone.it.
2: Jay, l'entusiasmo fatta per sua. Un vocale per te, Jay.
3: Chiedo scusa Viscardi, ma la voce di Jennifer, siamo sicuri che è già stata certificata con l'intelligenza artificiale? Che non gli rubino le notizie inutili?
0: No, sì. non c'è rischio, né quello né il suo Yahoo, quelle proprio sono patrimonio ormai.
4: L'hai depositato, Jay? Sì. Siamo sicuri? No, perché sennò sento un problema.
2: L'hai depositato?
4: No, non ho depositato niente.
2: Non è possibile, organizziamoci ragazzi.
4: Pensaci Jay, guarda che...
0: Allora ragazzi, ci abbiamo tempo per rubarglielo, vai, no. Adesso ci organizziamo. Alle 11
4: vai, fammelo tu lo Yahoo, prendetemi Yahoo! Quelle che volete.
5: Un po' di consigli utili dalla radio, molti sorrisi e quella sensazione di sentirsi a casa anche se sei nel traffico. È l'energia che ci vuole per far partire la mattina. La famiglia giù al nord. Fino alle 11 su RTL 102.5. Very Normal People.
6: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
8: Terra chiama Venere. Attivare procedura per buste paga.
9: Procedura attivata. Chiudo e passo, chiudo e passo, chiudo e passo.
10: Chiudere le buste paga non è più come chiedere la luna. Con il software Job, Sistemi scrive il futuro digitale di consulenti del lavoro e aziende e porta l'amministrazione del personale su un altro pianeta.
11: www.sistemi.com.
12: Dici che lo conosco?
13: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
12: Ah, quello naturale, senza additivi.
13: Bravo.
12: DOP, solo carne italiana.
13: Esatto.
12: Il crudo.
13: E allora non lo conosci.
12: Perché non è crudo, è Parma.
14: Piacere, prosciutto di Parma.
15: Ma come noi te lo giuro.
16: Gigi D'Alessio torna nella sua Napoli il 5 e 6 giugno 2027 con due grandi concerti allo stadio Diego Armando Maradona. Con RTL 102.5 puoi esserci.
17: Niente ci dividerà.
18: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
19: Sì, è di là sul divano.
18: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
19: E che fa? È uguale, no?
20: Se non ami le sorprese, scegli Renlock & Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
21: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
22: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi ciliegine di scamorza affumicate da 200 grammi a 1,99 euro e Speck Light da 90 grammi a 1,95 euro.
23: Ci basta il nostro suono preferito.
24: Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
25: Bollettino Deghiversario numero 2.
26: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliato.

0: Sbrigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
1: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

io e te. Senza dar retta a nessuno, senza pensare a qualcuno, quello che potremmo fare io e te. Non lo puoi neanche credere, quello che potremmo fare io e te.

0: Non necessariamente in questo ordine, cioè crescere bambini, avere dei vicini. Vasco Rossi, come nelle favole, su RTL 102.5 a pochi minuti dalle 11.
1: Sì.
0: Momento.
1: Ah, pensavo momento dell'imitazione, ho detto no. Direi basta, no. Abbiamo dato.
2: Vasco Rossi.
0: No, grazie. No, oggi no.
1: Dai, dicele così. Allora, annunciale così.
0: Oggi abbiamo le giornate mondiali di Sara Calogiuri.
2: Non era proprio Vasco questo.
0: Abbiamo le giornate mondiali. Dai, Sara.
2: Oh,
0: dai,
2: così dai. Ci piace. Io una giornata mondiale per Vasco Rossi la farei. Cioè, la
1: inventerei comunque, qualche fan base l'avrà creata.
2: Allora, oggi è quella per riorganizzare la mail.
1: Per chi la legge la mail.
2: Sì, no, allora il contenitore, la casella di mail, sì. Ovviamente. No?
0: Quanti, che numerino avete sulle mail che non avete letto?
1: No, tipo 300.
2: Cosa? Okay. Magari.
1: Sì.
2: Io ne avrò tipo 2000, 3000.
1: Ma perché lì sono le ADV, le pubblicità che ti arrivano,
2: non lo so,
1: le promozioni varie.
0: Voi riuscite a resistere con un numerino di mail che non avete letto?
1: Devi vedere quello su WhatsApp.
3: Devi selezionare tutti quelli non letti,
2: sì.
3: Selezioni tutti quanti, tutti 200. E li sfogli e tira via solo quelli che ti interessano.
2: Okay.
3: Su 100 allora, ci saranno 3 che ti
2: allora aspetta
3: bene.
2: Che guardo subito. Ok, agenzia delle entrate, agenzia
1: della cella, archivia.
0: archivia.
2: Vabbè, a parte questo, altre giornate carine, quella della frutta sul lavoro. Quindi oggi
1: si ancora frutta sul lavoro.
2: Sì, per mangiare della frutta per la salute, per il benessere.
1: Qual è la frutta di questa stagione?
2: I cachi.
0: Allora,
2: i cachi.
0: Il babà vale? No.
1: No, non è una frutta.
0: Vabbè.
1: A meno che non ci metti un lampone sopra, ma no.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: No, vabbè.
3: No, vabbè. Ma che tieni in mano,
2: vabbè,
3: Sara?
2: Siamo con una vabbè, si sposa! No, nessuna proposta di matrimonio, è uno sposalizio, come si diceva una volta, con gli ascoltatori. Grazie Rosa. No, mi ha mandato un mazzo di fiori in ascoltatrice.
4: Che tra l'altro sono i girasoli, i tuoi preferiti.
2: I miei preferiti, no vabbè.
4: Mazzo bellissimo,
2: io
4: veramente.
2: Ben assai, davvero, grazie, grazie. No vabbè, qui ci sta.
4: Cioè, no vabbè, era per dire, no vabbè, guarda che millennium che abbiamo, è bellissimo questo.
3: Arrivano Elton John e Kiki di Don't Go Breaking My Heart.
2: No vabbè.
5: Grazie.

0: Ha ragione Jennifer Pressman, questo è un Millennium Meet meraviglioso. Penso. Elton John e Kiki D con Don't Go Breaking My Heart.
1: Sì, vabbè, vuoi dire che Kiki D ancora si esibisce?
0: Si esibisce, sì sì.
1: Kiki D.
0: Andiamo avanti una settimana adesso.
2: Non ce la possiamo più fare, ragazzi.
0: Tanto canta solo questa. Cioè arriva, canta questa e se ne va.
2: Va bene, Luca, grazie mille. E tra l'altro anche qui delle somiglianze, no? Perché noi riusciamo a tirare fuori delle somiglianze di Luca Viscardi in qualsiasi persona che vediamo, sì, anche nei videoclip.
1: È un po' il Paolini della radio, lui, sì, diciamo la verità.
0: Mi hanno detto che assomiglio a Kiki D. Vabbè, andiamo via con una cosa importante da ricordarvi. Domani altro appuntamento con Grana Padano. Anzi, io adesso me ne faccio un paio di scaglie che mi è venuto un langorino a parlare di tanta bontà.
1: Eh beh, a quest'ora Grana Padano è ottimo come spuntino, spezza fame e fa bene con tutti i suoi nutrienti, le vitamine, le proteine, i sali minerali ed è anche naturalmente senza lattosio, quindi è adatto all'alimentazione di tutti.
2: Vabbè, in una parola, Grana Padano è...
1: Ha pure cantata, mo.
2: Che ne so, Pins. Sara, così mi è uscita, va bene.
1: Pensa a te.
2: Ringraziamo i nostri registi meravigliosi, Pio, Ricky,
0: dobbiamo.
2: Gigi e noi ce ne andiamo.
0: A domani, ciao!
1: Ciao, ciao, ciao. Anche a Maiori, province di Salerno, sono le 11.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona giornata, ben ritrovati da Giovanni Perria. È martedì 6 ottobre, subito partiamo dallo sport e il tennis perché non ci sono buone notizie per Jannik Sinner. Tornerà in campo nel 2027. Enzo Tamborra.
5: La stagione di Jannik Sinner è finita. Con un video pubblicato sui suoi canali social, il numero uno del mondo ha comunicato che la decisione è stata presa per preservare la sua carriera. Su indicazione del team medico, si sottoporrà a un trattamento per l'infiammazione al ginocchio destro che lo ha costretto a fermarsi subito dopo la finale vinta a Wimbledon. Era lo scorso 12 luglio e da allora Sinner non ha più messo piede in campo, rinunciando a vari tornei ai quali è riscritto, a cominciare dagli US Open, per finire al Master 1000 di Shanghai. In questi ultimi mesi Sinner dovrà rinunciare tra gli altri alle ATP Finals di Torino.
4: E ora andiamo all'estero. La Francia va verso una nuova giornata di proteste studentesche dopo quelle dei giorni scorsi che hanno infiammato il paese. Il governo di Parigi pronto al pugno duro contro le violenze. Ieri quasi 1000 persone sono state fermate, 65 gli agenti rimasti feriti, oltre 700 dall'inizio delle manifestazioni. E ora torniamo a parlare del caro carburanti perché è scaduto il taglio delle accise sul gasolio con immediate ripercussioni sui prezzi anche per le compagnie che avevano messo il price cap. E allora ci spiega meglio Valentina Iannicelli.
6: Salta il tetto dei 2,19 euro al litro per il diesel e crolla sugli italiani in fila ai distributori. Eni aveva parlato chiaro, il prezzo calmierato dei carburanti era correlato allo sconto sulle accise mobili, ma il governo non lo ha pubblicato in gazzetta. Dunque il gasolio è erogato a 2,25 euro negli impianti del cane a sei zampe nella rete stradale. Il decreto che prolungava il contributo dell'esecutivo con l'agevolazione fiscale sulle accise, che avrebbe sostituito il taglio di 6 centesimi scaduto ieri, non è arrivato. Perciò la partecipata di Stato ha aumentato il prezzo consigliato del diesel dello stesso importo, 6 centesimi appunto. Nel frattempo però rincarano il GPL e metano. In ogni caso ieri risultavano essere 10.700 su un totale di oltre 21.000 i punti vendita con il prezzo della benzina sotto la soglia dei 2 euro al litro.
4: Continua la buona giornata della Borsa di Milano. Il FTSE MIB in questi minuti segna più 1,23%. Non c'è altro per il momento, ora arriva la viabilità.
7: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
3: Via Radio.
8: Una buona giornata da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Circolazione sostenuta sulla rete. Apriamo con la 14 Bologna-Taranto. Traffico intenso e code a tratti tra Panigale e Raccordo di Casalecchio in entrambe direzioni. 2 chilometri di coda verso Ancona per un veicolo fermo in avaria tra Valle Rubicone e Rimini Nord, mentre per lavori 1 chilometro di coda tra Pescara Sud e Pescara Ovest e a seguire tra Pescara Nord e Pineto. Ci spostiamo sulla 1 Milano-Napoli per il traffico intenso, code a tratti, tempi di percorrenza di circa un'ora tra Firenze Sud e la 1 direttissima in direzione di Bologna. In Liguria un altro veicolo fermo in avaria causa code sulla 10 Genova Ventimiglia tra Pegli e Genova Aeroporto verso Genova. Altri lavori in galleria sono la causa delle code di un chilometro sulla 7 Serravalle Genova tra Bolzaneto e Busalla verso Milano. Al momento si viaggia su una sola corsia. Con questo è tutto, guidate con la massima prudenza, buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
9: Buongiorno, buongiorno a tutti voi cari ascoltatori, cari Very Normal, benvenuti a Viva l'Italia sulla vostra, nostra, di tutti RTL 102.5 con Jessica Brugali.
10: Ma buongiorno a tutti, buon martedì 6 ottobre, buongiorno Very Normal People e buongiorno alla nostra Carolina Russi Pettinelli da Roma, buongiorno.
11: Buongiorno Jessica, buongiorno Paola, buongiorno Italia e buon martedì 6 ottobre.
9: Buongiorno, buongiorno gnocchi d'Italia. Dunque siamo insieme fino alle ore 13, ma sapete che RTL 102.5 non si ferma mai 24 ore su 24 con musica, attualità, intrattenimento e tanto altro. A proposito di intrattenimento, possiamo anche anticipare, visto che l'abbiamo detto ieri, che a mezzogiorno abbiamo due ospitoni.
10: Abbiamo ospiti, abbiamo parte, diciamo così, parte del cast di Maschi Veri 2, insomma.
11: Che ha fatto molto discutere, tra l'altro, Jessica, che è una regina di tutto ciò che è serie TV italiane, film italiani, guarda
10: super fan, assolutamente.
11: Super fan.
10: Sì.
11: Sono quei film, sono quelle serie che fanno discutere dentro casa ed è la cosa migliore. Vuol dire che è riuscito quando ci dà da parlare un prodotto.
9: Esatto, certo. Esattamente. Mm-hmm. E poi quale, diciamo, contesto migliore di analizzare una serie dal nome Maschi Veri di un programma attualmente condotto da tre donne.
11: Per fortuna ci sarà anche Sara a mitigare, perché sennò non svelo niente. Scusa, ho detto Sara.
10: Ma l'abbiamo detto ieri tanto.
11: Va bene. Comunque uno deve rimanere connesso con noi alle 12 e scoprirà.
9: Vabbè, per chi comunque ha visto la serie, sono quei due un po', parla la serie in generale di crisi amorose,
10: dinamiche, diciamo.
9: Sono quei due che vogliono aprire la, cioè lei vuole aprire la coppia, farla diventare una cosa a tre, come noi comunque, siamo una cosa a tre tutto sommato,
11: Paola,
9: è vero, vabbè, è un affare a tre questo,
11: va bene.
10: Cosa
11: c'è,
10: ci
11: la
10: dicono
11: musica,
10: dalla regia? Forse è meglio,
11: chiudiamo tutto.
9: Calmi,
10: dai, che partiamo con Annalisa, amica.

0: Roar, Katy Perry su RTL 102.5, le 11:14 minuti in Viva l'Italia con Carolina, Paola e Jessica, ovviamente i nostri ascoltatori sempre presenti, e anche la Fashion Week, perché tra l'altro adesso la Fashion Week
1: a Milano è finita.
0: A Milano è finita, però si trova dove? A Parigi.
1: Si è trasferita a Parigi.
0: Grandi intenditrici, sì.
2: No, ma più che intenditrici, in realtà succede sempre qualcosa. Stamattina leggevo che Rihanna in realtà ha bloccato la sfilata di un noto brand perché si è presentata un'ora dopo. E tu pensi, sono tutti seduti lì per vedere la stessa cosa e sono tutti famosi, ma se non c'è Rihanna non si inizia.
1: Vabbè, però Carolina, un giusto motivo, direi, dai, se c'è qualcuno da aspettare nel parterre Rihanna di quelle. Però posso dare testimonianza diretta di quello che è successo a Milano, qualcuna ne faccio anche io così a spot, a quella di un altro brand invece abbiamo aspettato Cardi B.
0: E tu eri presente?
1: Sì, ero lì vicino, insomma, però giustamente sono star talmente internazionali che le si aspetta, cioè hanno la priorità.
2: Paola, la cosa importante è, c'era Okoye lì o non c'era?
1: Il calciatore dell'Udinese, quello che brama tutte le donne d'Italia? No, mi sa di no.
0: No?
2: Perché dicevano che stavano lì, intrallazzavano, niente, quindi tu non hai visto nulla.
1: Probabilmente a qualche after party, ma io non lo so.
3: Ti ho sentita comunque tremare e provavi a non farlo vedere e di colpo

0: E a Dua Lipa e noi gliene frega niente di niente. I don't give a fuck. Sono le 11:21 sulla vostra RTL 102.5. Paola, Jessica, Carolina e lei che è ovunque. Non lo so, lo siete. C'è Dua Lipa. Strano che non sia anche a cena a casa vostra, perché è ovunque.
1: E mai dire mai nella vita, infatti. Che bazzica spesso e volentieri in Italia. Vabbè, ora anche lei sta frequentando la Paris Fashion Week.
2: Certo, sì.
1: Abbiamo letto che ha aperto anche una Manifesto Library, quindi una
2: ha inaugurato
1: in Portogallo, sì, questa libreria che contiene tanti libri che incensurati, diciamo, in tutto il mondo.
2: 100 libri esattamente censurati. Esatto.
0: Scusate, tra l'altro, sì. Secondo voi ce n'è più di una? Perché non riesco a capire. Era anche in Giappone. No, in
2: dici più di una Dua Lipa.
3: Sì. L'Italia che gira e che si ascolta alla radio. Due ore insieme alle vostre voci e alle vostre storie. Entra nel mondo di Viva l'Italia e No Problem Viva l'Italia. Fino alle 13 su RTL 102.5. Very Normal People.
4: Amore, la vasca?
5: Leviamo.
4: Le piastrelle?
5: Leviamo.
4: Anche i mobili del bagno?
5: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su

0: delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
1: Il talento ha mille forme, ma la formazione sui temi più caldi della comunicazione ha solo un nome. UPA Academy. Con il master gratuito in strategie di comunicazione integrata, formiamo giovani professionisti della comunicazione da inserire nel network di UPA. Acquisirai le competenze più aggiornate con l'esplorazione di canali, piattaforme digitali e formati pubblicitari, passando per software, dati e intelligenza artificiale. Invia la tua candidatura entro il 30 novembre. Scopri di più su upa.it.
2: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online. Ma che felicità scodinzolare. Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
3: Proteggi la tua azienda e riprendi il controllo. Affidati a Bitdefender, uno dei leader europei della cyber security. Con Bitdefender Gravity Zone scegli una cyber security europea di livello enterprise, sviluppata, gestita e governata all'interno dell'Unione Europea. Riduci i rischi associati alle giurisdizioni straniere, mantieni il controllo sui dati della tua azienda e rafforza la resilienza digitale della tua organizzazione. Bitdefender, cyber security create in Europa. Bitdefender.com.
4: C'è una nuova energia positiva, è Casa Smart di Vimar. Gestisci in modo semplice, anche con la voce, videocitofono, allarmi, luci, tende, tapparelle e temperatura. E quando sei fuori, controlli tutto dal tuo smartphone. Più facile, più sicura, più sostenibile e più bella, con l'ampia gamma di placche e interruttori dal design unico. Scegli un'energia nuova, la tua. Vai su vimar.com o chiama il tuo elettricista di fiducia.
5: Vimar, energia positiva.
6: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Gran Vision Plus ne ho presi due e li pago in due anni da 10 euro al mese.
7: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
8: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana cuscino a 12,99 euro e da giovedì termoventilatore a 19,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio. Scopri su aldi.it i negozi in cui questi prodotti sono disponibili.

0: Sleep with Tension. Sono le 11.32 su RTL 102.5. Paola Di Benedetto, Jessica Brugali, Carolina Russi Bettinelli e Charlie Puth inizierà tra poco la sua residency in America. Che cos'è la residency?
1: Cioè, spiegaci.
0: È la possibilità di vedere un artista che per più serate si mette a disposizione dei propri fan. Quindi sta lì, magari lo potete vedere per un mese, due mesi.
1: Però,
0: e quasi tutte le sere suona. Cosa che in Italia non fa nessuno, non ha praticamente mai fatto nessuno. Il primo sarà Marco Mengoni, tra pochissimo, l'ho sbagliato.
1: Ma correggimi se sbaglio, caro, praticamente la residence è un po' questo format che sta facendo discutere, specialmente in America, anche attorno a quello che sta facendo Miley Cyrus, che deve aver detto: io la sera voglio dormire nel mio letto, non ci ho sbatta di muovermi, quindi i fan, se vogliono, mi raggiungono dove sono io, cioè a Los Angeles.
0: Sì, Jolie pure l'ha fatto in modo più elegante, ha detto: se mi volete vedere dovete venire a Napoli, uguale, così vedete la città più bella del mondo.
2: Vabbè, dai, ecco, però elegante, però. Un bel invito, no?
1: Non lo so, non perché lo so, no? Forse è bello che un artista si muova anche per raggiungere i fan, no?

0: c'hai 20 anni. Ti sto scrivendo adesso prima che sia troppo tardi. E farà male il dubbio di non essere nessuno. Sarai qualcuno se resterai diverso dagli altri. Ma c'hai solo 20 anni.
1: Stupenda la voce dei Maneskin, cioè solo 20 anni una volta,
2: è passato, vabbè, un po' di tempo, eh? Abbiamo avuto 20 anni, così. Vabbè, parlavamo di residency, siamo noi che dobbiamo andare dagli artisti o sono gli artisti che devono venire da noi?
3: Esatto,
2: Jessica.
3: Leandro ci scrive: ciao ragazzi, la colpa non è dell'artista ma delle persone che gli danno importanza e poi magari tornano con i piedi per terra,
1: vabbè, ma
3: ricordandosi
1: non
3: da dove vengono. Non volevamo assolutamente
1: così duri, no, assolutamente, no. Però magari quando si annuncia un tour è carino, certo, avere quantomeno la possibilità di raggiungerli, capito?
3: Esatto,
1: perché poi si spendono tanti soldi tra hotel, spostamenti.
2: A meno che non regalano i biglietti, si regalano i biglietti aerei.
1: Vabbè, ci vengo.
4: RTL 102.5. L'Italia che gira e che si ascolta alla radio. Due ore insieme alle vostre voci e alle vostre storie. Entra nel mondo di Viva l'Italia e No Problem Viva l'Italia. Fino alle 13 su RTL 102.5. Very Normal People.
5: In furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
6: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con 2 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
7: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
8: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
9: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
10: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
11: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
12: E da oggi anche il mobile.
11: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
13: Ehi, sveglia! Dark Planet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a 4 zampe. Vieni Dark Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
14: Dark Planet, convenienza nostra.
15: Questa settimana da Aldi tante offerte, come sovraccosce di pollo da 950 grammi, 100% carne italiana, a 2,99 euro, e patate Selenella da 1,5 kg coltivate in Italia a 1,99 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
16: Hai parcheggiato al primo colpo. No, aspetta, non l'ho detto perché sei una donna, L'ho detto e basta come dato di fatto oggettivo, neutro. Cioè è che onestamente stavo già scendendo ad aiutarti e invece niente. Che poi io scendo sempre, è proprio un automatismo mio, lo faccio anche con gli uomini, eh. Insomma, volevo solo dire che sei brava a parcheggiare. Fine.
17: Su alcune cose sono migliorati, su tutto il resto ci stanno lavorando.
18: Maschi Veri 2 dal 7 ottobre solo su Netflix.

verità fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi,

0: of the moment, Noel Gallagher, questa è RTL 102.5 in Viva l'Italia. Buongiorno, buongiorno a tutti voi, ovunque voi siate, da Jessica, Carolina e Paola. Oasis, che hanno annunciato un mega concerto che si farà quando, Carolina, in
1: anche
0: luglio?
1: Più di uno. A fine sì, luglio, sì. Sì, sì, ma io vorrei parlare di altro, se non vi dispiace.
0: No, parla cosa? Di quello che vuoi.
1: Io sono vestita a lutto, questo nero, per la radiovisione di RTL 102.5, perché io volevo almeno provare a prendere, volevo starci quelle 8 ore.
0: Ti sei
1: fila.
0: Messa in coda,
1: giusto? No, perché
2: non ci hai provato, no?
1: Neanche ho potuto perdere il mio tempo, perché hanno mandato dei codici, tu dovevi iscriverti su una pagina, uh-huh. Eri fortunato, quindi venivi estratto.
0: Spieghiamo, per acquistare il biglietto per i concerti degli Oasis, come tutte le piattaforme, ti metti in coda per acquistare il ticket.
1: No, noi no, noi non possiamo avere questo privilegio, noi dovevamo essere sorteggiati per metterci in coda e nemmeno in coda siamo potuti
2: andare. Hai capito, questo è il pre praticamente, esatto, il primo step, quindi il primo step era ricevere un codice che non avete mai ricevuto.
1: Io di certo no, se qualcuno ha 378 378 105 l'ha ricevuto, ce lo dica, almeno c'è un testimone di qualcuno che ha fatto la fila.
0: Vabbè amiche, ma era un mega successo preannunciato, cioè lo sapevamo.
2: Sì. 3 date fine giugno.
0: Non piangere Carolina, non piangere.
2: Ti consoliamo noi, caro.

0: Santana con la straordinaria voce di Steven Tyler. Just Feel Better, sono le 11.59 sulla vostra RTL 102.5. Paola Di Benedetto, Jessica Brugali, Carolina Rossi Pettinelli. Inizio a vedere un'agitazione, lo studio che si riempie.
1: Ma che
0: di
1: succede?
0: Persone interessantissime. Dovete rimanere lì per scoprirlo.
2: Abbiamo due ospiti che arrivano direttamente dal mondo del cinema e noi li trapianteremo qui nel nostro mondo radiofonico per raccontarci una bella serie di cui tra l'altro esce domani la seconda stagione, si chiama Maschi Veri. Se avete visto la prima stagione, non perdetevi questo appuntamento, e se non l'avete vista, motivo in più per restare collegati.
0: Esatto, esatto. Ma come sei brava a fare promo?
2: Hai visto? Mi impegno, mi impegno.
3: Anche a Grotta Minarda, in provincia di Avellino, mezzogiorno.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: È martedì 6 ottobre, buona giornata, ben ritrovati da Paolo Pacchioni. Cresce la tensione intorno a Israele alla vigilia dell'anniversario del 7 ottobre. All'aeroporto di Bologna fermate due persone che stavano cercando di imbarcarsi per Tel Aviv con passaporti falsi. Ascoltiamo Raffaella Coppola.
6: Hanno provato a salire su un volo per Tel Aviv con passaporti che indicavano la nazionalità israeliana. I documenti di viaggio però presentavano irregolarità. Così la Polaria dell'aeroporto di Marconi a Bologna ha fermato due uomini di nazionalità georgiana e li ha denunciati per aver tentato di imbarcarsi con documenti falsi. È accaduto ieri sera. Dalle prime informazioni sembra che i due uomini non abbiano precedenti di polizia alle spalle, ma sono in corso accertamenti. Un episodio preoccupante dopo quanto accaduto al volo Fly Dubai e che arriva alla vigilia del 7 ottobre, terzo anniversario dell'attacco di Hamas a Israele. Le forze armate israeliane sono in stato di massima allerta e il ministro della difesa Israel Katz ha avvertito che in caso di attacco gli abitanti di Gaza pagheranno un prezzo molto alto.
5: Il governo non ha rinnovato il taglio delle accise mobili, da oggi dunque torna a salire il costo dei carburanti. Le compagnie che avevano aderito all'appello dell'esecutivo e avevano messo un tetto al prezzo di benzina e gasolio fanno sapere che il limite rimane, ma viene ritoccato al rialzo di 6 centesimi. Quindi la benzina sale a 2,05 al litro, il gasolio a 2,25. Nel frattempo in Parlamento inizia a diffondersi l'idea che potrebbe esserci il voto già la prossima primavera. E allora andiamo a Montecitorio con Alberto Ciapparoni, buongiorno.
7: Eh sì Paolo, buongiorno a te. Pochi minuti fa, partiamo da qui, il leader 5 Stelle Conte ha ribadito di aver proposto a Schlein di trovare un nome terzo come candidato premier del centrosinistra, ma la segretaria PD ha ripetuto la sua indisponibilità. Insomma, per la numero uno Dem non serve un federatore dell'opposizione, e allora Conte invita a stringere i tempi per le primarie, e il motivo sta nel fatto che per l'ex premier si andrà a votare proprio in primavera, una data suggerita ieri pure dal capogruppo di Fratelli d'Italia al Senato Malan, anche se poi ha un po' corretto il tiro. In realtà sono in molti a indicare come probabile mese per le elezioni maggio prossimo, e il motivo sta nel fatto che proprio a maggio sono previste le elezioni amministrative con quasi 2000 comuni al voto, alle urne a Roma, Milano, Napoli, Torino, Palermo e Bologna, e dal Quirinale sarebbe già filtrato l'invito a accorpare la tornata delle comunali appunto con quella delle politiche nazionali. Vedremo, a te.
5: Grazie Alberto, notizia dell'ultima ora, il Nobel per la fisica è stato assegnato a Francis Alsen per la scoperta dei neutrini ad alta energia che arrivano dal cosmo. Infine per il tennis, stagione finita per Jannik Sinner che stamattina ha annunciato che tornerà in campo soltanto nel 2027. Il ginocchio destro presenta ancora problemi, per questo il tennista verrà sottoposto a una serie di trattamenti per arrivare a un recupero completo. Tra l'altro Sinner salterà anche le ATP Finals di dicembre a Torino. Ed è tutto per questa edizione, ora sentiamo come sono andati gli ascolti TV nella serata di ieri.
8: 8 milioni di media spettatori, pari al 38,1% per Italia-Turchia su Rai 1, ai quali spettatori vanno aggiunti circa 233.000 che l'hanno vista in streaming. Su Canale 5 4,4 milioni e 20,6% per La Ruota della Fortuna, 1,7 milioni e 16% per Il Grande Fratello VIP. Sulla 7 1,2 milioni per 8,5 al 5,5% di share. Su Rai 3 1 milione e mezzo e 7,1% per Un Posto al Sole, 1,1 milioni di media spettatori e 8,2% per Lo Stato delle Cose. Marco Castoro, RTL 102.5.
4: Via Radio.
1: Una buona giornata da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Circolazione scorrevole su gran parte della rete, ad eccezione di alcune segnalazioni. Sulla 14 Bologna-Taranto, traffico intenso e code a tratti tra Panigale e il raccordo di Casalecchio in entrambe le carreggiate, mentre per un veicolo fermo in avaria, ora rimosso, 3 km di coda tra Valle Rubicone e Rimini Nord verso Ancona. Sempre in direzione di Ancona, per lavori in galleria, registriamo 1 km di coda tra Pescara Nord e Pineto. Vi ricordo che in prossimità del cantiere si viaggia su una corsia. Massima attenzione alla segnaletica e soprattutto riducete la velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Ci spostiamo sulla 1 Milano-Napoli per il traffico ancora intenso, code a tratti, ci vogliono 40 minuti tra Scandicci e la 1 direttissima in direzione di Bologna. Infine Lombardia per le operazioni doganali, code sulla 9 Lenate-Como-Chiasso tra Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera. Con questo è tutto, buon viaggio.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
2: E bentornati su RTL 102.5, questa è Viva l'Italia, ancora buongiorno a tutti i veri normal all'ascolto e buongiorno doppiamente da Milano e da Roma, soprattutto da Roma, perché abbiamo degli ospiti incredibili.
0: Sì, sei fortunata Carolina, chi c'è con te? Benvenuti a Francesco Montanari e Sara, adesso lo dico bene perché ho fatto lo scioglilingua.
9: Ok, mi raccomando.
0: Felberbaum.
9: Bravissima.
0: Ma ci siamo guarda che è di Sara per sempre per me. Ma Sara
9: sì,
0: per
9: guarda, non mi offendo. Perché mi chiamano Felberbaum. Francesco mi chiama Felby.
0: Ah beh,
10: cioè, arrivare a quella confidenza. Perché è molto aristocratico Felby, no?
2: Benvenuti ragazzi.
0: Ma buongiorno, benvenuti.
10: Buongiorno.
2: Come state?
9: Bene, voi?
2: Molto bene. Ancora di più con voi. Sappiate che siamo tre fan, non lo diciamo per dire, della serie. L'abbiamo vista davvero tutte e tre. Ci è piaciuta molto e non vediamo l'ora che esca la seconda stagione.
0: Molto curiosa. Parliamo tra poco perché esce proprio domani. Sì. E cioè, sono tante cose da dire, per cui rimanete lì.

0: Marrakesh e Gue Casini sono 18 e 8 minuti su RTL 102.5. Oltre a Paola, Jessica e Carolina sono venuti a trovarci Francesco Montanari e Sara Ferberbaum per presentare Maschi 2, la seconda stagione di una serie fighissima. Ecco, questo non lo diciamo, non c'è scritto da nessuna parte, ma perché ci è piaciuta veramente. Facciamo un sum up della prima stagione senza rivelare troppo, che magari qualcuno si interessa e inizia a vedere la prima e poi vede anche la seconda che esce domani.
1: Allora va bene, in 20 secondi, prima stagione, vai Sara.
2: Hai 20 secondi, vai, vai.
0: Hai vinto la promo,
1: vai.
0: Sara, vai.
1: Vai, Sara,
3: io parlo
1: vai.
3: Per me, allora. Allora, Ilenia e Riccardo.
1: E siamo noi due.
0: Sì.
3: Si amano tantissimo, Riccardo però la tradisce, la riempie di corna e si lasciano.
1: Vabbè, mi adesso detta così è dice, sempre, cioè, mi sembra un po' portare l'acqua al tuo mulino,
0: sì,
1: un po'
0: non
1: troppo.
0: È carino,
3: no, no. Cioè, non è vero?
1: No, è vero, ah, però okay. Vabbè, allora diciamo
0: guarda,
1: sì,
0: ci
1: allora,
0: sono
1: diciamo,
0: dei maschi
1: è una serie,
0: in questa serie,
1: ci sono dei maschi, una serie di maschilismo tossico quotidiano, non si parla di parossismi, ma si parla di quelle dinamiche spicciole che viviamo tutti i giorni tutti, no? Mm-hmm. Ci sono questi quattro maschi, io, Pietro Sermonti, Matteo Martari, Maurizio Lastrico, che hanno quattro meravigliose compagne. Io ho la fortuna di avere Sara Felbi.
0: Felby here.
1: Poi c'è Tony,
3: c'è Laura Adriani, abbiamo
1: c'è Nicole Grimaudo,
3: Alice Luparelli, che Alice Luparelli, che è la figlia di Lastrico.
1: Esatto, poi nella seconda stagione ci sono tante new entry. Insomma,
3: sì,
1: questi quattro maschi
3: di ospiti speciali.
0: Sono quattro maschi e le loro relazioni, e poi queste relazioni si evolvono in questa serie.
3: Diciamo che sono quattro maschi che non sanno parlare, non sanno stare al mondo, non sanno.
1: Vabbè, adesso togliamo il giudizio personale di Sara. Adesso il fatto è questo, diciamo, sì, è vero, perché il mio personaggio Riccardo, diciamo, è quel classico maschio un po' basilare, un po' basic,
3: sì,
1: che pensa, no, che
3: basico, basico.
1: Ma che pensa che il sesso per l'uomo.
0: Mono neuronico. Quello.
3: Sì,
0: okay.
1: Sì, ma perché lui pensa
3: l'uomo
1: che il sesso
3: può
1: per l'uomo.
3: La donna,
1: ma
3: no,
1: sì, ma perché pensa che il sesso sia fisiologico, mentre una donna per fare sesso ha bisogno,
3: sì,
1: no?
3: Sì.
1: Vabbè, lo stereotipo,
3: santa,
1: diciamo, un po' medievale.
0: Lo stereotipo, che poi ci sono, ragazzi, cioè, non diciamo subito, ce ne sono tantissimi realmente. Quello che è piaciuto della serie è la verità di questa serie, cioè racconta quello che poi effettivamente non solo gli uomini, ma anche le donne. Quindi un racconto molto realistico della società odierna.
4: Sì, sì, ci possiamo immedesimare tutti tranquillamente, guardate. Cioè, non andiamo
1: a Milano,
4: assolutamente, senza proprio prendere troppo le distanze. Ragazzi, visto che siete qui, non spoiler, perché non si può anticipare. Questa coppia, dalla situazione, diciamo, un po' faticosa, no? Nella quale si ritrovano, ci sarà un'evoluzione, un colpo di scena? O Francesco se ne dovrà fare una ragione, no, di questa scelta, e andrà avanti così?
1: 20 secondi, Sara, vai.
3: Sei veramente, guarda, non lo posso
1: persona,
3: dire in diretta. Non so dirti, devi vederlo.
0: Devi vederlo.
3: No, ritroviamo Ilenia e Riccardo che non stanno più insieme. Anzi, Ilenia sta con un altro uomo, che è una delle new entry di questa serie.
2: Ma abbiamo qualche nome
3: nuovi.
1: Alessio Boni, meraviglioso compagno di lavoro.
2: Ma non solo.
3: Abbiamo Carolina Crescentini,
1: Silvia D'Amico.
3: Silvia D'Amico, fantastica. Poi abbiamo
1: Ilenia Pastorelli,
3: che ha un ruolo
1: straordinario.
0: Ecco, a proposito, guardiamo il trailer, ragazzi.
2: Dai,
0: brava,
2: sì,
0: sono molto curiosa.
4: Via col trailer.
5: Per noi diventare degli uomini migliori non è stato facile.
6: Soprattutto liberarci dagli stereotipi.
7: Tu sei quello del corso, quello per diventare maschi veri.
8: Allora, il colloquio com'è andato?
9: Ma l'ho preso.
10: Ma grande, ma
9: dai,
10: sì.
9: Il capo alla donna.
8: Ah. È buono?
6: Tu sei veramente un cavernicolo. Noi ci dobbiamo riprendere le nostre passioni.
11: Inizia a vedere la luce in fondo al tunnel.
12: Sono incinta.
13: Non ho capito.
14: Sto per aprire un locale. Io cerco un socio.
15: Dai, io, un bell'uomo affascinante, etero, direttore di un locale gay. Ragazzi, vuole usarmi come specchietto per le allodole?
16: Sai che se avessi un centesimo della tua autostima, io farei il sovrintendente al Louvre.
17: Questo scavo ha una politica che prevede che non vi siano relazioni sentimentali tra i dipendenti.
18: Ti piace così tanto? Buttati!
19: Sono troppo vecchio per un amore clandestino.
6: Mi puoi chiedere una cosa, ma sei single?
13: Per tenermela lontano, entro stasera devo trovare una donna da presentare alla mia capo.
2: Ma quella chi è?
15: È un escort.
2: E quanto l'hai pagato?
15: Che cazzo te ne prego?
2: Ma come? C'hai il mutuo, devi stare attento.
9: Ciao, e viviamo insieme.
3: Sì, però io i cosa a tre mica le faccio, eh.
9: Bravo, nemmeno io. Ma te lo giuro
19: su Maria. L'altra notte è stato un errore?
9: Ne ho fatti di ben peggiori.
19: Tipo andare in televisione a fare il maschio alfa?
9: Tipo perderti. Io lo so che con Ilenia è finita.
19: Ok.
10: che non riesco a dirlo a me stesso. E torniamo insieme.
12: Ho un compagno.
10: Lo so, ma è vecchio e morirà.

0: Io ho fatto un corso di decostruzione.
1: Decostruisciti, perché io qui ho bisogno di un maschio vero.
2: Ragazzi, è arrivato il momento di prendere in mano la vostra vita. E poi è arrivato pure il momento di prendere in mano il portafogli. Sono 400 euro. Che per una psicomignotta come me, che sta a fare un prezzone, eh. 100 euro a testa, vi aiuto a contare.
3: Scusate ragazzi,
4: noi stiamo ridendo
3: alla psicomignotta.
5: È già meme.
6: Sul www già sta spopolando la psicomignotta. Poi dovremmo dare una definizione ufficiale anche, perché secondo me deve essere responsabilità di qualcuno.
3: Comunque davvero un super cast. Non saprei individuare quale tra le quattro storie è più appassionante, perché a modo loro tutte hanno da raccontare qualcosa.
4: Sì, non vedo l'ora, arrivi domani ragazze.
3: Allora amici, ci godiamo un pezzo e torniamo subito con voi in studio.

0: Olivia Dean, Baby Steps su RTL 102.5, le 12:18 minuti in questo martedì speciale, perché in Viva l'Italia con noi Francesco Montanari e Sara Felberbaum in occasione, insomma, dell'uscita di Maschi Veri 2, visto che ci hanno anche scritto come si chiama la serie Maschi Veri 2 da domani. Allora, il motto di questa nuova stagione è maschi si nasce, uomini si diventa, giusto? E quindi cosa dobbiamo aspettarci da questo percorso in questa seconda stagione?
1: Siete diventati uomini, infatti, a un certo punto.
2: Guarda, diciamo, allora, la verità è questa, perché nella prima stagione, che comunque potete recuperare chiaramente su Netflix per avere così una, diciamo,
1: una visione più completa.
2: Nella prima stagione noi facciamo un corso di destrutturalizzazione del maschio. Quindi c'è uno psicologo che insomma ci prende, ci dice, noi chiaramente all'inizio siamo molto respingenti a questa cosa, poi alla fine però ci proviamo. Quindi adesso la seconda stagione, qual è il problema? Passare dalla teoria alla pratica. E noi ci sentiamo destrutturalizzati.
3: Soprattutto Riccardo qui.
2: No, allora Riccardo vive un dramma perché Riccardo scopre, cioè capisce di essere innamorato perdutamente di questa donna che però ha perso per sua responsabilità.
3: Del corso.
2: E farà di tutto per recuperarla e non ci, cioè non lo so, ci riuscirà, non ci riuscirà, vedremo. Questa cosa bisogna vederla.
1: Ecco, questo mi sembra un ottimo spunto per tornare prima alla prima serie e poi alla seconda. Non fate la stupidaggine di vedere direttamente la seconda. Si può fare, però è giusto vederle entrambe.
3: Non si può vedere prima la seconda.
2: Non capisci.
3: Se no proprio non si capisce, è molto complicato.
1: Sentite, secondo voi cosa fa il maschio vero? Chi è un maschio vero? Che caratteristiche ha nella vita un maschio vero? Sto facendo la psico, come si chiamava?
4: La psico mignotta, esatto,
1: lei.
3: L'hai detto tu, eh?
2: Io non ho detto nulla.
1: Assolutamente, a disposizione. Quindi, dicevamo...
2: Cosa, Sara, secondo te? No, da donna, che secondo te? Scusa, perché è interessante, perché sennò io mi trovo sempre a dire le stesse cose che magari possono essere banali, no? Che cosa potrei dire qui pubblicamente, no? Dovrei dire che il maschio
1: pensa
2: vero...
1: alla cosa giusta mentre lei dice un'altra.
2: Secondo te un maschio vero?
1: Sara, che chi è un maschio vero? Che caratteristiche dovrebbe avere?
2: Autentico,
3: questa cosa mi manda veramente al manicomio. Il maschio vero non lo so. A me piace un maschio che parla dei propri sentimenti.
1: A contatto con i propri sentimenti.
3: Che sa dire per favore ho bisogno di.
1: Che già potrebbe essere.
2: Sono due.
1: Poi vogliamo vedere. Sì. Quindi un empatico, diciamo. Comunica.
3: Non ha paura di essere quello che è, nel bene e nel male.
1: Francesco, tu che hai già tutte queste caratteristiche, chiaramente, capito. No? Che cosa fa il maschio, un maschio vero?
3: Ghisa.
2: Parla dei propri sentimenti.
3: Lui va in palestra tantissimo.
1: Lui va in palestra,
2: Chi
1: voleva aiutarlo?
2: Secondo me no. Allora, secondo me, adesso a parte gli scherzi, allora, diciamo che. Ecco, sì, diciamolo. Parlando.
3: Devi dire qualcosa adesso?
2: Sì, ma piccola. Cioè, facendo gli attori, no? Noi siamo portati a trattare l'umanità.
1: Tutta, sì.
2: Perché per studio, per deformazione professionale.
3: No,
2: nel senso che probabilmente.
1: Ci sono stati anche dinosauri tanti anni fa.
2: Probabilmente tante chiusure, magari mentali o rigidità, no? Diciamo, uno le affronta molto giovane perché comunque cozzano completamente con la flessibilità dell'attore, se vuoi, no?
1: Sì.
2: Allora, non è una supercazzola, fatemi finire, per favore.
4: No, noi ci siamo, ascoltiamo.
2: Purtroppo non vedo Jessica, quindi non so le espressioni, ma comunque.
1: Meglio.
2: Allora, esatto. Allora. Quindi però posso dire con contezza, ecco, con posso dire che
1: e diciamolo Francesco, diciamolo.
2: Posso allora, dire che è vero sintesi, che è vero che tante dinamiche che raccontiamo nella serie, poi le ho riscoperte nel mio gruppo di amici storici.
4: Volevamo arrivare.
3: Poi, quindi chiaro, cosa hai scoperto?
2: Beh, ho scoperto una competizione inutile, sterile, pure se c'hai la macchina più carina o più, cioè cose proprio adolescenti, ecco, diciamo che
1: secondo me
2: il maschio vero veramente, se si può dire, è colui che esce da questa perenne situazione adolescenziale,
1: quello che decide, ecco, di crescere,
2: diciamo, sì, a un certo punto, che non è solo presa di responsabilità,
1: male, però,
2: no?
1: No,
2: ma è anche sul fatto di dire basta, insomma,
1: mi sento abbastanza soddisfatta. Voi ragazzi,
4: è questo il punto chiave, direi. Cioè questa serie da telespettatrici,
2: ragazzi,
4: oltre,
2: ho vinto!
4: No, è vero, oltre a fargli fare due sane risate, mette, se vogliamo, vero? I maschi, tutti i maschi in generale, a fare dei conti con se stessi alla fine, a fare,
1: diciamolo,
4: delle riflessioni, quantomeno.
2: E la cosa bella, scusate mi interrompo, è che questa serie, da questo punto di vista, secondo me è molto rara, perché ci sono delle figure femminili molto importanti e molto forti. Cioè, questi maschi possono
1: cazzute,
2: fare tutti
1: si
2: loro
1: dice
2: l'hai detto
1: io, sì, ormai dopo psico mignota.
2: Però diciamo che no, veramente, questo è una bellissima, secondo me, prospettiva anche, no? Perché chiaramente la donna in questa serie mette sempre dei confini netti, sì, cioè pone sempre l'uomo di fronte a un out-out.
3: Esatto, che sanno quello che vogliono.
2: Assolutamente.
1: Ecco, questo forse ci va bene anche, sì, a noi ragazze. Ecco.
0: Infatti, impariamolo.
1: Che ci, servi, che ci serva da monito.
0: Esatto.
4: No, comunque è vero, spinge delle riflessioni, sì, e sì, una serie, vabbè, divertente che comunque invita alla riflessione.
3: Io a la, riflettere io la... anche la coppia.
4: Esatto. È da, esatto, vedere sul divano,
3: la storia.
4: Sì, sì. Sul con divano i mariti, con i mariti e con i fidanzati.
1: Sì, sì, perché ho raccontato nel fuori onda che ho litigato per colpa di un paio di loro scene, perché poi è arrivato il confronto dentro casa, e quando arriva il confronto dentro casa è finita, no, è finita il vostro caso.
0: Ma ecco, sentite, c'è una caratteristica del vostro

0: L'Italia che gira e che si ascolta alla radio. Due ore insieme alle vostre voci e alle vostre storie. Entra nel mondo di Viva l'Italia e No Problem Viva l'Italia. Fino alle 13 su RTL 102.5. Very Normal People.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Per il conto faccio io, ci mancherebbe. Cioè, non ci mancherebbe, nel senso che ci mancherebbe che una donna si paghi la cena da sola. Ovvio che una donna può pagarsi la cena da sola, solo che ci tenevo a farlo io. Cioè, se poi vuoi pagare tu, va benissimo. Però, aspetta, non è per dire che devi pagare tu. So che puoi permettertelo, però mi fa piacere, un gesto carino, senza secondi fini. Vabbè, passeggiatina?
0: Su alcune cose sono migliorati, su tutto il resto ci stanno lavorando. Maschi Veri 2, dal 7 ottobre, solo su Netflix.
5: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
6: Sì, certo.
7: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
8: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
9: Casa Smart Vimar e diventi il regista di casa tua. Gestisci videocitofono, allarmi e temperatura. Accendi e spegni le luci. Alzi e abbassi tende e tapparelle. Anche da smartphone o con la voce. Che spettacolo! Facile da installare senza rompere muri. Un design unico e bello da vedere. Scegli un'energia nuova. La tua. Casa Smart Vimar. Vai su vimar.com o chiama il tuo elettricista di fiducia.
10: Vimar. Energia positiva.
11: Giornate intense. C'è l'OptiGlic Bio, il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'OptiGlic Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
12: Amore, la vasca?
13: Leviamo.
12: Le piastrelle?
13: Leviamo.
12: Anche i mobili del bagno?
13: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
12: E i lavori?
13: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
12: Mi hai levato le parole di bocca.
13: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da...

0: che bella vita.
1: Ariete d'Angelina Mango, la musica di RTL 102.5 in Viva l'Italia. Francesco, riprendiamo subito da dove eravamo rimasti.
2: Toccava a te.
1: Guarda che non ci dimentichiamo di niente.
2: Non c'è bisogno.
3: Sì, la domanda era questa. Cosa rende un maschio vero?
1: Non era questa la domanda, non era questa. Se te la sei cambiata.
4: Siamo andati avanti.
2: Era
4: che cosa in comune con
1: Bravo.
4: Ma in realtà Carolina voleva aiutarmi,
2: capito? Perché proprio non ti piace questa domanda, non ti piace.
4: Guarda, sicuramente una cosa che mi piace molto di lui è che lui si butta nelle situazioni. Cioè, è molto istintivo, che non è detto che sia sempre un pregio, ovviamente. Questa cosa va, controllata, insomma, va gestita. Però lui, per esempio, nei tentativi di recuperare il rapporto con Ilenia, segue questo istinto, estremamente goffo, estremamente pippo, è pippo, lui è pippo, anche se pensa di essere Chuck Norris.
3: È goffo.
4: È pippo con l'aspetto di Chuck Norris, diciamo, esatto. E questo mi piace, perché c'ha quella dimensione, cioè non è un uomo che ha paura di ricominciare. Non è un uomo che ha paura sempre di ricominciare. Io questo lo invidio
2: molto.
4: Ma
2: perché è inconsapevole?
4: Perché è inconsapevole, però sai, no, comunque uno ricomincia tutti i giorni, no? Qualcosa in piccolo e in grande, però non la vita magari ti porta degli affanni, no? Non hai energie.
3: È azzagatà.
4: Vabbè,
1: però
4: giusto,
1: lo amo
4: giusto.
1: Tanto.
3: Però visto che è una serie su cui abbiamo detto è molto divertente, ma ci fa anche riflettere, c'è qualcosa che vi ha insegnato questa coppia che in realtà vi siete portati dietro, oppure che dici questa, io ho imparato da questa cosa dalla serie. C'è una lezione che vi ha lasciato.
4: A me sì.
2: Cosa?
4: No, che normalizzare certe come dire, certi comportamenti e meccanismi che tu ti porti da un retaggio del passato ti fa perdere di vista il valore che ha.
2: Pensavo parlassi della della sensazione.
4: Stavo volendo andare a parlare lì. Non mi spiego perché, insomma, non voglio giudicare nessuno, io diciamo.
1: Per carità, per carità.
4: Però non voglio giudicare nessuno, quindi ognuno. Se c'è complicità va bene tutto.
1: Assolutamente sì.
3: Se siete d'accordo, se siete consenzienti è tutto ok.
1: Amici, allora Sara, ci puoi invitare i nostri ascoltatori in due parole domani su Netflix per la seconda stagione?
5: Allora, mi raccomando, da domani esce su Netflix Maschi Veri 2 o stagione 2.
3: Tutte e due va bene.
5: Tutte e due va bene.
4: Come dir si voglia.
5: E se non avete visto la prima, trovate la prima anche. Quindi mi raccomando, prima e seconda, in ordine.
1: Grazie,
4: sì,
1: ragazzi.
4: Posso dire una cosa,
1: sì,
4: a volo?
1: Certo, certo.
4: Domani io ho un doppio debutto perché esce Maschi Veri 2 su Netflix, ma io debutto a teatro alla Sala Umberto a Roma con Storia
5: serio
4: di un cinghiale.
3: In bocca al lupo, allora.
4: Come,
1: come si dice in gergo teatrale?
4: Merda,
1: allora.
4: Grande orgoglio, si dice.
1: Per questo doppio debutto, allora.
5: Fa cose intelligenti e anche cose sceme.
4: E verrà anche Sara, pensa.
5: Verrò,
4: se volete vederla.
5: Non domani, ma
3: però verrà.
4: Verrà.
3: L'ha promesso in diretta nazionale.
1: Amici,
5: grazie
1: ragazzi.
5: Davvero. Grazie a voi, ragazze.
1: È stato molto bello. Ci vediamo allora su Netflix.
5: Ciao.
4: Ciao.

0: The Fate of Ophelia, Taylor Swift su RTL 102.5, le 12.41 minuti in Viva l'Italia con Paola, Carolina e Jessica. Abbiamo appena avuto appunto parte del cast di Maschi Veri 2. Ci scrivono: Maschi Veri bellissima, così come Machos Alfa.
1: Los Machos
0: da
1: Alfa.
0: Cui è tratta, vabbè, la serie spagnola, non so se l'avete vista.
1: Sarà
0: però,
1: la
0: ecco,
1: serie madre, no?
0: La
1: da
0: serie
1: cui
0: madre,
1: è tratta,
0: sì, sì,
1: poi
0: da cui ispirata.
1: Allora, esatto, da vedere anche questa.
2: Sì, sarebbe interessante poi capire, sì, se le caratteristiche, no, tipiche degli uomini spagnoli sono simili a quelle italiane oppure no.
1: Gli uomini spagnoli, ti dirò,
0: vi piacciono?
1: Ti dirò, me gusta, me gusta, me gusta.
0: Capito?
3: L'Italia che gira e che si ascolta alla radio. Due ore insieme alle vostre voci e alle vostre storie. Entra nel mondo di Viva l'Italia e No Problem Viva l'Italia. Fino alle 13 su RTL 102.5. Very Normal People.
4: Dici che lo conosco?
5: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
4: Ah, quello naturale, senza additivi.
5: Bra.
4: DOP, solo carne italiana.
5: Esatto.
4: Il crudo.
5: E allora non lo conosci.
4: Perché non è crudo, è Parma.
6: Piacere, prosciutto di Parma.
7: Ci sono donne che alla Pitta Rosso Pink Parade corrono per se stesse. C'è chi cammina per un'amica che ce l'ha fatta e chi con un'amica che ce l'ha fatta. E donne che lo fanno per tutte le altre donne.
8: Il 18 ottobre torna la Pitta Rosso Pink Parade a sostegno della ricerca sui tumori femminili di Fondazione Veronesi. Partecipa anche tu a Milano o in tutta Italia.
7: Iscriviti nei negozi Pitta Rosso o su pittarossopinkparade.it e ricevi il Pink Kit con la t-shirt ufficiale, perché la ricerca non si ferma.
9: Ma possiamo venire anche noi?
7: Sì!
10: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
11: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore, che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
12: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
11: La più buona, perché mia.
13: I Feel Good, l'evento dove il benessere è di moda. Un weekend di incontri, workshop, lezioni di yoga, fitness e consulti medici. A Milano il 10 e 11 ottobre. Info e iscrizioni gratuite su ifeelgoodmilano.it.
14: Ciao ragazzi, vi ricordate quando aspettavate questa canzone alla radio per registrarla sulla cassetta?
15: Ecco, vi riportiamo proprio qui.
16: North Sud Ovest Est, il secondo incredibile album degli 883.
17: Siamo Elia Nuzzolo
18: e Matteo Ciuccioli,
17: alias Max Pezzali
18: e Marco Repetto.
17: Vi aspettiamo nella nuova

0: stagione.
1: Guarda Nord Sud Ovest Est, la leggendaria storia degli 883. Nuova stagione, dal 9 ottobre, in esclusiva su Sky. Scopri l'offerta su sky.it.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino al 15 ottobre, pisellini Primavera Findus da 1200 grammi a 4,69 euro. Scopri di più su conad.it.
4: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.

0: Ed era ultimo su RTL 102.5 in Viva l'Italia con Carolina, Jessica e Paola, e adesso ci colleghiamo direttamente con il nostro Francesco Fredella.
1: Assolutamente sì.
0: Franci, siamo?
2: Sì, io sono con Giancarlo Fancel, country manager di Generali. Buongiorno, benvenuto.
3: Grazie.
2: Allora, siamo nel cuore del Longevity Day. Qual è il significato di questa iniziativa e perché la longevità rappresenta una delle grandi sfide per il futuro del nostro paese?
3: Allora, questa iniziativa si inquadra in un aspetto più generale del nostro paese, che parto subito da un dato: la nostra aspettativa di vita in Italia è di 84 anni, siamo uno dei paesi, il paese più longevo d'Europa e tra

0: i più longevi al mondo, ma diciamo la parte di vita in salute più o meno finisce a 58 anni, quindi abbiamo 26 anni di vita per i quali dobbiamo porci alcuni problemi che riguardano gli aspetti più importanti della vita di una persona, ovvero la previdenza, l'assistenza, il long-term care, quindi tutti quegli aspetti che servono ad aggiungere vita agli anni e non anni alla vita. Questo è l'aspetto, secondo me, che rappresenta il significato di questa giornata.
1: Ecco, poco fa il suo intervento ha parlato della necessità, no, di accompagnare le persone lungo l'arco di tutta la vita. Come può, le chiedo, un assicuratore contribuire concretamente a trasformare la longevità da sfida ad opportunità?
0: Allora, noi al titolo di questa giornata abbiamo aggiunto Generali Partner del Paese. Noi abbiamo circa 11 milioni di clienti, siamo il primo assicuratore del Paese e questo significa che abbiamo una importante responsabilità non solo come operatore assicurativo, ma insieme alle istituzioni, alle altre imprese, al mondo del terzo settore, quindi diciamo a tutti gli stakeholder interessati a questa problematica, che si può anche sintetizzare in un programma di sostenibilità necessaria al nostro paese, ovvero essere qui significa farsi promotori di iniziative che vadano in questa direzione, in un paese, non dimentichiamo, che ha un'educazione finanziaria ancora molto bassa, il livello infatti non è ancora soddisfacente, quindi le tematiche che riguardano previdenza, assistenza alla persona sono ancora da esplorare in un paese che ha i dati che raccontavo prima in merito alla longevità.
1: E oggi in chiusura anche un forte richiamo alla collaborazione tra imprese, istituzioni e società civile, è fondamentale per guardare il futuro.
0: Assolutamente, è fondamentale, noi come dicevo ci poniamo in quest'ottica di responsabilità e soprattutto di collaborazione, di partnership tra il pubblico e il privato, perché solo creando, diciamo, queste partnership virtuose riusciremo ad affrontare questo tema che ormai è diventato veramente importantissimo nella visione prospettica del nostro paese.
1: Grazie a Giancarlo Fancel, country manager di Generali, e vi restituisco la linea.
2: Grazie mille Francesco, grazie appunto per averci portate all'interno di questo Longevity Day direttamente da Roma, organizzato per l'appunto da Generali. E ora un bel pezzo per voi.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Oh Carolina, mi raccomando, hai una responsabilità oggi, eh?
3: Vai, sì, è un pezzo importante, perché di questa città del centro Italia, ovvero di Napoli, si dicono tante cose: Napoli è questo, Napoli è quello, però il racconto di Napoli dovrebbe appartenere soprattutto a chi ci abita, e a soli 18 anni Pino Daniele ne ha creato uno scatto incredibile con un brano indimenticabile.
2: Sentite
3: qua, pure parlarci sopra,
2: commovente.
3: Facciamoci piccole piccole, perché Napolè è, e lui è Pino Daniele.

0: Che dire, con questo Millennium Pino Daniele Napule su RTL 102.5, le 12.58 minuti, si chiude così questa bellissima puntata di Viva l'Italia, diciamo.
1: Con una precisazione che Napoli comunque nel sud Italia.
0: Sud, Carolina, al centro, non è al centro.
2: La volevo anche un po' mia, come RTL 102.5.
1: La volevi vicina a Roma, dai.
2: La vicina,
1: facciamo così. Ecco, ringraziamo i nostri registi Gigi, Pio, grazie per il vostro contributo, grazie Jessica Brugali
0: e grazie alla nostra Carolina Russi Pettinelli.
2: Grazie Paola Di Benedetto, ci ritroviamo domani sempre alle ore 11. Buona giornata,
1: ciao.
2: Viva l'Italia,
1: ciao a tutti, arriva il G8.

0: Carlo Acutis, il giovane santo. RTL 102.5 ti invita a vedere il film nelle sale italiane dal 15 al 21 ottobre. Vai su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come partecipare. Con RTL 102.5 puoi esserci.
1: Anche a Milano sono le 13.
0: RTL 102.5 giornale orario.
1: Buona giornata da Ivana Faccioli. In primo piano i prezzi dei carburanti. È saltato lo sconto sulle accise mobili ed Eni, nonostante il price cap, ha rialzato il costo al litro del gasolio. Valentina Iannicelli.
2: La buona notizia è che il prezzo della benzina resta calmierato a 1,99 euro, diversamente da come aveva inizialmente comunicato un'agenzia, la stessa che ha invece correttamente annunciato l'aumento del costo del gasolio, che sale da 2,19 euro a 2,25 euro negli impianti a marchio Eni. È la partecipata statale a chiarire quanto è accaduto ai prezzi. Il cosiddetto price cap era correlato all'agevolazione fiscale sulle accise in vigore. Finita l'agevolazione, alzato il prezzo e tale rimarrà fino a fine mese. Il governo non ha infatti applicato il meccanismo sulle accise mobili, che avrebbe sostituito il taglio di 6 centesimi scaduto ieri. Pertanto nei distributori Eni il gasolio aumenterà dello stesso importo, 6 centesimi appunto. Le associazioni dei consumatori gridano al tradimento del governo. Non mantiene le promesse, tuona la Codacons. Dunque, per la prima volta dal marzo scorso, i consumatori potranno fare affidamento solo sulle iniziative autonome delle compagnie petrolifere.
1: Questa mattina a Stoccolma è stato assegnato il premio Nobel per la fisica. Lo ha vinto il belga Francis Alsen, che ha 82 anni e lavora negli Stati Uniti. Il riconoscimento per i suoi contributi decisivi all'esperimento Ice Cube, il più grande osservatorio per i neutrini al mondo, che si trova in Antartide e nel 2018 è riuscito a catturare queste particelle inafferrabili che arrivano dal cosmo e che attraversano la materia senza lasciare traccia. La scoperta, inseguita in tutto il mondo per decenni, ha gettato le basi per un tipo di astronomia completamente nuovo. Ora la politica italiana con l'iter della legge elettorale. Alberto Ciapparoni.
3: Al via la battaglia finale per l'approvazione appunto della legge elettorale. Oggi due voti di fiducia, domani il terzo, giovedì si chiude, mentre pende ancora la minaccia di voto anticipato in caso di bocciatura dello stabilicum, ma l'opinione generale considera l'ipotesi improbabile. Sguardo quindi puntato qui su Montecitorio, dove fra poco si voteranno gli articoli rivisti nel passaggio al Senato. Tutti l'introduzione delle preferenze con soli capilista bloccati e l'innalzamento delle firme per presentare nuovi simboli. Intorno alle 15 l'esito del primo voto di fiducia, Futuro Nazionale ha annunciato il suo no. L'attenzione della maggioranza è comunque altissima, la presenza obbligatoria. Incidenti come la clamorosa bocciatura delle preferenze nel primo passaggio alla Camera luglio scorso non sono accettabili. Dal centrodestra e dal governo si fanno professioni di serenità su eventuali rischi di impallinamento della riforma da parte di franchi tiratori, ma il vero scoglio è reputato il voto finale, segreto, giovedì a partire dalle 12.30 in diretta televisiva. A te.
1: La borsa ora a FTSE MIB più 0,80%, ora la pagina sportiva a partire dal tennis. Jannik Sinner non tornerà in campo prima del 2027. Paolo Pacchioni.
4: Eh sì, buongiorno, stagione finita dunque per Jannik Sinner. Il tennista altoatesino non ha ancora risolto i problemi al ginocchio destro e ha deciso di effettuare una serie di trattamenti che dovrebbero garantirgli un pieno recupero, ma potrà tornare in campo appunto solo nel 2027. Sinner, lo ricordiamo, è fermo da luglio quando ha vinto Wimbledon, tra l'altro dovrà saltare anche le finali delle ATP Finals a Torino a dicembre. In un video in inglese Sinner ha spiegato che deve pensare alla sua carriera a lungo termine con l'obiettivo di tornare al 100%, intanto è molto probabile che perda la prima posizione del ranking mondiale a favore del tedesco Zverev. Per il calcio, archiviata in modo positivo la Nations League, con Roberto Mancini che sembra poter rilanciare gli azzurri. L'attenzione ora si sposta sulla politica sportiva. Oggi al CONI si discute del possibile commissariamento della Federcalcio, ma nelle ultime ore va profilandosi una soluzione molto italica, con il presidente Malagò che potrebbe essere scelto come commissario. È tutto, ora le notizie in lingua inglese. Jennifer Pressman.
5: Good afternoon, here's the latest world news in English. Demonstrations continue throughout France where students are demanding school reforms. In the past week, more than 5,000 people were arrested, more than 700 police officers injured. Students have been injured as well, including one who had his hand blown off after reportedly picking up a police stun grenade. President Trump has approved the execution by a U.S. Army firing squad of Nadal Hazan.

0: Khan, an army psychiatrist who is sentenced to death for killing 13 soldiers in 2009. Two cargo ships were struck by drones in Bulgaria's economic zone in the Black Sea. And the 2026 Nobel Prize in Physics has been awarded to Francis Halsen, an 82-year-old Belgian professor. That's all for today. News in English. We'll be back again tomorrow at 1.
1: Previsioni del tempo.
2: Bentrovati da Paolo Corazzon di Trevi Meteo. Nelle prossime ore tempo molto variabile in Sardegna, Lazio, sull'Alta Campania, Abruzzo, Molise, con qualche pioggia, qualche acquazzone anche sull'arco alpino. Resto Italia sì, un po' di nuvole, ma il tempo tutto sommato tiene. Invece attenzione, domani perturbazione in arrivo al nord-ovest, tra giovedì e venerdì attraverserà tutta Italia. Per i dettagli c'è Trevi Meteo.
1: Via Radio.
3: Una buona giornata da Franco Ciucci Giuliani. Di Autostrade per l'Italia in Liguria sulla A12 Genova Sesti Levante, a causa di un incidente tra tre auto registriamo code per un chilometro tra Nervi e Genova Est verso Genova, mentre sulla 14 Bologna Taranto sono dei lavori a causare le code di un chilometro in direzione di Ancona tra Grotta Mare e Pedaso e a seguire tra Pescara Sud e Pescara Ovest. Vi ricordo che in prossimità di questi cantieri si viaggia su una sola corsia. È tutto, buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
4: E ta ta ta.
5: Mamma mia, mamma mia, mamma mia. Mi piace tun. Ah, ah, mi ripiace tutto tun. Ah, ah, ah, sembra incredibile, ma sono due giorni che il microfono
6: non vuole parlare o glielo chiudono apposta. La signorina s'impone.
7: Ma io ciao. Ora mi sento bassissima. Ora mi sento.
6: Talmente s'impone che vogliamo zittirla, vedete?
7: Allora, ragazzi,
5: pardon. Bonjour, un saluto, noblesse oblige.
6: Meraviglioso Cremino, ecco. Conte Galè. Buongiorno, la nostra signorina s'impone Virginia Chang.
7: Diego Zappone.
6: Bene, bene, bene. Cos'è successo, Conte? La vedo affaticata questa mattina.
5: Di tutto nell'ultima mezz'ora, ma sono qua, fresco come una rosa.
7: Il Conte ha imparato che non si apre la porta di casa agli sconosciuti.
6: Sì, niente caramelle. Andiamo con Gioiazzo.

0: Are Sage as Might in apertura di Misera Nobiltà. Buon martedì 6 ottobre alle 13:13. Con te che lei la Princess of China e WhatsAppone su RTL 102.5. Diatribe anche in regia. Si chiacchiera, discussioni tra Fabio Romano e Ricchio.
1: No, confronti. Io le chiamerei confronti.
0: Ma sì, certo.
1: C'è chi la pensa in un modo, chi in un altro. Parlano di leasing,
0: noleggi, eccetera. Adesso negli ultimi anni ha preso piede il noleggio a lungo termine, per quanto riguarda le automobili. Comodo perché hai tutto incluso, hai le manutenzioni.
1: Però la macchina non sarà mai tua.
0: Fabio dice questa è una nuova tesi che va e serve. Cioè, Ricchio dice no, perché poi l'auto non è tua.
1: Esatto.
0: Capisci?
1: Dipende l'approccio che hai con l'auto e quanto importanza dai all'auto.
2: Anche quanto la usi, perché
1: anche
2: se la usi tanto,
1: la usi
2: per lavoro, è una questione diversa.
0: Io sono Genova e Napoli.
1: Sono più per la proprietà.

0: Attenzione perché è già cambiato tutto, eh? Team Ricchio, team Romano li abbiamo messi da parte.
1: No, le lacrime!
2: Easing out, lasciamoli prendere, perché nel frattempo io ogni giorno devo fare un'esperienza per poter condividere con voi in diretta e con i nostri ascoltatori quello che mi succede.
0: Ma infatti noi la mandiamo in missione apposta.
2: Sono lo specchio della società.
3: Ma io sto piangendo, per favore, può ripetere ciò che è successo questa mattina.
2: Allora, è appena andata via la portinaia, io ero già quasi pronto per scappare e venire qua.
0: Un occhio truccato.
2: Mi suona, dice devo consegnarle un pacco. Ora è tutto un pacco ultimamente, chi mi lascia cose di qui, chi di là, apro, faccio salire, viene un signore con una bustina del Carrefour chiusa, dice guardi questa è per lei, mi deve dare qui alla mano, non ho ordinato nulla, sì ma è per la parrocchia, per le cose, per l'efficienza, bambini, le cose, io guardo, non avevo soldi cambi, gli ho
0: state
2: dato,
0: lì che
2: ve lo
0: continua.
2: Dico dopo.
4: Pausa pranzo con l'ironia giusta e l'attualità raccontata senza troppi giri di parole. Leggerezza della radio e quel pizzico di provocazione che ci sta. Stacca con Miseria e nobiltà. Fino alle 15 su RTL 102.5. Very normal people.
5: Fuori in furia la fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
6: Convenienza? Ma vai da Conad.
7: Via, via.
6: Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino al 15 ottobre, detersivo lavatrice in polvere Omino bianco da 70 lavaggi a 7,89 euro. Scopri di più su conad.it.
8: Dark Planet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a 4 zampe. Vieni Dark Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
9: Dark Planet, convenienza nostra.
10: Ciao ragazzi, vi ricordate quando aspettavate questa canzone alla radio per registrarla sulla cassetta?
11: Ecco, vi riportiamo proprio qui.
12: North Sud Ovest Est, il secondo incredibile album degli 883.
13: Siamo Elia Nuzzolo
14: e Matteo Ciuccioli,
13: alias Max Pezzali
14: e Marro Repetto.
13: Vi aspettiamo nella nuova stagione.
15: Guarda Nord Sud Ovest Est, la leggendaria storia degli 883. Nuova stagione, dal 9 ottobre, in esclusiva su Sky. Scopri l'offerta su sky.it.
16: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
17: Sì, è di là sul divano.
16: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
17: E che fa? È uguale, no?
18: Se non ami le sorprese, scegli Iren Lock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12esimo mese di fornitura.
19: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
3: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Gran Vision Plus ne ho presi 2 e li pago in 2 anni da 10 euro al mese.
0: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
4: Me ne passi un altro. Sono così buoni.
12: Così buoni? Buoni così, vorrei dire. I biscotti Galbusera senza zuccheri aggiunti.
4: Provali anche tu. Classico con avena e riso o integrale. Biscotti buoni senza zuccheri aggiunti. Per iniziare la giornata con gusto. Galbusera. Tanti modi di volersi bene.
9: RTL.
10: Let's go.

0: persino il tuo sorriso e la sua scia. Rifammelo e vai via.
1: È proprio il termine giusto, allora. Trattengo il fiato, come
2: oggi
1: ma,
2: sì.
1: Su RTL 102.5.
2: Ah, dobbiamo capire, sì. Se siamo su scherzi a parte,
1: bravo,
2: perché
1: bravo.
2: Ci stanno succedendo una via l'altra delle cose surreali.
3: Però scusi, si fermi un secondo, vogliono tutti sapere, ci scrivono, sì. Ma cosa è successo con il Conte? È salita questa persona, è arrivata fino al suo piano e poi?
2: Sì. E poi mi ha attaccato tutta una filippica con sto pacchetto carburo in mano. Dico, senta, io non mi ricordo, non credo di aver ordinato nulla, però siccome devo correre al lavoro...
1: Mi dica
2: cosa vuole, dice se può fare un'offerta per la parrocchia, se,
1: va bene.
2: Guardo, io il pezzo più piccolo 20 euro.
1: Beh, bene lei, Conte.

0: sono altro che Lucio.
1: Lucio Corsi, volevo essere un duro su RTL 102.5.
2: Ma guardate, sono stato un duro io.
3: Ma infatti, non è vero.
2: Cosa perché a un certo punto ho detto, guardi, lasciamo stare, quanto è...
3: Non c'è,
2: non ho moneta, non ho cosa. Pezzo più piccolo di Piero, gli ho dato quelli. E sapete cosa mi sono ritrovato?
1: Faccia vedere, faccia vedere.
3: Un sacchetto.
2: Intanto, no, guardate, non è neanche griffato.
1: Ma cos'è?
2: Dentro al sacchetto c'era.
3: I plum cake.
2: Ma di quelli.
3: Lei ha pagato 20 euro un pacchetto di plum cake.
2: Quanto
3: ma si rende
2: questi?
3: Conto?
2: €1, €1,20
1: Conte, domani veniamo io, Virginia, e tutta la regia a suonarle a mezzogiorno.
2: Sapete a chi
3: Conte,
2: vi do
3: domani
2: adesso?
3: Le porto un pacchetto di fazzoletti.
2: A nonno
3: mi
2: Anthony, anzi, glieli tiro.
1: Per il suo figliolino e suo nipotino. Ma quello è il plum cake dorato.
2: Allora, io e sua madre, la Katie,
1: la
2: siamo
1: Katie.
2: Uguali.
1: Sì, è vero,
2: da questo punto
1: sfamate
2: di
1: tutti i mendicanti.
2: Dobbiamo stare molto attenti a che apriamo la porta, capito? Che
3: no, non dovete più aprire a nessuno.
2: A nessuno.
1: No,
2: a
1: ma
2: nessuno.
1: Da notare il Conte che non conosce le cifre piccole, i 5, 10 euro.
2: Ma non è vero,
1: cosa
2: non ce l'avevo, ero di fretta.
3: Lui dai 100 in su.
2: Ma no, ma figuriamoci.
4: Pausa pranzo con l'ironia giusta e l'attualità raccontata senza troppi giri di parole. Leggerezza della radio e quel pizzico di provocazione che ci sta. Stacca con Miseria e nobiltà fino alle 15 su RTL 102.5. Very normal people. Con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
5: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GrandVision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GrandVision Plus ne ho presi addirittura due.
4: Scegli anche tu GrandVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in 2 anni da 10 euro al mese. E ora con GrandVision Plus puoi scegliere anche

0: I nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme. 3,
1: 2, 1, go! Sistemi scrive il futuro digitale della gestione contabile fiscale e vi porta su un altro pianeta.
2: Con il software Profis e la piattaforma condivisa Sportello Cloud, collaborate con i clienti da remoto e gestite tutti i servizi in velocità e sicurezza.
1: www.sistemi.com.
3: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
5: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
7: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. A questa ora.

0: MJ, Michael Jackson, Justin Timberlake, Love Never Felt So Good in Misera Nobiltà, sì. Sulle TL 102.5, alle 13.49. Allora andiamo a Roma, perché sì. È in corso il Longevity Day organizzato da Generali, un incontro per confrontarsi su una delle principali sfide della società, la longevità.
1: È un argomento che ci interessa molto, a me soprattutto, esatto. Perché sentiamo Fredella,
0: Francesco,
1: il nostro
0: Fredella,
1: amico.
0: Ci colleghiamo, ciao. Con lui, buongiorno.
2: Sì, Longevity Day, siamo a Roma, Generali, io sono con Marco Oddone che è amministratore delegato di Alleanza Assicurazioni, buon pomeriggio innanzitutto.
3: Buon pomeriggio a tutti voi, grazie.
2: Allora, oggi si è parlato molto di futuro e pianificazione, quanto è importante affiancare al sistema pubblico una maggiore cultura previdenziale e perché è fondamentale iniziare a costruire il proprio progetto con largo anticipo.
3: No, dico che è fondamentale perché oggi se vogliamo pensare a un nostro futuro per vivere bene e meglio, soprattutto anche immaginando, visto che l'abbiamo trattato all'interno del Longevity Day, il fatto che la vita, la nostra vita si è allungata è una bellissima notizia, ma bisogna allungare anche la qualità della vita che abbiamo aggiunto, gli anni di vita che abbiamo aggiunto. Ed ecco perché qua è molto importante pianificare in anticipo, pensarci prima semplicemente, essere previdenti come si dice. E quindi cominciare a immaginare che il mio futuro, se lo voglio vivere bene, lo devo già immaginare prima. Non nel momento in cui succedono le cose, come per esempio la perdita dell'autosufficienza, ma immaginare che oggi abbiamo la possibilità di avere gli strumenti e soprattutto i consulenti a disposizione per cominciare a ragionare di come proteggersi prima, per investire meglio e vivere meglio. Questo credo che sia un punto fondamentale.
2: E domani sarà una giornata molto importante perché proprio da domani, quindi segnate questa data, Alleanza Assicurazioni sarà presente in 24 piazze italiane con la campagna Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Un appuntamento molto importante. Che significato ha questa iniziativa e come sta, le chiedo, evolvendo il ruolo del consulente Alleanza nell'accompagnare le persone nelle diverse scelte di vita, dalla protezione alla previdenza fino ad arrivare agli investimenti?
3: Domani saremo a City Life intanto, quindi inauguriamo proprio sotto la Torre Generali questo tour delle 24 piazze dove saranno presenti anche tantissimi consulenti di Alleanza. E rimettere il futuro nel verso giusto è esattamente quello che dicevo prima, cioè pensarci un attimo prima, proprio perché se ci penso comincio a vedere le cose con una prospettiva diversa, e vederle in una prospettiva diversa vuol dire saper investire i propri risparmi, i propri investimenti proprio nella maniera che serve a proteggersi, perché la protezione fa parte della nostra vita, del tema della salute, il tema della pensione. E quindi anche il tema della non autosufficienza, perché oggi se immaginiamo che sempre più donne fortunatamente entrano a far parte del mondo del lavoro, però non dimentichiamoci che sempre le donne sono sempre state quelle chiamate all'interno delle famiglie ad occuparsi di chi perdeva per esempio l'autosufficienza. E questo è solo uno degli aspetti che oggi noi vogliamo toccare, ma anche qua il tema della pensione. Quindi non pensare prima quanto prenderò, ma a dire ma come vorrò io avere risorse a disposizione per poter vivere meglio anche la mia pensione, soprattutto i giovani che hanno bisogno soprattutto di questo. E dall'altro lato poi anche il tema della salute, ben sapendo che Generali ha creato un network veramente esteso su tutto il territorio italiano per poter anche qua investire meglio quella che è la spesa di tasca degli italiani, e sono veramente miliardi da questo punto di vista che vengono oggi tirati fuori dalle famiglie italiane per potersi curare. E tutto questo può essere fatto con le soluzioni giuste, banalmente comprando anche un'assicurazione che ti permette di accedere a diagnostica di alta qualità piuttosto che ai grandi interventi. Quindi occuparsi di tutti quegli elementi che possono oggi essere degli impatti negativi importanti su quelle che sono le risorse economiche, su quello che poi è la famiglia e le famiglie italiane.
2: Grazie a Marco Oddone, amministratore delegato di Alleanza Assicurazioni, e buon pomeriggio a voi Milano.
0: Grazie
1: Francesco. Beh, interessante. Domani molto. Sarà a Milano, quindi
0: Milano, sì, sotto la Torre Allianz, sì. Proprio in centro, zona centrale, City Life di Milano. Longevity Day.
4: Conte, ma lei quanto è longevo?
1: Poi vi dirò, perché nel collegamento precedente hanno dato una scadenza.
4: Ah sì?
1: Sì, hanno parlato che l'età media è sugli 84 anni per tutti noi.
0: Ma che ne sa degli 84 anni?
1: Io 102,5.
4: Cosa le mancano? 2-3 anni in pratica.
1: Senta, sciocchina, torni al suo posto subito.

0: Fam e The Frey ci portano in fondo alla prima ora di Miseria nel nostro martedì su RTL 105. Restate con noi perché tra poco ne abbiamo una seconda.
1: La seconda con la sigla, qualcos'altro. Con la sigla iniziale.
2: Sa quante
1: tutto.
2: Cose.
0: Certo. Giornale orario, a tra poco.
1: Anche a Sapri, in provincia di Salerno, sono le 14.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buon pomeriggio da Valentina Iannicelli. Il primo ministro spagnolo Pedro Sánchez ha annunciato al termine del Consiglio dei Ministri l'approvazione di due decreti legge sull'edilizia abitativa, simili a quelli che la scorsa settimana erano stati respinti dal Parlamento, provocando la crisi di governo e le dimissioni del Premier. Non era una questione ideologica, era una questione di umanità, ha detto Sánchez. Cambiamo argomento, sale il prezzo del diesel nei distributori a marchio Eni. Il cosiddetto price cap accordato dalla compagnia era correlato allo sconto delle accise del governo che non è stato confermato. Il gasolio nei distributori della partecipata costerà 2,25 euro al litro. Voltiamo pagina, a Stoccolma è stato assegnato il Nobel per la fisica a Francis Alsen. Sentiamo perché con Mario Vai.
5: La sua intuizione sembrava fantascienza, trasformare 1 miliardo di tonnellate di ghiaccio antartico, il più puro del pianeta, in un occhio gigante per catturare i neutrini. E invece Francis Alsen, 82 anni, belga di nascita, americano d'adozione, ha trasformato l'impossibile in realtà. E proprio per questo è stato assegnato a lui il premio Nobel per la fisica 2026. I neutrini sono particelle fantasma, attraversano noi, la Terra, le stelle, senza mai fermarsi. Alsen ha capito che una volta ogni tanto uno di loro sbatte contro il ghiaccio e lascia un minuscolo lampo blu. Per vederlo ha piantato 5.000 sensori ad 1,5 km sotto il polo. È nata così l'astronomia dei neutrini. Non guardiamo più l'universo solo con la luce, ora lo ascoltiamo con le sue particelle più segrete.
4: Jessica Moretti, proprietaria del Constellation, potrebbe percepire un'indennità giornaliera per la perdita di guadagno causata da infortunio nell'incendio dopo il rogo di Capodanno nel suo disco bar a Cranmontana, nel quale morirono 41 persone. La pratica è al vaglio di un'assicurazione che ha chiesto alla procura del cantone Vallese il nulla osta per il versamento che sarebbe stato accordato. Accordo raggiunto al CONI, la Federcalcio verrà commissariata, ma a essere commissario sarà Giovanni Malagò. Paolo Pacchioni.
6: Fino a ieri avversario. Poi, nelle ultime ore, ecco il compromesso che mette tutti d'accordo. Tutto era partito da un cavillo. Quando il presidente Giovanni Malagò era stato eletto, peraltro a larga maggioranza, non era un tesserato della federazione. Il presidente del CONI, Luciano Buonfiglio, con l'appoggio del governo, che non ama Malagò, ha cercato il ribaltone. Poi però ha capito che tutto poteva trasformarsi in un boomerang, perché Malagò aveva buone possibilità di uscire vincitore dal voto e a finire commissariato poteva addirittura essere il CONI. E allora ecco la soluzione. Molto italica. La FIGC viene sì commissariata, ma fare il commissario è lo stesso Malagò, in attesa di nuove elezioni, dove probabilmente sarà l'unico candidato. Questa volta, ovviamente, con la tessera in tasca.
4: Il tennis, stagione finita per Jannik Sinner, tornerà in campo nel 2027 su consiglio del suo staff medico, si sottoporrà a un trattamento per l'infiammazione del ginocchio destro, lo ha annunciato lui stesso su Instagram. E adesso è il momento di tutte le informazioni sul traffico.
3: Via Radio.
7: Buon pomeriggio da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia, traffico regolare sulla rete, queste le eccezioni al momento sulla 14 Bologna-Taranto tra Grotta Mare Pedaso verso Bologna, 1 chilometro di coda per lavori, mentre risalendo sempre in A14 tra Bologna-San Lazzaro e Bologna-Borgo Panigale verso la 1 code per traffico, e poi sulla 9 Lenate Como-Chiasso tra Como-Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera, la coda è per operazioni doganali. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate buon viaggio.
4: È tutto anche per noi, a più tardi e grazie per l'ascolto.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
0: Miseria e nobiltà.
1: Ta-ta-ta, mamma mia. Fatto bene a mano con questa manina d'artigianino fiorentino piccolo.
0: Piccoli, è la seconda sigla di questo martedì della seconda ora. Due per...
1: Due.
0: Cosa è successo durante il giornale orario? Qualche altro scherzo a
1: parte? No, ma abbastanza tranquilli, devo dire. Strano, perché oggi è una giornata un po' esagitata.
0: Particolare, vero. Siamo partiti dal Conte che ha ricevuto un pacco a nord.

0: pacco, proprio il famoso pacco.
1: Bel 20 euro, perché gli spiccioli non li conosce, questo lo ribadisco. La Princess of China subisce le angherie del conte Calè di Wolzappone.
2: Oggi c'è cioè, tutto il giorno che ne succede una dietro l'altra. Una dietro
0: quindi... mica solo io che sono stordito.
1: Registi e quant'altro.
2: Bene, diciamo che tu ci dai tanto materiale, conte.
0: Io faccio delle esperienze ogni giorno.
1: Lei vive per noi.
0: Apposta per voi.
1: Per i nostri veri normal,
0: come
1: naturalmente.
0: Come fossi un autore vivente del programma.
1: Esatto, ma lo è.
2: Ma per fortuna.
0: Che vivo in prima persona le cose. Bene.
1: Giusto così, ripartiamo da Fibra, i pinguini tattici nucleari.
0: Ecco.
1: Dai, Goya!

0: siciliano Angelo, come si canterebbe?
1: Piccioli,
0: piccioli, piccoli,
1: piccoli. Seconda ora insieme, Misera Nobiltà. Buon martedì 14 e 12 su RTL 102.5. Attenzione,
0: perché
1: in Italia mangiamo dai 23
0: ai 26
1: chili di pasta all'anno.
2: E la
0: capito? Mangioni di
2: poi
0: media.
2: C'è sicuramente chi ne mangia di più, se quella è la media.
1: Ma è vero che un piatto di pasta accontenta tutti in tutto il mondo o no?
0: Secondo
2: me
0: sì.
2: In tutto il mondo non lo so, sa?
1: Cioè quando inviti qualcuno e non sai cosa fare, dice ma la pasta gli piacerà sicuramente.
0: A buona parte del mondo sì, la pasta può piacere come.
2: All'altra parte secondo me sono più team riso che team pasta.
1: Ah, team rice!
0: È vero, è vero, è vero.

0: male.
1: Francesco Gabbani, viceversa, su RTL 102.5, Misera Nobiltà. Qualcuno al 378-378-1025 già ci ha risposto, dice: noi ne mangiamo di più dei 26 kg l'anno di pasta.
2: Certo, però sì. Attenzione, perché qui è spiegato molto bene: la pasta è molto più di un semplice piatto, è proprio una questione di identificazione. Perché un simbolo della convivialità, della famiglia, della cucina italiana, amata da generazione a generazione, e poi ogni regione per identificazione ha un piatto,
1: un tipo di pasta,
2: un tipo di pasta, di piatto speciale.
3: E poi diciamo, è veloce da cucinare.
2: È buona. Esatto.
4: Pausa pranzo con l'ironia giusta e l'attualità raccontata senza troppi giri di parole. Leggerezza della radio e quel pizzico di provocazione che ci sta. Stacca con Miseria e Nobiltà fino alle 15 su RTL 102.5. Very normal people.
5: Amore, la vasca?
6: Leviamo.
5: Le piastrelle?
6: Leviamo.
5: Anche i mobili del bagno?
6: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
5: E i lavori?
6: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
5: Mi hai levato le parole di bocca.
6: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da...
7: Iperceramica.
8: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti.
9: Ristora.
8: Capsule per ogni ora.
10: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
11: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
12: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
11: La più buona perché mia.
13: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
14: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
15: Ma che felicità scodinzolare.
14: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
16: Amore, quanto di anticipo?
17: Zero.
16: E di interessi?
17: Zero.
16: E quanto ci pensi ancora?
17: Zero. La prendo.
18: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
19: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
18: Ti aspettiamo negli MG Store.

0: Bieber, The Kid Laroi con la loro Stay su RTL 102.5. Stay calma, perché il Conte stay vuole calma. Finire di dire quanto sia importante calma. La
1: sì,
0: pasta.
1: Sì, perché la pasta è una questione di cultura, della tradizione culinaria del nostro paese, e diventa identificazione di una regione, dai classici spaghetti al pomodoro, dalle intramontabili lasagne delle emiliane, per intendere.
0: Adesso vi faccio una domanda. Voi
1: passando per la carbonara,
0: i testaroli,
1: la matriciana.
0: Li conosce, Conte?
2: Certo, i testaroli.
0: Conosci i testaroli?
2: Certo.
1: Di dove
0: piatto
1: sono?
0: Tipico ligure.
1: Ligure,
0: non
1: bravo. E anche la pasta al pesto,
2: le
1: naturalmente.
2: Trofie.
0: Le trofie. Però le trofie sono più internazionali.
1: Io sono molto affezionato alle lasagne, essendo mezzo emiliano, mezzo toscano.
0: Certo.
2: Ai pisci, scusi. I pisci.
0: I pisci.

0: Vino sì. Di Puglia, pugliese, dice ma il conte Virginia cosa ne pensano delle orecchiette con le scime da rap?
1: Ma ne pensiamo tutto il bene del mondo, ma stiamo scherzando,
0: voglio dire,
1: ma io delle orecchiette che mi regalarono 20-22 anni fa
2: ce
1: l'ho dentro un vaso, no, le ho conservate, ma state tranquilli, non le userò perché magari sono scadute,
0: non hanno germogliato,
1: ma tanto non cucino a casa, state tranquilli,
0: le provi magari sono stagionate, che ne sai.
2: Ma tengo forse dentro anche le farfalline dentro,
1: ma può essere ci siano le farfalline, io non so neanche aprirlo per verificare se
0: di
1: c'è
0: Belen.
1: La farfallina, ma
2: tra... si può.
1: Però le conservo come un cimelio.
0: Scusate, però a Bari ci sono le signore, le famose nonne che fanno le orecchiette a mano in strada, e sono patrimonio.
2: Sai che mi hanno insegnato a farle?
0: Con le dita?
1: Veramente?
2: Con il coltello.
0: Col coltello. Sta. Salutiamo anche loro che ci seguono sempre con la radiovisione e le loro bancarelle.
1: Ciao.
0: Ciao.

0: Certe donne brillano, lo dice Luciano Ligabue su RTL 102.5. Allora Conte, ci porti al Maradona, su.
1: Vi porto a Napoli, due serate speciali, un grande ritorno a casa per Gigi D'Alessio. Arriva nel 2027 allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli per due concerti imperdibili il 5 e il 6 giugno. Preparatevi a cantare tutte le sue canzoni più amate e a vivere un grande show dal vivo. Acquistate ora il vostro biglietto per i concerti di Gigi D'Alessio su ticketone.it.
2: E già che si parla di Napoli, pasta, provola e patate.
1: Che meraviglia!
0: La rifai in napoletano?
2: No.
1: Dopo.
3: Pausa pranzo con l'ironia giusta e l'attualità raccontata senza troppi giri di parole. Leggerezza della radio e quel pizzico di provocazione che ci sta. Stacca con Miseria e nobiltà. Fino alle 15 su RTL 102.5. Very normal people.
4: Me ne passi un altro. Sono così buoni.
5: Così buoni? Buoni così, vorrei dire. I biscotti Galbusera senza zuccheri aggiunti.
4: Provali anche tu. Classico con avena e riso o integrale. Biscotti buoni senza zuccheri aggiunti. Per iniziare la giornata con gusto. Galbusera. Tanti modi di volersi bene.
6: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta. Vero Matteo?
7: Certo, Fede. Come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale. La principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
6: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
8: Messaggio promosso da Sanofi.
9: Hai parcheggiato al primo colpo? No, no, aspetta, non l'ho detto perché sei una donna, l'ho detto e basta come dato di fatto oggettivo, neutro. Cioè è che onestamente stavo già scendendo ad aiutarti e invece niente. Che poi io scendo sempre, è proprio un automatismo mio, lo faccio anche con gli uomini, eh. Insomma, volevo solo dire che sei brava a parcheggiare. Fine.
8: Su alcune cose sono migliorati, su tutto il resto ci stanno lavorando. Maschi Veri 2 dal 7 ottobre solo su Netflix.
10: Ma come noi te lo giuro.
11: Gigi D'Alessio torna nella sua Napoli il 5 e 6 giugno 2027 con due grandi concerti allo stadio Diego Armando Maradona. Con RTL 102.5 puoi esserci. Niente ci dividerà.
12: Giornate intense. C'è l'Opi Glic Bio, il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'Opi Glic Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
13: Il talento ha mille forme, ma la formazione sui temi più caldi della comunicazione ha solo un nome. UPA Academy. Con il master gratuito in strategie di comunicazione integrata, formiamo giovani professionisti della comunicazione.

0: Comunicazione da inserire nel network di UPA. Acquisirai le competenze più aggiornate con l'esplorazione di canali, piattaforme digitali e formati pubblicitari, passando per software, dati e intelligenza artificiale. Invia la tua candidatura entro il 30 novembre. Scopri di più su upa.it.
1: I Feel Good, l'evento dove il benessere è di moda. Un weekend di incontri, workshop, lezioni di yoga, fitness e consulti medici. A Milano il 10 e 11 ottobre. Info e iscrizioni gratuite su ifeelgoodmilano.it.

0: Anche Jesglini, Mistera Nobiltà, su RTL 102.5, parliamo di pasta, andiamo in Toscana,
1: andiamo,
0: vero Angelone?
1: Dalle mie parti, sentiamo.
2: Sono d'accordissimo con i conti.
1: Hola. Ovellino.
2: La lasagna dei top, anche a me piace tantissimo.
1: Esatto.
2: Poi dopo, se uno esce a cossa, o il secondo, un bel arrosto misto, bistecchina di maiale, un po' di salsiccia e rostinciana, e siamo proprio ai top della situazione.
1: Bravo.
2: Buona giornata, cari.
1: Capito. Oppure una bella fiorentina con l'osso com'è, alta almeno 5 centimetri.
3: Conte, quelle basta per 6 giorni.
1: Con le patate arrosto.
0: Ma non ci alziamo più.
3: Vabbè.
0: Non può farla
3: un
0: la
3: matrimonio,
0: diretta.
3: Cos'è?
1: Adoro la patata arrosto.
0: Ah, veramente? Sì? È una chicca questa. Sì.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.

0: cucce.
1: Ma ora ci rovinate pure il millennio. No, non ho capito io.
2: La fiorentina.
3: Non
2: le
3: possiamo.
2: Patate arrosto.
3: Basta. Io nudo anche.
2: Bello
3: no.
2: Cullato cioè, con
1: ci
2: il
1: viene
2: millennio.
1: Su tutto. A pensare qualcuno.
3: Ripropone tutto poi.
2: Adesso si ascolti questo capolavoro dei Can Eat on the Road Again sul tavolo bello
3: sì.
2: Nudo, dai.
3: Ecco. Sì.

0: Quando sente questo rock, questo blues,
1: sento tutto, ma
0: Candies,
1: ma visto che parlavamo anche del nostro patrimonio nazionale, che è la pasta in tutte le sue espressioni,
0: sì,
1: no?
0: Sì, sì,
2: cosa ci
1: che
2: scrivono?
1: Fa tanto festa, la pasta per noi italiani è soprattutto un rito, famiglia, festa, accontenta grandi e bambine, fantasiosa e buona in tutte le salse, il nostro piatto nazionale insieme alla pizza. Ma
0: però
1: noi
0: adesso
1: siccome ci hanno mandato dalla Sicily,
0: dalla Sicilia Aragona,
1: d'Aragona, degli arancini, quelli a punta sono maschi arancini, ce l'andiamo a mangiare in sala mensa.
2: Bene,
1: qua grazie,
2: buoni anche quelli.
0: Pensateci,
1: Salvatore,
0: allora.
1: Grazie
0: a tutti, a domani,
2: ciao.
3: Anche a Rocchetta Ligure, in provincia di Alessandria, sono le 15 in punto.
4: RTL 102.5, giornale orario.
0: Buon pomeriggio, ben ritrovati in Andrea Salvati. Fra poco le ultime indiscrezioni sul caso Garlasco, ma prima la politica con la legge elettorale. Da poco la prima votazione di fiducia. Alberto Ciapparoni, buon pomeriggio.
5: Sì, Andrea, poco fa è arrivato il sì alla prima fiducia con 226 voti favorevoli.

0: 147 contrari sull'articolo 1 del provvedimento, più tardi si voterà sull'articolo 2, domani sull'articolo 3. Tutti architravi dell'intero sistema disegnato dal centrodestra, un proporzionale con premier di maggioranza e obbligo di indicazione del candidato premier, il cui nome però non figura sulla scheda, bensì nel programma elettorale. La votazione finale del provvedimento a scrutinio segreto è in calendario per giovedì mattina. Precettati, come è già avvenuto per le pregiudiziali, tutti i deputati, compresi i ministri e sottosegretari, presenti in massa qui alla Camera. La Presidente del Consiglio Meloni del resto è stata chiara con la sua maggioranza: se la legge viene affossata si va subito alle urne. Futuro Nazionale vota contro la fiducia. E intanto dalla Lega Romeo, capogruppo a Palazzo Madama, afferma che per il Carroccio, soltanto dopo aver concluso l'iter sull'autonomia differenziata, si può fare l'ipotesi di elezioni anticipate. Si parla con insistenza di maggio prossimo. A te.
1: Grazie ad Alberto Ciapparoni. Parliamo ora delle ultime novità sul caso Garlasco. Raffaella Coppola.
2: A dipanare le ultime ombre sulla gestione dell'inchiesta del delitto di Chiara Poggi oggi è RIS. La procura di Pavia infatti indaga sulla modalità di conservazione e smaltimento dei reperti raccolti dopo l'omicidio avvenuto il 13 agosto 2007 a Garlasco. In particolare, sotto la lente, il destino dei prelievi di intonaco sul muro della cantina e i frammenti delle unghie dalle mani della vittima. Oggi il RIS di Parma precisa che quei reperti sono stati distrutti senza infrangere nessuna regola, in quanto eluiti, ovvero intermedi di lavorazione non reperti giudiziari, sono stati smaltiti dopo il verdetto definitivo su Alberto Stasi emesso nel dicembre 2015 dalla Corte di Cassazione. Una prassi dunque per non pesare sui costi dello Stato, come avvenne anche dopo la sentenza definitiva all'ergastolo di Massimo Bossetti con le provette sul caso di Yara Gambirasio.
1: Grazie Raffaella Coppola. È scattato oggi il rincaro di 6,1 centesimi sulle accise del gasolio dopo la fine dello sconto e la mancata pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto sulle accise mobili. Eni ha comunicato che resta il price cap, ma il diesel passa 2,25 euro al litro. E chiudiamo con lo sport, parliamo di tennis. Stagione finita per Jannik Sinner, tornerà in campo nel 2027, lo ha annunciato lui stesso su Instagram. Su consiglio del suo staff medico si sottoporrà ad un trattamento per l'infiammazione al ginocchio e non potrà gareggiare quindi negli ultimi impegni del 2026. È tutto per questa edizione, ora le informazioni sul traffico di Autostrade per l'Italia, dopo.
3: Via Radio.
4: Grazie per la linea, buon pomeriggio da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Traffico in graduale aumento, partiamo dall'auto Milano Varese dove a causa di una collisione di un'auto contro la cuspide c'è una coda tra il bivio con la A36 Pedemontana e la diramazione Gallarate Gattico verso Varese, e si è anche resa necessaria la chiusura del bivio con la diramazione di Gallarate Gattico provenendo da Milano. E poi sulla 12 Genova Rosignano tra Rapallo Recco verso Genova un chilometro di coda per un mezzo in fiamme. È tutto, vi auguro buon viaggio.
5: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
6: Le 15, 4 minuti e martedì, è bello che lo leggo, capito? Perché se no non lo so, il 6 di ottobre 2026. Ben ritrovati amici, buon pomeriggio, questo è The Flight con Matteo Campese.
7: Con la ZAC, con tutti voi all'ascolto e in radiovisione al 36 del digitale terrestre. Non stupitevi se noi abbiamo bisogno di leggere la data. Dovete sapere che noi, sotto Mentite Spoglie, siamo due dei guardiani della galassia e di conseguenza, viaggiando nel tempo, tra vari metaversi, abbiamo ogni tanto bisogno di certezze.
6: I am Groot.
7: che può voler dire tutto, perché lui dice qualsiasi cosa.
6: Perché dice
7: cosa.
6: Solo io sono Groot. A seconda dell'intonazione, capito?
7: Esatto. E allora, alcuni lo capiscono, altri meno.
6: Altri no. Deve un po'. E amici, allora, seguiteci anche se vi va, sempre. Naturalmente noi vi diamo libera scelta, anche perché ci sono vari modi, radiovisione del 36 del vostro televisore, ma anche Twitch, TikTok, la social TV, insomma, come vi pare. Accomodatevi.
7: In uno schiocco di dita con le gemme del potere. Andiamo?

0: Dynamite BTS su RTL 102.5 alle 15 e 11 minuti in the fly.
1: E dice Simone sulla social TV che ha scritto: io sono Groot.
0: E io sono Groot.
1: E io sono d'accordo con lui, perché era il tono con cui l'ha scritto, era chiaramente certo. Sono presente.
0: Perché non ha messo punti esclamativi, di sospensione che può lasciare. No, io sono Groot, allora siamo d'accordo.
1: 378-378-1025 per i vostri messaggi, se avete voglia di scriverli, di cantarceli.
0: Perché no?
1: Abbiamo dei talenti in onda anche,
0: ma anche fuori onda, mi sento di dire.
1: Sì, beh, certo.
0: Notevolissimi, se
1: assolutamente volete. Oppure ci raccontate qualcosa.
0: Sì, come facciamo noi, anche voi.
1: Sulla vostra musica preferita.
0: È un bel momento comunitario questo. Sì, parla di musica tutti insieme in base a quello che succede nel mondo. Magari il vostro artista preferito ha fatto uscire qualche cosa di nuovo. Ci sono degli annunci di duetti importanti, per esempio, oggi, no? Cremonini e Salmo che si sono trovati a Londra. Cosa
1: non
0: può
1: vedo l'ora,
0: può?
1: Guarda. Deve essere non molto vedo figo. L'ora di saperne di più, ma vi terremo come sempre informati. Qui su RTL 102.5 alle 15:12 minuti. A proposito di duetti.
0: A proposito di duetti, qui ce n'è uno. Geolier offre la traccia, il featuring è quello di Achille Lauro, si chiama Per noi.

0: Tommaso Paradiso con Il viaggio intorno al sole su RTL 102.5. Ci scrivono anche tramite TikTok dal Venezuela, Jorlet credo si pronuncia.
1: Jorlet?
0: Sì, sono tanti che ci scrivono dall'estero che insomma ascoltano questo programma per imparare l'italiano.
1: Pensa un po' come siamo messi. Amici, ho scoperto che tra i principali artisti sì. venezuelani si annoverano Danny Ocean, Nacho, Sino Miranda e Lele Pons, che non è Lola Pons, quella no, invece no, questa è Lele. Se devi segnare almeno lo sai. Lele Pons.
0: Saludos.
1: Saludos.
2: Il pomeriggio prende il volo alla radio. La musica più forte in circolazione, i grandi ospiti e la spinta giusta per arrivare a sera. Sali a bordo di The Flight fino alle 17 su RTL 102.5. Very Normal People.
3: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
4: Da Troni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni.

0: spappolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Con Samab, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
2: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
3: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
2: La più buona, perché mia.
4: C'è una nuova energia positiva. È Casa Smart di Vimar. Gestisci in modo semplice, anche con la voce, videocitofono, allarmi, luci, tende, tapparelle e temperatura. E quando sei fuori, controlli tutto dal tuo smartphone. Più facile, più sicura, più sostenibile e più bella, con l'ampia gamma di placche e interruttori dal design unico. Scegli un'energia nuova, la tua. Vai su vimar.com o chiama il tuo elettricista di fiducia.
5: Vimar, energia positiva.
6: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
7: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
6: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
8: Messaggio promosso da Sanofi.
9: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
10: Festeggia la festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista

0: Negramaro ululà invece luna piena.
1: Anche il lupus in fabula.
0: Ma volendosi, perché no? E perde il pelo, eccetera, eccetera. 15 e 29 minuti in the flight. Amici, vi ricordiamo il numero per comunicare con noi, che è 378-378-1025.
1: Però tanti stanno scrivendo, anche vedo su TikTok, soprattutto sulla social TV, c'è ormai una community che veramente il mondo ci invidia.
0: Lo fa.
1: Social team dove ci danno anche delle notizie loro, ci dicono le cose che stanno per uscire. Veramente è ormai un lavoro di squadra.
2: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare lontano.

volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

essere rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.

0: Si è ovviamente parlato moltissimo di Macklemore e si continua a parlare di lui in quest'ultimo periodo perché c'è di fatto un nome che è subentrato allo slot che è rimasto libero, visto che lui, insomma, l'avete letto, l'avete sentito sicuramente, non fa più parte del tour di Ed Sheeran.
1: Come supporter.
0: Come
1: diciamo supporter. E al suo posto è arrivato Isaac Slade, che forse qualcuno di voi ricorderà come ex cantante dei Frey.
0: How to save a life, quella canzone lì, è entrato lui,
1: diciamo quella è stata la più famosa di tutto, nel loro repertorio.
0: Li hanno fatte You Found Me, forse c'era anche quella Lost and Insecure, you found, forse anche quella, insomma di canzoni ne hanno messe giù.
1: Parlavamo di lei giusto per un giorno in pretura,
0: sì, non ancora però, non è ancora convocata lei,
1: non è ancora convocata, però insomma sono convocati un po' tanti, compresa la sua casa discografica, ma vogliamo solo cose belle per Olivia Dean, questa è Baby Steps.

0: Per quanti non avessero seguito ieri, sono, dico, che è successo? Perché vai in tribunale?
1: No, allora, con calma, nel senso che qualcuno ha suggerito, anche più che suggerito.
0: No, diciamo, gli eredi di Bill Withers hanno detto, scusi, signora Olivia Dean, noi ci
1: suona
0: tanto,
1: familiare.
0: Però questa canzone è un po' troppo Just the Two of Us.
1: Non questa qui,
0: no,
1: un'altra.
0: No, una canzone dell'album, sempre The Art of Loving. Quindi, boh, vediamo, adesso vediamo come andrà a finire, perché insomma, di cause, prima citavamo Ed Sheeran, è un altro che...
1: voglia.
0: Si è dovuto portare la chitarra in tribunale per dimostrare il fatto suo.
1: Fateci largo che passiamo noi.
0: Più o meno, sì.
2: Il pomeriggio prende il volo alla radio. La musica più forte in circolazione, i grandi ospiti e la spinta giusta per arrivare a sera. Sali a bordo di The Flight fino alle 17 su RTL 102.5. Very normal people.
3: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Grand Vision Plus ne ho presi due e li pago in due anni da 10 euro al mese.
2: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Grand Vision. Vederci bene insieme.
4: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
5: Cennamo. Crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
4: Ma che felicità scodinzolare.
5: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
6: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
7: Ciao ragazzi, vi ricordate quando aspettavate questa canzone alla radio per registrarla sulla cassetta?
8: Ecco, vi riportiamo proprio qui.
9: North Sud-Ovest Est, il secondo incredibile album degli 883.
10: Siamo Elia Nuzzolo
11: e Matteo Ciuccioli,
10: alias Max Pezzali
11: e Mauro Repetto.
10: Vi aspettiamo nella nuova stagione.
12: Guarda Nord Sud-Ovest Est, la leggendaria storia degli 883. Nuova stagione dal 9 ottobre in esclusiva su Sky. Scopri l'offerta su sky.it.
13: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, Giuseppe prima.
14: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
15: Cosa fa Oscillo Cucinum?
16: Cosa fa Oscillo Cucinum?
15: Cosa fa Oscillo Cucinum?
17: Cosa fa Oscillo Cucinum?
18: Cosa fa Oscillo Cucinum?
19: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Chiedilo al tuo farmacista.
5: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Boiron.

0: Minuti in the flight.
1: Si consuma proprio.
0: Sì,
1: sì. Sì, non rimane più niente. Ma per cui lottare.
0: Sì, vero. Ma infatti lo diceva anche Fossati nella costruzione di un amore, diceva spezza le vene delle mani. Proprio una che è un'immagine.
1: Che è un'immagine proprio
0: fortissima,
1: tremenda. Però per quanto riguarda i One Republic, tra l'altro c'è in circolazione una nuova canzone in collaborazione con Sophie Tucker.
0: Oh, molto bene.
1: Che si intitola Tsunami.
0: Molto bene, molto bene. Tucker, Tucker, Tucker, l'ho inventato io. Molto bene, Tsunami questo si chiama.
1: Sì, sì, sì.
0: Sì, One Republic. Ciao, Ryan Tedder è uno che non si è mai negato.
1: No.
0: Alle collaborazioni, ai
1: featuring. Assolutamente, ha scritto anche per un sacco di altre persone, voglio dire, da Adele a Taylor Swift, a chiunque praticamente.
0: Alla qualunque, sì. Lui quando arriva, sai cosa fa? Dice, ma buonasera, ma bentrovati. È proprio il saluto di Ryan Tedder. Forse no, però
1: ma,
0: non nessuno può smentire però.
1: Sono le 15:52 minuti, questa è RTL 102.5.
0: E pronto?
1: C'è lui, Shane. Ciao Shane.
0: Shane?
1: Somber.
0: Ah, Somber. Hello.

0: Natalie Imbruglia con la sua Shiver. Sentito?
1: Molto bene.
0: Shiver.
1: Molto bello, molto bello.
0: Su RTL 102.5, lo diciamo a beneficio di quanti ci seguono anche dall'estero.
1: Cioè, no. Shiver, intendi?
0: No, ah. RTL 102.5.
1: Ah, of course, ma
0: RTL 102.5.
1: Ma certo che sì. Sai che Natalie Imbruglia per me è come lo Stargate. Cioè, quando la sento mi riporta a 20 anni fa.
0: Beh,
1: a
0: sì.
1: Top of the Pops, sono, a quel mondo lì in cui anche un po' scopri la musica, se vogliamo. È sempre bello risentirla.
0: Assolutamente. Ed è bello anche sentire le ultime notizie della nostra redazione.
1: Anche a Bobbio, in provincia di Piacenza, sono le ore 16.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buon pomeriggio da Paolo Pacchioni. In diverse città francesi anche oggi ci sono scontri durante le manifestazioni studentesche. Allora sentiamo subito Raffaella Coppola.
4: Fuori dai banchi, in massa in piazza per rivendicare il diritto allo studio. In tutta la Francia gli studenti portano in corteo le proprie richieste, ma si moltiplicano gli scontri con le forze di polizia. A Parigi, nella zona della Gare du Nord, gli agenti in assetto antisommossa sono diventati obiettivo di fuochi d'artificio sparati ad altezza uomo. L'aria resa irrespirabile dai fumi dei fuochi e dei lacrimogeni usati dai poliziotti. Quello che fate è incredibile, nessuno può dire che avete torto perché avete ragione, ha detto Mélenchon unendosi al corteo degli studenti a Parigi. Tafferugli anche a Lione, a Marsiglia per un corteo non autorizzato e a Strasburgo. Le proteste non si fermeranno fino a quando non ci saranno 10 miliardi sul tavolo, dicono gli studenti che chiedono di poter mangiare, dormire e disporre di insegnanti di filosofia nell'ultimo anno della maturità.
3: Caso Carlasco, i RIS di Parma rispondono alle polemiche e affermano che i reperti distrutti sono stati eliminati senza infrangere alcuna regola. Oggetto delle indagini, la sorte delle provette contenenti il famoso intonaco dell'impronta 33 e il materiale genetico sotto le unghie di Chiara Poggi. Torna a salire il prezzo del diesel nei distributori a marchio Eni. Il cosiddetto price cap accordato dalla compagnia era correlato allo sconto delle accise del governo, che però non è stato confermato. Il gasolio nei distributori della partecipata passerà dunque da 2,19 euro a 2,25 euro al litro. Siamo al tennis, stagione finita per Jannik Sinner, che tornerà in campo soltanto nel 2027. Sentiamo Andrea Salvati.
5: L'ultima istantanea di Jannik Sinner di questo 2026 resterà il bacio al trofeo di Wimbledon lo scorso 12 luglio. Il numero uno al mondo ha infatti scelto di continuare la terapia conservativa al ginocchio destro infiammato, che gli fa male da oltre 3 mesi, e tornerà in campo nel 2027. Insieme ai dottori abbiamo deciso che il mio ginocchio ha bisogno di trattamenti e questo significa che il mio 2026 è ufficialmente finito. Devo pensare alla mia carriera a lungo termine, farò tutto il possibile per tornare al 100%. Vi ringrazio per il supporto e speriamo di rivederci presto in campo. Questo è il messaggio sui suoi social di Jannik Sinner, che salterà quindi il torneo di Vienna, quello di Parigi, il torneo di esibizione delle Six Kings Slams, le ATP Finals e la Coppa Davis. Con questo stop è solo questione di tempo per il sorpasso in classifica da parte di Alexander Zverev. Intanto Djokovic ha vinto l'ATP 500 di Pechino, torneo in cui non ha mai perso in carriera, 34 successi e 0 sconfitte. Sconfitto Alex de Minaur nel corso della finale per ritiro dell'avversario. Per Djokovic è il titolo numero 102 in carriera, il settimo a Pechino.
3: La giunta del CONI ha eletto all'unanimità Giovanni Malagò commissario per la Federcalcio. Un accordo ha consentito al presidente federale di restare alla guida del calcio italiano, sia pur con un ruolo formalmente diverso. Il 14 dicembre ci saranno nuove elezioni, dopodiché Malagò potrà tornare presidente dopo aver risolto la questione tesseramento. Ed è tutto per questa edizione. Ora il traffico.
2: Via Radio.
6: Grazie per la linea, buon pomeriggio da Luca Cacciatore. Le autostrade per l'Italia, il traffico è in graduale aumento sulla rete. Partiamo dalla notizia principale, che riguarda la 12 Genova-Rosignano, dove tra Chiavari e Recco in direzione di Genova c'è una coda di 5 km per un veicolo in avaria. Consigliamo di uscire quindi a Rapallo e rientrare a Recco dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Sul tratto urbano della A24 Roma-Teramo invece il traffico è bloccato a partire dalla fine della Complanare fino allo svincolo di via Togliatti in direzione del centro città per un incidente avvenuto proprio in corrispondenza dell'uscita di via Togliatti. Andiamo invece adesso a Milano, siamo sulla 4 Milano-Brescia, tra Pere Milano-Est verso Brescia code a tratti per traffico intenso, e chiudiamo con la 14 Bologna-Taranto perché tra Grotta Mare e Pedaso verso Bologna ci sono 2 chilometri di coda per lavori di ammodernamento della rete. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate quindi buon viaggio.
3: Grazie Luca, non c'è altro, adesso torna The Flight.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
1: Possiamo prenderci un secondo?
0: Sì.
1: Per riconoscere la somiglianza ormai proprio spiccicata tra quest'ultimo saluto fatto da Paolo Pacchioni e James Hetfield dei Metallica. Torna The Flight! Proprio era veramente.
0: Era di un carico,
1: pupa.
0: Adesso me lo risento. Tra l'altro, per risentire tutto quello che vi pare, basta andare su RTL 102.5 Play per non perdervi questi attimi
1: di metal. Si esibirà alla Sphere tra poco, Pacchioni, lo sai, come sì, Metallica.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: whatever it takes, whatever it takes.
1: Qualsiasi costo. Cosa stai facendo?
0: Era l'escia scimilante. Imagine Dragons su RTL 102.5. Prima Julie Brash, tra l'altro proprio oggi esce il romanzo di Brash.
1: anche questo.
0: Sì, Brash.
1: Siamo scimilanti oggi.
0: Che si intitola Nessuno ci insegna a cadere.
1: Vero? Verissimo, mm-hmm. Verissimo. Guarda, ti dirò di più. Grazie per la domanda.
0: Prego.
1: Sai che quando ho provato il paracadute ho proprio avuto questa sensazione qua. Mm. Perché tu li vedi i film, Vin Diesel, quando si lancia, serenissimo, non si spettina neanche.
0: Ma quello non per... è lui che si lancia, in realtà è il body double.
1: Però sai quanto vai? Vai, eh?
0: Vai?

0: più in playback, rigorosamente.
1: Vabbè, funziona, funziona. C'è anche l'air whistle, secondo me.
0: Sì, uno può
1: anche far finta.
0: LP con Girls Go Wild. Nel frattempo, gli amici della social, di TikTok e di Twitch lo sanno. Ci stavamo così facendo una cultura sulla vita e le opere di Tico Torres.
1: Ma anche i miracoli a questo punto.
0: Io non sapevo che fosse sposato con Eva Herzog. Cioè,
1: cosa che rientra nei miracoli, no, con affetto.
0: È durato da Natale a Santo Stefano, ma.
1: Perché insomma, quanto sono stati insieme?
0: Due anni.
1: Due annetti. Con Eva. Beh, poi mi sento di
0: però,
1: dire.
0: Hai capito, Tico? Tico.
2: Il pomeriggio prende il volo alla radio. La musica più forte in circolazione. I grandi ospiti e la spinta giusta per arrivare a sera. Sali a bordo di The Flight fino alle 17 su RTL 102.5. Very normal people. Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it. Giornate intense. C'è l'Opi Glic Bio, il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'Opi Glic Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni. Casa Smart Beamer e diventi il regista di casa tua. Gestisci videocitofono, allarmi e temperatura. Accendi e spegni le luci. Alzi e abbassi tende e tapparelle. Anche da smartphone o con la voce. Che spettacolo! Facile da installare senza rompere muri. Un design unico e bello da vedere. Scegli un'energia nuova. La tua. Casa Smart Beamer. Vai su beamer.com o chiama il tuo elettricista di fiducia.
3: Beamer. Energia positiva.
4: 01 Distribution presenta.
5: Io sono Pino Daniele, suono la chitarra e canto in lingua napoletana.
4: La storia mai raccontata di una leggenda della musica italiana.
6: Tu non ti senti un re di Napoli?
7: Io non mi sento nessuno.
4: Io so pazzo, dal 15 ottobre al cinema.
8: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
9: E da oggi anche il mobile.
8: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle

0: le dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su Enel.it.
1: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Per il conto faccio io, ci mancherebbe. Cioè, non ci mancherebbe, nel senso che ci mancherebbe che una donna si paghi la cena da sola. Ovvio che una donna può pagarsi la cena da sola, solo che ci tenevo a farlo io. Cioè, se poi vuoi pagare tu, va benissimo. Però, aspetta, non è per dire che devi pagare tu. So che puoi permettertelo, però mi fa piacere, è un gesto carino, senza secondi fini. Vabbè, passeggiatina?
3: Su alcune cose sono migliorati, su tutto il resto ci stanno lavorando. Maschi Veri 2, dal 7 ottobre, solo su Netflix.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
5: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Amore, la vasca?
7: Leviamo.
6: Le piastrelle?
7: Leviamo.
6: Anche i mobili del bagno?
7: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
6: E i lavori?
7: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
6: Mi hai levato le parole di bocca.
7: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da...

0: Dancing in the Flames, The Weeknd su RTL 102.5 alle 16.30 minuti. Ancora buon pomeriggio, buon martedì 6 di ottobre 2026.
1: Leggo di grandi successi e grande furor di popolo per i concerti di The Weeknd a Singapore. Vado a Singapore, dove la scenografia ha, diciamo, rapito la scena, al di là del fatto che il concerto sia molto bello. Pare ci fosse una specie di robot giallo dorato alto 12 metri sul palco, che voglio dire, mi sento di dire,
0: una scenografia incredibile.
1: Si nota abbastanza.
0: Abbiamo buone notizie di Justin Timberlake, che oltre ad aver collaborato con Quavo nel nuovo album appunto di Quavo, ieri sera è andato alla prima del nuovo film della moglie Jessica Biel, che si chiama Matchbox The Movie. E si è portato tutta la famiglia, nipoti, figli, è stata una bella cosa. E tra l'altro si sono portati avanti, perché loro si sono sposati questo mese, 14 anni fa, però evidentemente il matrimonio tipo in comune l'hanno fatto prima, e quindi sono tutti lì che si mandavano messaggi per festeggiare l'anniversario. Che bello.

0: te ci dividerà.
1: Alfa e Gigi D'Alessio con Genova e Napoli.
2: Unite da un filo sottile, l'amore per il mare, tante altre cose, la veracità delle città.
1: Ma siamo uniti perché abbiamo la possibilità di veramente di interagire con tantissime persone, tipo ha scritto anche Fernanda Letizia du Brasil.
2: Oh.
1: Sì, ma gente dal Guatemala, ci scrivono da ogni parte, da ogni angolo del mondo, questo allora, è molto bello.
2: In particolare, visto che abbiamo citato anche il Guatemala, eccetera, eccetera, il Venezuela prima, un saluto a tutti gli italiani in Sud America in questo momento, o in generale, insomma, in questo periodo della vita, che rimangono collegati con l'Italia ascoltando la radio. Vi vogliamo bene, vi mandiamo un abbraccio e un beso muchissimo.
3: Il pomeriggio prende il volo alla radio, la musica più forte in circolazione, i grandi ospiti e la spinta giusta per arrivare a sera. Sali a bordo di The Flight fino alle 17 su RTL 102.5. Very Normal People.
4: Bollettino Digiversario numero 1.
5: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
4: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
6: Ci sono donne che alla Pitta Rosso Pink Parade corrono per se stesse. C'è chi cammina per un'amica che ce l'ha fatta e chi con un'amica che ce l'ha fatta. E donne che lo fanno per tutte le altre donne.
7: Il 18 ottobre torna la Pitta Rosso Pink Parade a sostegno della ricerca sui tumori femminili di Fondazione Veronesi. Partecipa anche tu, ti aspettiamo a Milano.
6: Iscriviti nei negozi Pitta Rosso o su pittarossopinkparade.it e ricevi il Pink Kit con la t-shirt ufficiale, perché la ricerca non si ferma.
8: Ma possiamo venire anche noi?
6: Sì!
9: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
10: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi ciliegine di scamorza affumicate da 200 grammi a 1,99 euro e Speck Light da 90 grammi a 1,95 euro.
11: Ci basta il nostro suono preferito.
10: Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
12: Ciao ragazzi, vi ricordate quando aspettavate questa canzone alla radio per registrarla sulla cassetta?
13: Ecco, vi riportiamo proprio qui.
14: North Sud Ovest Est, il secondo incredibile album degli 883.
15: Siamo Elia Nuzzolo
16: e Matteo Ciuccioli,
15: alias Max Pezzali
16: e Marro Repetto.
15: Vi aspettiamo nella nuova stagione.
17: Guarda Nord Sud Ovest Est, la leggendaria storia degli 883. Nuova stagione dal 9 ottobre in esclusiva su Sky. Scopri l'offerta su sky.it.
18: Un tempo, per andare lontano, serviva un cavallo. Oggi tutto è più veloce, più efficiente. Anche il frigorifero è cambiato. Oggi è più intelligente, più preciso. Oggi è Kronberg. Kronberg. I frigoriferi con l'esperienza del passato e la tecnologia del presente li trovi su Kronberg.it.
19: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford. Tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione. Ma come noi te
4: lo giuro. Gigi D'Alessio torna nella sua Napoli il 5 e 6 giugno 2027 con due grandi concerti allo stadio Diego Armando Maradona. Con RTL 102.5 puoi esserci. Niente ci dividerà.
6: Dici che lo conosco?
8: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
6: Ah, quello naturale, senza additivi.
8: Bravo.
6: DOP, solo carne italiana.
8: Esatto.
6: Il crudo.
8: E allora non lo conosci.
6: Perché non è crudo, è Parma.
2: Piacere, prosciutto di Parma.

0: lassù.
1: Gianna Nannini, meraviglioso errore su RTL 102.5. Stavamo parlando giusto di balene che volano dalle parti,
2: sì,
1: del Circeo, no?
2: Ma come no? Noti avvistamenti, peraltro, c'è chi può confermarlo.
3: Solamente.
2: Si vedono frotte di balene volanti.
3: Ma 200-300 al giorno.
2: Lo so, ma è perché è il periodo delle migrazioni. Per
3: sì, spostano un po' d'aria, c'è un po' di vento,
2: sì,
3: ma va bene.
2: Vabbè, però non stiamo lì. È bello vederle, fanno comunque ambiente. Eddie Brock, bentornato.
3: Ciao a tutti.
2: Ciao Eddie, che bello vederti innanzitutto.
3: Anche a voi.
2: Come stai?
3: Bene, voi? Come state? Tutto bene?
1: Bene, bene.
2: Belli, stiamo belli.
1: Sai, no? Che gli hanno detto? Guarda che a Milano fa freddo, è arrivato con la felpa.
3: Oh, io sono un ragazzo, veramente quelli vengono col monboot, io. Sì. C'ho il piumino a casa.
2: Questa cosa di Totò e Peppino non l'abbiamo superata.
1: Milano,
3: mai.
2: C'è la nebbia. C'è la nebbia, col colbacco.
3: Che il tempo c'è qua fuori però?
1: Che vabbè, non lo so. Nuvolo, ma non fa così freddo, dai.
3: Però piove.
2: Piove, veramente.
1: Sta piovendo?
3: Quando ci siamo incontrati fuori, appena sei entrata, ha iniziato a piovere.
1: Vedi? Vedi? Mi ha salvata.
2: Porta il sole, la
1: perché
2: Drax.
1: Perché sai, il crespo un attimo. Eddie, allora c'hai notizie per noi?
3: Sì, praticamente ho due date ora, 21 ottobre a Roma all'Asienda, 25 ottobre Santeria Toscana a Milano, le sono imparate benissimo, e faccio questi due bei concerti. Okay. E quindi volevo venire a dirvelo.
2: Bravo, che bello. Hai preparato qualche cosa di particolare rispetto ai tuoi ultimi concerti? Questi due sono degli appuntamenti particolari?
3: Sì, ho preparato delle cose in più perché a me piace molto la recitazione in generale e quindi volevo fare degli intermezzi in cui raccontavo la mia storia, comunque le canzoni, in maniera differente. Non ve lo spoilero solamente perché mi piace la sorpresa, però lo faccio in maniera differente rispetto a quello che si vede in generale,
2: okay,
3: o che si è visto da me.
2: È ambizioso usare l'espressione di Gabber teatro canzone oppure...
3: È ambizioso perché Gabber comunque improntava proprio tutto lo spettacolo, ma anche le sue canzoni, con questa quarta parete rotta, sì, questo metateatro tipo Pirandello, okay, mentre io invece farò proprio... non ti dico teatro o recitazione, ma è più un per spiegare le canzoni userò un metodo diverso.
2: Ok.
1: Hai capito Eddie, eh?
2: Così dal nulla, pam, così.
3: Ma perché dopo un po'
1: arriverà con un teschio,
2: beh, certo. Essere o non
3: essere, non essere, questa è la scelta.
2: Ma hai mai studiato tu recitazione di tuo? Zero totale.
3: Allora no, non ho mai studiato recitazione e serve ovviamente per fare queste cose serve un po' studiare, serve anche farsi guidare da persone che lo sanno far meglio, però presumo che quello che ho organizzato si possa fare anche con la spontaneità del personaggio, okay, che lo porta in onda tra virgolette,
2: certo,
3: perché non è che faccio Shakespeare,
2: okay,
3: però comunque è una cosa diversa.
1: Ci sarà spazio per l'improvvisazione anche?
3: Sì, ma a me piace tanto il momento, okay, improvvisazione, quindi è divertente.
2: Difficile quello, eh? C'è il lavoro con il pubblico, il crowd work, quello è
3: figo, però
2: è molto figo, perché se sei in serata perfetta,
3: anche se il pubblico è in serata perfetta.
2: Bravo,
3: perché non è solo, cioè, lì è una collaborazione proprio.
2: Vero.
1: Va bene, io allora direi ci riascoltiamo molto volentieri Non è mica te,
2: sì,
1: poi ricordiamo gli appuntamenti e magari diamo qualche dritta su come, se c'è, non so, un outfit particolare, qualcosa che,
3: certo,
1: devono portare per essere parte integrante dello spettacolo.
3: Perfetto.
1: Eddie Brock.

0: Questo pianoforte qua poi si presta moltissimo per il monologo.
1: Ah, sì.
2: Ah, certo.
0: Qua tu adesso parli con "ho visto cose che voi umani non potreste neanche immaginare". Puoi andare dove ti pare.
2: Ma assolutamente sì.
1: Ma anche l'eravamo io, secondo me, si presta.
0: Certo.
1: Eravamo io.
0: Esatto, bravo. Beh, sì, ma con lui abbiamo fatto. Allora, se non ricordo male, il tuo "eravamo io".
1: Nel frattempo c'era qualcosa.
0: C'era Belen nel tuo "eravamo io".
2: In uno c'era Belen.
0: Vedi?
2: È vero.
0: Ok.
2: C'era Gennaro Samurai J, che era dietro il backstage di Sanremo, per le prove.
0: L'altro non me lo ricordo.
2: L'altro eravamo io. Io per Pierfrancesco Favino,
0: sì.
2: Coez e Bebe Vio.
0: Molto bene.
2: Backstage il concerto di. No, backstage, come si chiamano? La parte dietro.
0: Sì.
2: Il concerto di Olly.
0: Bello. Tutto molto bello.
2: Tutto molto divertente.
1: Cioè, ragazzo, qua mi ha inanellato degli "eravamo io".
2: Roba forte.
1: Mica da ridere.
0: Ma scusa, vorrei tornare un secondo sugli show di.
2: Certo.
0: Prossimi, visto che c'è questa parte recitativa che hai detto, insomma, sono dei monologhi, tu hai parlato anche di improvvisazione con il pubblico.
2: Certo.
0: Ma servono tutti per presentare le canzoni, oppure è una storia che viene alimentata dalle canzoni, che quindi diventano parte integrante di un racconto più ampio?
2: È una storia alimentata, è come se tutte queste canzoni fossero la colonna sonora di questo piccolo show che si fa in questo concerto. Non saranno monologhi, perché ci sarà una persona con me che interloquirà con me, parla con me, come se fossimo due conoscenti, ma in questo caso sarà un conoscente ambiguo, ecco.
0: Ok.
2: Capito? Non è un conoscente tipo amico. Quindi verrò.
0: Ok.
2: Verrò. Stuzzicato da un'altra persona.
0: Cioè, un po' come l'angioletto cattivo, il diavoletto, la coscienza, quelle
2: cose. Sì, sono cose comunque.
0: Ok. E come mai ti è venuta da fare? Al di là del fatto di cambiare lo show per annoiarti, cioè, hai scelto questa chiave per. Avevi qualche cosa dentro da raccontare?
2: Sì, perché secondo me tante volte si perde nel concerto la persona, nel senso che tante volte magari non hai tempo, sei fomentato, stai lì, canti, vedi che le persone cantano, tendi sempre a dare di più, e secondo me ci sono alcuni momenti invece in cui si devono spiegare bene le cose. E come spiegarle bene? Se ti metti là a fare il pippardone sulle cose, diventa una rottura di scatole. Cioè, io mi annoierei.
0: Sì, ok.
2: E quindi ho detto: come posso non annoiarmi guardando uno spettacolo che nel frattempo, però, facendo lo spettacolo, sto facendo anche questa mia spiegazione.
0: Okay.
1: Allora ricordiamo gli appuntamenti:
2: 21 ottobre Roma Hacienda, 25 ottobre Santeria Toscana, Milano.
1: Perfetto.
0: Tutto giusto. Io sottoscrivo anche per alimentare ancora di più che ci dovrebbe essere il momento birretta. Cioè, qua, visto che si dimentica la persona, se tu prendi e dici: ok, raga, un momento adesso, tutti quanti birretti. Cosa semplice. Poi brindisi, tu come stai? Quella cosa lì.
2: Ti farò vedere come ho organizzato questi momenti, infatti.
0: Vedi che t'avevo beccato.
1: Bravo Andy. Oh, bentornato.
2: Grazie.
1: Grazie mille per essere passato.
2: Grazie a voi.
0: In bocca al lupo.
2: Grazie.
1: Alla prossima.
0: Ciao.
1: Eddie Brock.
3: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
4: La più bella musica di sempre.
3: Interagisce con te.
4: La più bella di sempre.
3: E adesso ti sblocca un ricordo.
1: Prima di salutarci, come sempre, un tuffo nel passato. Non lo sentivi dall'81, tipo,
0: sì, da quando dicevano "ho visto cose che voglio umani", cioè, dal monologo di Blade Runner. Però era
1: e
0: bello.
1: Allora posso anche dire un evergreen.
0: Ti prego.
1: Anche perché senti questo suono?
0: Sì.
1: Ecco,
0: sì,
1: perché
0: sì.
1: Mi sono sentita ispirata.
0: Sì, qui del glitter degli strass, io li vorrei. Adesso non so se possiamo provvedere. Jody, possiamo? Sì. Ah, la Mirror Ball. Bravo. Studio 54. Bravo, Jody. Bravo. Dove andiamo qui?
1: Andiamo indietro nel tempo.
0: Sì.
1: Ci insegna appunto questa canzone di Donna Summer, "I Remember Yesterday".

0: Pitupitumpa. Questo era un misto tra tipo sound delle big opera lì, come si chiamano, le big orchestra,
1: sì, okay,
0: degli anni 20,
2: brass band, quelle
0: sì,
2: cose
0: bravo,
2: lì.
0: Bravo.
2: Sì, sì, sì.
0: E appunto un po' la disco music degli anni 70.
2: Quante commistioni, ne vero?
0: Sì, sì,
2: eh?
0: Sì, sì, sì.
2: Bello,
0: sì,
2: bello, sì, bello. Il nostro Millennium Hit di Donna Summer si chiama I Remember Yesterday.
0: E noi ci ricordiamo invece domani.
2: Tomorrow. invece noi tomorrow. Grazie Angelone Vicari, Antonino Ponte in regia. Grazie Zach.
0: Grazie Matteo Campese, grazie ai nostri amici che ci hanno seguito ovunque. Lo facciamo domani.
2: Ciao.
3: Gloria, il musical. RTL 102.5 ti invita a vedere a teatro il musical che celebra il glorioso repertorio musicale di Umberto Tozzi. Vai su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come partecipare. Con RTL 102.5 puoi esserci.
0: Anche a Pinerolo, provincia di Torino, sono le ore 17.
3: RTL 102.5 giornale orario.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati in Andrea Salvati. In primo piano in questa edizione c'è la politica con la legge elettorale, ottenuta la fiducia sull'articolo 1. Ora si vota sul secondo. Sentiamo Alberto Ciapparoni.
4: E a breve arriverà l'esito del voto sull'articolo 2. La chiama nominale dei deputati è in corso. In precedenza è arrivato prima fiducia con 226 voti favorevoli del centrodestra e 147 contrari del centrosinistra e di Futuro Nazionale sull'articolo 1 del testo. Domani l'aula si esprimerà sull'articolo 3. Tutti e tre gli articoli architravi dell'intero sistema disegnato dal centrodestra, ovvero un proporzionale con premio di maggioranza e obbligo di indicazione del candidato premier, ma non nella scheda, bensì nel programma elettorale. La votazione finale del provvedimento, a scrutinio segreto, è fissata per giovedì mattina e sono stati precettati, come già accaduto per le pregiudiziali di costituzionalità, tutti i deputati, compresi i ministri e sottosegretari, presenti in massa qui a Montecitorio. Non a caso la premier Meloni è stata perentoria con la sua maggioranza. Se la riforma viene bocciata, si va subito alle urne. A te Andrea.
1: Grazie ad Alberto Ciapparoni. Primi scontri a margine del corteo studentesco a Parigi. Secondo i media francesi, tensioni con le forze dell'ordine sono esplose in Place de la Nation, punto di arrivo del corteo partito da Place de la République. Petardi sono stati lanciati in direzione delle forze dell'ordine e gli agenti hanno respinto con i gas lacrimogeni. In un video pubblicato sul sito internet di Le Parisienne si vedono uomini vestiti di nero incappucciati scagliare oggetti e fumogeni contro il muro di agenti. Cambiamo argomento. La giunta esecutiva del CONI ha votato all'unanimità il commissariamento della Federcalcio affidando l'incarico di commissario straordinario all'attuale presidente Malagò. Paolo Pacchioni.
5: Un compromesso all'italiana che ha messo d'accordo chi fino a ieri era su posizioni opposte. La Federcalcio è stata commissariata, ma il commissario è proprio il presidente Malagò, che dunque resta la guida del calcio italiano sia pur in un ruolo formalmente diverso. È una situazione tra Kafka e Pirandello, con Malagò che di fatto diventa il controllore di se stesso. Tutto era partito da un cavillo. Quando Malagò era stato eletto come presidente della Federcalcio, peraltro a larga maggioranza, non era un tesserato. Il presidente del CONI, Luciano Buonfiglio, con l'appoggio del governo, ha cercato il ribaltone, ma quando ha capito che tutto poteva trasformarsi in un boomerang, ha proposto l'accordo. Il 14 dicembre ci saranno nuove elezioni in Federcalcio. Malagò probabilmente sarà l'unico candidato alla presidenza, stavolta con la tessera federale in tasca.
1: È tutto per questa edizione, ora la viabilità.
3: Via Radio.
6: Bentrovati da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Il traffico è intenso sulla rete, andiamo subito nel dettaglio e lo facciamo partendo dalla 1 Milano-Napoli, perché tra Reggio Emilia e il bivio con la 22 Brennero-Modena in direzione di Bologna riscontriamo un chilometro di coda per un mezzo in avaria. Il nostro personale sta ovviamente intervenendo sul posto. Spostandoci sulla A14 Bologna-Taranto invece per una serie di cantieri riscontriamo un chilometro di coda tra Grotta Mare e Pedaso in direzione di Bologna, così come anche tra Vasto Nord e Lanciano, sempre nella medesima direzione. Siamo adesso sulla 4 Milano-Brescia, perché tra Pero e Milano Est in direzione di Brescia ci sono code a tratti per traffico intenso. In questo caso i tempi di percorrenza sono di circa mezz'ora. Chiudiamo con la Liguria, siamo sulla 7 Milano-Genova, dove tra Genova, Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano c'è invece un chilometro di coda per lavori. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate quindi buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora.
7: Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
0: Eccoci, buonasera amici radioascoltatori, clienti anche, no? È brutto, no, clienti è un po'...
8: Beh, se non ci sarà fosse qualche cliente. Voi, bravo Cianna.
0: Clienti, nel senso di inserzionisti, esatto, che affidano a noi la propria pubblicità, in questo senso dicevo.
9: Ma noi coccoliamo tutti noi.
8: Ma sempre questo, se non ci fossero poi gli ascoltatori che ci vogliono un bene dell'anima, non avremo clienti.
0: Certo.
9: Come state, la piovosi lì nel nord?
0: Allora, qui ha gocciolato ma poca roba, si sono abbassate le temperature. Com'è a Roma?
9: Centro-sud piovoso, sì, centro-sud piovoso purtroppo per tutta la settimana. Ci mettiamo,
0: esatto,
9: l'anima in
0: da
9: pace.
0: Domani pioverà, giusto, fino a sabato, ragazzi, va bene, dai ragazzi.
8: Autunno, sarebbe autunno. Comunque, eccetera, presentiamoci come si deve, soprattutto caro Cianna, presentiamo come si deve lei.
9: Nicoletta!
0: No!
9: La Nico!
8: No.
9: Raggio de Luna!
0: Ecco. Raggio de Luna! Eccomi qui, Fulvio Giuliani, e da Roma Cianna!

Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé.

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi.

0: Red Hot Chili Peppers, RTL 102.5, la nostra signora Nico, Cian a Roma, Fulvio Cavaliere Servente a Milano. Allora, ieri ve l'avevamo detto e avevamo anche commentato, ha ragione Paolo Pacchioni, lo avete ascoltato nel giornale orario delle 17, più italiana di così questa soluzione nella Federcalcio, ma neanche se ti sforzi la trovi.
1: Allora, facciamo una cosa, stiamo parlando naturalmente della situazione di Malagò e... ripeti la facile facile.
0: La facile ecco. Facile. Allora, lui, allora, è stato bravo, eletto al 70% dei voti, messo in discussione la sua elezione perché non aveva la tessera della Federcalcio, il CONI lo voleva commissariare, lo ha commissariato, ma caro Cian, con chi?
2: No, con se stesso, ed esatto. È impressionante sapere, sentire anche da Paolo Pacchioni prima, che lui si controllerà da solo praticamente. Malagò controllerà Malagò.
0: Però ragazzi,
1: tutta qui, una roba veramente da ridere.
0: Cioè. La colpa non è di Malagò.
1: Ma certo, cosa c'entra?
0: Lo volevano far fuori e hanno fatto e invece... flop.
1: Ah.

0: Senti che belle canzoni, senti che bella musica sulla radio nazionale. Oh, scusate se in questi giorni per chi ci segue Radiovisione, canale 36 o il 736, sono un po', come dire, sciupata.
1: No,
0: no dai, c'ho gli occhiali che mi arrivano. Però sapete la vicenda, ieri ve l'ho raccontata la mia Lucia e quindi sono un po' in sofferenza. Però vorrei mettere gli occhiali?
2: No, secondo me stai benissimo così. E poi soprattutto questo fosforescente al 36 del digitale terrestre dona particolarmente.
0: È uno dei miei colori preferiti.
1: Molto carino. Come l'abbiamo soprannominato prima, Shanna?
2: Il giallo.
1: Dirlo, ma
2: però sai, comunque è un evidenziatore di quelli che porti a scuola fino a certa.
0: No, io sono malata di evidenziatori. Vai.
1: Volevo dire, si parlava prima di Malagò e tutti ci siamo subito ricordati del leggendario circolo Aniene.
0: Pensate. Però non tutti sanno cos'è il circolo Aniene.
1: Allora, dopo
0: Aniene,
1: ne parliamo. Chan ci farà una relazione.
2: Guarda, non vedo l'ora, sono pronto.
3: Il rientro dal lavoro ascoltando la radio è un bel momento. Parlare dei temi di oggi accompagnati dalla musica che ci piace è staccare la spina. Trova la combinazione giusta con Password. Fino alle 19 su RTL 102.5. Very Normal People.
4: Bollettino Deghiversario numero 2.
5: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
4: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
6: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

0: festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
1: Il talento ha mille forme, ma la formazione sui temi più caldi della comunicazione ha solo un nome. UPA Academy. Con il master gratuito in strategie di comunicazione integrata, formiamo giovani professionisti della comunicazione da inserire nel network di UPA. Acquisirai le competenze più aggiornate con l'esplorazione di canali, piattaforme digitali e formati pubblicitari, passando per software, dati e intelligenza artificiale. Invia la tua candidatura entro il 30 novembre. Scopri di più su upa.it.
2: Dark Planet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a quattro zampe. Vieni Dark Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
3: Dark Planet, convenienza nostra.
4: Houston, abbiamo un problema con il gestionale. Houston? Houston?
5: Ovunque voi siate, sistemi c'è. E vi risponde. Siamo al vostro fianco con le soluzioni software più innovative e una rete di partner pronti a darvi assistenza.
6: Portiamo l'evoluzione digitale su un altro pianeta, ma gli incontri con i nostri partner sono sempre ravvicinati.
5: www.sistemi.com. Il futuro digitale? Lo scriviamo con i nostri software, lo rendiamo presente con i nostri partner. Da 50 anni.
7: Cosa fa Oscillococcinum?
8: Cosa fa Oscillococcinum?
7: Cosa fa Oscillococcinum?
9: Cosa fa Oscillococcinum?
8: Cosa fa Oscillococcinum?
10: Cosa fa Oscillococcinum?
11: Chiedilo al tuo farmacista.
12: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum, da Boiron.
13: Frigorifero nuovo? Passa a Kronberg. Kronberg, con la C di casa.
14: Me ne passi un altro. Sono così buoni.
15: Così buoni? Buoni così, vorrei dire. I biscotti Galbusera senza zuccheri aggiunti.
14: Provali anche tu. Classico con avena e riso o integrale. Biscotti buoni senza zuccheri aggiunti. Per iniziare la giornata con gusto. Galbusera. Tanti modi di volersi bene.

0: Oggi a Milano si parla moltissimo del cervo che è rimasto. Avete letto?
1: No.
0: No. Un cervo che non sei tu, Fulvio, è rimasto intrappolato.
1: In che senso, scusami?
2: Questa per carità, basta non sapere.
0: Basta non sapere.
1: Io e Nico in questo.
0: Basta non sapere.
1: Occhio non vede, cuore non
0: basta
1: vuole.
0: Basta non sapere. Non voglio sapere. Basta. Esatto. Comunque, sto cervo è rimasto intrappolato nel canale Villoresi. Era lì con le corde che spuntavano, sì. Tutto sommerso nell'acqua. E i vigili del fuoco, insomma, l'hanno salvato. Una cosa molto inusuale. No?
2: Viva il cervo che sta bene. Lo diciamo subito.
0: Il cervo sta bene. È stato consegnato agli agenti della polizia provinciale, veterinari, eccetera eccetera, però a Milano
1: non
0: ragazzi un cervo, non lo so, non si sa.
1: Sto vedendo le foto, molto tenero sto povero
0: molto
1: cervo,
0: tenero,
1: tutto
0: sì.
1: Zuppo chiaramente perché era rimasto però, intrappolato lì.
2: Ragazzi, il problema è quando le corna si vedono.
1: Sì, sono assolutamente d'accordo.
0: Vabbè, se vuoi possiamo anche aggiungere qualcosa sulle corna tra un po'.

0: fino all'estasi. Eros, RTL 102.5, Roma Milano con voi nel programma che ogni pomeriggio da tanti anni caratterizza il ritorno a casa.
1: Ci auguriamo insomma che lo caratterizzi bene, no? E soprattutto che vi si accompagni a casa con piacere per voi, naturalmente. Allora, qui bisognerà parlare di Sinner prima o poi.
2: Mamma mia,
1: no?
2: Che
1: c'è un problema, l'ha detto, l'ha dichiarato. Io il video che ha postato su Instagram non l'ho visto, adesso lo stanno guardando, riguardando gli psicologi. Comunque, questo qui c'è un problema al ginocchio.
2: Ci vediamo, quel maledetto ginocchio.
3: Il rientro dal lavoro ascoltando la radio è un bel momento. Parlare dei temi di oggi accompagnati dalla musica che ci piace è staccare la spina. Trova la combinazione giusta con Password. Fino alle 19 su RTL 102.5. Very Normal People.
4: Amore, la vasca?
5: Leviamo.
4: Le piastrelle?
5: Leviamo.
4: Anche i mobili del bagno?
5: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
4: E i lavori?
5: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
4: Mi hai levato le parole di bocca.
5: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da...
6: Iperceramica.
7: Quando ci fa sentire bene, è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: Sostituiscio!
9: Leo, si dice sostituiscilo.
8: Sostituiscio!
10: Leo ha ragione! Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
11: Proteggi la tua azienda e riprendi il controllo. Affidati a Bitdefender, uno dei leader europei della cyber security. Con Bitdefender Gravity Zone scegli una cyber security europea di livello enterprise, sviluppata, gestita e governata all'interno dell'Unione Europea. Riduci i rischi associati alle giurisdizioni straniere, mantieni il controllo sui dati della tua azienda e rafforza la resilienza digitale della tua organizzazione. Bitdefender, cyber security create in Europa. Bitdefender.com.
12: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
13: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
14: Sì, è di là sul divano.
13: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
14: E che fa? È uguale, no?

0: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
1: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
2: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con 2 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
3: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
4: Fuori in furia la fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.

0: Francesca Michelin su RTL 102.5. Allora, il problema è la sindrome della bandelletta ileotibiale.
1: Terribile.
0: Ok. Peraltro leggo uno dei più comuni, insomma, fastidi al ginocchio. L'ha spiegato bene un noto giornale, Fabrizio Tencone, medico sport oggi. Lui è stato per 17 anni medico della Juventus, quindi roba di tendini, eccetera, eccetera. E lui dice qua bisogna che lui si fermi, tanta terapia, tanta pazienza, tanta pazienza, e poi
2: si vedrà, si vedrà. Torna in campo. Ma del resto è il classico fastidio che sul mio ginocchio, quello di Cianna, vabbè, chi se ne frega,
1: certo,
0: stesso problema.
2: No, ma per dire, cioè,
1: io sì, pensate, io per un po' ho dovuto smettere di correre, e per mesi quindi, poi ho fatto fisioterapia e mi hanno detto sì, ma occhio perché ritorna, perché
2: però tu parli alla radio,
1: esatto, lui deve fare le ATP.
0: lo so,
2: bocca al lupo.

0: Ma te lo aspettavi Guns N' Roses alle 17:58 minuti sulla tua, sulla vostra, sulla nostra RTL 102.5, sui Child of Mine con Raggio di Luna da Milano, con Fulvio Giuliani, con Password e con Cianna da Roma. E con un, secondo me, questo credo che sia una presa per i fondatori, suppongo.
1: Allora, caro Cianna, ma lo sai che questa canzone ha accompagnato per anni l'ingresso in campo per la fase di riscaldamento dei giocatori del Milan?
2: Lo sai sì o no?
0: No, non ne ho la più pallida.
2: Vabbè che tu sei la magica. Però
0: che anni erano i 2000 Arrigo Sacchi un po' prima?
1: No, molto dopo. 2010 e in avanti, poi fu sostituita da Kent Holder.
2: Ma senti un attimo, a proposito di Milan, che fine ha fatto? L'ho letto l'altro giorno qualcosa su Demetrio Albertini.
1: No, ma sta benissimo, tra l'altro si è anche
2: imprenditore
1: vociferato,
2: no?
1: Che potesse essere
2: bravo, ma è vero sì o no? Era una bufala.
1: Si era detto prima, insomma, delle elezioni di Malagò, ma in questi giorni francamente.
2: Vabbè, ok.
1: 102.5 Time. Anche a Molare, provincia di Alessandria, pochi istanti alle 18.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona serata, ben ritrovati da Andrea Salvati. In primo piano in questa edizione c'è la politica con il via libera alla legge elettorale. Sentiamo Alberto Ciapparoni, buonasera.
5: Buonasera Andrea. Poco fa l'Aula della Camera ha approvato la fiducia sull'articolo 2 della legge elettorale con 227 voti a favore e 149 contrari, 3 gli astenuti. In precedenza c'era stato il sì alla prima fiducia con 226 voti favorevoli, sempre del centrodestra, e 147 contrari, sempre del centrosinistra e di Futuro Nazionale sull'articolo 1 del testo. Domani l'Aula si esprimerà sull'articolo 3, tutti e tre gli articoli architravi dell'intero sistema disegnato dal centrodestra, ossia un proporzionale con premio di maggioranza e obbligo di indicazione del candidato premier. La votazione finale del provvedimento a scrutinio segreto è prevista per giovedì mattina. Sono stati precettati, come già per le pregiudiziali, tutti i deputati, compresi ministri e sottosegretari, che erano presenti in massa qui a Montecitorio. Del resto la premier Meloni era stata lapidaria con la sua maggioranza. Se la riforma viene respinta si torna subito alle urne. Da Forza Italia Tajani sottolinea la compattezza della maggioranza, per il centrosinistra però il testo è incostituzionale. A te.
4: Grazie ad Alberto Ciapparoni. E sale il prezzo del diesel nei distributori a marchio Eni, il cosiddetto price cap accordato dalla compagniera, correlato allo sconto delle accise del governo che non è stato confermato. Il gasolio nei distributori della partecipata passerà da 2,19 a 2,25 al litro. E sentiamo ora come ha chiuso la borsa di Milano, la linea Marco Castelletti.
6: Buonasera, chiusura positiva per tutte le borse europee. A Piazza Affari il FTSE MIB registra un aumento di 0,87%. Meglio il FTSE Italia Mid Cap a più 1,33%. Si distinguono oggi Inuit più 3,56% e Nexi più 2,87%. In controtendenza Telecom Italia meno 3,66% e Fincantieri meno 3,55%. In diminuzione lo spread BTP Bund, ora quota 105 punti. Leggera diminuzione anche per il petrolio a $99 al barile. Del SEC Data Analytics è tutto. Buona serata.
4: La giunta esecutiva del CONI ha votato all'unanimità il commissariamento della Federcalcio, affidando l'incarico di commissario straordinario all'attuale presidente Malagò. L'intesa fra il presidente del CONI Bonfiglio e quello della Federcalcio Malagò era stata raggiunta prima della riunione. Malagò dovrà indire entro il 31 gennaio 2027 nuove elezioni alla guida della FIGC. È tutto per questa edizione, ora le informazioni sul traffico di Autostrade per l'Italia.
3: Via Radio.

0: Grazie per la linea e buona serata da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Il traffico è ancora sostenuto sulla rete, andiamo nel dettaglio partendo dalla 1 Milano-Napoli. Siamo tra Firenze Sud e Firenze Impruneta in direzione di Milano, dove c'è un chilometro di coda per lavori di ammodernamento. E anche sulla 14 Bologna-Taranto tra Grotta Mare Pedaso verso Bologna il chilometro di coda è causato sempre da lavori, e medesima è la situazione anche tra Pescara Sud e Pescara Ovest in direzione ancora di Bologna. Ci spostiamo sulla 4 Milano-Brescia tra la tangenziale est di Milano e Cormano verso Torino. Le code a tratti causano tempi di percorrenza di circa 3/4 d'ora. Analoga è la situazione anche nel senso opposto tra Pero e Cormano. Spostandoci sulla 7 Milano-Genova, tra Genova, Bolzaneto e Busalla verso Milano riscontriamo un chilometro di coda per lavori, e poi il traffico è intenso sulla 10 Genova-Ventimiglia. Siamo tra Genova Aeroporto e il bivio con la 7 verso Genova. Da Autostrade per l'Italia è tutto, vi auguro buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
2: Il giovane Jonathan Roma, Circolo Aniene, poi Fulvio Giuliani.
3: Più o meno, sì.
2: Fulvio Giuliani, diciamo giornalista belloccio. No, belloccio è orrendo. Belloccio è orrendo.
3: Ma magari.
2: È vero sì o no? Belloccio è orrendo.
3: È un complimento.
2: È come dire, com'è quella lì? Carina.
4: No, aspetta. Molto peggio un tipo.
3: Sì, è un tipo, è una persona brutta a cui non hai il coraggio di dire che
2: no,
3: è brutta.
2: Non sono d'accordo.
3: Dai,
2: no.
3: Quello è un tipo.
2: Meglio un tipo. Io preferisco che uno mi definisca un tipo che carina. Carina.
3: Beh,
2: è.
3: No, forse dai, meglio un carina. Tipo che carina, no, però comunque un tipo
2: no,
3: non è il
2: no,
3: massimo.
2: No, no, no.
4: Amici.
2: Cosa
4: dite
2: c'è?
4: La vostra. 378-378-125.
2: A me quelli che mi dicono, sì, com'è quella lì? Carina.
4: Vabbè.
2: Ma no, invece dire, è un tipo.
3: Cioè, dipende anche
2: certo
3: dall'intonazione.
2: Certo, carisma.
4: Vedi, tu l'hai detta bene, ma se è un tipo.
3: Un tipo è brutto. No, ma è un tipo, detto così già diventa qualcosa
2: Gianna,
3: di simpatico.
2: Tu sei un tipo proprio. Cioè, se devo definirti,
3: sì,
2: ti dico proprio un tipo. No, carino, dai.

scarpe. Ora se cammino scalza ho paura che nessuno si accorga di me. Almeno tu ti sei accorta di me. Dimmi che ti sei accorta di me. Ma com'è freddo questo mondo se ci facciamo la guerra.

0: Ci state scrivendo, no, su questa storia, un tipo è carina, eccetera. Per esempio, qual è la cosa più brutta che uno potrebbe dirti? Io ce l'ho, per me.
1: Qual è? Qual è?
2: Oh, mamma, non lo so.
0: Sei, Nicoletta, sei una mediocre. No, mediocre, è terribile. Mediocre è
2: allora,
0: brutto.
2: Allora, posso dirti qualcosa di quasi peggio? È invidioso.
1: Cioè, quando qualcuno manifesta invidio oppure ti dicono proprio che sei invidioso?
2: Ti dicono sei un invidioso, è una cosa che non tollererei.
1: Fatico ad accettarlo più che altro. Sì.
0: Io trovo mediocre. Gianno, invece tu?
2: Tutte e due.
1: Io sono d'accordo con un'ascoltatrice che ha scritto è una bellezza impegnativa. Secondo me è una cosa terribile da sentirsi dire.
0: No, ma tu... Cioè, la cosa peggiore
1: sciapo.
0: Per te
1: sciapo. Essere sciapo, indifferente, sì. Risultare sì. Sciapo.
2: Quindi, come dire, ci sei o non ci sei, non cambia niente.
1: Piuttosto spero di starti antipatico.
0: Sì, no, no, su questo sono d'accordissimo, Chan.

0: Rescue Me, 30 Seconds to Mars, RTL 102.5, buon ritorno verso casa. Si chiacchierava qui in regia.
1: Di cosa?
0: Anche al pezzo di Peggy Gou che abbiamo suonato poco fa. È di un fatto oggettivo, se vogliamo persino banale. Quando scoppiò il fenomeno dei DJ, le ragazze erano pochissime.
1: Ma perché stiamo andando su questo argomento, scusate?
0: Ma così, perché ne chiacchieravamo tra di noi.
2: Si sentiva Peggy Gou. Sì.
0: Ho suonato Peggy Gou, Peggy Gou è una superstar mondiale.
1: A me piace da pazzi lei.
0: Vedi.
1: Ma mi piace proprio come donna.
0: Se ti piacciono i tatuaggi. Se ti piacciono i tatuaggi.
1: Eppure è un tipo più che bella, no?
2: Beh, lei è una bellissima donna, secondo me, va oltre il tipo. Poi è vero.
1: Ma sta con Berrettini, allora.
0: Chi lo sa?
1: Certo che sono così diversi, è vero, come stile.
0: Però due belli.
1: Belli tutti e due.
3: Il rientro dal lavoro ascoltando la radio è un bel momento. Parlare dei temi di oggi accompagnati dalla musica che ci piace è staccare la spina. Trova la combinazione giusta con Password. Fino alle 19 su RTL 102.5. Very Normal People.
4: Sostituiscio.
5: Leo, si dice sostituiscilo.
4: Sostituiscio.
6: Leo ha ragione. Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
7: Amore, quanto di anticipo?
8: Zero.
7: E di interessi?
8: Zero.
7: E quanto ci pensi ancora?
8: Zero. La prendo.
9: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
10: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
9: Ti aspettiamo negli MG Store.
11: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
12: Sì, è di là sul divano.
11: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
12: E che fa? È uguale, no?
13: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12esimo mese di fornitura.
14: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
15: Ciao ragazzi, vi ricordate quando aspettavate questa canzone alla radio per registrarla sulla cassetta?
16: Ecco, vi riportiamo proprio qui.
17: North Sud-Ovest Est, il secondo incredibile album degli 883.
18: Siamo Elia Nuzzolo
19: e Matteo Ciuccioli,
18: alias Max Pezzali
19: e Marro Repetto.
18: Vi aspettiamo nella nuova stagione.
2: Guarda North Sud-Ovest Est, la leggendaria storia degli 883. Nuova stagione, dal 9 ottobre, in esclusiva su Sky. Scopri l'offerta su sky.it.
4: Ora basta, ci dica la verità. Lei viene da un altro pianeta.
7: Ma no, abito qui dietro.
4: E come spiega tutte queste fatture già in contabilità, i bilanci già pronti, analisi e report in un lampo?
7: È naturale. Uso i software Sistemi con l'intelligenza artificiale integrata.
4: Sistemi scrive il futuro digitale di studi e imprese. Con Sistemi AI automatizzi le attività ripetitive e liberi tempo per le decisioni importanti.
7: www.sistemi.com. L'intelligenza artificiale per noi è naturale.
5: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali.

0: e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Spazio Conad trovi le super marche fino al 50%. Fino al 15 ottobre, frullini mulino bianco vari tipi da un chilo a 2,49 euro. Scopri di più su conad.it.

Io non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

0: Comunque, a proposito di amore libero che canta Zucchero, eccetera, abbiamo mollato la questione del cervo che è stato trovato nel canale Villoresi a Milano, e dal cervo siamo andati sulle corna, no? Abbiamo mollato lì un po' il
1: potremmo riprendere
0: se volete l'argomento domani, se vi interessa, oppure abbiamo ancora una mezz'oretta. Cosa c'è?
1: Mi hai fatto pensare.
0: Cioè?
2: Alle corna. Questa...
1: No, ci stava. Okay. Il dubbio era corretto. Ma nel terzo millennio, mentre noi scherziamo, e magari domani chiacchieriamo di corna, io devo leggere di una polemica sul gusto invertito.
2: Ah, sì, ho letto.
0: Ah, no, io non l'ho letta,
1: il direttore del giornale Cerno, secondo un noto politico. Ma dico, ma sul serio?

0: non ti dico no. Senti un po', ma
1: in altri tempi una dichiarazione del genere
2: sarebbe stata
1: complicato.
0: Vabbè, dai, vabbè, dai. Non vi ho sentito parlare, ragazzi, della partita di ieri sera.
1: Ma è molto bene, vai Cianna.
3: Dai, io sono molto contento. Tu sei contento, Fulvio?
1: Molto,
3: siamo ottimisti?
1: No, molto, perché francamente girare dopo l'esordio da brivido con il Belgio all'Olimpico non era semplice, rimettersi subito in carreggiata. Bravi, bravi, veramente bravi.
0: Beh, anche Mancini, è bravo Mancini, dai, bisogna dirglielo anche a
3: al mister, che scherzi.
0: Al mister,
3: Io sono ancora un po' spaventato, però speriamo bene, dai, sicuramente quello che stiamo vedendo è buono.
0: Comunque stiamo andando a caccia dei quarti, no?
1: Andiamo a caccia dei quarti, bisogna vincere in Belgio.
0: Esatto, vinceremo.
4: Il rientro dal lavoro ascoltando la radio è un bel momento. Parlare dei temi di oggi accompagnati dalla musica che ci piace è staccare la spina. Trova la combinazione giusta con Password. Fino alle 19 su RTL 102.5. Very Normal People. Con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
5: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. A questa ora.
1: Cosa fa Oscillo Cucinum?
2: Cosa fa Oscillo Cucinum?
1: Cosa fa Oscillo Cucinum?
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
2: Cosa fa Oscillo Cucinum?
1: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista. Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
4: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
5: Ma deve essere anche complicata?
4: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
5: La procedura X-Fir?
4: La attiviamo noi.
5: La conservazione digitale è a norma?
4: Ce ne occupiamo noi.
5: Ti servono SPID o firma digitale?
4: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
5: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
4: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
6: Sognare una vacanza d'inverno?
7: Previsto.
6: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
7: Inaspettato.
6: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
7: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
6: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
8: Questa è la storia di come dalla piadineria è nata una piadina ripiena d'amore. Una storia che inizia nella cucina di mia nonna, tra polpette di manzo, zucca, asiago di OP, crema di patate arrosto e salsa boscaiola. I sapori che mi riportano ogni volta a casa. E quando mi hanno chiesto di racchiuderli in una piadina, il finale era già scritto. La regina polpetta.
9: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
10: La piadineria.
8: La più buona, perché mia.
11: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online. Ma che felicità scodinzolare. Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
12: Convenienza? Ma vai da Conad.
13: Via, via.
12: Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino al 15 ottobre, pisellini Primavera Findus da 1200 grammi a 4,69 euro. Scopri di più su conad.it.
14: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.

0: L'oroscopo di Donna Moderna, a cura di Stefano Vichi.
1: Benvenuti all'appuntamento con le stelle, amici del segno dell'Ariete. Marte si connette ad Urano, rendendovi piuttosto impazienti di fare e di concretizzare. Una fretta forse inutile, un'ambizione che non sempre tiene conto delle possibilità reali. Cari Toro, Venere e Mercurio si uniscono dall'opposizione, spingendovi a dialogare in modo intenso, onesto e logico. Per questo pronuncerete parole sagge che avranno il loro effetto. Amici del segno dei Gemelli, avrete voglia di fare pace con voi stessi, di ritrovare serenità con le cose che vi appartengono, con le situazioni più intime, quelle mai condivise. Evitate la folla. Cancro, la luna vi aiuterà a capire e apprezzare certe ammissioni, dando un valore speciale a chi non mente, a chi ammette debolezze e decisioni senza paura di raccontare. Leone, dovrete tenere a bada le passioni marziane, così vicine, per non permettere loro di fare cose sbagliate in nome di desideri che non vogliono aspettare. Calma. Vergine, la luna nel segno vi porterà a guardare con occhi lucidi ma gentili ogni cosa, così da comportarvi in modo speciale, rispettando le emozioni e i dettagli e dicendo la verità. Bilancia, le incertezze di una Venere retrograda faranno luce grazie a una logica speciale, grazie a idee e intuizioni che sapranno illuminare ogni cosa. Tempo di ammettere. Scorpione, mentre qualcuno sembra volersi confrontare per capire le sue debolezze, voi proverete a fare mille cose, ma in modo non sempre giusto, spesso azzardato. Preziosi i compromessi. Amici del segno del Sagittario, innamoratevi di quelle persone che sanno dire la verità anche quando è scomoda, anche se non ci si fa una bella figura. Apprezzate la trasparenza e la coerenza. Capricorno, adorate ogni forma di concretezza, anche quando magari decidete di smettere di credere o di sperare in qualcosa che vi appare finalmente impossibile. Siate sinceri. Acquario, tenete sotto controllo reazioni e risposte per non cadere nella pericolosa trappola di Urano e di Marte. Il cielo vi renderà inutilmente impulsivi, meglio muoversi con prudenza. Infine, cari pesci, avrete a che fare con persone in vena di criticare, di dire comunque ciò che pensano, di agire sempre di testa loro senza ascoltare consigli. Lasciateli fare.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Adesso un gran millennium che parla di amicizia. Allora, volevo chiedere, voi quanti amici avete? Ma veri, eh?
3: Pochi. Sempre meno.
2: Tipo?
3: Sempre
2: meno.
3: Quelli con cui sai di poter parlare.
2: Che non
3: parlare,
2: ne abbiano me... male.
3: No, quattro.
4: Ma no, ma sono sì. Pochi, sì.
3: Quattro,
4: ma sono tre, due, forse. Tre.
2: Sì, sono, infatti questa è il numero, no? In genere 3-5 persone, no? Sai quelli che dicono invece io sono piena di amiche,
3: sì, e quella... vuol dire che ne hai veramente pochi, infatti. Ma molto meno, forse sì, zero, sì, se sì, pensi sì. Di essere pieno di amici ne hai zero probabilmente,
4: e si confonde, vabbè, abbiamo fatto tutti l'amico di cui parlava Nico con l'amico con cui fai l'happy hour,
2: sì,
4: cioè,
2: sì, sì,
4: quello
2: sì,
4: serata, no, vabbè.
2: Però poca roba, sì, eh.

0: un inno
1: questo di Antonello Venditti, che dedichiamo a Cian, romano di Roma.
2: Perché io lo dovremmo dedicare?
0: Come Venditti,
1: Roma,
0: dai.
1: Bertufello.
2: Ah, perché Venditti era romano, no. Pensavo che glielo volessi dedicare per la storia dell'amicizia.
0: Beh, tutti abbiamo bisogno di un amico, ma io l'ho trovato in Fulvio, un amico caldo, un amico con cui
2: perché, scusa, non citi me? Non è carina questa cosa?
0: Tu sei un'amica.
2: No. Ti stavi salvando in corner.
0: Sì, no, vi sbagliate che siete maliziosi.
1: E non ci sei riuscito.
2: Hai fatto una figura del cacchio.
0: Non è vero.
2: Vabbè, comunque, non è che dobbiamo essere proprio, guarda, io amico a tua, no.
0: Ma dai, ma come? Scusa, ma questo è peggio addirittura.
2: Non siamo amici, siamo colleghi.
1: Esatto.
2: No.
1: Colleghi, nel tuo caso
2: potrei dire di essere amica della nostra direttrice Ivana Faccioli.
3: Mi stavo un po' offendendo, infatti. Sì.
2: Esatto, di Ivana sono amica.
3: Sì,
2: hai capito.
4: Carlo Acutis, il giovane santo. RTL 102.5 ti invita a vedere il film nelle sale italiane dal 15 al 21 ottobre. Vai su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come partecipare. Con RTL 102.5 puoi esserci.
1: Anche a Bevagna, siamo in provincia di Perugia, pochi istanti alle 19.
4: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona serata da Ivana Faccioli. In primo piano la politica, sì, dalla Camera alla fiducia sui primi due articoli della legge elettorale, protestano le opposizioni. Alberto Ciapparoni.
5: La riforma elettorale all'ultimo miglio, oggi l'Aula della Camera ha detto sì con largo margine a due diverse fiducie poste dal governo, domani si voterà la terza e i primi tre articoli del testo sono gli architravi dell'intero sistema disegnato dal centrodestra, un proporzionale con premio di maggioranza e obbligo di indicazione del candidato premier, il cui nome però non figura sulla scheda, bensì sul programma, ma l'appuntamento clou sarà giovedì, quando si svolgerà il voto finale a scrutinio segreto. Intanto la maggioranza oggi è stata compatta. Anche ministri e sottosegretari hanno garantito la presenza in aula. Per il no si sono espressi sia il centrosinistra sia Futuro Nazionale. Dal centrodestra Lupi ha commentato tutto così.
6: L'opposizione dovrebbe spiegare agli italiani perché ha paura di una legge elettorale che stabilisce il giorno dopo le elezioni chi ha vinto e governa e chi ha perso e deve stare all'opposizione. Elimina tutti i giochi di palazzo e grazie a noi moderati rintroduce la preferenza.
5: Ma le opposizioni parlano di testo incostituzionale. È tutto.
3: Andiamo in Francia, studenti ancora in piazza per chiedere risorse per gli istituti e più insegnanti. Si registrano disordini e scontri con le forze dell'ordine. Raffaella Coppola.
7: A Parigi petardi sono stati lanciati contro le forze dell'ordine che hanno risposto con i lacrimogeni, almeno 12 giovani arrestati. Scontri anche a Strasburgo e a Lione. Quello che fate è incredibile, avete ragione, ha detto Mélenchon rivolgendosi ai giovani. Intanto 215 studenti sono rimasti feriti dall'inizio delle proteste, assieme a 85 dipendenti dell'istruzione pubblica e 715 tra gendarmi e poliziotti. Il premier francese Le Cornu ha annunciato la sospensione delle lezioni nei licei da domani e per tre giorni, trasformandoli in un momento di democrazia interna, ma gli studenti per ora non intendono fermarsi fino a quando non ci saranno 10 miliardi sul tavolo, dicono. A fare un bilancio di fine giornata il presidente Emmanuel Macron, che ha convocato alcuni ministri all'Eliseo, e intanto Donald Trump dice la sua: le proteste per il tycoon non sono altro che il risultato di una migrazione di massa fuori controllo.
3: Voltiamo pagina. Jessica Moretti, proprietaria del locale del tragico rogo di Capodanno a Cran Montanà, ha chiesto un'indennità per infortunio sul lavoro, una richiesta decisamente fuori luogo che fa discutere. Andrea Salvati.
8: La pratica è al vaglio dell'assicurazione Zurich secondo la legge svizzera sugli infortuni sul lavoro. La compagnia ha chiesto alla procura delle Vallese il via libera all'eventuale pagamento che è stato accordato. Moretti è tra i principali indagati insieme al marito Jacques. Lei è sottoposta all'obbligo di firma e deve restare nella sua abitazione di Lons. Il marito è in carcere dall'11 agosto con l'accusa di averla picchiata in vista dell'anniversario della tragedia. Moretti ha espresso timori per possibili tensioni con i familiari delle vittime per una nuova attenzione dei media. Ricordiamo, nella nottata morirono 41 persone, fra cui 6 giovani italiani, e 115 rimasero ferite.
3: Il premio Nobel per la fisica è stato assegnato a Francis Alsen, belga che lavora negli Stati Uniti. Il suo studio sui neutrini è affascinante e misterioso. Ce lo racconta Mario Vai.
9: La sua intuizione sembrava fantastica.

0: Fantascienza, trasformare 1 miliardo di tonnellate di ghiaccio antartico, il più puro del pianeta, in un occhio gigante per catturare i neutrini. E invece Francis Alsen, 82 anni, belga di nascita, americano d'adozione, ha trasformato l'impossibile in realtà. E proprio per questo è stato assegnato a lui il premio Nobel per la fisica 2026. I neutrini sono particelle fantasma, attraversano noi, la Terra, le stelle, senza mai fermarsi. Alsen ha capito che una volta ogni tanto uno di loro sbatte contro il ghiaccio e lascia un minuscolo lampo blu. Per vederlo ha piantato 5.000 sensori ad 1,5 km sotto il polo. È nata così l'astronomia dei neutrini. Non guardiamo più l'universo solo con la luce, ora lo ascoltiamo con le sue particelle più segrete.
1: La chiusura in borsa a Milano, FTSE MIB più 0,87%. E siamo alla pagina sportiva. Buonasera Paolo Pacchioni.
2: Buonasera, partiamo dal tennis. Stagione finita per Jannik Sinner, ancora alle prese con problemi al ginocchio destro. L'alto atesino ha deciso di avviare trattamenti per poter tornare al 100%, ma soltanto nella prossima stagione. Sinner, che è fermo da luglio, quando aveva vinto Wimbledon, salterà quindi anche le ATP Finals di Torino. La giunta del CONI ha eletto all'unanimità Giovanni Malagò commissario per la Federcalcio, un compromesso all'italiana ha consentito al presidente federale di restare alla guida del calcio italiano, sia pur con un ruolo formalmente diverso. A dicembre ci saranno nuove elezioni che Malagò affronterà forse da candidato unico, dopo aver risolto la questione tesseramento. Lesione al polpaccio per Antonio Vergara, il giocatore del Napoli si è infortunato in nazionale e dovrà stare fermo dai 20 ai 30 giorni. Il TAR ha bocciato i 5 ricorsi presentati da varie associazioni e comitati di cittadini sulla realizzazione del nuovo stadio di Milano. Il progetto di Inter e Milan per il nuovo San Siro può dunque andare avanti senza ulteriori ostacoli. E per lo sport è tutto.
1: Grazie Paolo, ora prima il meteo e poi gli aggiornamenti sul traffico.
3: Previsioni del tempo.
4: Buona serata da Paolo Corazzon. Nelle prossime ore perturbazioni in avvicinamento alle regioni di nord-ovest. Domani porterà delle piogge sulle regioni appunto nord-occidentali dal pomeriggio e tra giovedì e venerdì questa perturbazione attraverserà un po' tutta l'Italia. Sempre per domani vi segnalo anche un po' di instabilità sul basso Tirreno. Temperature che da giovedì cominciano a diminuire. Per i dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
3: Via Radio.
5: Buonasera da Autostrade per l'Italia, da Deglia La Sala in particolare segnaliamo 2 chilometri di coda sulla 1 Milano-Napoli tra il Bivio Villa Literno Pomigliano e lo svincolo a Cerra Fragola per un incidente in direzione di Napoli in corsia di sorpasso. Ora di punta per i rientri serali sulla 4 Milano-Brescia tra il raccordo della tangenziale S e Viale Certosa si impiega mezz'ora, il doppio del solito in direzione di Torino. E ancora sulla A4 tra Pero e Milano Est code a tratti verso Brescia. Traffico intenso anche sulla 8 Milano-Varese tra lo svincolo Lainate, Arese e Legnano in direzione di Varese. Per lavoro verso Ancona sulla 14 Bologna-Taranto segnaliamo 1 chilometro di coda tra Pescara Sud e Pescara Ovest e a seguire 2 chilometri tra Pescara Nord e Pineto. 1 chilometro di coda sulla 11 Firenze-Pisa tra Sesto Fiorentino e Peretola in ingresso a Firenze per la viabilità cittadina congestionata. Infine coda sulla diramazione Roma Sud da Torrenova fino al grande raccordo anulare. Da Autostrade per Italia è tutto, guidate con prudenza, più tardi fate buon viaggio.
1: Vi lascio in compagnia di protagonisti, grazie per averci seguito e buona serata.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
6: Eccoci, 19:06 minuti, amici e amiche, popolo d'Italia. Stasera inizieremo parlando di arte. Quando parliamo di arte, chi è il nostro artista desperados del quartiere Spagnolos? Lui!
7: Grazie, Gianni, grazie. E allora vi confermo, clamoroso, in un programma tanto inutile, finalmente arriva l'arte. L'arte contemporanea attraverso un uomo, caro Taranto, che usa le palle, cioè
6: Cose come stanno, dipinge le con le palle, con i palloni.
7: Dipinge con le palle, con i palloni, ma io stavo per dirlo, solo che dire palle, Taranto è giovane, poteva impressionarsi.
8: Sì, poi a quest'ora sai che ancora, insomma, no, siamo in fascia protetta, però quello fa, è lui, quindi lo diciamo.
6: Anche perché qui l'unico che dice palle sono io, posso
8: scusare. Noi ne diciamo tante in generale, è vero.
7: Allora, benvenuti, state con noi di tutto di più, adesso parte una bellissima canzone. Quale? Caro Taranto?
8: Miley, la nuova Best Persuades.
3: LDL 102.5 Power Hit. Let's go.

0: Follow me, i Muse, apriamo protagonisti 19-14 minuti, ma oggi apriamo in un tono serio perché si deve parlare di cultura, si parla di arte, di pittura.
1: Colleghiamoci con, posso, con il paradiso terrestre.
0: Addirittura.
1: Andiamo da Adamo, pensate.
2: Sì. Perché ma lui proprio. Perché quest'artista si chiama Marco Adamo, infatti Fredella non è riuscito a non fare la battuta del paradiso.
1: Adamo,
2: eccolo!
1: Sono la tua Eva!
0: No, ma guarda questa cosa.
3: No. Buonasera, Eva!
1: Sei tu Marco Adamo?
3: Sì, sono io, in persona.
2: L'artista che dipinge con le palle,
1: in mano.
2: Fa più effetto dire palle, ma in realtà sono palloni, no?
1: Giusto?
3: Sì, sono palloni da calcio. Il mio strumento è il pallone da calcio.
1: Bene. Sono felice dei tuoi vicini di casa, posso dire. Pensa a quello che combini. Beh, quando.
2: Ma lui c'ha la galleria, c'ha la bottega.
3: Esatto. Il mio studio si trova all'interno di una galleria d'arte a Corso Vittorio Emanuele.
2: Marco, ma com'è che fai? Cioè, lo vuoi spiegare come funziona? Prendi il pallone, che fa? Che succede?
3: Certo, praticamente. Prendo il pallone da calcio, lo intingo con dell'acrilico.
2: Dopodiché
3: calcio sulla tela e quindi.
1: Ma scusa, non si schizza tutto?
3: Sì, infatti il mio studio è molto colorato.
2: Molto ecco, allora bisogna dire bambini all'ascolto, non fatela a casa, altrimenti mamma o vostro padre.
1: Fatelo con i pennelli, che è più bello.
2: Tu l'hai fatto fare pure calciatori del Bologna, giusto?
3: Sì, grazie alla Simon Bart c'è stata questa esperienza a Bologna che praticamente era collegata con una mia mostra d'arte in città.
1: Bene. Quanto vale un quadro, se posso chiedere?
2: Quanto vale sta pallonata?
3: Guarda, non mi fa piacere parlare di prezzi, ma ve lo dico perché siamo tra amici. Un 100-150, quindi un metro per un metro e mezzo, all'incirca 20.000 euro.
1: Ma allora abbiamo trovato un business. Già,
0: la grande.
2: Bambini, fate questi quadri a casa vostra. Forza, tutti con le tele, le pallonate. Grazie, Marco.
1: Se c'è qualcuno che vende Super Santos, subito Napoleone adesso.

0: Linon 19:23 su RTL 102.5. Allora, c'è un'altra grande emergenza di cui ci dobbiamo occupare noi con tanta serietà in questo programma. Sono le castagne.
1: Sì, no, sicuro. Questo è un tema importante. Esatto.
0: Allora, le castagne.
1: È vero.
0: Perché?
1: Pronto?

0: Dica, chi chiami?
1: Pronto,
2: pronto, parlo col negozio della frutta di Pugliese.
0: Foggia, questa è Foggia.
1: Con chi parlo?
2: È RTL 102.5 la radio.
1: Ma sono impegnato.
2: No, no, no, no, avete le castagne, anche noi conduttori le amiamo. Avete le castagne?
0: Zero.
2: Quando dice RTL capisco, boh, non lo so. No,
0: ma associano a me, scappa.
2: Infatti.
3: Due chiacchiere alla radio, opinioni, personaggi che non ti aspetti e il racconto della serata che parte. Alla fine, i veri protagonisti qui siete voi. Protagonisti. Fino alle 21 su RTL 102.5. Very normal people.
4: Me ne passi un altro. Sono così buoni.
5: Così buoni? Buoni così, vorrei dire. I biscotti Galbusera senza zuccheri aggiunti.
4: Provali anche tu. Classico con avena e riso o integrale. Biscotti buoni senza zuccheri aggiunti. Per iniziare la giornata con gusto. Galbusera. Tanti modi di volersi bene.
6: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime. Con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili. Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
7: Festeggia! Incredibili! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. A questa ora!
8: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
9: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
8: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
10: Messaggio promosso da Sanofi.
11: Sveglia! Dark Planet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a 4 zampe. Vieni Dark Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
12: Dark Planet, convenienza nostra.
13: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
14: Sì, certo.
15: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90€. Solo da Old Wild West.
16: Isopa 01 Distribution presenta.
17: Io sono Pino Daniele, suono la chitarra e canto in lingua napoletana.
16: La storia mai raccontata di una leggenda della musica italiana.
18: Tu non ti senti un re di Napoli?
19: Io non mi sento nessuno.
16: Iso pazzo, dal 15 ottobre al cinema.
20: Giornate intense. C'è l'Opi Glic Bio, il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'Opi Glic Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
21: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
22: Dici che lo conosco?
23: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
22: Ah, quello naturale, senza additivi.
23: Bravo.
22: DOP, solo carne italiana.
23: Esatto.
22: Il crudo.
23: E allora non lo conosci.
22: Perché non è crudo, è Parma.
24: Piacere, prosciutto di Parma.
25: Sognare una vacanza d'inverno?
26: Previsto.
25: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
26: Inaspettato.
25: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
26: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
25: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.

0: Lenny Kravitz, December, 19:34 minuti, qua in protagonisti, e la domanda adesso è di rito, cioè vogliamo atterrare?
1: Ma allora atterriamo!
2: Atterriamo subito! Vai Ale!
3: Ciao ragazzi, ciao a tutti, buonasera, buon martedì. Volevo farvi io una domanda.
0: Vai.
3: Lo sapete che all'aeroporto di Roma Fiumicino è possibile registrare anche i podcast? Arriva infatti. È una domanda retorica perché sì, si può fare. Arriva infatti la seconda stagione di Fly Me to the Moon, futuri in arrivo. È la seconda stagione, è di Mundis, la società di cui fa parte anche ADR, Aeroporti di Roma, esatto. Condotta dal giornalista Riccardo Luna, composta da 9 puntate. Ogni puntata ci sarà un esperto di tecnologia, un imprenditore, una figura del CERN, perché l'argomento cardine è ovviamente, come si può intuire dal titolo, il futuro, ma esatto, il futuro in maniera molto concreta, in futuro in maniera molto vicina a noi. Quindi si parlerà di intelligenza artificiale, di cyber security, più semplicemente tra virgolette del futuro rapportato alla scuola, al lavoro. Sarà ovviamente ascoltabile su diverse piattaforme online e non solo, e le domande a cui si tenterà di rispondere, proprio perché è molto vicino a noi, molto concreto, è per esempio: nel 2050 i robot faranno effettivamente parte della nostra vita quotidiana?
1: Ma
3: e si cercherà appunto di rispondere in questo modo.
0: Interessante.
1: Magari, così magari il premio San Gennaro lo conduce un robot e non più Simioli.
2: che non sarebbe male, anche se lo sai, te l'ho proposto già mille volte. Sei di tutto da Fiumicino, Alessandra, ci risentiamo tra un'oretta più o meno.
3: Ale, più tardi.
1: Ti facciamo gli auguri, fate gli auguri ad Alessandra per il compleanno.
2: Tanti auguri.
3: Ma non è vero,
2: auguri,
3: no, non è vero.
2: Ma tanti auguri.
1: Vabbè, ma quando è il compleanno?
3: È il mio compleanno, è il 23 luglio.
1: Ci portiamo avanti.
0: C'è la nuova di Max Pezzali, Le ali.

0: Grace Kelly, mica 19:43 su RTL 102.5. È arrivato, amici e amiche.
1: Mi nascondo.
0: Sorrido.
1: È arrivato il Cruciterga.
2: Vai, vai, Cruciterga.
1: Vai, vai, Francesi.
0: Allora. No, non riesco, ragazzi. Gianni, dillo tu.
1: Allora, com'era il programma televisivo preferito dai meccanici?
2: Meccanici.
0: Quelli,
2: insomma, un po' spiritosi, che, però. Cioè,
0: è
2: nel
0: un
2: senso,
0: programma spiritoso.
2: Fai meccanici musica, un po' 3, che hanno voglia 3, 7, 8, di.
1: 378, 378, 1025. Aspettate. Allora,
2: come fa?
0: Premio, lo diamo?
1: Vabbè,
2: e non si sente la musica.
0: Regaliamo
1: non si sente la
0: una
1: musica.
0: Camera d'aria. una camera d'aria. C'è cioè una camera
1: d'aria.
0: So
1: io che
0: vi
1: regalo
0: aria,
1: un bel vaffa io.
3: Due chiacchiere alla radio, opinioni, personaggi che non ti aspetti e il racconto della serata che parte. Alla fine, i veri protagonisti qui siete voi. Protagonisti. Fino alle 21 su RTL 102.5. Very Normal People.
4: Pioggia di fatture da Saturno.
5: Fatture processate.
4: Pratiche nebulose.
5: Già chiuse.
6: Sistemi scrive il futuro digitale degli studi professionali e li porta su un altro pianeta con Studio, il software per commercialisti, avvocati e consulenti del lavoro. Gestite al meglio le attività e aumentate l'efficienza dello studio.
7: Il futuro è digitale. Con Studio è più professionale. www.sistemi.com.
8: Sostituiscio.
7: Leo, si dice sostituiscilo.
8: Sostituiscio.
9: Leo ha ragione. Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
10: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
11: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
12: Proteggi la tua azienda e riprendi il controllo. Affidati a Bitdefender, uno dei leader europei della cyber security. Con Bitdefender Gravity Zone scegli una cyber security europea di livello enterprise, sviluppata, gestita e governata all'interno dell'Unione Europea. Riduci i rischi associati alle giurisdizioni straniere, mantieni il controllo sui dati della tua azienda e rafforza la resilienza digitale della tua organizzazione. Bitdefender, cyber security create in Europa. Bitdefender.com.
13: Hai parcheggiato al primo colpo.
14: No, no, aspetta, non l'ho detto perché sei una donna, L'ho detto e basta come dato di fatto oggettivo, neutro. Cioè è che onestamente stavo già scendendo ad aiutarti e invece niente. Che poi io scendo sempre, è proprio un automatismo mio, lo faccio anche con gli uomini, eh. Insomma, volevo solo dire che sei brava a parcheggiare. Fine.
15: Su alcune cose sono migliorati, su tutto il resto ci stanno lavorando. Maschi Veri 2 dal 7 ottobre solo su Netflix.
16: Frigorifero nuovo? Pensa a Kronberg. Kronberg, con la C di cucina.
17: Il talento ha mille forme, ma la formazione sui temi più caldi della comunicazione ha solo un nome: UPA Academy. Con il master gratuito in strategie di comunicazione integrata, formiamo giovani professionisti della comunicazione da inserire nel network di UPA. Acquisirai le competenze più aggiornate con l'esplorazione di canali, piattaforme digitali e formati pubblicitari, passando per software, dati e intelligenza artificiale. Invia la tua candidatura entro il 30 novembre. Scopri di più su upa.it.
18: Amore, la vasca?
19: Leviamo.
18: Le piastrelle?
19: Leviamo.
18: Anche i mobili del bagno?
19: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
18: E i lavori?
19: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
18: Mi hai levato le parole di bocca.
19: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da...

posto anche nascosto pur distante dalle tante stanterie in cui riposano gli amori ormai in disuso, quelli non storici di cui nessuno parlerà. E rivela il tuo sorriso in una stella se vorrai per stasera.

0: Che meraviglia, ragazzi! Tiziano Ferro, abbiamo cantato tutti per dirti ciao. 19:54.
1: Bene.
0: Tra poco avremo finalmente il vincitore in carica ancora.
1: Ma finalmente che non è arrivato neanche
2: ancora, no, però lo ripetiamo, giusto? Allora, il Vigiterga di oggi è.
1: Ma qual è?
2: Com'è? Programma televisivo molto amato. Dai meccanici un po' spiritosi, no? Sì, hanno voglia di ridere, esatto.
1: Qual è, come comincia? Con la S, con la giusto? S,
0: con la S di signora, per cortesia, mi dai il latte.
1: Ecco, 378-378-1025, è anche vero che stasera è il premio, questa pompa d'aria non interessa a nessuno.
0: Pompa d'aria?
1: Tu hai detto che no.

0: Jenny from the block, Jennifer Lopez, 19:59 minuti. Dopo risolveremo anche il cruciterga. Beh, ma abbiamo anche altri temi, però.
1: Sì, andremo a Milano, città, e oggi su tutti i giornali, dove si guadagna in media più delle altre città d'Italia 40.000 euro l'anno. Gianni, io e te li abbiamo visti in 5 anni.
2: 40.000 euro lordi all'anno. Beh, qua c'è da dire tantissimo. Beh. Cercheremo di non scadere nella retorica. Intanto il fallimento del cruciterga.
1: Ma non è vero, ci hanno scritto, ma
2: sei sicuro?
1: Cioè, vabbè, stasera c'è un grande regalo.
0: Anche a Monte Porzio, in provincia di Pesaro Urbino, sono le 20.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona serata e ben ritrovati da Andrea Salvati. In Francia, studenti ancora in piazza per chiedere risorse per gli istituti e più insegnanti. Si registrano disordini e scontri con le forze dell'ordine. Sentiamo Raffaella Coppola.
5: Non si arresta la rivolta degli studenti francesi, anche oggi scontri e arresti in tutto il paese nel terzo atto delle proteste per il diritto allo studio. Da Parigi a Marsiglia, da Strasburgo a Lione, quasi 500.000 di persone sono scese in piazza in una giornata segnata da tensioni, barricate e lacrimogeni. Nella capitale centinaia di antagonisti infiltrati nei cortei. Macron ha convocato il governo, mentre il premier Le Cournot ha sospeso le lezioni nei licei fino a venerdì. Dall'inizio delle mobilitazioni a settembre sono rimasti feriti 215 studenti, 85 dipendenti scolastici e 725 agenti. Trump va all'attacco, è colpa dell'Islam e dell'immigrazione di massa, fuori controllo, e al tycoon. Mélenchon replica che la signora Le Pen gli sta raccontando una versione fantasiosa sulle cause delle violenze e che è la polizia a provocare e ferire i giovani.
4: Non c'è stato alcun errore giudiziario nei confronti di Alberto Stasi, condannato a 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi. Secondo Andrea Sempio, ora indagato dalla procura di Pavia per lo stesso delitto. Secondo me la condanna è giusta, ha detto nel corso della registrazione di Porta a Porta. Ci sono cose che non mi convincono nel racconto all'alternativo che vedrebbe Stasi innocente. Alcune cose che vengono sollevate non mi convincono. Mi sembra siano più logiche spiegate come sono spiegate ai tempi. Ha poi aggiunto Sempio. Sale il prezzo del diesel nei distributori a marchio Eni, il cosiddetto price cap accordato dalla compagnia, correlato allo sconto delle accise del governo, che non è stato confermato. Il gasolio nei distributori della partecipata passerà da 2,19 euro a 2,25 euro al litro. La giunta esecutiva del CONI ha votato all'unanimità il commissariamento della Federcalcio, affidando l'incarico di commissario straordinario proprio all'attuale presidente Malagò, Paolo Pacchioni.
6: Un compromesso all'italiana che ha messo d'accordo chi, fino a ieri, era su posizioni opposte. La Federcalcio è stata commissariata, ma il commissario è proprio il presidente Malagò, che dunque resta la guida del calcio italiano, sia pur in un ruolo formalmente diverso. È una situazione tra Kafka e Pirandello, con Malagò che di fatto diventa il controllore di se stesso. Tutto era partito da un cavillo. Quando Malagò era stato eletto come presidente della Federcalcio, peraltro a larga maggioranza, non era un tesserato. Il presidente del CONI, Luciano Buonfiglio, con l'appoggio del governo, ha cercato il ribaltone, ma quando ha capito che tutto poteva trasformarsi in un boomerang ha proposto l'accordo. Il 14 dicembre ci saranno nuove elezioni in Federcalcio. Malagò probabilmente sarà l'unico candidato alla presidenza, stavolta con la tessera federale in tasca.
4: È tutto per questa edizione, ora le previsioni del tempo.
3: Previsioni del tempo.
7: Ben ritrovati da Emma Parigi. Mercoledì una nuova perturbazione, questa volta atlantica, raggiungerà le regioni di nord-ovest, apportando copertura nuvolosa e precipitazioni anche diffuse in graduale espansione a buona parte del centro-nord nella giornata di giovedì. Per quanto riguarda le temperature, i valori saranno ancora miti grazie anche a ventilazione di scirocco, ma poi tra giovedì e venerdì avremo un ridimensionamento termico. Ulteriori dettagli vi attendono sulla nostra app gratuita Trebi Meteo.
3: Via Radio.
8: Buonasera da Autostrade per Italia, da Daglia La Sara. La circolazione è tornata alla normalità con rientri pendolari oramai terminati. Segnaliamo sulla 13 Bologna-Padova, Occhiobello, l'entrata è chiusa verso Bologna per lavori che termineranno il 18 ottobre. In alternativa comunque è possibile entrare a Ferrara Nord. E ancora fino al 18 ottobre sulla 26 Genova-Gravellona-Toce ricordiamo la chiusura per lavori a Meina degli svincoli in uscita da Genova e in entrata verso Gravellona-Toce. Consigliamo di entrare a Baveno e i soli veicoli leggeri a Carpugnino. Per lavori sulla 7 Serravalle Genova. Serravalle scrive chiusa in entrata verso Milano fino al 15 novembre. Suggeriamo di entrare a Tortona. E sulla 14 Bologna Taranto a Bologna Borgo Panigale resta chiusa l'entrata in direzione di Ancona fino al 27 novembre. L'ingresso utile in alternativa Bologna Casalecchio sul raccordo di Casalecchio. Infine segnalo che dalle 22 alle 6 la 1 Milano Napoli sarà chiusa per lavori tra Fabbro e Chiusi verso Firenze e tra Capo e Caianello in direzione di Roma. È tutto.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
0: Uah, 25 minuti al bacio sempre protagonisti, fino alle 21 un sacco di mission.
1: Alla castagna, caro Taranto, castagna. Magari, sì, magari sì. Sul suggerimento di Simeoli, sì. Andiamo sul Gargano, sindaco di mattinata.
2: Suggerimento mio.
1: Noi siamo i cugini di castagna.
2: Io so che a Vico del Gargano si producono molte castagne che poi da lì partono per tutta l'Italia e non solo. Allora,
1: anche
2: c'è,
1: in India.
2: Siccome vanno in India queste castagne,
1: perché una castagna può andare in ferie in India.
0: No, per carità, no, però
2: ho capito,
0: non pensavo.
2: Ma siccome abbiamo la vatta a Fiumicino, non ha mai intervistato una castagna di passaggio?
0: È vero.
1: Mai.
2: Vabbè, glielo chiediamo dopo. Allora,
1: e poi cerchiamo un milanese doc. Io già so chi.
0: Però
1: non mi dire.
2: Non mi dire che te l'ho detto, eccetera, eccetera. Che
1: Lino?
2: C'è adesso?
1: Tanto
2: c'è la musica,
0: ma
2: giusto?
0: Ma certo, i Nothing But Thieves, l'ultimo singolo.

0: 20:13 su RTL 102.5, ma attenzione perché abbiamo trovato il modo per risolvere problema dannoso per la Puglia, perché c'è la crisi dei castagni
1: in Puglia. È serio, perché poi tutto è partito dalla siccità, voglio dire, quindi noi però scherziamo, ma un problema è serio. Allora abbiamo Irene al telefono.
0: Ah, eccola qua, chiamata last minute. Irene, buonasera Irene.
2: Buonasera ragazzi.
0: Bene.
2: Silvana e Walter.
0: Ecco, Silvana e Walter. Bene, questa triade che cosa ha raccolto oggi e dove?
2: 8 kg di castagne.
3: Palo.
2: In provincia di Savona. E eravamo andati per funghi, ma
0: ha trovato le castagne.
1: Bene.
0: Bene, allora loro le invieranno la Puglia, no? Detto per noi.
1: Quindi siete disposti a mandarle in Puglia perché mancano le famose castagne di San Michele?
0: Esatto, però intanto è arrivato il numero del sindaco Sciscio.
1: Aspetta,
0: proviamo a chiamarlo. Dov'è?
1: Vai. Il sindaco Sciscio è di Vico del Gargano, dove si produce la mitologica castagna di San Michele.
0: Vediamo.
1: Io l'ho scoperto stasera, ragazzi. Non pensavo che il Gargano fosse ricchissima di castagne.
0: Pieno di
1: Sciscio,
0: foreste.
1: Rispondi, sindaco di Vico del Gargano.
4: No, ma come?
0: Vico del Gargano, città Irene vuole mandarvi anche degli innamorati, tra l'altro.
1: Vuole mandarvi 8 kg di castagne. Basta metterci il timbro sopra, castagna di San Michele.
4: Ma sì, voi dite che sono
1: di palo.
0: Vabbè, facciamo così. Sindaco, se sei in ascolto o qualcuno
4: chiamaci,
0: insomma può avvisarlo perché lo stiamo per chiamare, quindi arriviamo tra poco.
1: E intanto grazie Irene, non vi mangiate ancora le castagne che potrebbero servirci.
4: No, esatto, tenetele lì.
1: Giù le mani dalle castagne.
0: Ma
1: almeno
0: c'è
1: per
0: anche
1: qualche
0: il gelato
1: minuto.
0: Al castagno,
1: Che bella ragazzi, questa qui, questo pezzo.
0: Olivia Dean.

0: Bella canzone di Lazza, Cenere, 20 e 21 minuti in protagonisti.
1: Bene, tra poco vogliamo vedere se c'è il nostro amico del Cruciterga. Proviamo
0: certo.
1: a chiamarlo.
2: Vediamo ma se sempre lui, pure stasera.
0: No, ragazzi, allora, abbiamo un campione in carica, come tutti i quiz che si rispetta.
2: Intanto lui. Ricordiamo la domanda sì. era programma televisivo preferito da i meccanici, quelli sì. che riparano le automobili.
1: Esatto,
2: attenzione
1: esatto.
2: Armando.
1: Qual è il programma preferito Armando dai meccanici?
3: Terzi a parte.
0: No,
2: sterzi a parte. Wow, risposta vabbè. Esatta, perché sono quelli che riparano tutto ma
1: esatto,
2: non gli sterzi.
1: Esatto,
2: esatto. Bravo Armando.
4: 102.5 Due chiacchiere alla radio, opinioni, personaggi che non ti aspetti e il racconto della serata che parte. Alla fine, i veri protagonisti qui siete voi. Protagonisti. Fino alle 21 su RTL 102.5. Very normal people.
5: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: I Feel Good, l'evento dove il benessere è di moda. Un weekend di incontri, workshop, lezioni di yoga, fitness e consulti medici. A Milano il 10 e 11 ottobre. Info e iscrizioni gratuite su ifeelgoodmilano.it.
4: Ma come noi te lo giuro.
5: Gigi D'Alessio torna nella sua Napoli il 5 e 6 giugno 2027 con due grandi concerti allo stadio Diego Armando Maradona. Con RTL 102.5 puoi esserci.
6: Niente ci dividerà.
7: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
8: Giornate intense. C'è l'OPIGLIC Bio, il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'OPIGLIC Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.

0: We are young, fan, yes. 20 wow. e 32 su RTL 105. Attenzione, perché in aeroporto c'è un gineceo. E quando dico gineceo, c'è anche la nostra, non è Gina, ma si chiama Alessandra Batta.
1: Ma quante sono?
2: E allora a parte, sembro giovanissima in mezzo a loro.
3: Ma tu sono sei giovanissima, Ale.
2: Allora, sono in mezzo ad un sacco di ragazze spagnole. Adesso ci facciamo dire da loro i nomi e da dove vengono.
0: Esatto.
2: So, hi girls, hello, where are you from and what's your name?
4: We're from Malaga.
2: And your name?
4: Carlotta.
3: Carlotta.
0: Marletta.
4: Balu. Teresa. Teresa.
3: Due sarese ci sono, eh.
0: Ma scusa, okay, c'è una che si chiama
2: Barletta. Qualche nome. Sono veramente troppe, forse sì, non lo so. Sono veramente troppe. Ok, so why are you here in Rome now?
4: We're on a school trip, history trip.
2: Ok, sono in una diciamo vacanza scolastica a base, insomma, con l'insegnante di storia, ecco.
3: Ok, vabbè, giustamente a Roma. Okay. Giustamente.
0: Come si chiama la professoressa di storia?
2: What's the name of your teacher they are asking?
4: Mari Carmen,
3: che nome,
0: che nome, che parola, Mari Carmen.
2: Loro dicono
0: Clemente.
2: E poi è qui, la salutiamo. Here is Mari Carmen. Mari Carmen, Mari Carmen.
0: Domani sono Carmen.
3: Hola.
0: Domani sono fatti i vostri, vi interroga okay. tutti ecco. Sì.
3: Salutaci Leale, oh. Grazie.
2: Ok.
0: Ale, grazie mille.
2: Bye. Have a nice flight. Bye. Ciao, a domani.
0: Ma che gineceo, c'è la nuova di chi? Di 22 Simba.
5: Esatto.

panca le aggrade anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mi ledi, si resta a sé in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare.

dato che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare.

0: CNC Music Factory, Gonna Make You Sweat, che vuol dire ti farò sudare, diciamo così, perché facendo sport ovviamente, giusto?
1: Mi ricorda Praia, questo pezzo mi ricorda Praia, posso dire,
2: ma che ne sapete voi millennial di quel pezzo che abbiamo appena sentito, ragazzi, una vera chicca, complimenti!
1: A chi?
0: Andrea Maggio, grande Andrea Maggio. Grande, lo so.
1: Noi non abbiamo fatto nulla, abbiamo annunciato.
2: Che sorpresa, mamma mia. Va bene, allora, Sciscio non ha chiamato, io vado in cantinetta, se permettete.
1: Sindaco di che città, diciamo?
2: Vado.
1: Vico del Gargano. Del Gargano, da non confondere con Limone Piemonte.
0: No, beh, due cose diverse.
2: Limone Piemonte, ci penso.
3: Due chiacchiere alla radio, opinioni, personaggi che non ti aspetti e il racconto della serata che parte. Alla fine, i veri protagonisti qui siete voi. Protagonisti. Fino alle 21 su RTL 102.5. Very Normal People.
4: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GrandVision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GrandVision Plus ne ho presi addirittura due.
3: Scegli anche tu GrandVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con GrandVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GrandVision.it. Termini e condizioni sul sito. GrandVision. Vederci bene insieme.
5: C'è una nuova energia positiva, è Casa Smart di Vimar. Gestisci in modo semplice, anche con la voce, videocitofono, allarmi, luci, tende, tapparelle e temperatura. E quando sei fuori, controlli tutto dal tuo smartphone. Più facile, più sicura, più sostenibile e più bella, con l'ampia gamma di placche e interruttori dal design unico. Scegli un'energia nuova, la tua. Vai su vimar.com o chiama il tuo elettricista di fiducia.
6: Vimar, energia positiva.
7: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
8: E da oggi anche il mobile.
7: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
9: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30.

0: fette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare!
0: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.

0: 20 e 52 minuti sulle Tele 105, anche i Chainsmokers insieme ai Coldplay. Stiamo per scendere in cantinetta, caro Gianni, sei pronto per scendere?
1: Sì. Io ho già deciso, ragazzi, Domenico Modugno.
2: Ma che bello! Io posso chiedere io stasera una canzone?
1: Vabbè, volare. Vabbè,
0: mandi un messaggio al 378-378-125 e la chiedi.
1: Volà, che vuoi volare?
2: Vola. No, nel blu dipinto di blu.
0: Mm. Allora, è diversa, volare, è un'altra questa.
2: E poi volare. Cioè, volare la dedico alla vatta.
1: Scegliete voi.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Beh, posso dire,
3: vabbè,
2: la
3: hai
2: più
3: vinto
2: bella
3: tu.
2: Musica di sempre.
3: Sempre.
4: Con la B. Ha vinto Fredella, perché oltre a lui tanti altri hanno votato questa, giusto?
3: Tutti. Vabbè. Nel blu dipinto di blu.
2: E tra parentesi, volare.
3: La chiamiamo così. Eccola. Esatto.

0: Gatto di Blu, ovvero Volare. Domenico Modugno, scelta a gran voce
1: nella da tutti noi tre.
2: Ha pilotato tutto Fredella. Allora ragazzi, siamo veramente in ritardo. Sì. Io andrei. Buonanotte, buona serata con la suite.
1: Bene.
2: Grazie.
1: Ma prima c'è, ricordiamo, il bell'uomo di Tommaso Angelini.
2: Sempre
1: per
2: più
1: il giornale
2: bello.
1: Orario.
2: Sempre più bello.
3: Sempre più bello di sempre.
2: A domani. Lui.
0: Anche a Ponzano Veneto, in provincia di Treviso, sono le 21.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: Buona serata da Tommaso Angelini. Apriamo con la politica. Sì, dalla Camera la fiducia sui primi due articoli della legge elettorale. Protestano le opposizioni. Alberto Ciapparoni.
6: Due fiducie hanno incassato il via libera di Montecitorio. Fra poche ore l'Aula si esprimerà anche sull'articolo 3. Tutti e tre gli articoli, architravi dell'intero sistema disegnato dal centrodestra, ovvero un proporzionale con premio di maggioranza e obbligo di indicazione del candidato premier, ma non nella scheda, bensì nel programma elettorale. La votazione finale del provvedimento, a scrutinio segreto, è fissata per giovedì mattina. Sono stati precettati, come già accaduto per le questioni pregiudiziali, tutti i deputati, compresi ministri e sottosegretari, presenti in massa a Montecitorio. Non a caso la premier Meloni è stata perentoria con la sua maggioranza. Se la riforma viene bocciata, si va subito alle urne. Nel frattempo, dalla Lega, Romeo, capogruppo al Senato, dichiara che per il Carroccio, soltanto dopo aver terminato l'iter sull'autonomia differenziata, si può pensare alle urne anticipate e molti prospettano maggio prossimo.
5: Andiamo all'estero. Maxi attacco ucraino nella notte contro Mosca, con circa 650 droni lanciati sulla capitale russa. Due le vittime. Alcuni velivoli hanno colpito anche due navi mercantili nel Mar Nero a largo delle coste della Bulgaria. Una delle imbarcazioni è affondata e il suo equipaggio risulta disperso. Torniamo a parlare adesso di Crans-Montana. Jessica Moretti, proprietaria del Constellation, ha chiesto l'indennizzo per il tragico rogo di Capodanno. Andrea Salvati.
7: La pratica è al vaglio dell'assicurazione Zurich secondo la legge svizzera sugli infortuni sul lavoro. La compagnia ha chiesto alla procura delle Vallese le via libera all'eventuale pagamento, che è stato accordato. Moretti è tra i principali indagati insieme al marito Jacques. Lei è sottoposto all'obbligo di firma e deve restare nella sua abitazione di Lons. Il marito è invece in carcere dall'11 agosto con l'accusa di averla picchiata. In vista dell'anniversario della tragedia, Moretti ha espresso timori per possibili tensioni con i familiari delle vittime per una nuova attenzione dei media. Nella tragedia del rogo di Capodanno nel suo locale al Constellation a Crans-Montana morirono 41 persone, fra cui 6 giovani italiani, e 115 rimasero ferite.
5: Infine il tennis, stagione finita per Jannik Sinner, tornerà in campo nel 2027. Il numero uno del mondo, su consiglio del suo staff medico, si sottoporrà a un trattamento per l'infiammazione al ginocchio destro, lo ha annunciato lo stesso Sinner sui social. Era l'ultima notizia, adesso la viabilità.
4: Via Radio.
8: Buonasera da Autostrade per l'Italia, da Daglie La Sala. Dalle 22 alle 6 la 1 Milano-Napoli sarà chiusa per cantieri tra Fabbro e Chiusi verso Firenze, tra Capo e Caianello verso Roma. E dalle 22 alle 6 è prevista anche la chiusura della 12 Genova-Sestri-Levante tra Recco e Genova-Nervi per lavori alla pavimentazione verso Genova. E ancora dalle 22 alle 6 la 16 Napoli-Canosa sarà chiusa tra Candela e Cerignola-Ovest per lavori verso Canosa. È tutto, fate buon viaggio, a più tardi.
5: È tutto anche per noi, è il momento della suite 102.5.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
9: Quattro minuti dopo le 21 ci siamo. Buonasera, buon martedì 6 ottobre 2026. Che fantastica storia è la vita. Oggi mi andava ad iniziare così. Nella suite su RTL 102.5 con voi per le prossime tre ore fino alla mezzanotte. Buonasera Nicolò Giustini.
10: Non esiste la suite 102.5 senza di lui, Simone Palmieri, e da Roma senza di lei. Buonasera Stefania Iodice.
11: Ciao ragazzi, buonasera, ben ritrovati, pronti per quest'altra serata,
10: mezzanotte sai.
11: Tra l'altro oggi ritorna un appuntamento importantissimo, attesissimo.
9: Fondamentale, la canzone sbagliata, quindi tra poco pronti allo 02 25 15 15 a giocare con noi, ovvero vi faremo ascoltare un pezzettino di canzone al contrario e voi ci dovrete dire artista e titolo.
10: Ti ricordi come si fa? Ti ricordi le regole?
9: No, non mi ricordo niente.
10: Immaginavo. Prima di cominciare però abbiamo un rito e quindi...

0: Gali, casa mia, alle 21.12 su RTL 102.5. Buonasera, ben arrivati, buon martedì 6 ottobre 2026. Tra poco anche Francesca Cheyenne, però prima torniamo alle vecchie buone abitudini, ovvero si gioca alla canzone sbagliata.
1: Sì. Ditemi un po' che sono nuova qua io.
2: Guarda, è un gioco semplicissimo. Ora noi vi facciamo sentire un pezzettino di una canzone al contrario, reverse. Poi voi ci chiamate allo 02 25 15 15 e ci dite chi canta questa canzone. Oh raga, famosissima. E soprattutto il titolo di questa canzone famosissima. Quindi Beppe, per favore, scratch a reverse. Beppe, Beppe. Beppe. Dai.
0: È molto semplice, basta così, grazie Beppe.
1: Beh, è semplice per te che già la sai, l'hai scelta la canzone.
2: No, l'ha scelta lui, l'ho scelta io, lui non ha idea di che canzone sia.
0: Infatti, infatti.
1: Non l'ha capito, giustamente.
0: No, silenzio, 02 25 15 15. Vi ringrazio, ma soprattutto vi aspettiamo al telefono.
3: Ti ho sentita comunque tremare e provavi a non farlo vedere. E di colpo

0: Sam Smith con Diamonds alle 21.20 su RTL 105 nella suite. Subito la canzone sbagliata, subito voi allo 02 25 15 15. Chi abbiamo?
1: Abbiamo la prima sfidante di questa stagione. Allora buonasera e benvenuta a Katia.
2: Buonasera Katia.
1: Ciao. Katia, sei emozionata di essere la prima?
2: Sì, sono emozionata, sì.
1: Bra, grande onore, ovvio.
3: Grande responsabilità.
1: Ma perché? Sei Katia Smutriak?
2: Non sono proprio uguale, anche qualche anno di più.
0: Beh, però secondo me sei bella uguale o forse di più, quindi non ti preoccupare. Ti facciamo...
3: Da dove ci chiami?
2: Mi chiamo dalla provincia di Brescia, da un paese che si chiama Bedizzole.
0: Lo conosco. Si mangia bene lì, guarda, una roba incredibile.
2: Si mangia bene a Bedizzole.
1: Qual è il piatto tipico di Bedizzole, Katia?
2: Ma i casoncelli.
0: Era chiaro.
1: Pensavo fossero più bergamaschi, però.
0: No.
2: Però si mangiano tanto anche qua.
1: Vedi.
0: Non sai niente, Nicolò.
1: È la variante, ma tu non sai niente.
0: Ha variato?
3: Litigate, che c'è una canzone da indovinare qui.
0: Hai ragione, canzone sbagliata, riascoltiamo un pezzettino di canzone al contrario e poi ci dici tutto, Katia. Senti qua.
2: Ok.
1: Grazie, Beppe. Allora, Katia, adesso Katia, adesso ci devi dire solo chi canta questa canzone famosissima secondo te.
2: Gli articolo 31?
0: Signori, gli articolo 31! Brava Katia! A questo punto, per fare un plan, ci devi dire il titolo della canzone degli articolo 31.
3: Qual è?
2: Poi Maria?
3: Secondo me è una un po' più storica datata. Così, occhio croce.
1: Oh no, chiediamo a Beppe. Beppe, è per caso Oi Maria?

0: Brava, dai, Katia.
1: Però la sa, secondo me vale comunque.
0: No, non
1: ha
0: vale
1: vinto
0: comunque.
1: Per me.
0: No, non vale comunque. Purtroppo la prima sfidante della canzone sbagliata ha perduto, però brava lo stesso Katia, domani
1: brava.
0: Puoi riprovarci sempre allo 02 25 15 15, ma lo sapete che dopo la canzone sbagliata Palmieri ci fa sentire come vanno le lezioni di canto. Beppe,
2: sì,
0: per favore,
2: no,
0: sentiamo, sentiamo.
2: Ma mi spiace, per ora non credo sia un mondo perfetto.
1: No.
0: Grazie,
1: no.
0: Beppe, puoi tirare su e spegnere Palmieri per
1: ma
0: sempre.
1: Ma manco il tempo
2: mamma
1: ha preso, non dico
2: vabbè, però non mi fate entrare manco nel pezzo.
0: Sembravi i coniglietti quelli.
2: Quelli?
1: Quelli che vanno troppo rapidi, diciamo.
3: Atmosfera intima, ma va, c'è tanto spazio per divertirsi nel salotto più vivo della radio. Mettiti comodo che ne sentiamo delle belle. Stai nella suite 102.5 fino a mezzanotte su RTL 102.5. Very Normal People.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Ci sono donne che alla Pitta Rosso Pink Parade corrono per se stesse. C'è chi cammina per un'amica che ce l'ha fatta e chi con un'amica che ce l'ha fatta. E donne che lo fanno per tutte le altre donne.
2: Il 18 ottobre torna la Pitta Rosso Pink Parade a sostegno della ricerca sui tumori femminili di Fondazione Veronesi. Partecipa anche tu, ti aspettiamo a Milano.
1: Iscriviti nei negozi Pitta Rosso o su pittarossopinkparade.it e ricevi il Pink Kit con la t-shirt ufficiale, perché la ricerca non si ferma.
3: Ma possiamo venire anche noi?
1: Sì!
4: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
5: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
4: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
6: Messaggio promosso da Sanofi.
7: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
8: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
9: Per il conto faccio io, ci mancherebbe. Cioè, non ci mancherebbe, nel senso che ci mancherebbe che una donna si paghi la cena da sola. Ovvio che una donna può pagarsi la cena da sola, solo che ci tenevo a farlo io. Cioè, se poi vuoi pagare tu, va benissimo. Però, aspetta, non è per dire che devi pagare tu. So che puoi permettertelo, però mi fa piacere, un gesto carino, senza secondi fini. Vabbè, passeggiatina?
10: Su alcune cose sono migliorati, su tutto il resto ci stanno lavorando.
11: Maschi Veri 2, dal 7 ottobre, solo su Netflix.
12: Sognare una vacanza d'inverno?
13: Previsto.
12: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
13: Inaspettato.
12: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
13: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
12: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
14: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
15: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
16: La piadineria.
14: La più buona perché mia.
17: Casa Smart Vimar e diventi il regista di casa tua. Gestisci videocitofono, allarmi e temperatura. Accendi e spegni le luci. Alzi e abbassi tende e tapparelle. Anche da smartphone o con la voce. Che spettacolo! Facile da installare senza romper muri. Un design unico e bello da vedere. Scegli un'energia nuova. La tua. Casa Smart Vimar. Vai su vimar.com o chiama il tuo elettricista di fiducia.
18: Vimar. Energia positiva.
19: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
20: Giornate intense. C'è l'Opi Glic Bio. Il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'Opi Glic Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
21: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GrandVision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e con GrandVision Plus ne ho presi addirittura due.
22: Scegli anche tu GrandVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con GrandVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GrandVision.it. Termini e condizioni sul sito. GrandVision. Vederci bene insieme.

0: sigla.
1: Tony F. Gaia, Sesso e Samba, Sesso e Samba, Sesso e Samba.
2: Sesso e Samba.
1: Alle 21.33 su RTL 102.5 è arrivata lei, da Verona, Francesca. Cheyenne! Andiamo, andiamo, andiamo!
3: È tornata la sigla!
4: Tutto è finito, Francesca Cheyenne.
1: Come va? È arrivata, come va?

0: Mac contromano alle 21.39 su RTL 102.5 nella suite. Francesca, tu sarai sicuramente d'accordo. Sì. 6 ottobre 1924 in Italia parte la prima trasmissione radiofonica ufficiale. Quindi facciamo un applauso a questo mezzo meraviglioso. Volete sapere la
1: 102
0: persona,
1: anni fa,
0: la persona in onda il 6 ottobre del 24?
2: Sentiamo.
0: Chi era?
1: Francesca Ceyen.
0: Bravo.
3: Certo, sempre io. In marce scibile.
1: Il suo primo regista era Beppe Di Lio.
0: È vero.
3: Esatto, e anche c'era già anche Cristian Albertoni in fasce, ma c'era.
2: Diteci i vostri segreti a questo punto per arrivarci anche noi a 102 anni così.
3: Tanto vin, il risotto tanto alla marone.
0: Però,
3: ecco,
0: però,
1: scusami, fra sei mesi gli anni saranno 102.5.
0: Bravo Nicolò.
3: Bravo Nicolò.

0: aziendalista.
1: Franci, Franci,
2: sì?
1: Una frase dedicata alla radio al volo, dai, vai.
0: La radio è una cosa meravigliosa, come l'amore.
3: Bello.
4: Atmosfera intima. Ma va. C'è tanto spazio per divertirsi nel salotto più vivo della radio. Mettiti comodo che ne sentiamo delle belle. Stai nella suite 102.5 fino a mezzanotte su RTL 102.5. Very normal people.
5: Amore, la vasca?
6: Leviamo.
5: Le piastrelle?
6: Leviamo.
5: Anche i mobili del bagno?
6: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
5: E i lavori?
6: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
5: Mi hai levato le parole di bocca.
6: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da...
7: Iperceramica.
8: Dici che lo conosco?
9: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
8: Ah, quello naturale, senza additivi.
9: Bravo.
8: DOP, solo carne italiana.
9: Esatto.
8: Il crudo.
9: E allora non lo conosci.
8: Perché non è crudo, è Parma.
10: Piacere, prosciutto di Parma.
11: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
12: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. A questa ora.
13: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
14: Sì, è di là sul divano.
13: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
14: E che fa? È uguale, no?
15: Se non ami le sorprese, scegli Iren Lock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
16: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
17: 01 Distribution presenta.
18: Io sono Pino Daniele, suono la chitarra e canto in lingua napoletana.
17: La storia mai raccontata di una leggenda della musica italiana.
19: Tu non ti senti un re di Napoli?
0: Io non mi sento nessuno.
17: Io sono pazzo, dal 15 ottobre al cinema.
2: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
12: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
20: Ciao ragazzi, vi ricordate quando aspettavate questa canzone alla radio per registrarla sulla cassetta?
21: Ecco, vi riportiamo proprio qui.
22: North Sud Ovest Est, il secondo incredibile album degli 883.
23: Siamo Elia Nuzzolo
24: e Matteo Ciuccioli,
23: alias Max Pezzali
24: e Marro Repetto.
23: Vi aspettiamo nella nuova stagione.
12: Guarda Nord Sud Ovest Est, la leggendaria storia degli 883. Nuova stagione dal 9 ottobre in esclusiva su Sky. Scopri l'offerta su sky.it.
25: Patroni, fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. E in più sui migliori grandi elettrodomestici evidenziati, lo sconto IVA raddoppia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
26: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
27: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
28: Amore, quanto di anticipo?
29: Zero.
28: E di interessi?
29: Zero.
28: E quanto ci pensi ancora?
29: Zero. La prendo.
30: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
31: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
30: Ti aspettiamo negli MG Store.
32: Fuori in furia la fine del mondo.
1: Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Of Monsters and Man, Little Talks alle 21.53
1: su RTL 105.
2: Nella vedo suite... che le lezioni di inglese continuano a fruttare.
0: Sì,
2: eh?
0: Sì, ottimo. Sente. Allora, questa sera tutti insieme dove vogliamo andare?
2: Beh, io vorrei parlare di pet parenting, se siete d'accordo, perché quattro italiani su 10 scelgono di far ruotare praticamente la propria esistenza attorno al proprio animale domestico, cioè scelgono una famiglia praticamente con il proprio cane e il proprio gatto, un po' come nel film che sono appena andata a vedere, dove mi sono sciolta in lacrime, Heart of the Beast, con un bravissimo Brad Pitt.
3: Ah, pensavo col cane, che dicevi bravissimo.
2: Beh, anche il cane è molto bravo, pastore tedesco, Odino, straordinario, ma probabilmente sarà più di uno, perché sapete che quando fanno i film poi non c'è solo un cane, no? Ce ne sono vari che vengono addestrati in questo caso, no? Per recitare.
0: Ma scusa, ma si assomigliano tra di loro? Perché sennò si vede che sono diversi.
2: No, però assomiglia un po' a te. Adesso che ci penso.
4: Come recita, dici?
0: cane maledetto. No, quella era un'altra situazione.
4: Quella è Boris.
3: Ed era al femminile, credo.
4: Sì.

0: Paolo Nutini alle 21.59. Paolo Nutini alle 21.59. La meraviglia, lo stupore, l'incredulità di sì, questa canzone.
1: Increduli siamo noi quando disannunci tu.
0: Esatto. No, ecco. Esageriamo. Questa sera siamo andati in Svezia, così Franci?
1: Ma no, non siamo andati affatto in Svezia. Era la settimana scorsa che eravamo in Svezia. Ma se vuoi ci torniamo. Se vuoi te ce mando pure cucamel e via, te ciape sulla barchetta e via.
2: Siamo andati a casa insieme a persone

0: con cani che hanno scelto di creare una famiglia.
1: No, non solo cani, gatti, insomma, esatto, insomma, ci sono delle nuove famiglie, si chiama pet parenting, questa pratica, no? Che ormai, insomma, la nostra società è avvezza un po' a tutto.
0: Anche a Terriciola, in provincia di Pisa, sono le 22 in punto.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona serata da Tommaso Angelini. Apriamo con il caso Garlasco. Andrea Sempio, nuovo indagato nell'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi, ha parlato a porta Massimiliano Mantiloni.
4: Non sto vivendo perché la mia vita è o chiuso in camera o dall'avvocato o in trasferta quando andiamo a incontrarci coi consulenti. È quanto ha detto al programma di Rai 1 Porta a Porta Andrea Sempio, indagato a Pavia per l'omicidio di Chiara Poggi, uccisa nella sua casa di Garlasco nel 2007. Spero di risolvere tutto in udienza preliminare e di non affrontare un vero e proprio processo con tutti i vari gradi, ha confidato Sempio, che ha poi spiegato: l'impronta 33 non è attribuibile a me né a nessun altro e ancora vedo difficile l'idea di ricostruirsi una vita. La macchia di assassino che se l'è cavata non te la levi. Secondo Andrea Sempio non c'è stato alcun errore giudiziario nei confronti di Alberto Stasi, condannato a 16 anni per l'omicidio di Chiara. La condanna è giusta, ha detto Sempio. Ci sono cose che non mi convincono nel racconto alternativo che vedrebbe Stasi innocente.
3: Cambiamo argomento, non si placa la protesta degli studenti in Francia, quasi 500.000 di persone in piazza con scontri e arresti da Parigi a Marsiglia. Macron convoca il governo e sospende le lezioni nei licei fino a venerdì. Dall'inizio delle mobilitazioni a settembre si contano oltre 1.000 feriti tra studenti, personale scolastico e forze dell'ordine. A Stoccolma è stato assegnato il Nobel per la fisica a Francis Olsen. Mario Vai.
5: La sua intuizione sembrava fantascienza: trasformare 1 miliardo di tonnellate di ghiaccio antartico, il più puro del pianeta, in un occhio gigante per catturare i neutrini. E invece Francis Olsen, 82 anni, belga di nascita, americano d'adozione, ha trasformato l'impossibile in realtà. E proprio per questo è stato assegnato a lui il premio Nobel per la fisica 2026. I neutrini sono particelle fantasma, attraversano noi, la Terra, le stelle, senza mai fermarsi. Olsen ha capito che una volta ogni tanto uno di loro sbatte contro il ghiaccio e lascia un minuscolo lampo blu. Per vederlo ha piantato 5.000 sensori ad 1,5 km sotto il polo. È nata così l'astronomia dei neutrini. Non guardiamo più l'universo solo con la luce, ora lo ascoltiamo con le sue particelle più segrete.
3: In chiusura, commissariata la Federcalcio. La giunta esecutiva del CONI ha votato all'unanimità il provvedimento affidando l'incarico di commissario straordinario a Giovanni Malagò, attuale presidente della FIGC. L'intesa con il presidente del CONI Bonfiglio era stata raggiunta prima della riunione. Le nuove elezioni alla guida della FIGC sono fissate per il 14 dicembre. Meteo e traffico.
2: Previsioni del tempo.
6: Ben ritrovati da Emma Parigi. Mercoledì una nuova perturbazione, questa volta atlantica, raggiungerà le regioni di nord-ovest, apportando copertura nuvolosa e precipitazioni anche diffuse in graduale espansione a buona parte del centro-nord nella giornata di giovedì. Per quanto riguarda le temperature, i valori saranno ancora miti grazie anche a ventilazione di scirocco, ma poi tra giovedì e venerdì avremo un ridimensionamento termico. Ulteriori dettagli vi attendono sulla nostra app gratuita Trebi Meteo.
2: Via Radio.
7: Buonasera da Alessandro Cretaro e da Autostrade per l'Italia. Traffico regolare su tutta la rete. Ricordo che per lavori sulla 1 Milano-Napoli è chiuso il tratto tra Terre di Canossa e Reggio Emilia verso Bologna e in direzione opposta tra Basso Lodigiano e Casal Pusterlengo. Infine, sempre per lavori, sulla A13 è chiuso il tratto tra Occhio Bello e Ferrara Nord verso Bologna. La riapertura è prevista alle ore 5. Per il momento è tutto. Guidate con la massima prudenza. Buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
3: Le 22.04, buonasera, bentrovati. Se
8: buonasera.
3: Magari foste collegati solamente ora, sei? Noi siamo quelli della suite su RTL 102.5,
0: cioè
3: Francesca Cheyenne, Stefania Iodici,
0: Ciao!
3: Nicolò Giustini, Frank. Simone Palmieri, Frank. Ok? La suite fino alla mezzanotte, anche al 36 del vostro televisore, in radiovisione o attraverso l'app RTL 102.5 Play.
0: Mamma mia, ottimo. Quanto è bravo quando ricorda le cose giuste.
9: Stavo pensando che potremmo stabilire una nuova unità di misura, il Franke.
8: Il Franca Day.

0: Pink, Blow Me One Last Kiss, alle 22.13 su RTL 102.5. Nella suite Franci, vuoi riavvolgere un po' il filo per fare un po' di chiarezza, per favore?
1: Ma no, allora diciamo che questo pet parenting insomma mi ha un po' incuriosita, soprattutto perché ho visto questo film che insomma consiglio veramente a tutti di andare a vedere, Heart of the Beast, sì. No? Insomma, di questo rapporto quasi simbiotico tra l'uomo e l'animale, in questo caso un cane, un pastore tedesco, però voglio dire, questo pet parenting si può estendere a qualunque tipo di animale voi intendiate includere nel vostro nucleo familiare, per esempio nel caso dei Palmieri la povera,
0: sì,
1: Rita, no?
0: Amore,
1: questa
0: amore.
1: Gattina esotica,
2: sì, vedi, sì, in quel caso per esempio un
1: povera perché sta con,
2: no,
1: Palmieri,
2: un animale serve per salvare un rapporto.
3: No, dai, a volte si
0: oppure
3: fa
0: guarda,
3: per salvare un rapporto.
0: Secondo
3: quindi.
0: Me serve anche per distruggere quel rapporto un animale.
3: Beh, comunque introdurre un nuovo elemento in famiglia, nel nucleo familiare, porta, no, a dover riequilibrare il tutto. All'inizio non è sempre semplice, anche quando si tratta poi di amici a quattro zampe o più o meno.
0: Io ricordo per esempio che al tempo ho preso un cane esatto. con la mia ex fidanzata e poi da lì...
2: Beh, ma non avevi preso un cane, era un demonio.
3: Cioè,
2: era ingestibile quel cane.
1: Ma che cane era?

0: Lonely Dancers, Conan Gray alle 22.20, RTL 102.5 all'interno della suite, e possiamo parlare di cani facendolo, cani, gatti, topi, amici a quattro zampe che abbiamo dentro,
1: esatto,
0: casa.
1: C'è anche pesci, eh?
0: Coniglietti, Frankie, quelli che avete, va bene tutto. Al 378-378-105.
2: No, Nick, ti
0: scusami,
2: prego.
0: Però è da un po'.
3: È l'interazione, è dai, è dai. Dai,
0: allora, se volete potete

0: mandarci le foto dei vostri amici a quattro zampe e vogliamo sapere il nome.
1: Ma figurati,
0: dai, magari.
2: Molto cuteness, così lo dobbiamo chiamare. Sì, questa è un'ottima interazione.
0: Ma non l'ha mai fatto.
3: Mai. Volete dirci anche l'età?
4: Idee straordinarie, format incredibile. Ed guarda che
0: qua.
4: Sviluppo che ha avuto questo format. Incredibile.
3: E soprattutto, perché l'avete chiamato così il vostro animale? Qual perché è il significato più profondo?
4: Interessante. Ecco, per esempio, tu perché hai chiamato Rita?
3: Perché è il nome di mia nonna.
0: Ah, pensavo per Rita,
4: ecco,
0: ora.
4: Vedi, c'è un motivo.
0: È già arrivato un messaggio, dice: il mio cane l'ho chiamato Simone.
3: Non fa così ridere.
0: No, fa ridere se ci pensi.
5: Atmosfera intima, ma va. C'è tanto spazio per divertirsi nel salotto più vivo della radio. Mettiti comodo che ne sentiamo delle belle. Stai nella suite 102.5 fino a mezzanotte su RTL 102.5. Very normal people.
6: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GrandVision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GrandVision Plus ne ho presi addirittura due.
5: Scegli anche tu GrandVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con GrandVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GrandVision.it. Termini e condizioni sul sito. GrandVision. Vederci bene insieme.
7: Patroni, fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. Come lo Smart TV Smartech da 32 pollici, la grande tecnologia alla portata di tutti. Tu a soli 154,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Amore, quanto di anticipo?
9: Zero.
8: E di interessi?
9: Zero.
8: E quanto ci pensi ancora?
9: Zero. La prendo.
10: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
11: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
10: Ti aspettiamo negli MG Store.
12: I Feel Good, l'evento dove il benessere è di moda. Un weekend di incontri, workshop, lezioni di yoga, fitness e consulti medici. A Milano il 10 e 11 ottobre. Info e iscrizioni gratuite su ifeelgoodmilano.it.
13: Cosa fa Oscillo Cucinum?
14: Cosa fa Oscillo Cucinum?
13: Cosa fa Oscillo Cucinum?
15: Cosa fa Oscillo Cucinum?
14: Cosa fa Oscillo Cucinum?
15: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
16: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Boiron.

0: La Cuori Cimici Dance l'abbiamo inaugurata noi in occasione di Sanremo proprio già. Grazie a questa canzone, ovvero Coma Cose.
1: Stimiamoci anche.
0: Con cuoricini, vantiamoci di questo.

0: Allora,
1: all'inizio di novembre, prima settimana inoltrata, comunque seconda settimana di novembre, dovremo poi sapere chi saranno i partecipanti.
2: Un mesetto, dai.
1: I 24 partecipanti, ricordiamo, 23 più uno che arriverà dalla categoria Sanremo Giovani.
3: Ah, ho capito. Bravo Nick, che bella informazione figurati. Che hai dato.
1: C'è New It, Franca.

0: Black Horse and Cherry Tree alle 22.37 RTL 102.5, la suite con Palmieri, con la Iodice, con la Frank, con Nick, fino alla mezzanotte ci siete anche voi al 378-378-102.
1: Bisogna dare fiducia a Nick, alle interazioni super innovative che lui lancia, perché anche in questo caso al 378-378-1025 sono arrivate
2: tanti messaggi.
1: Foto, video di cani. Ho visto una foto, anzi un video di un cane con la sciarpa della Roma
2: pure
1: al collo.
2: Si chiama Romolo.
1: Non ha dato info a riguardo, insomma, bastava l'immagine di questo cane sul letto con la sciarpa della Roma.
3: A proposito di cani, di animali e di film, visto che poi Franci ne ha citato uno perché l'ha visto proprio oggi, io ricordo un altro bellissimo. Questo weekend. Io ho visto un altro bellissimo qualche
4: poi è
3: anno
4: stato
3: fa.
4: Lungo il weekend della Franca, se ci pensi.
3: Però stavo cercando di dire questa cosa.
2: Mi avete messo in cantina.
4: La Franca ne ha visto anche un altro di film in questo weekend.
1: Però
4: io domenica sono andato due volte al cinema.
1: Ancora non sono andata al cinema, invece devo andare. Però poi tra l'altro
2: che film hai visto tu?
4: Ho visto Nazza e Digger tutto domenica. Simo, dicevi, scusa,
3: che voglio
4: fa niente, c'è Sombra.

0: Strambellas Spirits, non si è mai capito
1: cavallo
0: cosa
1: selvaggio.
0: Dicono. È vero, hai ragione. Non si è mai capito cosa dicono nel titolo, no? Ases che care lo
1: inserire. The voice in my head, they won't go.
0: Ah, vedi, ecco, questo dicono. Alle 22:45.
2: Sembri Valeria Marini quando parli inglese.
0: Sì, però addirittura adesso paragonarmi a Valeria Marini mi pare davvero eccessivo.
1: Nel senso, mi dispiace per Valeria Marini che viene paragonata a te in qualche modo.
0: Molto bene, sempre meglio. Comunque, visto che prima si è tanto parlato di animali e anche di pet therapy, France, così, no?
2: Ma no. Sì, beh, vabbè, in qualche modo potrebbe essere questo pet parenting, potrebbe essere certamente considerato una pet therapy.
0: Esatto.
2: Sì?
0: Io ricordo un film che avevamo visto, non insieme, ma nello stesso momento, Franci, proprio su gli animali.
1: E cioè?
0: Che mi ricordava poi
3: Jurassic
0: tantissimo.
3: Park.
0: No. Quel film, guardandolo sugli animali e sui cani, mi ha ricordato tantissimo anche il primo Joker. Li avevo trovati praticamente identici.
1: Ma il titolo di
0: due
1: film?
0: Non me lo
2: non
0: ricordo.
2: Se lo ricordo.
1: Vabbè.
0: No, Nick. Dogman, è possibile?
2: Che bello, meraviglioso.
1: Quello,
0: no, non era un film italiano, aveva lo stesso titolo, ce n'è un altro.
3: Dogman, quello francese. Ma scusami, ma
2: Dogman è stupendo.
3: Non c'entra niente con i cani.
2: Ragazzi, stiamo facendo un po' di confusione.
4: Un sogno, sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé quando ce n'è

verità fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Sono le 22:52 su RTL 102.5 nella suite. Visto che si è tanto parlato di animali, mi è venuto in mente un altro bellissimo film.
1: Basta.
2: Sì, io e Marley.
1: Bellissimo.
2: Beh, vedi, tutti giù a piangere.
1: Piango ogni volta che lo vedo.
3: Io Spider-Man.
2: Beh, ma no, non sei la sola, sei in ottima compagnia, Steffi, direi.
1: Anche attraverso i tuoi occhi l'avete mai visto?
3: Mamma
1: il doppiaggio
3: mia.
1: In italiano con la voce di Gigi Proietti,
3: mamma
1: tanto che interpreta
3: mia.
1: Il cane.
3: Mamma
1: no.
3: mia, stupendo.
1: Ma consiglio tanto, Franca.
0: Bello,
1: guarda.
0: Bello, bello. Però se ci pensate hanno sempre fatto...
3: Baby, il maialino che va in città.
2: Baby, il maialino coraggioso, ma come fai a ricordartelo, Nick? Non eri neanche nato.
3: E anche Poli, mamma mia, due palle.
2: Ah, l'uccello.
3: Bellissimo, bellissimo, bellissimo.
0: L'uccello?
2: È proprio lì, voleva volare l'uselin della comare, proprio lì, voleva volare.
3: Ma posto l'onore, ma cosa c'è di più bello?
0: Forse ascoltare della musica, sai?
3: Sì.
0: Ma è Fabri Fibra su RTL 102.5.

0: Rihanna con Umbrella, le 22.59 su RTL 102.5 nella suite. Però tra poco che cosa accade, Stefania? Vediamo se lo ricordi.
1: Ma tra mezz'ora, però finalmente ritorna, oh. Perché non ha più scuse, no. Deve lavorare, guadagnarsi, meritarsi lo stipendio, perché torna l'Half an Hour del Nick.
0: Molto bene, non vediamo l'ora. Tu sei pronto, Nick? Non ti senta, amore, se non apri il microfono.
2: Mi ricordo sempre che io sono qui dalle 15 di pomeriggio.
3: Sì. Giusto,
2: ho chiaramente fatto il mio.
3: Giustamente lo ricorda tutti i giorni, giustamente il Nick.
2: Visto che
3: buon
2: mi
3: caro vecchio Nick.
2: Lavorare.
1: Anche a Cassacco, in provincia di Udine, sono le 23 in punto.
4: RTL 102.5, giornale orario.
0: Buona serata da Tommaso Angelini. Apriamo con un'ultima ora. Attentato il suicidio in carcere Salim El Kudri, il 31enne che lo scorso maggio a Modena investì 8 persone causando la morte di Monica Esposito dopo 2 mesi di agonia. L'uomo ha ingerito farmaci ed è stato portato in ospedale, non sarebbe in pericolo di vita. Nei giorni scorsi era stato giudicato capace di intendere e di volere al momento dell'investimento. Adesso andiamo all'estero. Continuano in tutta la Francia gli scontri tra studenti e polizia. Raffaella Coppola.
5: Non si arresta la rivolta degli studenti francesi, anche oggi scontri e arresti in tutto il paese nel terzo atto delle proteste per il diritto allo studio. Da Parigi a Marsiglia, da Strasburgo a Lione, quasi 500.000 di persone sono scese in piazza in una giornata segnata da tensioni, barricate e lacrimogeni. Nella capitale centinaia di antagonisti infiltrati nei cortei. Macron ha convocato il governo, mentre il premier Le Cournot ha sospeso le lezioni nei licei fino a venerdì. Dall'inizio delle mobilitazioni a settembre sono rimasti feriti 215 studenti, 85 dipendenti scolastici e 725 agenti. Trump va all'attacco, è colpa dell'Islam e dell'immigrazione di massa, fuori controllo, e al tycoon Mélenchon replica che la signora Le Pen gli sta raccontando una versione fantasiosa sulle cause delle violenze e che è la polizia a provocare e ferire i giovani.
0: Riforma della legge elettorale avanti alla Camera con i primi 2 voti di fiducia già incassati dalla maggioranza. Domani il terzo, giovedì il voto segreto sul provvedimento. Le opposizioni annunciano battaglia. Intanto resta il nodo dell'Election Day a maggio. Tajani frena, mentre nel centro-sinistra Conte chiede a Schlein di accelerare sulle primarie. Chiudiamo con il tennis. Jannik Sinner ha deciso di chiudere in anticipo il suo 2026 per guarire dal problema al ginocchio destro. Andrea Salvati.
6: L'ultima istantanea di Jannik Sinner di questo 2026 resterà il bacio al trofeo di Wimbledon lo scorso 12 luglio. Il numero uno al mondo ha infatti scelto di continuare la terapia conservativa al ginocchio destro infiammato, che gli fa male da oltre 3 mesi, e tornerà in campo nel 2027. Insieme ai dottori abbiamo deciso che il mio ginocchio ha bisogno di trattamenti e questo significa che il mio 2026 è ufficialmente finito. Devo pensare alla mia carriera a lungo termine, farò tutto il possibile per tornare al 100%. Vi ringrazio per il supporto e speriamo di rivederci presto in campo. Questo è il messaggio sui suoi social di Jannik Sinner, che salterà quindi il torneo di Vienna, quello di Parigi, il torneo di esibizione delle Six King Slams, le ATP Finals e la Coppa Davis. Con questo stop è solo questione di tempo per il sorpasso in classifica da parte di Alexander Zverev.
0: È tutto, c'è la viabilità.
4: Via Radio.
7: Buonasera da Alessandro Cretaro e da Autostrade per l'Italia. Circolazione regolare su tutta la rete. Ricordo che per lavori sulla 1 Milano-Napoli è chiuso il tratto tra Capo e Caianello verso Milano, e nella stessa direzione tra Fabbro e Chiusi. Le riaperture sono previste alle ore 6. Restiamo in A1 con il tratto chiuso tra Valdarno e Arezzo verso Milano, sempre per lavori, con riapertura in questo caso alle ore 5. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
0: Le 23.04, RTL 102.5, attention please!
3: Because
0: this program is
8: amazing!
0: But also, not so
8: also
0: the third! La terza ora della suite into 2026 with Stefania for Naviganti.
8: Navigatori satellitari,
0: passeggeri, Franco.
3: E le solite care vecchie passeggiatrici.
0: State pronti a cantare!
9: Saremo io e te, e così sarà per sempre.

0: Camila Cabello con Havana alle 23:10, fino alla mezzanotte noi ci siamo, voi ci siete su RTL 105.
1: E allora va tutto bene, no?
0: Certo, nella suite certo. Stefania Iodice, Francesca Ceia, Nicola Giustini, Simone Palmieri, e tra poco ci sarà anche l'Alpha Now with Nick.
1: Beh,
0: non
1: tra
0: vi
1: poco,
0: preoccupate.
1: Tra un bel po'. Adesso no, non mettere ansia al Nick che deve ancora trovare le notizie di oggi.
0: No, che cosa abbiamo invece sul tavolo, Francesca, a proposito di animali questa
1: in
0: sera?
1: Menu? In menu? Beh, intanto abbiamo
2: il cibo.
1: Intanto ci ha raggiunto il vecchio Mimmo che okay, oggi ha fatto il termochip. Sapete che cos'è il termochip?
3: No, raccontaci un po' il termochip, Franca.
1: Esatto, è un chip non più quello che sparano con la pistola, Franca, sostanzialmente, ma termico, in modo tale che poi quando ci sia bisogno, qualora ci sia bisogno di prendere la temperatura al gatto, non si infastidisce, insomma, il suo punto rettale, esatto,
2: diciamo,
1: ma si prende la temperatura direttamente, insomma, da questo termochip. Quindi, insomma, un'evoluzione del microchip, Franca, sostanzialmente.
0: Vabbè, quindi
1: Franca chip.
0: È come se avesse un termometro integrato, no?
1: Sì, sì, indovina dove. Indovina dove è infilato quel termometro.
2: Ah, proprio lì,
1: no, nel caso del gatto, no. Nel caso di un umano.
0: Scopo. Piace anche, piace anche.

0: Dream alle 23:16, Alex Warren su RTL 105 nella suite. Vogliamo mettere un po' un punto anche per chiudere
1: sì,
0: tutto il discorso
1: sì,
0: fatto.
1: Ma chiudiamo tutto,
2: facciamo il famoso wrap nap.
0: Esatto, bravissima Franci, perché
1: un
0: dobbiamo
1: power nap, io conosco.
0: No, tra l'altro ho letto una notizia poi sul power nap, sul riposino pomeriggio, quanto è importante. Vabbè, magari domani ne parliamo.
2: Fa bene.
0: Molto curioso. Sì, sì, fa bene, però deve durare, però deve avere un certo
2: tempo. Quarto d'ora, 20 minuti al massimo.
0: No, 20 minuti, 30 minuti.
3: Ma qua si capisce la vita che fa Palmieri. No. Che può
1: fa tanti power,
3: power
1: nap
3: pomeridiano.
0: No, io ho detto
3: fa
0: che
3: il power nap pomeridiano.
0: No, ho, detto che, ho detto che ho letto una notizia, che ho sentito un medico che parlava del power nap e dei benefici, però stare attenti a non raggiungere un sonno profondo e quindi non fare un'ora e mezza di riposino pomeriggio.
1: Certo, noi come? Non scambiamo il pomeriggio con la notte, altrimenti poi la notte abbiamo l'insonnia, quindi poi ci sono problemi, c'è lo stress.
2: Non scambiamo il power nap per la narcolessi, ecco.
1: Esatto.
3: Hai mai fatto il power frank?
1: Il booster di Franca lo facciamo tutte le sere
0: il
1: nella
0: power
1: suite.
0: Franca
3: il power frank.
4: Atmosfera intima, ma va, c'è tanto spazio per divertirsi nel salotto più vivo della radio. Mettiti comodo che ne sentiamo delle belle. Stai nella suite 102.5 fino a mezzanotte su RTL 102.5. Very Normal People.
5: Fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA come Polti Rolling Steam, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore, tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Sostituiscio.
7: Leo, si dice sostituiscilo.
6: Sostituiscio.
8: Leo ha ragione. Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
9: Ma come noi te lo giù!
10: Gigi D'Alessio torna nella sua Napoli il 5 e 6 giugno 2027 con due grandi concerti allo stadio Diego Armando Maradona. Con RTL 102.5 puoi esserci.
11: Niente ci dividerà.
12: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e con GranVision Plus ne ho presi addirittura due.
13: Scegli anche tu GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con GranVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.

0: Harry Styles, che Styles, Golden come le mele alle 23:26 su RTL 102.5. Allora, è arrivato quel momento, vi siete persi qualcosa, storie, notizie, racconti fino alla mezzanotte, recuperiamo tutto grazie all'Alf Now The Nick. State! Da capo! Suona bene. Dai Nick, vai.
1: Vabbè ragazzi, sarà una serata storica per gli amanti del calcio, lo sapete, l'ultima del DS. Sarà l'ultima notte di Leo Messi con la maglietta dell'Argentina. In questo momento sui social non si parla di altro, perché effettivamente è un momento storico davvero. Pensate che su Rosario c'è una maglietta gigante dell'albiceleste dell'Argentina che sta volando, trasportata da un elicottero, e arriverà fino allo stadio dove poi si giocherà la partita. Quindi insomma, anche per gli argentini immagino che sia uno di quei momenti che rimarrà impresso.
2: Insomma, ha fatto le cose sotto traccia, diciamo,
3: in piccolo.
1: Lui non ha fatto niente, non ha neanche bisogno. Gli argentini hanno fatto tantissimo per lui.
2: Beh, giusto, dai.
1: Ci sta.
0: Novità.
4: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano, dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più.

essere rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue

0: James Morrison, Wonderful World, alle 23.34 su RTL 102.5 nella suite of Now at the Nick. E quindi
1: vabbè, rimaniamo in tema Messi, ma solo per cambiare anche un po' argomento, perché la Disney ha intenzione di produrre, pare, Messi e i Giganti, una serie animata sulla pulce che verrà rilasciata nell'estate del 2027.
2: Addirittura, in onore di Messi.
1: Sì, perché comunque voglio dire, è uno che effettivamente qualcosina ha spostato. Però
2: certo.
1: Poi oggi, a proposito di Messi, chi è il grande antagonista
0: Cristiano
1: di Messi?
3: Ronaldo.
1: Oggi sapete tutto quello che è successo, perché ve l'abbiamo raccontato la settimana scorsa, che se ne va, che dice non torno più, e invece non ci sa stare senza il Portogallo Cristiano Ronaldo, e ha detto disponibile per competere e vincere con la nostra nazionale.
0: Ma da volta.
1: Cosa vorrà dire? Che sta chiedendo alla federazione di mandare via l'allenatore nuovo che tanto bene sta facendo? Oppure si sono chiariti? Non lo sapremo, vedremo insomma poi come andrà.
2: Fino a domani, non lo sapremo fino a domani.
1: Esatto. È successo qualcosa? Palmieri si è buggato. Vi dico solo che sarà sul profilo di RTL 102.5 c'è una sorpresa che riguarda Laura Pausini, eh?

0: Despacito.
1: È il Despacito, quello di Luis Fonsi e Daddy Yankee alle 23.43 su RTL 102.5. A Fnow the Nick fino alla mezzanotte. Fnow. Eccoci.
2: Cos'era questo verso?
1: Eccoti.
2: Adesso spogliati.
3: Ma non abbiamo una notizia di basket, Nick?
2: No.
3: Meno male.
2: No. Però vi porto in Uruguay.
1: Ma figurati.
2: Perché nella Serie C del campionato di calcio uruguagio è diventato virale
3: uruguaiano.
2: Un videoclip uruguagio.
1: No, uruguaiano.
2: Uruguagio. È diventato virale un video di una partita tipo di veramente terza categoria, in cui a un certo punto, molto vicino a un'autostrada, questo campo, il difensore spazza la palla, la colpisce, la palla si alza, finisce in strada e causa un maxi incidente.
1: Ma però
4: non ci sono stati feriti.
3: Non ci sono stati feriti di grave, sono tamponate.
1: Facile ironia non è proprio il caso. Ok, su un incidente stradale.
2: Comunque
1: va
2: fa
1: bene.
2: Ridere il video, andate a cercarlo.
5: Ma quanto è piccola sta cosa, me la ricordavo più grande. Ero piccola, forse stavo sempre senza le scarpe. Ora se cammino scalza ho paura che nessuno si accorga di me. Almeno tu ti sei accorta di me. Dimmi che ti sei accorta di me. Ma com'è freddo questo mondo se ci facciamo la guerra.

0: Karol G, Manu, ciao, viajando por el mundo alle 23.50 su RTL 105 nella suite.
1: Battute finali, battute finali.
0: Melania,
2: l'ultima
0: vai,
2: bombetta.
3: In realtà vorrei fare un appello, no?
2: Vai.
3: Diciamo sempre andate Melania, al Melania. Cinema, ma andate a vedere Digger, perché è un film bellissimo.
0: Ma l'hanno criticato.
3: Che è stato criticato ingiustamente,
0: io penso ingiustamente.
3: Che sia stato molto criticato, specialmente in America, perché se guardate il film si capisce il motivo per cui questo film, e capirete il motivo per cui questo film non è piaciuto agli americani, perché è una grossa critica. Però vi devo dire la verità, Tom Cruise è eccezionale, la regia di Iñárritu, che è quello, per intenderci,
1: di Revenant.
0: Che a me non è piaciuto, per esempio, a me Revenant è un film che mi ha annoiato a morte.
1: Ma guarda, figurati, ha preso
0: Capito, però ragazzi, non possiamo dire
3: con la fotografia di Lubezki, che
1: non
3: è il grande collaboratore,
0: ma non possiamo dire che Revenant è un bel film, dai, vi prego, ragazzi.
2: Non
0: succede niente in quel film, vi prego, dai,
1: nella tua testa stare con

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Alle 23.54 non rimane che una cosa da fare, da dire, beh, Franca, a te.
3: Beh, allora, questa è una canzone che dovete sapere che la il fine. Leader dei Dire Straits, Mark Knopfler, la scrisse dopo aver sentito un gruppo che, insomma, suonava in questo pub londinese, si chiamavano Salt and Soul Swing, e praticamente non se li filava nessuno, Frank, no? E quindi... Ma posso io annunciare Millennium Hit con voi? No, direi di no.
4: È una guerra persa.
3: Aboliamo questo momento.

0: Dire Straits, mezzanotte in punto, RTL 102.5, il Millennium, a chiudere le tre ore trascorse insieme. Ci si risente domani stessa ora, stesso posto, stesso bar. Grazie Francesca, sì. Grazie Stefania, grazie Nicolò, grazie Simone. Grazie, a domani Simone. A partire dalle 21, ore in ottambuli. Grazie Cristian, grazie Beppe.
1: Grazie Beppe.
0: Buonanotte, ciao.
2: Grazie,
3: buonanotte.
2: Buonanotte.
3: Ciao.
1: Anche a Molina a Terno, in provincia di L'Aquila, è la mezzanotte.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: Buona nottata da Tommaso Angelini. In apertura il caso Garlasco. Andrea Sempio, nuovo indagato nell'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi, ha parlato a porta Massimiliano Mantiloni.
6: Non sto vivendo perché la mia vita è o chiuso in camera o dall'avvocato o in trasferta quando andiamo a incontrarci coi consulenti. È quanto ha detto al programma di Rai 1 Porta a Porta Andrea Sempio, indagato a Pavia per l'omicidio di Chiara Poggi, uccisa nella sua casa di Garlasco nel 2007. Spero di risolvere tutto in udienza preliminare e di non affrontare un vero e proprio processo con tutti i vari gradi, ha confidato Sempio, che ha poi spiegato: l'impronta 33 non è attribuibile a me né a nessun altro e ancora vedo difficile l'idea di ricostruirsi una vita. La macchia di assassino che se l'è cavata non te la levi. Secondo Andrea Sempio non c'è stato alcun errore giudiziario nei confronti di Alberto Stasi, condannato a 16 anni per l'omicidio di Chiara. La condanna è giusta, ha detto Sempio, ci

0: Sono cose che non mi convincono nel racconto alternativo che vedrebbe Stasi innocente.
1: Cambiamo argomento. Il caro carburanti torna sul tavolo del governo dopo lo stop allo sconto e il mancato decreto sulle accise mobili. I prezzi continuano a salire, con il diesel Eni a 2,25 euro e la benzina a 2,05 euro. Il vice ministro Leo assicura: ci stiamo lavorando. Andiamo all'estero. Christa Pike, la detenuta americana sopravvissuta a due tentativi di esecuzione con iniezione letale, ha ripreso conoscenza e ha iniziato a parlare. Lo hanno riferito i suoi avvocati, definendo lo sviluppo senza precedenti. Pike resta ammanettata e con le caviglie incatenate, nonostante le gravi lesioni alle braccia provocate dalla flebo. In chiusura, la giunta esecutiva del CONI ha votato il commissariamento della Federcalcio, affidando l'incarico di commissario straordinario all'attuale presidente Malagò, Paolo Pacchioni.
2: Un compromesso all'italiana, che ha messo d'accordo chi, fino a ieri, era su posizioni opposte. La Federcalcio è stata commissariata, ma il commissario è proprio il presidente Malagò, che dunque resta la guida del calcio italiano, sia pur in un ruolo formalmente diverso. È una situazione tra Kafka e Pirandello, con Malagò che di fatto diventa il controllore di se stesso. Tutto era partito da un cavillo. Quando Malagò era stato eletto come presidente della Federcalcio, peraltro a larga maggioranza, non era un tesserato. Il presidente del CONI, Luciano Buonfiglio, con l'appoggio del governo, ha cercato il ribaltone, ma quando ha capito che tutto poteva trasformarsi in un boomerang, ha proposto l'accordo. Il 14 dicembre ci saranno nuove elezioni in Federcalcio. Malagò probabilmente sarà l'unico candidato alla presidenza, stavolta con la tessera federale in tasca.
3: Via Radio.
4: Buona nottata da Alessandro Cretaro e da Autostrade per l'Italia. Circolazione regolare su tutta la rete. Per lavori in A14 Bologna-Taranto è chiuso il tratto tra Forlì e Faenza verso Ancona e in direzione opposta tra Rimini Sud e Rimini Nord. La riapertura è prevista alle ore 5. Sempre in A14 chiuso tra Vasto Nord e Vasto Sud verso Bari. Riapertura alle 6. Infine sulla 16 Napoli-Canosa è chiuso per lavori fino alle 6 tra Candela e Cerignola Ovest verso Canosa.
5: Prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
6: Siamo tornati, eccoci qua. Buonasera amici. Ovunque voi siate, avete scelto bene, avete scelto RTL 102.5. I Nottamboli con lei, ma chi sei? Vanessa Grazi.
7: Oh wow, mi manca la tua presentazione il giorno, non vedo l'ora che arrivi mezzanotte per sentirti. Buonasera, sì. Armando Tesoro. Piccolillo, come
6: Buonasera.
7: Sta?
6: Bene, non è che posso venire ogni giorno mentre ti apro la porta, la porta Vanessa Grazi.
7: Ma vienimi in sogno.
6: Ma come vi... Ma non hai paura che possa, che ne so, tirarti i piedi?
7: Vabbè dai, scusami, già ci vediamo e ci sentiamo tre
6: tanto.
7: Ore. Cioè, direi che può bastare. 02251515, amici, chiamateci subito.
6: Subito. Now.
7: Raccontateci la vostra notte, le vostre storie.
6: Di tutti i giorni. Oppure 378-378-1025 con i messaggi. Partiamo con la nuova di Cesar. E lui, Cesare Cremonini con Papà.

0: Telefonate allo 02 25 15 15. Oh, è tempo di affari, cara Vanessa Gray, perché sì? Il nostro amico Vincenzo è andato a comprare un'auto. Pronto?
1: Wow, ciao Vincenzo.
2: Buonasera, buonasera. Ciao. RTL è anche mia.
1: Ma che meraviglia, quindi festeggiamo insieme la nuova auto?
2: Sì, sì, vabbè, è una nuova auto usata, però per famiglia. Familiare.
0: Usata ma tenuta bene. Senti, che lavoro
2: usata
0: fai?
2: Usata e tenuta bene. Allora, io faccio il tassista a Taranto, mia moglie sta con me, mi aiuta, anche lei fa lo stesso lavoro e stiamo scendendo a Taranto.
1: E dove vi siete conosciuti? Su un taxi?
2: No, no, lei faceva la barista, io facevo il tassista, all'epoca veramente NCC. È stato amore a prima vista.
0: Ma scusate, ma non avete, avete figli? No, sì.
2: No, no, non abbiamo figli, no.
0: Perché
2: siamo
0: quindi,
2: giovani.
0: No, sì, scusami.
1: Ti dava del vecchio, perdonami, ti dava del vecchio dalla voce.
0: No,
1: Armando.
0: Ma io c'ho, ma perché c'ho il tassista, capito? Il tassista è tassista. Cioè, poi comunque siete sempre fuori, nessuno abita in casa voi. È vuota la casa vostra.
2: Sì, veramente sì, effettivamente solo la sera riusciamo ad arrivare, però ci siamo prefissati degli orari da dire poi basta e non rispondere più al telefono e rimanere a casa e dedicarci alla famiglia.
0: Scusami, Vincenzo, siete veri tassisti o siete Uber, NCC, sta roba qua?
2: No, no, no, no, siamo veri tassisti, io sono licenza taxi numero 2 al comune di Taranto.
0: Benissimo.
1: Ok, va bene, dai, così sappiamo che troviamo un Vincenzo.
0: Scusa, che macchina hai, Vince? Che macchina
2: Allora, io come taxi ho un classe V Exclusive del 2026. E la macchina che ho comprato invece un Audi Q7.
1: Ah, sì. Quindi sei, insomma, ti gira la jante.
0: Io sono andato a vedere la macchina che ha comprato lui del 2014 e l'ha pagata 10.000 euro. Me lo diceva, me lo spiegava prima. Però la figata qual è, Vincenzo?
1: Qual
0: la
1: è?
0: Cosa bella è che quella del 2014 nuova costava tra i 58 e i 60.000 euro. Acquistarla adesso.
2: All'epoca erano soldi, eh?
0: Sì.
1: Ora c'è così
0: adesso.
1: Poco, scusa? Cioè, 10.000 sì, euro sì. Comunque.
0: Vabbè,
1: come,
0: se la prendi. Vabbè, 2014.
2: È una macchina chilometrata, però va bene, sono 3.000 V6, quindi.
1: Scusami, quanti chilometri?
2: Ha 270 chilometri.
0: Hai capito? 270.000 chilometri, però la figata 10.000 euro, te la tieni giù, la aggiusti, la sistemi, c'hai l'amico eccetera, però ti pigli una macchina che prima costava 60.000 euro con tutti i comfort.
1: È un po' come comprare un gibbino che costa 1.000 euro, lo paghi 150 euro.
2: L'unica
1: no?
2: cosa è il caro carburante, questo è il problema.
1: Ce ne siamo accorti.
0: Vincenzo, ti salutiamo caro, grazie.
2: Ragazzi, un bacione. Ciao, ciao ragazzi.
0: Ciao.
1: Il sole

0: again. Sorry, I'm here for someone else di Benson Boone su RTL 102.5, mezzanotte 19 minuti. Hai visto Benson Boone? C'è il mio stesso fisico, i miei stessi addominali più o meno. Cosa ridi?
1: Scusami, cioè, guarda, volevo non ridere, ti giuro, mi sono trattenuta, ma non ce l'ho fatta. No, non ce l'ho fatta. Però potresti andare in Sardegna, in questo borgo in cui le donne vivono fino a 100 anni. Ah, non sei una donna. Ah.
0: No, vabbè, ma che cosa vado a fare? Scusa, a prendermi la vecchia.
1: No, scusami, cioè la vita si allunga, perché alla fine se tu ti circondi, il mio pensiero è stato, se tu ti circondi di donne centenarie, magari campi di più anche tu, no? Altro
0: scusami,
1: che bel fisico. Bolutana è il posto,
0: sì. La Sardegna è bellissima, paesi meravigliosi, ma poi ogni anno ne esce uno, c'è un paese dove ci sono persone più longeve. Ma te la posso dire una cosa? Ma che me ne fotte a me di campare 100 anni e non aver mai viaggiato Australia, Sydney,
1: ma
0: New
1: chi
0: York,
1: te l'ha detto
0: Parigi,
1: che non hanno viaggiato?
0: Miami.
1: Ma tu,
0: cioè,
1: puoi viaggiare.
0: Vado lì, vado a zappare cetrioli, a fare la lattuga e campi fino a 120 anni o a 125 anni, ma hai sempre zappato zucchine e peperoni. Che cacchio te ne fai? Non hai visto niente? Dici sì, però sei vissuto
1: calmo,
0: a 125 anni. Ma che ce ne fotte? Io voglio vivere almeno fino a 80 anni di buona salute e poi
1: e girare il mondo.
0: La patente me la fanno a Coriandoli, perché dopo
1: a un certo
0: 80
1: punto
0: anni,
1: stop e vai là in Sardegna, scusami.
0: A 80 anni la patente va ritirata proprio perché c'è gente in giro. Vabbè, voglio dire, no, che vado in Sardegna, no.
1: No, non vuoi andare in Sardegna? No. Vabbè, io ti volevo dare una dritta, in caso, vabbè. Comunque c'è, scusami, c'è Giorgia Parafulmini, vai.
2: No.

0: Sunset Boulevard e Selena Gomez, come dicono quelli bravi, Selena, quelli americani, insieme a Benny Blanco. C'ha un viso come se fosse un'attrice degli anni 90, vedendola in questo video girato proprio in quel modo. Va bene, mezzanotte 27 minuti, ci sono un paio di vocali, ce n'è uno che riguarda la macchina e sì? voglio spiegare anche a chi dice, quelli del nord che dicono ma questa qui già 10.000 chilometri, 200.000 chilometri.
1: Vabbè, sicuramente 10.000... sono tanti.
0: Sono tanti, però è una macchina da quasi 300 cavalli e lui sicuramente, io penso, avrà giù l'amico che te la sistema.
1: Ma scusami, comunque sempre quei chilometri hai, poi la manutenzione, sì, magari dei sistemi, alla fine hai i chilometri, però sembri quasi nuova, diciamo.
0: Però
1: dai,
0: volevi quella macchina lì che all'epoca costava 60-70 mila euro.
1: Bravo
0: non
1: Vincenzo.
0: Potevi permetterla. Cioè, non è che come un uomo è come l'amore, dici non potevo permettermelo a 20 anni, me lo piglio a 60 anni. A 60 è stravecchio. Hai capito la cosa?
1: No, non l'ho capita, ma volevo ascoltare un vocale, grazie.
0: Vai, è meglio.
2: Io non prendo l'aziendale perché ha su 20-25 mila chilometri. Qua prendono le macchine da 270 mila chilometri. Sono un gioiello.
0: 20-25 mila chilometri aziendale va bene come macchina, oh. Cosa vuoi?
1: Dai, va bene, ci sta.
0: Cioè, pure Vanessa che non sa guidare la capisce sta cosa.
1: No, io non so guidare, vieni in macchina con me che ti abbandono. Ti abbandono. E c'è un altro vocale.
3: Ciao ragazzi, buonanotte a tutti, sono Carletto da Verona. Oggi sveglio alle 5.50, lavoro, poi doccia, musica, insieme con tanti amici stranieri qui sul lago di Garda. E adesso ascolto un po' di musica rilassante per tornare a casa a dormire qualche ora.
0: Senti, a proposito di musica rilassante, ti facciamo sentire Detto tra noi, ed è la nuova di Malika Yan.

0: This is what you are, Mr. Mario Biondi su RTL 102.5. Grey, che bel pezzo.
1: Mamma mia, bellissimo.
0: Tu la fai un po' meglio.
1: Bellissimo questo. Di te? Pensare che di Mario Biondi è difficile.
0: Ah, no!
1: Amici, bene, amici, la notte è completamente vostra. Noi siamo qui in Ottamboli Belli. E saluto Roberto che dice: ma Arma, quando ci vai in giro per il mondo che sei sempre in radio?
0: No, ma dico, no?
1: Così,
0: se tu vuoi vivere,
1: pur parlé.
0: Pur parlé, cioè se tu vuoi vivere 100 anni e te ne vai lì in un paesino
1: chiuso. No, hai sbagliato, 102,5.
0: 102,5 anni, no, allora mi piacerebbe vivere 80 anni e girare il mondo, capito? Andare a rubare le arance, fare le impennate con la moto.
1: Bravo, vai.
0: Andare ad Amsterdam.
1: Wow, ecco, però devi iniziare a vedere un po' i biglietti, perché Amsterdam costa.
0: No, Amsterdam non costa. Costa altro, qualche altra cosa che trovi.

0: Per arrivare che costa l'aereo? Ci devi dormire.
1: Vabbè, due soldi li devi avere. Non li hai, vai a lavorare un mese come lavapiatti e poi vai, parti.
0: Va bene, scusa, mamma mia, che mal di testa. Cioè, moving to the sun.

Eccomi, son tutto un fremito. Ehi. Passano alcune musiche, ma quando passano la terra tremera. Sembrano esplosioni inutili, ma in certi cuori

mi viene da piangere, arriva subito, mi riconosci, ho le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.

da piangere, arriva subito, mi riconosco, le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di

0: venimi a prendere, mi vien da piangere. Mi riconosci, le scarpe piene di baffi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.
1: Le tasche piene di faffi, oh wow. Bella la canzone di Zonanotti.
2: Povero, ma perché ogni bella. Volta diciamo sempre così, lo imitiamo, ci proviamo.
1: Grande Lorenzo, a mezzanotte e 43 minuti, siete su RTL 102.5 con la Vane e con l'Armando. Mi sei caduta sull'Armando, diceva qualcuno un po' di anni fa in una vecchia canzone.
2: Ecco,
1: va bene.
2: Sì,
1: allora,
2: ma scusami, io sono un attimo perplessa perché abbiamo il nostro amico, il vigilante matto, che di solito ci manda il messaggio vocale da Pescara, dice fine turno, disco divano, molleggia a tratti, tu, ma ce lo scrive. Cos'è successo?
1: No, non va bene, no. Probabilmente un abbassamento di voce.
2: Per forza, no. Vigilante matto, Gianluca, noi siamo abituati in un certo modo, quindi ci hai abituato bene. Aspettiamo il vocale.
1: Scrivono: i viaggi sono bellissimi, ma hanno costi esorbitanti tra aereo e albergo. E grazie al Kaiser. Ragazzi, e costa, come ci arrivi? Ad Amsterdam, a Parigi, a Bruxelles, in Spagna, come ci arrivi a New York? Con l'aereo. Costa.
2: Per forza, sì, però ti devi cercare di organizzare prima. Poi ci sono anche dei siti che ti danno delle opportunità, però decidono loro quando partire.
1: Esatto. Poi io non ho mai trovato.
2: 27 novembre tu devi essere pronto per partire.
1: Non ho mai trovato un viaggio di quelli, capito? A pochi soldi. C'è gente che trova delle cose. È come quando quello che deve comprare l'auto usata, la sua auto, quella che compra, l'ha sempre tenuta una vecchia, tutta tagliandata a 20.000 km.
2: Vedi?
1: La fortuna è sempre degli altri, amici. Oscar.

0: tutto The Colors, pronto, come va? Prima c'era Best Persuaders di Miley su RTL 102.5. Senti cosa scrive Michele.
1: Vai.
0: Se devo scegliere tra 80 anni con una vita piena di soddisfazioni e 100 anni con 20 anni dico in più, ma sì, con poca autonomia e poca bellezza, scelgo quella degli 80. Lo vedi?
1: Un giorno da leone o 100 da pecore? Questa è la domanda.
0: Che c'entra?
1: No, questo...
0: Cosa c'entra?
1: Sembra un po' così quando devi rispondere ad un quiz. È normale, dai, ci sta. 80
0: diverso.
1: Anni che cioè, stai bene, se arrivi a fino a 100 anni, però non benissimo, ah, anche no.
0: Come dicevo,
1: dai,
0: io,
1: su,
0: pianti cetrioli, peperoni e melanzane, pomodori, lascia fare.
1: Vai! Io voglio diventare essere come Madonna, che alla sua età meravigliosa è una... È una figa, posso dirlo, oramai l'ho detto.
0: Balla,
1: canta, ma che fisico.
0: Ma chi sei?

0: John Osborne, One of Us su RTL 102.5. Cari amici, come diceva qualcuno, un grandissimo vicini e lontani. Sì? Prego Tommy Angelini, una breve disamina su
1: cosa non ho
0: sa niente, piove, forse piove più tardi.
2: Ma forse piove. Vabbè. C'è l'informazione, Tommy, tocca a te.
1: Grazie.
2: Ciao. Prego. Anche a Kiev, in provincia di Cremona, è l'una. Buonanotte.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona nottata da Tommaso Angelini. Riforma della legge elettorale avanti alla Camera con i primi due voti di fiducia già incassati dalla maggioranza. Oggi il terzo, domani il voto segreto sul provvedimento. Le opposizioni annunciano battaglie e possibili ricorsi alla Consulta. Intanto resta il nodo dell'Election Day a maggio. Tajani frena, mentre nel centro-sinistra Conte chiede a Schlein di accelerare sulle primarie. Non si placa la protesta degli studenti in Francia. Quasi mezzo milione di persone in piazza con scontri e arresti da Parigi a Marsiglia. Macron convoca il governo e sospende le lezioni nei licei fino a venerdì. Dall'inizio delle mobilitazioni a settembre si contano oltre 1000 feriti tra studenti, personale scolastico e forze dell'ordine. Cambiamo argomento. Mentre le famiglie delle vittime attendono verità e giustizia, Jessica Moretti, indagata con il marito Jacques per il rogo di Crans-Montana, ha chiesto un risarcimento per i danni dalla salute subiti nell'incendio. La richiesta, presentata alla Zurich per una perdita di guadagno, è al vaglio della procura. Nel rogo morirono 41 persone, 115 rimasero ferite. Apriamo ora la pagina sportiva, partiamo dal tennis. Stagione finita per Jannik Sinner, che tornerà in campo nel 2027. Su consiglio del suo staff medico si sottoporrà a un trattamento per l'infiammazione al ginocchio destro, lo ha annunciato lui stesso sui social. Infine il calcio, è la notte dell'addio di Lionel Messi alla nazionale, l'otto volte pallone d'oro, giocherà tra poco l'ultima partita con l'Argentina al Monumental contro il Benin. Questa era l'ultima notizia, ora la viabilità.
3: Via Radio.
5: Buona nottata da Alessandro Cretaro e da Autostrade per l'Italia. Circolazione regolare su tutta la rete. Ricordo che per lavori è chiusa la A26 dei Trafori tra il bivio con la 10 Genova Savona e il bivio con la diramazione Predo Sabbettole verso Gravellona fino alle 5. E sulla diramazione stessa, tratto chiuso tra Novi Ligure e la 7 Serravalle Genova verso la 7. Infine, ancora in A7, tratto chiuso tra Vignole Borbera e Roncoscrivia verso Genova. Riaperture previste alle 6. Buon viaggio!
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
0: Luna e due minuti, siamo tornati, siamo
2: ma non
0: una
2: siamo mai andati via,
0: più
2: siamo sempre qui
0: del mondo.
2: Wow, e ci dispiace per gli altri.
0: Dispiace per gli altri
2: che sono tristi, ma noi
0: esatto.
2: noi siamo solo nottambuli,
0: esatto.
2: Ma non siamo tristi.
0: Perché siamo ricchi dentro, poveri dal punto di vista economico,
2: sì,
0: ma ricchi dentro.
2: Poveri ma ricchi, i soldi.
0: Zero. Dai, c'è Olivia. Rodrigo.

0: Bam, la dolce vita, Fedez, Tananai e Mara Sattei. All'1 e 10 minuti su RTL 102.5. Abbiamo parlato prima, insomma, se è meglio vivere 80 anni ricchi di felicità, di movimento, di buona salute, oppure vivere 100-102.5 anni, che ne so, senza nessuna malattia. Però stare sempre in quel posto, a fare una vita tipo coltivi, fai quella vita tranquilla, guardi il tramonto, te ne vai al mare, vai a pesca.
1: Naturale, naturistica, semplice, no? Cioè ti svegli al mattino. Ma non è vero, è una scelta di vita. Perché devi dire così? Se tu stai bene a girare per il mondo, lo devi fare. Se tu invece al contrario non sei per la quale, ma preferisci avere il tuo orticello, quindi svegliarti al mattino, magari alle tue galline, hai le tue pecore, cioè vai a pascolare le pecore, scusami, ma vai a mare, pesca, ma no!
0: Ma scusami, ma che vita è?
1: Ma scusami, ma qualcuno l'ha scelta è perché vuol dire che va bene per lui o per lei.
0: Certo, io no. Tu vorresti già sta vita adesso?
1: No, io no.
0: Da stare lì seduta.
1: No, ma io mi metto sempre nei panni delle altre persone. Quindi se qualcuno sceglie quella vita è perché gli piace, altrimenti devi fare qualcosa per cambiare. Te capì?
0: Ma sei noiosa, guarda.
1: Anche noiosa. Tu, ma tu tantissimo.
0: Tantissimo, guarda. Salutiamo il Maracanã di Palermo, dove sono sintonizzati con noi. Ciao Paolo e ciao a tutti i ragazzi che sono lì.
1: Ciao, anche dalla zia e Ale. Ciao RTL. Che bello!

0: League of House e Sheeran su RTL 102.5. Ultimamente non se la passa molto bene con le ultime polemiche, insomma, nei suoi concerti. Va bene, siamo Vanessa, Armando e voi al 378-378-1025, anche con i vostri vocali che sono tranquilli, belli, paccanti.
1: Ok, vocali.
0: Andiamo?
1: Sì, ce l'abbiamo.
2: Buongiorno nottambuli, meglio un giorno da leoni che 100 da pecore.
0: Beh, si dice sempre così.
1: E vedi che il senso è quello? Dipende, no, un po' come vuoi vivere.
0: Il senso è quello
1: detto
0: che dicevo
1: prima.
0: Io, 100 giorni da leoni, come dico io, vivi fino a 80 anni e te ne vai in giro a destra e a sinistra, ti godi la vita. Mentre invece se tu vuoi stare tranquilla e beata a fumarti il tuo sigaro sedia o la sdraia a dondolo e guardare il tramonto, tu e il tuo compagno col codino, e via, cioè ci può stare.
1: Vuol dire che sono 100 giorni da pecore, 100 giorni, ma no, ma anche il relax, che
0: sempre
1: quello
0: pasta e
1: è
0: fagioli,
1: il tuo mondo. No, no, quello
0: pasta,
1: te la mangi
0: pasta
1: tu,
0: e fagioli,
1: cioè, pesce
0: fagioli,
1: fresco, cioè, impari a fare il sushi in casa, fai tu.
0: Bene, e dopo 2 o 3 anni che hai fatto queste cose,
1: basta,
0: sei diventata
1: parti per il mondo.
0: No, no, non vale,
1: sì,
0: tesoro.
1: Sì,
0: no?
1: Parti per il mondo. Un po' di relax, un anno. Quando
0: no,
1: si sul
0: vale.
1: Dire l'anno sabbatico,
0: no,
1: ecco.
0: Non vale.
1: Potrebbe
0: vale.
1: Essere quello,
0: allora,
1: l'anno sabbatico.
0: Cosa, no, non vale, perché o 102.5 anni stai lì, ferma, oppure 80 anni giri il mondo, fai quello che vuoi, sciala popolo.
1: Ecco,
0: dai,
1: ma sai
0: scegli,
1: che ci sono...
0: hai 3 secondi per
1: no,
0: scegliere, dopo ti chiamo la botola.
1: E giro,
0: uno,
1: giro il mondo,
0: due,
1: io e la mia amica giriamo il mondo. Quante okay. donne lo fanno?
0: Chi è la tua amica?
1: No, ad esempio, che ne so, una mia amica.
0: Immaginaria.
1: Immaginare quando avrò 80 anni, no? Giriamo il mondo.
0: Torniamo tra poco con la nuova di Elisa.
3: Per chi sta lavorando, per chi è in viaggio o per chi proprio non ha voglia di dormire. La radio è fatta di voci in diretta e musica sempre con te, pure di notte. Fino alle 3, ascolta I Nottambuli su RTL 102.5. Very Normal People.
4: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. MacArthur Glen Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Noventa di Piave e Serravalle Designer Outlet.
5: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
4: Ma deve essere anche complicata?
5: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti, gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
4: La procedura è XPIR?
5: La attiviamo noi.
4: La conservazione digitale è a norma?
5: Ce ne occupiamo noi.
4: Ti servono SPID o firma digitale?
5: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
4: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
5: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
6: Con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.

0: I'm Still Here di Sia su RTL 102.5. È l'1 e 29 minuti. Adesso andiamo al telefono allo 02 25 15 15. Prego, fagliela tu la domanda al nostro amico Mirko.
1: Che cosa, Mirko? Cosa vuoi fare tu? Vuoi vivere un giorno da leone o 100 da pecora?
2: Ah no, meglio da leone.
1: Vedi. Ma guarda, ce lo immaginavamo, tu e la tua schiena.
0: Scusa, 80 anni di buona salute o 102, 5 anni, 110, 120, insomma, stare sempre 80. Lì in quel posto, un po' 80. Di mare, un po'.
1: Però sì, se iniziamo a scendere, secondo me 40 no, o 100, no. Dipende.
2: No dai. Scusa.
0: Però
2: è meglio godercela sta vita, perché è sì. molto breve.
0: Sì, perché abbiamo due possibilità, no? Cioè tu hai una vita programmata, cioè facciamo nascere uno che nasce ricco fino a 80 anni e un altro proprio così, glielo dobbiamo dire così. Cioè, vuoi nascere ricco e vivere fino a 80 anni o vuoi nascere povero e vivere fino a 110, 120 anni? Povero, però vivi fino a lungo.
1: Ma sai
0: cos'è?
1: Che alcune volte magari quando nasci anche insomma a povero, se tu dovessi diventare ricco, poi magari ritorni di nuovo povero perché non li sai spendere i soldi, capito? Li spendi male.
0: Mirko, sei nato ricco o povero?
2: Povero. Povero. Povero, povero, povero.
1: Mirko, sei ricco dentro.
0: Ah sì,
1: dai.
0: Sei ricco. C'è ragione. Com'è la tua vita? Sei felice?
2: Certo che sì.
1: Allora, questo è importante.
2: Ho una famiglia meravigliosa, più di quello cosa vuoi?
0: Vabbè,
2: è
0: però
2: come
0: così
2: avere fatto 13 al Totocalcio, no?
0: Così è disarmante così, dici una bella cosa, ma però ricordiamo che ti sei sposato due volte, la prima è andata male.
2: Quello sì. Ci sta.
0: No,
2: gli errori si commentano.
0: Sì, ecco. Bravo.
1: I rischi del mestiere.
0: Ma sei noioso però,
1: può
0: Mirko.
1: Capitare,
0: sei noioso, Mirko.
1: Che
0: dai.
1: Una storia finisca.
2: Andiamo.
1: Mirko, buon lavoro, ciao.
2: Grazie ragazzi, anche a voi, buona
0: ciao,
2: serata.
0: Ciao caro, ti regaliamo una bella canzone, Taylor Swift.

0: RTM.
1: Corner Shop, Brimful of Asha su RTL 102.5. Che bella la stanza piena di dischi e il giradischi e tanta musica. Ce l'abbiamo anche noi, quella stanza lì con i vinili. All'una e 39 minuti, tesoro vintage.
2: Sì, confermo.
1: Con i tuoi vinili, con le tue canzoni.
2: Ne ho pochi. Canzoni sì, ma vinili no. Però il vinile è sempre di moda, altro che vintage.
1: Certo che di
2: poi
1: moda.
2: Che bello è anche il DJ che mette i vinili. Tu rimani lì incantato ad ascoltare, senti la puntina che gira.
1: No, se fa così vuol dire che lo devi lavare, lo devi pulire.
2: Oppure il disco è un po' graffiato.
1: Sai come si puliva un vinile?
2: No, come si puliva?
1: Cioè, adesso si pulisce. Prima si puliva con la colla alla Vinavil, te ricordi la colla Vinavil? Si cospergeva proprio di colla tutto il vinile, tutto il disco, e poi si faceva seccare e poi tiravi. Come facevi da piccolo, noi maschietti mettevamo
2: la
1: colla sulle mani, tiravamo e sembrava una seconda pelle. E così se ne viene via tutta la sporcizia.
2: Ok, mi hai convinto.
1: Il secondo invece c'è un macchinario con un liquido apposta e lo pulisce, lo fa venire proprio. Ma chi sono?
2: Bello. Allora devo pulire il mio giradischi, altro che con un panno. No, devo trovare un altro metodo.
1: Lì togli solo la polvere, tesoro.
2: Infatti, solo
1: dovevi
2: polvere.
1: Dire bravo Armando.
2: Bravo
1: quante
2: Armando,
1: ne sai?
2: Tu ne sai tutte.
1: Tutte.
2: Un giorno da leone che cento da pecora.
1: Okay. L'hai voluto dire. Intanto adesso arriva un nostro amico ultimo con tutto.

0: Maroon 5 con Maps su RTL 102.5, 1:47 o come vuole il tempo, tesoro. Siamo già arrivati al quasi, è proprio l'inizio di mercoledì 7 di ottobre.
1: Mamma mia, ragazzi, davvero, vabbè, e noi ce lo viviamo tutto, anche se il tempo vola, fa nulla, no? Un po' il discorso di quello che stavamo facendo poco fa, cioè, comunque si vive e si cerca di vivere al meglio, no? Pensiamo alla vita, dai, alla morte c'è tempo, magari. Però, speriamo che sia improvvisa del meglio.
0: E c'è chi scrive anche, ma io ho quasi 80 anni, quindi che faccio? Sono in buona salute, devo andarmene o
1: rimani. Ciao Vanessa, ciao Armando, buona nottata, nottambuli, ecco. E poi salutiamo anche Vincenzo da Roma. E poi qualcuno dice punti di vista, perché non è che girare il mondo

0: ad esempio sia sinonimo di vita, no? No. Qualcuno dice: a me non piace girare, ma preferisco magari fare altro, una vita un po' più tranquilla.
1: Scrive: preferisco spaccarmi al bar. E puntini, non vi dico che cosa scrive. Però anche quella lì è una routine, è una cosa che fai di routine, non è una cosa bella che fai più cose.
0: Routine.
1: Fai una vita monotona.
0: E poi cosa fai nella routine?
1: Ruti. Va e bene. Fai nella
0: vita. No, cioè, Giannannini, ascolti la musica.

0: Qualcosa per te di Luciano Ligabue su RTL 102.5 a 1:55 minuti, cari amici che siete all'ascolto. Sapete, lo sai che Vane in una città d'Italia, non ti dico, Piacenza, te lo dico, forse dalla mensa scolastica dei bambini vogliono togliere la carne di maiale, vogliono togliere praticamente la lonza, la coppa, il prosciutto cotto, non saranno più serviti ai bambini. C'è una polemica enorme,
1: ti credo.
0: Però e qui c'è il titolone, no? Niente, niente quello, niente quello. Però poi vai a vedere nello specifico
1: e non è proprio parte, così.
0: No, non è che non è così. E sono i bambini che lasciano nel piatto sempre quelle pietanze e quindi hanno deciso di levarla.
1: Ah, diciamo, vabbè, se ci sono quei bambini, i bambini.
0: Uno spreco, capito?
1: Sì, sì, che non mangiano, cioè la carne, quindi la vogliono togliere solo per questo.
0: Tu prova, stavo riflettendo un attimo.
1: Sì.
0: Tu pensa in Calabria da noi, se uno facesse un tipo una roba del genere, allora non si mangia più la carne di maiale. Ma come dice sta cosa? Succederebbe il patatrac.
1: Sì, però dipende un po' dai gusti dei bambini, no? Cioè, nel senso, se tu vuoi accontentarli, i bambini non ti mangiano la carne, oppure, non so, non ti mangiano la verdura. Però che fai? Tu servi comunque tutto, poi decidono i bambini se mangiarlo o meno. Però anche lì, scusa, cosa fai? Già gli dai vizi? Non mangi quello, non mangi quello, non mangi quello, non mangi quell'altro?
0: No,
1: bisogna mangiare un po' di tutto, poi quando cresci decidi dove andare.
0: Mangiati la mortadella e basta. No. Dai, andiamo con il Green Day a chiudere.
1: Un po' di tofu, grazie.

0: Param, param. Basket Case, Green Day su RTL 102.5. Dai, sotto con le telefonate, ragazzi, chiamateci 02 25 15 15. Questo è il numero che raccoglie le vostre telefonate.
1: Ma che dici? A quest'ora ci sarà qualcuno di sveglio? Ci sarà qualcuno che sta lavorando? Ci
0: ma
1: sarà?
0: Certo.
1: Magari sono tutti in vacanza, sono tutti ma in Sardegna.
0: Volevo ricordarti che siamo al 7 di ottobre. Tu dici vanno tutti in Sardegna perché vogliono vivere fino a
1: 100 anni. Può essere. Beh, fatecelo sapere. 02 25 15 15, chiamateci, oppure 378 378 1025, un bel messaggio vocale.
0: Va bene, notizie, quindi cose più serie. Fermini che torniamo.
2: RTL 102.5 Time.
1: Anche a Ponte Chianale, in provincia di Cuneo, sono le 2. Buonanotte.
3: RTL 102.5 Giornale Orario.
4: Buona nottata da Tommaso Angelini. Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, racconta porta a porta una vita ormai segnata dall'inchiesta. Oggi non sto vivendo, sono chiuso in camera o dall'avvocato. Sempio ritiene giusta la condanna di Alberto Stasi e ammette di temere il peso dell'indagine. La macchia di assassino che se l'è cavata non te la levi, dice. Cambiamo argomento. Ha tentato il suicidio in carcere Salim El Kudri, il 31enne che lo scorso maggio a Modena investì 8 persone causando la morte di Monica Esposito dopo 2 mesi di agonia. L'uomo ha ingerito farmaci ed è stato portato in ospedale. Non sarebbe in pericolo di vita. Nei giorni scorsi era stato giudicato capace di intendere e di volere al momento dell'investimento. Voltiamo pagina. Sospetto spionaggio in Germania. Arrestato l'ex capo dei servizi segreti tedeschi August Anning alla guida del BND dal 1998 al 2005. Secondo la Bild avrebbe trasmesso informazioni classificate a una potenza straniera in cambio di denaro. Nel mirino anche i suoi rapporti con Russia e Cina sviluppati dopo il mandato come consulente per la sicurezza. In chiusura commissariata la Federcalcio, la giunta esecutiva del CONI ha votato all'unanimità il provvedimento affidando l'incarico di commissario straordinario a Giovanni Malagò, attuale presidente della FIGC. L'intesa con il presidente del CONI Buonfiglio era stata raggiunta prima della riunione. Le nuove elezioni alla guida della FIGC sono fissate per il 14 dicembre. È tutto, ora il traffico.
3: Via Radio.
5: Buona nottata da Alessandro Cretaro e da Autostrade per l'Italia, circolazione regolare su tutta la rete. Ricordo che per lavori di ammodernamento sulla 8 Milano Varese è chiuso il tratto tra Solbiate e Albizzate verso Varese, chiuso anche in direzione opposta dallo svincolo di Lago Varese e Cavaria, e sulla 9 Lainate Chiasso è chiuso tra Lago di Como e Como Centro verso Lainate. Le riaperture sono previste tutte alle ore 5. Per il momento è tutto, fate un buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
0: Notturni, ben sintonizzati, basta, sono le 2:02, ci salutano due carabinieri, Marco e Mirko.
1: Ciao ragazzi, sono in servizio in provincia di Vicenza, esatto. Un augurio anche a Rocco, il suo compleanno, ciao Rocco.
0: E a Rocco e ai suoi fratelli.
1: Tutti, e pure i suoi cugini.
0: Dai, c'è Fabri Fibra con i Pinguini Tat.